0: stato localizzato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. L'ultimo bilancio pubblicato riporta 124 morti e 87 feriti. Stando ai dati disponibili, oltre 1.500 abitazioni sono rimaste danneggiate e 61 edifici sono crollati. Si teme che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente più passano le ore. Particolarmente drammatica è la situazione a Pereira, a ovest della capitale Bogotà, dove si contano almeno 47 vittime. Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto internazionale alla Colombia. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che il suo paese offrirà tutto il sostegno necessario, così come dal presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo. Sostegno promesso anche dagli Stati Uniti e la nuova amministrazione del presidente Abelardo de la Espriella, stanziati subito 15,5 milioni di dollari. Anche Israele ha offerto il proprio aiuto. Intanto si apprende che il nuovo bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela ma il 24 giugno è ora di 6.301 morti. Risultano ancora disperse circa 1.400 persone. E il presidente statunitense Donald Trump ha risposto alle condizioni poste dall'Iran per un accordo di pace, avanzando la richiesta che Teheran paghi un risarcimento per le vittime di guerre, attacchi e proteste. La proposta rischia di complicare gli sforzi per riaprire lo stretto marittimo di Hormuz, mai avanzata in precedenza e giunta in risposta alle richieste di Teheran di risarcimenti e della revoca delle sanzioni. «Chiederemo risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni», ha affermato Trump, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto di Hormuz. Veniamo adesso al tempo di oggi, martedì 11 agosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà ancora una giornata soleggiata e calda in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio temporale. Minime stanotte 18-23 gradi, massime che raggiungeranno 32 addirittura 36 gradi e isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri.
1: Rete 1.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre con in studio Fabio Degli Antoni. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto 100% delle capacità. Quattro grandi strutture sanitarie sono state evacuate. I medici stanno assistendo i pazienti sotto tende allestite nei giardini dei nosocomi. Il sisma di magnitudo 7,4 si è verificato in Colombia lunedì alle 7:34 ora locale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó. L'ultimo bilancio pubblicato riporta ora 132 morti e oltre 570 feriti. Si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente più passano le ore. Particolarmente drammatica poi la situazione a Pereira, a ovest della capitale Bogotà, dove si contano almeno 47 vittime. Veniamo a Sciafusa, dove un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria. Ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. La polizia sciafusana conferma che quattro pompieri sono rimasti feriti. Non si hanno invece indicazioni sull'origine delle fiamme. In Ticino invece domenica pomeriggio un cercatore di funghi è precipitato da una parete rocciosa alta una cinquantina di metri in Val di Blegno, riportando ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. È accaduto sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco. La vittima è un 75enne svizzero domiciliato nel Locarnese. Reno e Tamigi, circa due terzi del Danubio e lunghi tratti del Rodano e del Po, hanno raggiunto portate minime per il mese di luglio, senza precedenti negli ultimi 34 anni di rilevazioni. È quanto risulta da un'analisi pubblicata dall'Osservatorio Europeo sui cambiamenti climatici Copernicus. Questi livelli eccezionalmente bassi si verificano in un contesto di siccità alimentata dai cambiamenti climatici. L'Europa occidentale ha registrato un inizio d'estate più caldo di sempre e il problema è che ora circa l'8% di tutte le importazioni in Svizzera transita attraverso il Reno. È il caso del petrolio, dei mangimi per animali e dei fertilizzanti. L'approvvigionamento della Svizzera non è a rischio. Il trasporto tra Basilea e Mainz prosegue, ma numerosi carichi devono ora essere trasportati con altre modalità. Italia ha arrestato l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato e conduttore della trasmissione d'inchiesta di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti di un camerunense, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di quattro persone che ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre a Pomezia, vicino a Roma. Per gli inquirenti il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra due anni fa il premier, gli scriveva Lavitola in una chat, ma non c'è alcun elemento, secondo i magistrati, per ritenere che il giornalista sapesse e fosse d'accordo col faccendiere. Adesso il tempo di oggi, martedì 11 agosto, meteo svizzera informa che sarà ancora soleggiato e caldo in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale.
0: Rete 1.

0: il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 con in studio Fabio Degli Antoni. Un violento incendio ha distrutto lunedì sera un fienile situato vicino allo scalo ferroviario merci di Sciaffusa. Ci sono state anche 2 esplosioni. 4 pompieri sono rimasti feriti e hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. I pompieri hanno rapidamente comunque domato il rogo, impedendo in gran parte la propagazione delle fiamme agli edifici adiacenti, alcuni dei quali hanno comunque subito dei danni. L'origine delle detonazioni è ancora da accertare, così come la causa dell'incendio. La Svizzera segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Lo ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il sisma di magnitudo 7,4 si è verificato in Colombia lunedì alle 7:34 ora locale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. L'ultimo bilancio pubblicato riporta 132 morti e oltre 570 feriti. Stando ai dati disponibili, oltre 1.500 abitazioni sono rimaste danneggiate e 86 edifici crollati. Si teme che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente più passano le ore. Particolarmente drammatica è la situazione a Pereira, a ovest della capitale Bogotà, dove si contano almeno 47 vittime. Il presidente statunitense Donald Trump ha risposto alle condizioni poste dall'Iran per un accordo di pace. «Chiederemo un risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni», ha affermato, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto di Hormuz. Intanto però i prezzi del diesel in Europa e negli Stati Uniti hanno registrato un forte rialzo in seguito agli attacchi contro alcune raffinerie, sia in Russia sia in Arabia Saudita. I margini di raffinazione europei per il diesel sono aumentati di quasi il 10%. Notte di attacchi russi lanciati contro Zaporizhzhia nell'Ucraina sudorientale, si contano almeno 5 morti e una ventina di feriti. Successivamente missili hanno preso di mira anche Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. La Corte russa suprema ha vietato alla Bloco, l'unico partito contrario alla guerra, di partecipare alle elezioni legislative di settembre. Non si ferma la rivolta nei palazzi del calcio contro Gianni Infantino dopo il Mondiale, soprattutto la proposta shock, poi ritirata, di cedere una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo a fondi di investimento privati. Il presidente della FIFA è sotto assedio. Una mossa, quella del manager italo-svizzero, che ha innescato la guerra del pallone, e non sono bastate le scuse e un cambio di rotta da parte della Federazione Internazionale di Calcio. L'ultima presa di posizione sul tema è quella di UEFA con CACAF e AFC, ovvero gli organi che governano il calcio in Europa, Asia, Nord e Centro America, secondo cui la leadership nel calcio non è un possesso. Veniamo adesso al tempo di oggi, martedì 11 agosto. Meteo Svizzera informa che sarà ancora soleggiato e caldo in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Fighter for Love. Lo zurighese Dave Cole ci ha portato le notizie, sì, perché si sono fatte le 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. A Sciaffusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria. Ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. La polizia sciaffusana conferma che 4 pompieri sono rimasti feriti. Non si hanno invece indicazioni sull'origine delle fiamme. Colombia, gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso il paese, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. 4 grandi strutture sanitarie sono state evacuate e i medici stanno assistendo i pazienti sotto tende allestite nei giardini degli ospedali. Il sindaco Alejandro Eder ha decretato il coprifuoco e ordinato la militarizzazione di alcune aree a causa di possibili saccheggi. Il sisma, lo ricordiamo, di magnitudo 7,4 si è verificato ieri presto la mattina. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó. L'ultimo bilancio pubblicato riporta 132 morti, oltre 570 feriti. Si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente più passano le ore. Parallelamente, drammatica è la situazione a Pereira, a ovest della capitale Bogotà, dove si contano almeno 47 vittime. Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto internazionale alla Colombia. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che il suo paese offrirà tutto il sostegno necessario, così come dal presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo. Sostegno promesso anche dagli Stati Uniti, la nuova amministrazione del presidente Abelardo Della Espriella, stanziati subito 15 milioni e mezzo di dollari. Anche Israele ha offerto il proprio aiuto. Dal Venezuela poi si apprende che il nuovo bilancio dopo il doppio sisma, ma quello del 24 giugno, è di 6.301 morti. Risultano disperse ancora circa 1.400 persone. In Turchia ieri i deputati hanno approvato una legge storica che apre la strada al reinserimento dei combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK. Si tratta di una tappa fondamentale del processo di pace per porre fine a oltre 40 anni di guerriglia costato almeno 50.000 morti. Il provvedimento approvato a larga maggioranza disciplina il ritorno alla vita civile dei combattenti che rinunceranno alle armi, tuttavia non prevede un'amnistia generale né stabilisce la sorte del fondatore della guerriglia curda in carcere dal 1999. Meteo Svizzera, ricordiamo, ha riportato a livello 4 su scala di 5 l'allerta per il forte caldo, atteso almeno fino a venerdì su buona parte del Ticino e del Moesano. Veniamo allo sport. Campionati europei di nuoto, il ticinese Noè Ponti si è brillantemente qualificato per la finale di 50 metri delfino. Ha chiuso in 22 secondi e 53 centesimi, a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Caccia ora ad una medaglia alle 18.37 con diretta su RSI La 2. Per il calcio il Lugano ha un nuovo giocatore, 19enne terzino Bekruz Karimov. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da 2 presenze mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni. Adesso il tempo di oggi, martedì 11 agosto. Meteo Svizzera informa che sarà ancora soleggiato e caldo in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio temporale. E adesso, come consuetudine, tempo di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. Stamane contato dalla corale Eco di Lumino. Buon risveglio che si risveglia. Noi ci risentiamo più tardi.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: non la voglio vedere.
1: Rete

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria, ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. Quattro pompieri sono rimasti feriti, non si hanno invece indicazioni ancora sulle origini della detonazione delle fiamme. La Svizzera invece, il nostro paese, segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, lo ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmalin. L'ultimo bilancio riporta 132 morti e oltre 570 feriti. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
2: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellín e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
1: E anche per evitare i saccheggi. Staremo a vedere, saremo e sarete aggiornati nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Parliamo adesso del presidente statunitense Donald Trump, che ha risposto alle condizioni poste dall'Iran. Per un accordo di pace chiederemo un risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto marittimo di Hormuz. Notte di attacchi russi lanciati soprattutto contro Zaporizhzhia nell'Ucraina sudorientale, si contano almeno 5 morti e una ventina di feriti. Successivamente missili hanno preso di mira Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Continuiamo invece a parlare di questo clima rovente, perché nel frattempo Meteo Svizzera ha riportato a livello 4 su scala di 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano. Gian Robbiani.
3: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
4: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
3: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
4: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
1: Martedì 11 agosto, Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale. Temperature minimi 18-23 gradi, massime poi vabbè che raggiungeranno tra i 32 e i 36 gradi, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Ricordiamo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Ancora notizie adesso con Paolo Laurenti, a voi una felice giornata anche in nostra compagnia.
0: Lo sport.
5: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero, terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldine Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11:07 si è dovuta accontentare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomè Kora che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu che nei 5.000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio. Il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da 2 presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
6: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
7: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
8: Il programma che apre la giornata di Rete 1 si chiama Alba Chiara, lo sapete, Alba Chiara Estate, la formula che anche questa mattina vi voglio proporre. Dalle 6 alle 9 ci facciamo compagnia, vi do le famose spinte per cominciare bene questa giornata. Buongiorno.

Ci sono giornate piene di eventi, piene di compleanni, giornate molto più discrete, molto più tranquille. Oggi per esempio non ci sono tantissimi eventi da ricordare, ma uno lo voglio ricordare subito perché sono quegli oggetti a cui magari non facciamo tanto caso, ma sono importanti, perché oggi veniva brevettato un tappo a vite da avvitare sul collo della bottiglia. Quindi i turaccioli e i cavatappi danno addio alla nascente industria delle bibite, ma solo nel 67, perché vi sto parlando di un evento legato al 1889. Nel 67, vi dicevo, un inventore americano poi scoprì una particolare plastica che non si dilatava a contatto con l'anidride carbonica delle bollicine, e così nacquero le bottiglie di plastica per le bibite così come noi oggi le conosciamo, e un po' anche l'ambiente ha imparato a conoscerla, se devo dirla tutta. Un tempo invece venivano vendute bottiglie di vetro con tappo di sughero proprio come i vini classici, per cui oggi tappo a vite da avvitare sul collo della bottiglia. Tanti auguri, tappo a vite, siamo tutti con te. Noi cominciamo con la musica, mi sembra un'ottima idea.

attivata anche la nostra chat, che in realtà non dorme mai, e quindi voglio già ringraziare alcune persone che hanno anche questa mattina mi hanno mandato il loro buongiorno, sempre con grande gentilezza, grazie. Buongiorno Flavia, buongiorno Veronica, che ci manda i suoi saluti da Lugano. Loriana invece ci ascolta da Berna, è con noi anche questa mattina. Buongiorno anche a Paolo, Andrea, Marisa, e buon martedì a tutti voi. Lo avete sentito, tra poco leggeremo i giornali, c'è stata purtroppo un'altra scossa di terremoto in Sud America, ha colpito in questo caso soprattutto la Colombia. Vedremo i dettagli nei nostri spazi informativi, ma anche i giornali oggi riportano questa notizia. Tornando all'11 di agosto, c'è un evento svizzero che voglio ricordare e che riguarda un certo Gottlieb Duttweiler, che ebbe l'idea esattamente 101 anni fa di creare un catalogo di vendita diretta e con soli 6 prodotti, per riuscire a ridurre i prezzi di oltre il 40% rispetto ai negozi tradizionali. E questo signore inventò delle confezioni di semi ingrosso per generi alimentari come il caffè, il riso, la pasta, lo zucchero, ed è così che nacque la Migros, a cui facciamo i nostri auguri. E c'è anche una gaffe, abbiamo parlato di gaffe, no, nelle scorse settimane, c'è una gaffe che riguarda l'ex presidente americano Ronald Reagan, ma magari ve la racconto tra poco. Qualcuno mi ha chiesto la spinta con il Guglielmo Tell, piace questa idea, e allora approfittiamone per iniziare la giornata anche oggi con un po' di bella musica che carica. Saluto anche chi ci sta guardando in diretta televisiva sulla 2 e saluto chi ha bisogno di spinte stamattina. Non c'è niente di male, eh? Non c'è niente di male aver bisogno di una spinta ogni tanto, perché magari si è fatto tardi, magari c'è stata una serata di quelle allegre, lo so come vanno le cose, sono un uomo di mondo, ho una certa età. In Colombia si scava sotto le macerie, come vi dicevo, il dramma delle notizie che arrivano dal Sud America ci riporta ancora una volta con gli occhi e con la mente a quello che è successo poco tempo fa, poche settimane fa in Venezuela. C'è stato un nuovo violento sisma che ha provocato più di 100 morti, anche in questo caso i dati si stanno aggiornando e purtroppo tendono a salire. Ci sono numerosi dispersi, così l'apertura della regione, diciamo dedicata in gran parte a questa notizia, con un grande titolo e una grande fotografia. Più o meno la stessa situazione sul Corriere, perché al centro pagina si parla del sisma in Colombia con decine, in questo caso scrive decine di morti il giornale, scossa di magnitudo 7.4 che ha colpito la zona nord-occidentale del paese, ed è un bilancio della vita, delle vittime purtroppo, che continua a salire. La provincia di Risaralda, regione colombiana produttrice di caffè, è stata la più colpita. Il governatore di questa area ha parlato di almeno 40 vittime e il governo di Bogotà ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ma si parla anche d'altro sulla prima pagina del Corriere del Ticino, si parla di turismo con la grande metamorfosi degli hotel di Lugano. L'acquisto del De La Paix da parte di un'associazione no profit contribuisce a trasformare il settore, sullo sfondo c'è il polo congressuale. C'è poi un'immagine di Borradori, 5 anni senza l'ex sindaco, fu fatale un arresto cardiaco, come ricorderete, l'allora sindaco di Lugano morì improvvisamente nel 2021 e c'è un'analisi anche di Foletti che dice era un precursore e lui che ha dato alla città le prime linee di sviluppo, e altre dichiarazioni a 5 anni dalla sua scomparsa per Gobbi incarnava lo spirito leghista. Canicola, e questo è un altro tema diciamo molto popolare in quest'estate 2026, la canicola che in Ticino è tornata a forza 4, nessuna tregua alle nostre latitudini, scrive il Corriere del Ticino, il livello d'allerta è stato nuovamente innalzato a pericolo forte fino a venerdì, con temperature massime che potrebbero ritoccare e riraggiungere i 36 gradi. Purtroppo gli esperti al momento non sanno ancora dire quando questa ondata di caldo
terminerà e settembre tutto sommato è dietro l'angolo. Abbiamo letto della Colombia, sempre dal Corriere del Ticino vi segnalo quest'altra notizia che parla di Medio Oriente con il rifiuto di Netanyahu, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri mattina, che finora non ha suscitato l'ira del presidente Trump. Il premier israeliano è confrontato con un elettorato contrario a qualunque compromesso. Però la notizia è che Trump al momento non è particolarmente preoccupato. A quanti gradi si ferma lo sport? Questa è una notizia che trovate nella pagina sportiva del Corriere del Ticino. Il caldo estremo mette in difficoltà anche gli atleti. Parecchie federazioni hanno già preso provvedimenti senza per ora imporre misure stravolgenti. Diversi studi pubblicati quest'anno evidenziano l'impatto negativo che le temperature possono avere sulle prestazioni e il futuro non è affatto roseo ed è un po' quello che temiamo tutti. Torniamo sulla regione, anche qui si parla del violento terremoto e c'è un parallelismo con quello del Venezuela, lo scrive in maniera chiara la regione, un altro violento terremoto dopo quello in Venezuela, 7.4 la magnitudo registrata, oltre 100 morti, molti dispersi. E a proposito di canicola e di fiumi, sul Reno e su altri fiumi si naviga col contagocce a causa del basso livello delle acque. Il Reno è in alcuni tratti a malapena navigabile per le navi mercantili. Nel land tedesco della Renania-Palatinato, a poco meno di 40 km a ovest di Magonza, c'è un comune, Kaub, e in questo punto il livello del Reno è attualmente così basso che il fiume è quasi diviso in due, come ha confermato una portavoce dei porti renani svizzeri. Si parla anche di Noè Ponti, a proposito di altra acqua, quella dei campionati europei. Agli europei il ticinese firma il suo stagionale sui 50 metri delfino, vola in finale che potremmo seguire questa sera. Caccia alla prima medaglia. Un'ultima segnalazione riguarda Jason Pollock, che è un artista che ha realizzato delle opere davvero affascinanti. Sul pavimento mi sento più parte del quadro, posso camminarci intorno, essere letteralmente dentro. A 70 anni dalla tragica morte, Claudio guarda sulla regione, segnala e propone un breve ritratto. La pittura come azione. Sono le 6:21, il sole è sorto da 2 minuti, tramonterà alle 20:38. Ciò vuol dire che abbiamo 14 ore e 17 minuti di luce di cui fare buon uso.

per i suoi ricordi dei primi negozietti Migros, mi scrive: mia mamma ricordava che quando non usavano ancora le calcolatrici nei suoi negozietti c'erano prodotti a prezzi interi e il resto era appiccicato sul prodotto. In questo modo si sommavano semplicemente gli importi interi senza centesimi e l'addizione diventava molto più veloce. E l'almanacco serve anche a questo, no? A sbloccare dei ricordi lontani. C'è un personaggio che vogliamo subito celebrare, anzi lo facciamo dopo avervi raccontato questa gaffe di Reagan del lontano 1984 di cui vi accennavo prima, e qui c'entra la radio, perché capita a volte che prima di andare in onda si facciano delle prove, no? Per cui prova, microfono, un po' come i concerti, eccetera. E provando il microfono nel lontano 84, Ronald Reagan disse: ho appena firmato, lui era convinto di non essere in onda, ho appena firmato una legge che neutralizzerà l'Unione Sovietica per sempre. Inizieremo i bombardamenti tra 5 minuti. Così disse Reagan, sembrava, cioè scherzava, convinto di non essere ascoltato, invece, come dire, si sono messi d'accordo male col tecnico dello studio, evidentemente. Oggi, vi dicevo, è il compleanno di Nick Meder, cantante rock svizzero, nato a Losanna l'11 agosto 1971, cresciuto tra la Svizzera e l'Australia, e prima di arrivare ai Gotthard ha fatto parte di una band australiana che si chiamava proprio Meder, realizzata con il fratello Sebastian, e poi nel 2011 appunto è stato scelto per sostituire il mai dimenticato Steve Lee, scomparso, come ricordate, nel 2010. E allora noi facciamo tanti auguri a Nick per il suo compleanno. Poi il punto notizia delle 6:30.

Canzone nuova per i Gotthard questa mattina, si intitola Burning Bridges. 6:30 minuti, mi ha raggiunto in studio Gino Ceschina dalla redazione dell'informazione.

0: trasmissione. Come dicevo, anticipazione dei temi che sentiremo, svilupperemo alle 7. Buongiorno Gino.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Bella notizia del momento, ne parlavi anche tu poco fa, il terremoto in Colombia, nella regione del Cafetero, tra Medellin e Cali. Il bilancio delle vittime al momento è di 130 morti e 500 feriti, ma si teme che, come avviene quasi sempre purtroppo, questi numeri siano poi destinati a salire. Poi parleremo di come il caldo influisca sul turismo, nel bene e nel male. In Ticino in particolare la stagione si sta delineando come molto buona e le alte temperature preannunciano anche buone cose per dopo agosto. D'altro canto, in alta quota lo scioglimento di neve e ghiaccio rende pericolose tratte escursionistiche storiche. È stato chiuso il rifugio base per una via italiana per salire sulla Bernina, per esempio. E poi due gialli di cui si intravede la soluzione. In Italia, quello dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il responsabile di Report, ha arrestato un suo amico che lo avrebbe organizzato per fargli acquisire popolarità. L'altro giallo è un caso aperto negli Stati Uniti da quasi 30 anni, e cioè l'omicidio del rapper Tupac Shakur. Oggi al via il processo contro l'unico superstite della spedizione che sparò sulla sua auto. Lui però si dice innocente.
0: Alle 7 l'appuntamento con il radiogiornale, tra poco quindi ci sentiamo tra mezz'ora. Adesso è il momento di darvi notizie se siete in viaggio con noi, quindi per chi viaggia in nostra compagnia. Sono giorni in cui la circolazione è particolarmente fluida, quindi anche oggi sulle strade della Svizzera italiana non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Giorno numero 223. Attenzione, perché da settembre scatta il countdown verso Natale, eh? Il conto alla rovescia. Ma lasciamo ancora qualche giorno di attesa. Salutiamo chi ci ascolta da Caslano questa mattina. Buongiorno, buongiorno anche agli amici e le amiche del Canton Uri. So che siete in tanti a sintonizzarvi ogni giorno su Rete 1. E poi sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Groenlandia, anche nei freddi ghiacci della Groenlandia. Tra l'altro, dicevo poche settimane fa, non ci sono notizie di Trump, la Groenlandia, eccetera. Invece, nelle ultime settimane ho letto di nuovo qualcosa che il presidente Trump vorrebbe attivare già in Groenlandia a breve. Ora, ricordando ancora questa giornata, l'11 agosto nella storia, c'è una curiosa, ma magari non così curiosa, combinazione di date. Perché l'ultima eclissi solare visibile in Europa settentrionale è quella importante del 1999, accadde proprio l'11 di agosto. Quella che sta per arrivare, quella di domani, accade il 12 di agosto. Ora, è un caso oppure certe dinamiche, certe eclissi avvengono solo in questa fascia, in questa parte, diciamo, dell'anno? È una domanda a cui non so dare una risposta, ma magari qualcuno di voi lo sa. Milioni di persone videro quell'evento, lo ricordo benissimo. Io ho più che altro un ricordo sonoro. Ci fu questo grande silenzio, uccelli che smisero di cantare, i cani che smisero di abbaiare e le persone anche ammutolirono. Quindi ho questo ricordo di quel lontano 1999. In Ticino l'eclissi fu del 93% e destò moltissimo interesse. Tra l'altro accadde in tarda mattinata, mi ricordo che era mattina o primo pomeriggio, insomma quest'anno invece, lo sapete, arriverà un po' più tardi, tra le 7 e le 8, ma insomma di questo si è parlato molto. Musicalmente parlando, ho due ricordi da condividere con voi. Il primo riguarda un qualcosa di musicale interessante, perché in un giorno come questo ci fu una serata di gala e vennero invitati a Beverly Hills nel 1969 350 ospiti. Diana Ross organizzò una seratona perché voleva presentare al mondo, o comunque ad addetti ai lavori, una nuova band, e questa band si chiamava Jackson 5.

5 ragazzini, 5 fratelli, alcuni piccoli, Michael per esempio era il più piccolo, e tutti gli altri di questa famiglia che arrivava dall'Indiana, da Gary. Il loro debutto ufficiale avvenne poi a ottobre, ma l'11 agosto del 69 si riconosce come il primo debutto, diciamo, in grande pubblico, o comunque con un pubblico ristretto ma importante per la loro attività. E invece ricordiamo il primo posto nei dischi più venduti nel lontano 1984, esattamente 42 anni fa, ai vertici delle classifiche della musica italiana c'era lei. Assolutamente lei.

Nel frattempo qualcuno mi dice che mancano 135 giorni e 18 ore a Natale. Io vorrevo aspettare almeno settembre, ma va bene. E poi grazie a Tiziano che ricorda bene l'orario dell'eclissi del 99, era verso le 11. Ecco, io mi ricordavo tarda mattinata, per cui ci siamo. Beh, è bello come certe dinamiche, certi eventi rimangano impressi, no, nel nostro cuore e nella nostra mente. C'è De Gregori adesso.

0: America.
1: Qui c'è il caffè, è pronto per essere servito a tutti voi, a chi lo desidera naturalmente. Mando un abbraccio particolare a chi ci ascolta dall'ospedale. Per varie ragioni, magari sono giornate un po' complesse, quindi ogni tanto mi arrivano messaggi in questo senso, per cui non faccio nomi, ma insomma qualcuno si riconoscerà, e so che facciamo compagnia anche a tante persone che magari devono passare qualche giornata in ospedale. Buongiorno a voi. Bella questo ricordo dell'eclisse del 99, ed è bello come ciascuno la vive in maniera molto diversa e lo ricorda in maniera molto diversa. Beatrice, per esempio, che saluto, mi fa notare che lei ha avuto una percezione più che altro di freddo, perché improvvisamente scompare il sole mezza mattina, quasi mezzogiorno, le 11 come dicevamo, e lei ha avuto questa sensazione, ricorda ancora una sensazione di brividi. Qualcuno ricorda gli occhialini, ha ancora gli occhialini per poter osservare questo fenomeno. Chiaramente bisogna proteggere gli occhi, e quindi da questo punto di vista grazie per tutte queste vostre belle condivisioni. Ogni mattina davvero mi sorprendete anche per la brillantezza dei vostri commenti. Buongiorno alla nostra Lussi, che non sentivo da un po', in effetti. Come va, Lussi? Buongiorno.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
1: No, è pimpante.
2: Eccomi, sto bene, tutto a posto.
1: Meno male.
2: E niente, saluto tutti i miei amici della Casa dei Ciechi.
1: Va bene, li salutiamo anche noi.
2: Andrò presto a trovarli.
1: Perfetto.
2: Vi mando a tutti un abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao ciao Daniele, ciao a tutti.
1: Ciao Lussi. Serata un po' complicata, quella di Matteo Salvini, questo politico italiano che ben conosciamo e che oggi la regione racconta nel dettaglio. E evidentemente sono giornate in cui magari si è preso qualche giorno di riposo in Sardegna, e a Tempio Pausania Salvini ha partecipato ad un concerto, il concerto di Diodato, artista che ben conosciamo. Era lì con Dori Ghezzi, anzi era proprio seduto accanto a Dori Ghezzi, che ha organizzato questo evento, e in questo festival ogni anno una sera è dedicato a De André. Quindi l'artista ospite canta una canzone di De André o diverse canzoni di De André. E a un certo punto tutto stava andando per il meglio, una ragazza si è alzata in piedi e ha cominciato a contestare la presenza di Salvini. Tu sei bravissimo, ha detto rivolgendosi a Diodato, ma non è possibile che qui presente ci sia una persona che con le canzoni di De André non c'entra niente. Io mi sento offesa e non posso continuare a restare qui. E c'è stata una reazione, qualcuno ha fischiato, qualcuno ha applaudito, a quel punto è intervenuta anche Dori Ghezzi, che ha preso il microfono e ha detto: non sono d'accordo, io mi ritengo una persona di sinistra, ha detto, ma è giusto creare un dialogo, la musica deve unire, e di nuovo applausi, compresi quelli di Salvini. Anche Diodato è intervenuto, sembra una telenovela sta storia. Non credo sia giusto smettere di suonare, ma rispetto anche chi decide di andare via, speriamo solo che la musica di André illumini anche un po' di più la nostra classe politica. Ecco, trovate tutti i dettagli di questa vicenda sulla regione. Cose che succedono. Allora, vogliamo a questo punto pensare al tormentone. Io veramente penso con grande affetto a tutti i ragazzi degli anni Ottanta, che quando partiva questa canzone, ma in generale quando immaginavano l'artista che oggi ascolteremo cantare, beh, succedeva qualcosa, sussulti interiori di varia natura, momenti di grande estasi, perché questa è davvero stato un tormentone, non solamente a livello italiano, per quanto riguarda la musica italiana, ma a livello internazionale. Ed è il brano che ha trasformato Sabrina Salerno in un'icona pop. Canzone che nasce nell'epoca d'oro dell'Italo Disco, c'è di mezzo il buon Claudio Cecchetto, e ritornello semplice, successo enorme, più di 1,5 milioni di copie vendute nel mondo, e diventa uno dei simboli degli anni 80, e da qui anche poster, cose eccetera di Sabrina Salerno. Una delle curiosità più famose riguarda il videoclip girato in una piscina. Durante le riprese un piccolo incidente al costume di Sabrina finì per attirare l'attenzione di tutta Europa, contribuendo a rendere il video uno dei più trasmessi e discussi dell'epoca. È una bella canzone, è divertente, fa molto estate, e la canzone, chiaramente l'avrete riconosciuta, si intitola Boys. Torniamo nel 1987. Tormento o tormentone? Boys.

0: Mi hanno mandato una vignetta molto simpatica. Grazie Roberta, mi hai fatto molto ridere. La famosa canzone di Valeria Rossi, Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Invece in questa vignetta c'è scritto Dammi tre parole, climatizzatore. Hai capito? Ah, questa fa proprio ridere. Anche se tizza, non so se... Beh, esiste una parola tizza, ma è un'altra storia. Allora, andiamo a Locarno Monti, meteo Svizzera. Sì, in effetti questo caldo continua a tenere banco. Luca Panziera, quali notizie per questo martedì? Buongiorno.
1: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, il caldo continua, un'altra notte abbastanza calda, con temperature superiori, ben superiori ai 20 gradi, nelle città non solo a sud delle Alpi tra l'altro, ma anche al nord. Ci siamo svegliati sotto cieli prevalentemente sereni, seppure presente qualche velatura qua e là. Comunque la giornata risulterà in prevalenza soleggiata, quindi un'altra giornata con tanto sole, sviluppo di cumuli praticamente limitato alle zone montuose, soprattutto alle zone alpine nel corso del pomeriggio, dove non si può escludere che verso sera si sviluppi anche un rovescio isolato, un temporale isolato a livello proprio locale, fenomeni di breve durata. Poi già nel corso della serata torneremo a vedere cieli per lo più sereni. Il caldo continua, infatti anche oggi ci aspettiamo temperature massime simili a quelle di ieri, quindi siamo a 33-34, locali punte di 35 gradi un po' in tutto il paese, isoterma di 0 gradi attorno a 4200 metri con venti deboli in montagna.
0: Grazie, ci risentiamo alle 7:30, sì scusa, 7:20 per il secondo bollettino del giorno, per cui a più tardi.
1: A più tardi.
0: A più tardi Luca. Meteo Svizzera, Locarno Monti, che risentiamo appunto per il secondo bollettino tra poco. Beh, devo dire che l'effetto Sabrina Salerno alle 6:45 è arrivato forte e chiaro. Diversi mi hanno scritto, questo sì che è un risveglio col botto, avevo il poster di Sabrina, l'ho incontrata, l'ho vista in concerto, insomma è un personaggio. E poi anche il climatizzatore è molto, sì, in effetti è molto divertente. Anch'io mi ricordo una sensazione di freddo, tornando invece alla questione di cui parlavamo prima con i nostri ascoltatori, le eclissi solari del 99, sensazione di freddo, impressione terribile, scrive Federica, mi trovavo sul Castelgrande a Bellinzona e questa è l'immagine che ricordo di questo momento lontano, che rivivremo domani, ma magari con altre dinamiche, perché appunto cambia l'orario e boh, chi lo sa, anche il cambiamento dell'orario può dare un effetto diverso. Chiasso ci saluta, buongiorno Gianni, ben svegliato. Anche Patrick, che ci manda i suoi saluti dal Canton Argovia, qualche giorno ed è vacanza, bene, buon per te, dal 15 in poi lo salutiamo, ma lui ha detto ha scaricato l'app Player 6 e quindi molto bene. Compleanni del giorno, abbiamo già parlato di Nick Meder dei Gotthard, vogliamo ricordare altri due personaggi. Oggi compie gli anni Mario Crescenzo, che è uno dei ragazzi dei Neri per Caso.

Oggi compie 57 anni Mario Crescenzo, ne compie 72 Joe Jackson. E qui dovremmo dire molto, perché l'artista, chitarrista, pianista, cantante, tra i protagonisti dell'ondata New Wave alla fine degli anni 70, beh, con lui Graham Parker, da non dimenticare, Elvis Costello, e poi è arrivato anche ad altri generi musicali, contaminandosi di soul, di funky, di jazz, insomma un grande, davvero un grande, che oggi compie gli anni. Molti auguri, Joe Jackson, sulla Rete 1.

Parleremo di animali questa mattina. Ci sono delle papere che hanno attirato la mia attenzione, ma anche dei formichieri giganti. Sapete cosa sono i formichieri giganti? Sembravano spariti e invece un bel progetto li ha fatti rinascere in Argentina. E poi, cosa ci facevano centinaia di persone vestite di nulla, cioè come mamma le ha fatte a Berlino in questi giorni? Ve lo dico con calma, abbiamo tempo fino alle 9. E poi non dimenticate l'omaggio a Lucio Dalla. Tra poco l'informazione delle 7, il Radiogiornale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. Il caldo però ha anche conseguenze negative, in particolare in alta quota in Valmalenco. Ha chiuso il rifugio base per la via italiana del Bernina, neve e ghiaccio sono instabili. Sport europei di nuoto e atletica, a Parigi Noe Ponti in finale nei 50 metri delfino, a Birmingham Geraldine Di Tizio Frey solo quarta per un centesimo di secondo nei 100 metri piani. A un mese e mezzo dalla sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Leie Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè, situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
2: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
1: Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alemme il Chionda.
3: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
4: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio e agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
3: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
4: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
1: Offerta che dovrà sempre più tener conto delle condizioni climatiche che stanno cambiando molto velocemente. Un caso emblematico da questo punto di vista riguarda la montagna più alta dei Grigioni, il Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa, 3.600 metri e a poche centinaia dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina, ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
5: Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
6: Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale. Quest'anno invece abbiamo solamente roccia. Quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato in questi ultimi 10, 15, 20 giorni, probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
5: Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
6: Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
5: E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
1: In Italia c'è un nuovo aggiornamento nel caso dell'attentato al conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. Ieri è stato comunicato l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore già indagato con l'accusa di essere il mandante, che poi si è scoperto essere amico dello stesso Ranucci. In giugno erano stati arrestati i quattro presunti autori materiali. Una storia intricata che ci riassume la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: È accusato del reato di strage aggravato dal metodo mafioso. Walter Lavitola, imprenditore con precedenti per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, ieri è stato arrestato. Dall'inizio di luglio era indagato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore del programma Report in onda su Rai 3. Nell'ottobre del 2025 una bomba rudimentale venne fatta esplodere fuori dalla casa del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Nessuno rimase ferito, ma si disse era un ordigno che potenzialmente poteva uccidere. Si pensò subito ad un'azione intimidatoria legata alle inchieste del programma Rai, ma gli sviluppi delle indagini potrebbero adesso portare altrove, perché Walter Lavitola è risultato essere un amico molto stretto di Ranucci, oltre che fonte di notizie su cui il giornalista si appoggiava. Di più, Lavitola ha dichiarato che stava progettando di far entrare Ranucci in politica, in particolare fargli ottenere una candidatura nell'area di centrosinistra. Ed è proprio qui che, secondo gli investigatori, risiede il movente. Lavitola avrebbe cioè organizzato la bomba contro l'amico giornalista per aumentarne la popolarità, di cui avrebbe in seguito approfittato a sua volta. Ranucci, dal canto suo, ha sempre detto di non saperne nulla, ipotizzando per contro un attentato per impedire a Report di accedere a informazioni sensibili.
1: E un altro giallo decennale potrebbe avere una soluzione in questi giorni negli Stati Uniti. È infatti iniziato ieri con la selezione della giuria il processo per uno dei casi criminali irrisolti più discussi della storia americana. L'uccisione a Las Vegas nel 1996 del rapper Tupac Shakur. Sul banco degli imputati c'è l'ex capo di una gang criminale di Los Angeles arrestato 3 anni fa. Lui si proclama innocente. Da Washington, Andrea Vosti.
8: Sono passati quasi 30 anni dall'uccisione di Tupac Shakur, icona del rap della West Coast, freddato a Las Vegas la sera del 7 settembre 1996, mentre si trovava a bordo della sua BMW. Aveva 25 anni ed era all'apice del successo.
9: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
8: All'epoca il movente dell'omicidio era stato attribuito alla rivalità storica tra due band di Los Angeles, oppure alla guerra in corso tra i rapper della West Coast americana e quelli della East Coast. Appena 2 anni prima Tupac Shakur era già stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava a New York per registrare una canzone, territorio controllato dai rapper Puff Daddy e Notorious B.I.G. Malgrado indizi sospetti, per 3 decenni l'assassinio di Tupac Shakur è però rimasto un cold case, un caso irrisolto. La svolta è arrivata nel 2023 con l'arresto di Dwayne Davis, all'epoca dei fatti leader di una gang di Los Angeles. In un libro di memorie pubblicato nel 2018, Davis si era infatti vantato di essere il regista della spedizione punitiva, ma di non avere premuto il grilletto.
10: I'm innocent. I ain't killed nobody, never did, ever killed nobody.
8: In questi 3 anni dopo l'arresto, Davis ha più volte proclamato la propria innocenza. La sera della sparatoria, l'uomo si trovava con altre 3 persone, nel frattempo tutte decedute, a bordo della Cadillac bianca da cui sono partiti i colpi. L'accusa nei suoi confronti non è quella di avere sparato verso la BMW di Shakur, ma di avere fornito le pistole agli autori materiali dell'agguato. Per la legge del Nevada, quanto basta per giustificare l'accusa di omicidio di primo grado. Il procedimento dovrebbe durare diversi giorni. In caso di condanna, Dwayne Davis rischia il carcere a vita.
1: Si sta configurando una svolta sui chip cinesi. Nonostante il veto di Trump, anche Apple, infatti, sta testando quelli del colosso CXMT, recentemente quotato in borsa, per iPhone e MacBook, e avrebbe già discusso una possibile fornitura per alcuni dispositivi venduti in Cina. Le aziende cinesi attive nell'intelligenza artificiale hanno però bisogno di molti fondi per rimanere al passo con quelli statunitensi. Se fino ad oggi era intervenuto lo Stato tramite sussidi o incentivi fiscali, ora queste società dovranno rivolgersi al mercato dei capitali. Ci dice di più Marzio Minoli.
11: Negli ultimi 2 anni, per ogni dollaro che un'azienda cinese attiva nell'intelligenza artificiale ha raccolto, una statunitense ne ha racimolati 6. Questo in quanto il mercato dei capitali, molto sviluppato negli Stati Uniti, non è mai stato una fonte di finanziamento primaria per le società cinesi, che hanno invece beneficiato di aiuti statali. Ma lo Stato cinese ora non può più permettersi di stimolare tutti i settori che desidera, quindi ha facilitato l'accesso delle aziende al mercato dei capitali. I risparmi dei cinesi, i maggiori al mondo, ammontano a 26 mila miliardi di dollari, un'occasione ghiotta per raccogliere capitali, offrendo ai loro concittadini azioni e obbligazioni. Un elemento che favorisce le aziende cinesi rispetto a quelle statunitensi o a chi decide di indebitarsi in dollari, come ad esempio i sudcoreani, il fatto che il tasso medio obbligazionario in Cina è all'1,9% in yuan, mentre un prestito in dollari costa anche più del 5%. L'accesso al mercato dei capitali dovrebbe permettere alle aziende cinesi di ridurre il divario rispetto agli Stati Uniti, soprattutto per quel che concerne i semiconduttori. Attualmente il settore è dominato dalle aziende americane e le restrizioni alle esportazioni verso la Cina rappresentano un grosso problema per Pechino. Ecco perché si punta molto allo sviluppo interno e per farlo c'è bisogno di molto denaro.
1: E anche le guerre si sono adattate all'era digitale e all'intelligenza artificiale, modificando strategie e i mezzi militari utilizzati. Non sempre così però i responsabili degli eserciti e della politica, che basano le loro strategie e i loro arsenali su mezzi e tecnologie spesso antiquati e superati. Questo almeno è l'allarme lanciato da un autorevole istituto economico tedesco. Sentiamo Walter Raue.
12: 700 miliardi di euro sono tanti, tantissimi soldi. Per il riarmo dell'esercito e il potenziamento della difesa nazionale, il governo tedesco non ha badato a spese. Secondo il rinomato Istituto Economico Mondiale di Kiel, tuttavia, gran parte di questi soldi rischiano di venire sperperati. Il ministro tedesco della difesa avrebbe sprecato gran parte dei fondi speciali destinati al riarmo in tecnologie militari antiquate ed inefficienti. Il governo avrebbe così acquistato in grande stile carri armati, mezzi corazzati, navi da guerra e sommergibili prodotti principalmente da grandi aziende tedesche come la Rheinmetall, trascurando invece le spesso più piccole ma più efficienti e concorrenziali aziende straniere specializzate nel segmento dei droni, delle tecnologie satellitari, dell'intelligenza artificiale e della cosiddetta guerra ibrida. Gli attuali conflitti in Ucraina, nel Medio Oriente o nell'Iran dimostrerebbero, secondo l'Istituto di Kiel, la quasi inutilità dei sistemi di difesa militari tradizionali. Paesi come l'Ucraina, la Polonia o anche l'Iran sarebbero invece in grado di reagire alle minacce militari con sistemi di difesa molto più economici, leggeri e flessibili. La Germania, ma anche altre potenze mondiali come gli Stati Uniti, rischierebbero di sperperare enormi risorse economiche per tecnologie e mezzi militari del tutto inutili e superati.
1: E per questa edizione è tutto, ci risentiamo alle 8.
13: Lo sport.
14: Noè Ponti a caccia di una medaglia europea. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Agli europei di nuoto di Parigi, Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV dalle 18:37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Una finale raggiunta ieri dal ticinese con il tempo di 22 secondi e 53 a soli 2 centesimi dal suo primato svizzero. Si tratta anche del terzo miglior tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Cornef e al francese Grousset. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin che si è imposto ieri nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, nuovo record dei campionati. Passiamo agli europei di atletica di Birmingham, dove ieri sera è mancato un solo centesimo a Geraldine Di Tizio Frey per salire sul podio dei 100 metri femminili. Solo 7° posto invece per Lobalu nella finale dei 5.000 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
15: Arrivi all'europeo da numero uno e manchi il podio per un centesimo, oppure ci arrivi da favorito per le medaglie e chiudi lontano da chi fino a poche settimane fa non pensava nemmeno di essere al via della rassegna. Tre storie che si sono incrociate ieri sera a Birmingham. Quella di Geraldine Di Tizio Frey, che nel giro di qualche mese si è trovata proiettata in una nuova dimensione della velocità continentale. Quella di Dominic Lobalu, che da bronzo uscente aveva tutto per prendersi un'altra medaglia sui 5.000, e quella di Jacob Ingebrigtsen, 6 titoli consecutivi agli europei tra 1.500 e appunto 5.000, ma nessuna gara disputata dallo scorso settembre. Una dimensione, quella raggiunta da Di Tizio Frey, assolutamente meritata, ma che amplifica la delusione per la medaglia mancata in quella che sembrava davvero l'occasione della vita. Mancata per mancanza di esperienza, fiducia, coraggio o ancora mentalità vincente. È stato sottolineato anche dalle migliori sportive della Svizzera italiana, come la Raguz Berami e Ayla Del Ponte, che la convinzione di poter vincere, pur se spesso vista come segno di arroganza, è un mezzo fondamentale per il successo. Un mezzo che però può ritorcersi contro in prove più tattiche, dove pensare di fare la differenza quando il fisico non è d'accordo può portare a sprecare le proprie cartucce nel modo sbagliato, come per Dominic Lobalu, che le ha provate un po' tutte per regalare alla Svizzera la prima medaglia di questo europeo, ma ha chiuso in un ingrato, ma purtroppo non bugiardo, 7° posto. E questo nella gara vinta da Jacob Ingebrigtsen, il norvegese re delle lunghe distanze, che nonostante arrivi da 2 anni difficili, incluso un intervento al tendine d'Achille, ha scelto di mettersi in gioco perché non aveva nulla da perdere. Un pessimismo difensivo che però, e lo ha dimostrato andando a vincere in modo tatticamente magistrale, celava la convinzione di potercela fare. Quella mentalità vincente che speriamo contagi irrimediabilmente i nostri atleti che, come Di Tizio Frey e Lobalu, sulla carta hanno tutte le possibilità di farci vivere giornate trionfali come a Roma 2 anni fa. Giornate che nella pratica ci auguriamo di vivere già da oggi.
14: segnatamente con Ditaji Kambunji, soprattutto lei è protagonista dei 100 ostacoli che vedranno appunto le ragazze sfidarsi nella finale di questa sera, e Simone Hammer nel lungo maschile, programma che sarà poi chiuso dalla finale dei 100 metri uomini e gare da seguire in diretta TV su RSI La 2. Per il calcio il Lugano ha ingaggiato il 19enne terzino destro Begruz Karimov uzbeko, che ha esordito ai recenti mondiali giocando due partite con la sua nazionale. E per lui un contratto in bianconero di 5 anni. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic, che nei quarti di finale del torneo di Toronto affronta la statunitense Goff.
13: Sette e 20 minuti, alba chiara estate, fino alle 9 questa mattina ci facciamo compagnia almeno fino alla fine di agosto, poi torna 7:20, alba chiara riapre alle 5:30, quindi cose abbastanza consuete, è già successo anche nelle estati trascorse. Ancora buongiorno a voi. Simona ci manda i suoi saluti da Cevio, ha un compleanno importante quest'oggi da celebrare con tutti noi, e allora molti auguri a Maurizio per i suoi 50 anni. Torniamo alla meteo, torniamo al collegamento con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina c'è Luca Panziera e con lui riaffrontiamo la questione: come si presenta questo martedì 11 agosto. Ancora buongiorno Luca.
16: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Beh, ci aspetta un'altra giornata estiva, giornata di caldo, molto caldo estivo. Infatti ci aspettiamo una giornata in prevalenza soleggiata su tutto il paese. Nelle zone alpine chiaramente nel pomeriggio si svilupperà qualche nube cumuliforme, ma la possibilità di rovesci o temporali è molto bassa. Non possiamo escludere che localmente, ecco, si verifichi un rovescio, un temporale a livello locale di breve durata. Soprattutto diciamo da metà pomeriggio fino all'inizio serata. Altrove tanto sole, tempo asciutto e temperature che saliranno fin verso i 33-34 gradi sia a nord sia a sud delle Alpi. Isoterma di 0 gradi a 4200 metri con vento di debole intensità in montagna.
13: Grazie, grazie per queste informazioni, buon lavoro, buona giornata e alla prossima occasione, Luca Panziera.
16: A voi, buona giornata.
13: Da Luca Panziera passiamo a tre nomi femminili quest'oggi, perché l'11 di agosto è connesso a Chiara, a Filomena e a Susanna, per cui molti auguri a chi ha questo nome. Voi lo sapete, tra poco ritroviamo Lucio Dalla, le sue canzoni, le sue storie, la sua voce, il tempo di darvi anche informazioni se siete in viaggio con noi. E per quanto riguarda le strade della Svizzera italiana, circolazione fluida, non ci sono disagi al momento da segnalare.
17: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
13: Da segnalare invece l'arrivo di una canzone che è entrata nel nostro cuore nell'84 e non è mai uscita. No new-

0: To Say I Love You cantava Stevie Wonder. Vi parlavo di una giornata dove diverse centinaia di persone col casco in testa, con la bicicletta, con le scarpe da ginnastica e basta, quindi il resto come mamma li ha fatti, centinaia di persone hanno sfilato ieri in bicicletta per le strade di Berlino per difendere il clima, il pluralismo e la libertà. È un'iniziativa che si ripete e ne abbiamo già parlato ogni tanto in alcune città del mondo, capita questo World Naked Bike Ride, cioè la biciclettata nudi per il mondo, fondamentalmente ha attraversato la capitale tedesca tra la sorpresa di berlinesi e turisti. Ecco, non ha niente a che fare con questioni sessuali, ma è proprio una scelta, una manifestazione a favore di valori come libertà, pluralismo e anche per la protezione del clima e dell'ambiente. Poi con queste temperature, voglio dire, no, ogni tanto fare quelli biotti può essere anche un'idea. Poi, per carità, i gusti sono gusti. Allora, grazie per le vostre proposte, i vostri suggerimenti per quanto riguarda l'ospite della prossima settimana. Mi sono arrivati molti titoli interessanti, alcuni un po' dimenticati, alcuni nuovi, alcuni classici. Anche la nostra Lucy ha qualcosa da dire, giusto Lucy?
1: Tra l'altro, Daniele, visto l'ospite di settimana prossima,
0: Vasco,
1: che hai detto essere Vasco Rossi,
0: esatto,
1: io propongo la canzone Jenny è pazza.
0: Jenny è pazza.
1: Vecchia, ma bellissima.
0: Bella, no, sono d'accordo.
1: Grazie,
0: con te.
1: Grazie Daniele, ciao, buona giornata.
0: Qualcuno mi ha segnalato questo brano, il titolo è Faccio il militare per quello che ho da fare.
2: Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani. Fuoco agli indiani.
0: Ve la ricordate questa? Non siamo mica gli americani. Molti voti invece per questa canzone.
3: Sono lontani quei momenti.
0: Molti voti.

0: lì.
1: Come sempre invito voi ad aiutarmi a scegliere le 5 canzoni che rappresenteranno in maniera integrale il percorso, beh, che non si può contenere in 5 brani, sono d'accordo con voi, di Vasco Rossi. Qualcuno mi ha segnalato, oltre che Sally, questa canzone.

0: prossima settimana Vasco Rossi, ospite speciale. Questa settimana Lucio Dalla.
1: Ciao, sono Lucio Dalla, sto trasmettendo da Rete 1, vi auguro buona vita e buona musica.

Lucio Dalla. Questo era 4 marzo 1943. Abbiamo toccato ieri l'argomento dei suoi esordi, abbiamo raccontato di come fosse già un musicista jazz, un talento anche nella sua espressione vocale, l'incontro con Gino Paoli, i primi 45 giri. E gli anni 70 sono stati anni comunque importanti di formazione. E come dicevo, era già un personaggio conosciuto, ma il successo doveva ancora arrivare. Ci fu un incontro con il paroliere Roberto Roversi. Insieme pubblicano album innovativi come Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa, Automobili, lavori coraggiosi, impegnati, che raccontano l'Italia con uno sguardo critico e originale. Ma la svolta arriva davvero nel 77. Ma rispolveriamo un po' questi album. Dal 1973, Il giorno aveva cinque teste, ecco come cantava Lucio Dalla.

bello stile è quello, qui cominciamo a riconoscerlo. Nel 75 arriva Anidride Solforosa, titolo di una canzone e dell'intero album.

Nel 76 arriva Automobili, album, concept album dedicato a questo mezzo di locomozione. C'era anche un omaggio a Nuvolari.

0: indubbiamente non ha mai avuto paura di cambiare strada o di sbagliare strada, perché le sue esperienze artistiche lo dimostrano. Abbiamo avuto modo anche di chiederglielo, pensando ai suoi esordi, agli inizi, ai cambiamenti. Sentite la risposta di Lucio Dalla.
1: Ma no, perché non mi sono mai fatto dei progetti, non ho mai avuto dei programmi, niente. Il fatto di cantare è stato talmente casuale che quando è venuto non ho avuto neanche la sensazione di cominciare un lavoro, per cui questo aspetto ha reso positivo tutta la mia storia, perché se avessi pensato di fare un lavoro e mi fosse così andata male come è andata, mi sarei già ucciso. Invece per me era un gioco, per cui quando la gente ancora non mi capiva o voltava le spalle o in ogni caso dimostrava di non dare il suo consenso, io ci facevo una risata su e non andavo avanti lo stesso.
0: Vi dicevo che nel 77 arriva un album importante, perché Lucio Dalla decide di scrivere i propri testi, per cui si chiude la collaborazione con Roberto Roversi, arriva Com'è profondo il mare, un disco fondamentale della canzone d'autore italiana.

0: poi nel 79 finalmente arriva Lucio Dalla ed è davvero una raccolta di canzoni entrate nella storia, capolavori come L'anno che verrà, Anna e Marco, e poi grazie ai vostri voti c'è anche una canzone, una dichiarazione d'amore alla vita e alle città che si illuminano di notte. La canzone è davvero magica e spero possa donarvi qualche brivido stamattina. Lucio Dalla, dopo tanti anni, canta ancora per noi. Questa è la sera dei miracoli. Ospite speciale a Rete 1 ad Alba Chiara Estate.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: due album clamorosi nel 79 e nell'80, Lucio Dalla, Dalla, da cui abbiamo tratto questa Sera dei Miracoli, ma tanto per dirvi i titoli di questo album, di cui parleremo ancora domani: Balla Balla Ballerino, Il Parco della Luna, Mambo, Mary Louise, Cara, Siamo Dei, Futura, davvero straordinario. E le reazioni del nostro pubblico non si sono fatte attendere, anzi c'è chi ha parlato di brividi veri questa mattina. Bene, vediamo di tornare all'attualità con le notizie che i nostri giornali nazionali propongono questa mattina, e parliamo anche di sport. Mi aiutano Giordano De Lucia e Johnny Canonica. Buongiorno entrambi.
1: Buongiorno.
0: Cominciamo da te, Johnny, con la prima notizia che ti ha colpito. Guarda un po', si parla di politica e delle parole che, come dire, vengono espresse.
1: Esatto. Allora, tendenzialmente io cerco di non parlare di politica in questo spazio, però questa mi sembrava una cosa interessante. Prima di tutto non è un articolo di cronaca, ma è un articolo redatto da due professori, uno dell'Università di Berna, l'altra assistente professore a Losanna, politologi Adrian Vatter e Rahel Freiburghaus, che basandosi su uno studio che si basa su, da una parte, su quanto i politici hanno affermato nel sito Smart Vote, quindi le loro varie prese di posizione su determinati e precisi argomenti, e su quanto hanno votato in Consiglio nazionale, quindi si parla di consiglieri nazionali, ecco, hanno fatto una classifica per vedere se i politici rispettano o meno la parola data agli elettori, perché certo, noi elettori possiamo basarci anche su Smart Vote per scegliere un politico piuttosto che un altro, perché ti danno questo sito ti fornisce un profilo che tu puoi, che corrisponde più o meno a quello che è il tuo profilo. Ecco, allora, tendenzialmente si direbbe così a naso, alla domanda i politici mantengono la parola data, tendenzialmente penso che la maggioranza di noi direbbe mica tanto, no? Ebbene, invece sì, a quanto pare sì. Allora, la media quindi di tutto il Consiglio nazionale è dell'86%, quindi l'86% delle affermazioni fatte su Smart Vote corrispondono a quanto hanno poi in seguito votato in Consiglio nazionale. Poi, a livello di gruppi parlamentari, le percentuali cambiano, non sto qui a indicare i vari partiti, ma quello che ha la percentuale più elevata è del 96%, e quello che ha la percentuale meno alta è comunque del 78%, quindi vuol dire quasi una su 5, una posizione su 5 che non viene rispettata. Ecco, poi questo non significa che le loro posizioni poi ottengano la maggioranza, però diciamo che dimostrano questi politici una certa coerenza tra quanto affermano e quanto votano, ecco, e questo va dato adito che è come dire, la credibilità c'è
0: tra le parole e i fatti, insomma, che andiamo giustamente anche ad analizzare. Noè Ponti, ieri lo dicevamo, non sarebbe stato difficile, no, arrivare in finale, e questa sera c'è questa attesa.
2: C'è l'attesa per questa medaglia europea di Ponti nella vasca lunga, che è, se vogliamo, l'unico vero grosso titolo che gli manca ancora nel suo palmarès. Non sarà facile, perché ieri abbiamo visto in grande forma i suoi avversari, e Cornef e Grousset, che hanno fatto meglio di lui a livello cronometrico in semifinale. Questa sera 18:37, orario da mettere lì in bello stampato e visibile, perché proverà a mettersi la medaglia al collo Ponti in una finale dei 50 Delfino, che ha raggiunto ieri con il tempo di 22:53, soli 2 centesimi di ritardo dal suo record svizzero. Dunque, in grande forma, ha detto di sentirsi bene Ponti, e le prerogative ci sono tutte. Insomma, sarà una gara difficile, anche perché si corre a Parigi, si nuota a Parigi, lo ricordiamo.
0: Si nuota di corsa.
2: Si nuota di corsa.
0: Ci sta.
2: Si nuota veloci a Parigi, a Saint-Denis. Ciò vuol dire che ci sarà tutto il pubblico per Grousset, che tra l'altro era dato come mezzo infortunato, evidentemente era un po' di pretattica c'è stata da parte del Transalpino, che si è fatto vedere in grande forma nelle semifinali. Come detto, c'è questo nuovo nome di Egor Kornev, il russo, che si è un po' nascosto negli ultimi mesi, ma arriva a questo europeo con questo tempone che gli permette di entrare in vasca da favorito. Insomma, Kornev, Grusse e Ponti, ci si dovrebbe giocare le medaglie tra questi tre atleti, campionati europei che seguiremo in diretta TV, dunque tutti davanti alla TV per vedere questa gara di Ponti. E anche ci sono i campionati europei di atletica, dunque in contemporanea abbiamo a Birmingham la nazionale svizzera, che stasera potrebbe essere protagonista perché c'è di Taji Kambunji, anche se la sua condizione di forma non è al massimo nei 100 ostacoli. Lei è campionessa del mondo in carica, entra in questa finale con tutta la speranza di mettersi al collo la prima medaglia per la nazionale svizzera. E poi c'è Hammer nel lungo, tra i migliori al mondo nel salto in lungo questa stagione. Insomma, l'appuntamento è per questa sera grandi dirette televisive per vedere all'opera i nostri atleti. Ieri sera una delusione forse è arrivata da Lobalo, che arrivava ai 5.000 metri. Lobalo è il mezzofondista che ricordiamo protagonista nella scorsa edizione di Roma degli Europei, che aveva vinto i 10.000, che aveva chiuso al terzo posto i 5.000, ebbene entrava nei 5.000 come uno degli atleti candidati alle medaglie, in un finale non troppo gestito bene da parte sua, ha chiuso solo al settimo posto, e questo è una piccola delusione per noi che davvero puntavamo su di lui. E c'è anche da dire che la velocista rossocrociata Geraldine Di Tizio Frey, che era la migliore a livello europeo quest'anno con il suo 10.96, si è dovuto accontentare di un amaro quarto posto per un solo centesimo, battuta sul fil di lana.
3: Beh, speriamo che domattina in questo spazio dove commentiamo gli eventi del giorno precedente, insomma, ci saranno buone nuove. C'è una parola che è entrata purtroppo nel sentire comune, la droga dello stupro, cioè ne sentiamo parlare da diverso tempo.
4: Esatto, nelle ultime tre settimane sono emersi due casi abbastanza inquietanti nel cantone Argovia, ed è infatti sulla Aargauer Zeitung che si trova una pagina dedicata a queste K.O.-Tropfen, come vengono chiamate in tedesco, appunto droga dello stupro, scusate, una pagina nella quale vengono poste delle domande ben precise alle quali vengono date, se possibile, delle risposte. Domande che vanno dal se posso accorgermi se ho assunto del GHB, questo è il nome tecnico di questa sostanza, e la risposta sembra essere negativa, al per quanto tempo la sostanza resta nel sangue, nelle urine o nei capelli, o ancora domande di carattere giuridico, a chi rivolgersi nel caso in cui si ritiene di essere stati vittime di abusi, o se conviene installare una microcamera in camera da letto se si hanno dei sospetti. Ecco, tutta una serie di domande alla quale l'Aargauer Zeitung dà risposta dopo aver interpellato degli esperti, si potrebbe quasi definire una piccola enciclopedia della droga dello stupro, non è molto elegante, ma ahi noi è così. È molto interessante, le domande sono tante, le risposte appunto sulla Aargauer Zeitung.
3: Abbiamo spazio ancora per una segnalazione. Cos'altro ti ha colpito questa mattina, Johnny?
4: Ma allora, ho trovato sul 24 Heures un tema curioso, sì, beh, diciamo particolare. Di solito si parla di fusioni comunali, anche in Ticino è un tema che conosciamo bene. Nel Canton Vaud la Chiesa Evangelica Riformata invece intende fondere o ridurre il numero delle parrocchie da 88 a 30 o forse addirittura fino a 25. Questo però ha delle implicazioni ovviamente per i fedeli che per seguire una messa eventualmente dovrebbero fare più
3: più strada,
4: dei tragitti più lunghi per recarsi in chiesa. Certo. Ma poi altro aspetto curioso è che la metà dei 300 luoghi di culto del cantone appartengono a enti pubblici, per lo più a comuni. E quindi i comuni proprietari si ritroverebbero lì con delle chiese vuote, cosa ne facciamo, no? E quindi le si affitta a delle associazioni, ad altre religioni, ad altri credi per i loro culti, ecco, tutto un discorso.
3: C'è un dibattito,
4: un discorso molto ampio, sì, interessante, curioso e sicuramente non usuale.
3: I quotidiani nazionali e lo sport, questa mattina con i contributi di Johnny Canonica e di Giordano De Lucia, a cui auguro buon lavoro. Buona giornata a voi, torna la musica su Rete 1 con una novità. Si intitola Cucù Marie ed è una canzone di un artista che pian piano stiamo cominciando a conoscere, si chiama Napoleone.

Dunque, il ragazzo si chiama Napoleone e voi direte, beh, è un nome d'arte. No, no, si chiama proprio Davide Napoleone, quindi un cognome importante, impegnativo. È nato dalle parti di Salerno, ha iniziato la sua carriera come autore, ha scritto brani per Michele Bravi, per Chiara Galeazzo e poi nel 2020 ha cominciato a proporre anche dei progetti suoi. Questa è la nuova canzone che si intitola Cucù Marie. Dunque parlavamo, ah sì, dovevo parlarvi di questi formichieri giganti che nel secolo scorso erano completamente scomparsi. Ho letto da qualche parte la notizia che questi animali così particolari sembrava che fossero spariti per sempre. Invece c'è un progetto per la ripopolazione dei formichieri giganti in Argentina, una delle poche aree in cui la specie era endemica, e ha portato oggi a censire circa 200 individui nella provincia di Corrientes, grazie ad un programma di reintroduzione di questo animale nel 2007. Dopo 19 anni, evidentemente si sono trovati bene, hanno avuto l'occasione di incontrarsi, come va, come ti chiami, piacere di conoscerti, quelle robe lì, bevi qualcosa. E questi mammiferi, che appunto appartengono all'ordine Pilosa, hanno ritrovato vita in uno dei loro posti e, considerando che la popolazione è distribuita esclusivamente in Sud America e in America centrale, per cui ogni tanto notizie piccole, magari poco importanti, però interessanti, no? Il formichiere gigante, so che voi a pranzo non parlerete di questo, anche se quando vostro marito, vostra moglie tornerà stasera farete un figurone a dire: ma sai che sono tornati i formichieri giganti che davano per estinti? Come fai a saperlo? L'ha raccontato Loldani stamattina.

0: Le previsioni di meteo svizzera fino a questa sera in prevalenza saranno una giornata soleggiata, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con qualche possibile rovescio o temporale. Temperatura massima intorno ai 34 gradi, domani e mercoledì giornata soleggiata, giornata calda, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli, verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile. Temperature previste domani minime tra 17 e 23 gradi, massime sui 34. Sono le 8, è il momento dell'informazione, poi terza parte di Alba Chiara.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Russia l'unico partito pacifista e di opposizione, Yabloko, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti esteri. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che, grazie al gran caldo, potrebbe avere un prolungamento a settembre. A un mese e mezzo dal sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Ley Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
3: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
2: In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata presa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Mangiula Bhatia.
4: Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante.
5: Prima di tutto, voglio ringraziare tutti quelli che oggi sono venuti e hanno passato questo giorno.
4: Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato per esempio una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
2: Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alain Melchionda.
1: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media.
6: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio-agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record, che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
1: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso.
6: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
2: Per lo sport, agli europei di nuoto di Parigi, Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Agli europei di atletica di Birmingham, invece, oggi in pista di Taji Kambunji nei 100 ostacoli e Simon Hehammer nel lungo maschile, programma che sarà poi chiuso dalla finale dei 100 metri uomini. Gare da seguire anche questa in diretta TV su RSI La 2. È tutto, buona giornata.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ancora ben ritrovati, terzo saluto del giorno, alba chiara estate in questa edizione di martedì 11 agosto 2026. Tra poco vi annuncio quale sarà la parola del giorno, quella che analizziamo tutte le mattine nello spazio Un milione di parole. È una parola particolare, anzi talmente particolare che sono due.

Ancora buongiorno a tutti voi, ben svegliati. Grazie a chi mi segnala a proposito di questi formichieri giganti un libro che si intitola A spasso con Anselmo di Giuseppe Colucchia, e scrive questa ascoltatrice, dice: è un libro davvero delizioso a proposito di formichieri, è un libricino delizioso, così scrive Magda. Grazie, buona giornata. A proposito di letture, lo sappiamo che leggere fa bene, leggere è bello, magari uno deve, come dire, superare, no? Lo dico per quelli poco abituati alla lettura, ma ancora una volta i dati, le analisi ci dicono che la lettura porta molti altri benefici, anche quelli che non possiamo attenderci. Molti studi dimostrano che dedicare anche solo qualche minuto a un libro, a un quotidiano, a una rivista, cioè il concetto di leggere che è importante, ci rende più creativi, più empatici, rafforza la memoria e ci aiuta anche a stringere legami sociali più solidi. Ci sono molte ricerche da questo punto di vista. Una delle ultime è uno studio dell'Università del Sussex nel Regno Unito che ha evidenziato come leggere un libro, ma come vi dicevo anche un quotidiano, un settimanale, un mensile, un fumetto, in silenzio anche per solo 6 minuti consecutivi rallenta la tensione muscolare e la frequenza cardiaca, per cui ti fa andare in una fase, in un momento di relax. Poi certo, se leggi dei libri di Stephen King magari l'effetto è diverso, ma i livelli di stress leggendo per almeno 6 minuti calano del 68%, e l'aspetto più sorprendente è che leggere è il risultato più rilassante di altre attività che sono sempre giustamente pubblicizzate come rilassanti, ad esempio ascoltare musica, che ci piace molto, destressa, se posso usare questo termine, del 61% rispetto al 68% dei libri. Il rituale del tè, anche questo, fa bene, le bevande calde, sorseggiate, magari non d'estate, 54%. Passeggiare abbatte lo stress meno della lettura. Leggere vince da questo punto di vista. C'è un'altra ricerca che vi segnalo, questa volta arriva dall'Università di Toronto. Dopo aver letto un romanzo o anche un racconto, la mente sapeva gestire meglio situazioni confuse e incerte, affrontandole senza rigidità. Quindi considerate quante scelte dobbiamo fare ogni giorno, piccole e grandi, si capisce che come qualcosa che elasticizzi la forma mentis può aiutare, e la rigidità infatti che orienta pessime scelte o che impedisce di compierle. Insomma, viva i libri, viva le letture, tanto per dire. Allora, la parola di oggi, come vi dicevo, sono due le parole che andremo ad analizzare, ma vi posso già dire che vi aiuto, dai. Torneremo, devo dire, in maniera importante a recuperare il latino, perché sono due parole, è una parola che arriva proprio dal latino. Quando ci fanno fare qualcosa a malincuore, per forza, contro la nostra volontà, quale termine latino composto di due parole vi viene in mente? Qualcosa che proprio noi in realtà non vogliamo fare, ma ce lo fanno fare per forza. Come si dice? 3 minuti e ve lo dico io.

0: sa che voto per questo brano per il Tormentone 2026. Si chiama Partenope. E siamo arrivati alle 8 e 17 minuti e questa mattina nello spazio Un milione di parole ritroviamo un termine che non avete dimenticato, molti l'hanno indovinata, molti no. Qualcuno mi ha scritto Quo Vadis, quando dobbiamo fare qualcosa malincuore, per forza, contro la nostra volontà. In realtà mi aiuta Angela in questo momento perché mi ha mandato un audio e quindi la parola la dice lei, anzi le parole le dice lei.
1: Obtorto collo,
0: un'espressione latina che continua a vivere nell'italiano contemporaneo. Devo dire, è usata soprattutto a livello giornalistico, politico, giuridico, anche letterario, per indicare una situazione nella quale appunto qualcuno accetta, fa o subisce qualcosa contro la propria volontà. Qui siamo nel pieno latino. Obtorto collo, che vuol dire a collo torto, collo piegato, due le parole obtorto, obtorquere, torcere, piegare, collo, ablativo di collum, quindi il collo. Immagine evocata è una, quella di una persona costretta con la forza a piegare il collo, simbolo di sottomissione e costrizione. Non sono tante le parole latine che bene o male abbiamo mantenuto pari pari, senza cambiarle. Ce ne sono anche altre, poi magari le vediamo. Bah, mi viene in mente ad hoc. Ecco, ad hoc è una parola che usiamo ancora, è latino. In extremis, de facto. Ecco, ci sono ancora parole latine che usiamo senza traduzione, poi le altre le abbiamo tradotte. Locuzione nell'antica Roma venne usata molto da alcuni autori latini in alcune opere di Plauto, aveva un significato molto concreto, molto fisico e indicava qualcuno trascinato o costretto con la forza. È chiaro che se portiamo questa parola obtorto collo nel linguaggio di oggi si può tranquillamente dire l'ho fatto controvoglia, non ero d'accordo, si è adeguata per necessità. E tanto per leggervi alcune frasi che possiamo annoverare tra le parole che usano obtorto collo, c'è ad esempio ho firmato il contratto obtorto collo, cioè non ero molto convinto, sono andato alla riunione obtorto collo, mi sono sposato obtorto collo, magari quella no, non si può usare, però diciamo a livello di sinonimi c'è appunto a malincuore, malvolentieri, gioco forza, a denti stretti, turandosi il naso. Ecco, questo è un altro termine. Al contrario si dice invece questa cosa l'ho fatta volentieri, spontaneamente, liberamente, con soddisfazione o di mia iniziativa. Ecco, tanto per rimanere in questo tema. Ancora, cosa dire su obtorto collo? È una parola che molte persone conoscono il significato, ma raramente la usano nelle conversazioni quotidiane scritte. È molto frequente, diciamo così, cioè non tanto nel parlato ma nello scritto, al contrario, chiedo scusa. C'è la possibilità di usarla negli articoli di giornale, nei commenti politici, ha una forza espressiva importante, ha accettato obtorto collo, è più, comunica di più di un semplice ha accettato controvoglia, no? Rappresenta una sorta di resa forzata. Come si dice obtorto collo? Intanto si dice obtorto collo perché è una parola in latino, però ho trovato alcune frasi. Ad esempio, in inglese c'è una espressione against one's will, contre coeur in francese, in spagnolo mi segnalano a regañadien, aspetta, a regañadientes, a regañadientes. Ma il mio amico in giapponese, che è quello con cui chiudo sempre questi appuntamenti, ci segnala che si dice obtorto collo fuon i nagara. Ecco, metti che questo mio amico ogni giorno mi suggerisce delle parolacce in giapponese. Sai che figuraccia faccio? Obtorto collo, la parola, le parole di oggi. E adesso i Bee Gees.

Sempre a proposito della parola tortocollo, Maria mi dice: ma può essere utilizzata anche la parola malincuore? Sì, può essere un sinonimo, anche se secondo me obtortocollo è un po' più forte come concetto, no? Quindi è proprio quasi una forzatura. Malincuore lo fai, ma ti dispiace, ma non sei quasi obbligato, ecco, il concetto è un po' questo. Parliamo di questo evento che mi ha molto colpito e che in realtà nasce nel 2005. L'obiettivo è molto bello, positivo, quando ci si organizza, soprattutto d'estate, no?

per cui vince la paperella che taglia per prima il traguardo e il proprietario si aggiudica anche dei premi importanti come un'automobile nuova. Questa ultima edizione, che si è svolta pochi giorni fa, ha battuto tutti i record: 91.500 paperelle. Ora, so che anche voi vi state facendo la stessa domanda che mi sono posto anch'io: come fai a riconoscere la tua paperella rispetto alle altre? Ecco, immagino che ci siano dei numeri stampati o delle cose per riconoscerle, ovviamente. Quindi, raccolti centinaia di migliaia di dollari destinati appunto a questo ente di beneficenza, dall'inizio, da 20 anni, ha raccolto più di 5 milioni, quindi 90.000 paperelle sul fiume diventano una grande festa popolare. Si organizzano concerti, giochi, stand gastronomici. Poi chiaramente le paperelle non vengono lasciate nel fiume, a termine della gara vengono recuperate, pulite, riutilizzate nelle edizioni successive, e quindi l'evento è anche amico dell'ambiente. Secondo me non è una brutta idea, no? Sul Cassarate potremmo organizzare qualcosa del genere, magari lo fanno già e Oldani non se n'è accorto, ma magari no. Comunque, io ho uno scoop questa mattina: ho con me alcuni delle paperelle che hanno partecipato a questo evento a Chicago, per cui ragazze, se volete dirci qualcosa di particolare, come è andata questa... Sì, ma no, aspetta, non tutte insieme, una alla volta non si capisce niente, già il paperese, voglio dire, non è... una alla volta, ci eravamo messi d'accordo, niente, vabbè, sì, questa vuole parlare più degli altri, vabbè. È andata bene, ho capito. È andata bene. Va bene. L'importante è questo, dai.

continuato a starnazzare fino all'uscita dallo studio, sono così, le paperelle sono simpatiche, ma quando tu le chiedi, no, di essere precise, puntuali, niente, diventa molto difficile. Sapete che oggi, 5 anni fa, in provincia di Siracusa si è registrata la temperatura di 48,8 gradi, tanto per stare in sintonia con queste giornate caldissime. È una rilevazione ufficiale che arrivò dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano e venne considerata la più alta mai registrata in Europa, quindi 48,8 gradi, 5 anni fa. Torniamo all'attualità con il nostro punto notizia delle 8:30. Come sempre guardiamo insieme alcuni siti, alcuni portali per vedere di quali argomenti occupano gli spazi di apertura. Ci sono due domande in questo momento sul sito rsi.ch. E in particolare la prima riguarda, beh, entrambe riguardano un po' il caldo, perché in effetti entrambe hanno a che fare con le alte temperature. Perché il caldo fa salire i prezzi? Questa è la prima domanda. Dalla siccità del Reno al carrello della spesa, i cambiamenti climatici creano una nuova inflazione, costringono le banche centrali ad agire. Questo è un tema legato alla Svizzera e questa connessione tra caldo e prezzi. E invece, perché le zanzare preferiscono certe persone? Questi insetti non scelgono le loro vittime a caso? Odore corporeo, genetica, altri fattori possono renderci più o meno attraenti. E quanto è vero, ne sarete consapevoli anche voi, avrete anche voi quell'amico che proprio non lo pungono, ma neanche se scatta qualche allarme strano, niente, e invece tu sei costretto a essere punzecchiato. Trump e il cambio di aereo per depistare i nemici. Questo è un altro tema. Al rientro dal vertice NATO, il presidente statunitense è ufficialmente salito a bordo del vecchio Air Force One, quindi si discute anche di questo tema. Vedo delle montagne e purtroppo la notizia è legata ad un'altra area che sta perdendo un po' la sua neve, il Pizzo Bernina. La Biancograte è ormai una cresta di ghiaccio. È la guida alpina Simone Porta che racconta gli effetti del caldo anomalo sulle vette dei Grigioni. Questo è un altro argomento che trovate in questo momento nell'apertura del sito rsi.ch. Il Corriere del Ticino invece in questo momento apre con una grande fotografia dal terremoto in Colombia, notizia di queste ultime ore. Purtroppo si aggrava anche il bilancio delle vittime, ora si scava tra le macerie. Una violenta scossa che ha provocato almeno 132 morti e oltre 570 feriti a Cali. Ospedali in emergenza, il governo invia gli aiuti. Estratti vivi in queste ultime ore dalle macerie una mamma col suo piccolo bambino, appena nato peraltro. Hotel in città, si torna a parlare di questioni elvetiche e luganesi in dettaglio. È tempo di grandi manovre, il passaggio dello storico Delepé dalla famiglia Formenti all'associazione no profit ESMO è solo l'ultimo dei tanti movimenti in città per quanto riguarda le strutture ricettive. C'è molto cinema nella prima pagina di cdt.ch con il Locarno 79, Zoe Saldagna conquista Locarno, scelta perché sono brava, non perché sono nera, e ora provo con la regia. Premiata con il pardo speciale alla carriera davanti a centinaia di fan, l'attrice racconta la disciplina imparata dalla danza, il rapporto con le proprie origini e il desiderio di passare dietro la macchina da presa, per cui vedremo anche un film di questa attrice. Più libertà di espressione? No, meno militi. Questo è il titolo della regione in questo momento. Esercito, il governo ticinese contrario all'abolizione della norma che punisce chi incita pubblicamente o in generale alla disobbedienza o alla diserzione.
Si parla anche di Jason Pollock, lo abbiamo segnalato anche nella nostra lettura delle 6:15. La pittura come azione, sul pavimento mi sento più parte del quadro, posso camminarci intorno, essere letteralmente dentro. Perché questo omaggio a Pollock? Perché siamo a 70 anni dalla sua tragica morte. Un'ultima notizia che vi segnalo riguarda un incidente sulla 2 di questi giorni che ha riaperto il dibattito sulla gestione del traffico. Il presidente della CS Ticino, Simone Giannini, chiede una comunicazione più efficace durante le emergenze. La Lega interroga invece il governo sui tempi di riapertura, sulle deviazioni e sull'assistenza agli automobilisti bloccati. Chiudo con un ultimo sguardo ad un giornale italiano, La Repubblica, che in questo momento nel suo primo piano parla di natalità. Le misure spot per la natalità, la denuncia, che arriva naturalmente dall'opposizione, dal governo, solo mance per le famiglie. E poi su questo tema ci sono diverse informazioni. C'è un bonus nuovi nati, prima scadenza il 12 agosto, storie anche personali per gestire appunto questa questione. Nel 2026 in Germania 12.000 richiedenti asilo, molti sono arrivati in Italia. Tema dei migranti sempre presente sulle prime pagine dei quotidiani e c'è un retroscena, il premier Meloni teme strappi, contratti tra Roma e Berlino, ma Salvini torna all'attacco. E poi c'è una fotografia in primissimo piano, direi, di Donald Trump, un allarme. Da alcuni ex 007 c'è una deriva autoritaria, Trump ha troppo potere. Chiaramente si parla anche del terremoto in Colombia, aiutateci, serve sangue, il dramma dei bimbi di Cali nell'ospedale crollato. Buona lettura col vostro quotidiano online preferito.

Questa mattina abbiamo parlato di obtorto collo, ma qualcuno mi cita, e lo ringrazio, Leandro, credo che si chiami questo nostro ascoltatore, mi cita un'altra parola, cioè invertendo i due termini abbiamo collo torto. E in effetti non l'avevo mai sentita, non la conoscevo. È una parola che si usa per parlare di una persona che ostenta una religiosità esagerata ma non sincera. Ecco, questo è un termine che non conoscevo, in effetti nasce dalle stesse parole, basta girarle, obtorto collo, collo torto. Una persona che ostenta appunto una religiosità esagerata, non sincera, è anche un sinonimo di bacchettone, viene utilizzato anche per descrivere chi fa finta di essere umile o povero per ottenere favori o riconoscimenti. Bacchettone, baciapile, ce ne sono diverse, beghino anche, non è molto comune, insomma, interessante. Ogni tanto in questo nostro incontro mattutino, confronto mattutino, vengono fuori delle storie davvero molto molto belle. 3 minuti e si gioca, siorre e siorre. Il tempo di ascoltarci Chiara con la canzone Vieni con me e poi sono pronto a servirvi un'edizione del nostro gioco musicale, direi abbastanza facile, non facilissimo.

Possiamo definirla un'edizione quasi da Lupo de Lupis, quindi un'edizione non difficile, quella che sta cominciando in questo momento. Gioco senza premi, ma anche quest'oggi avrete la possibilità di essere estratti, ve lo auguro, e di ricevere i nostri regali dell'estate 2026, le Infradito, firmate Rete 1, e gli sventolini, che ormai stanno diventando molto popolari. Sono due gadget molto carini, devo dire, e per averli basta scrivere, mandare un messaggio e un pizzico di fortuna, ma insomma ne stiamo dando veramente molti. 076 321 1113. Vi dicevo che è un'edizione un po' Lupo de Lupis perché secondo me sono tre canzoni abbastanza facili. Certo, forse la seconda non potrebbe non venirvi subito in mente, ma la prima, magari non avete mai sentito questa canzone, ma la voce è come se l'avete sentita. Chi cantava questo brano nel 1964? Che, non so se ve l'ho già detto, è un anno molto interessante. Non...

Allora, dovete pensare a tante persone o a una sola? No, tanto per dire. Uno solo o più persone? Ma non è che posso aiutarvi tutti i giorni. Little Tony? No. Elvis Presley? No, mica canta in italiano così. No. Però siamo lì, siamo lì. Fammi vedere, brava Fiorella, Alessandro. Alessandro scrive hobby solo, che certi hobby si fanno da soli in effetti. Buongiorno Alessandro, brava Anna Maria, Silvia, Rosa, Elisabetta. Bobby a solo, brava Simonetta, è giusto, chiamatelo come volete, è sempre Bobby. Bobby solo, non ne posso più, la canzone uscita appunto a metà degli anni 60. Attenzione alla seconda, non è facile, è sicuramente popolare perché nel 94 andava davvero alla grande, e se ascoltate bene il testo di questa canzone vi dice anche la risposta. Per cui chi cantava questo brano nel 1994? Lui era molto famoso perché cantava molto molto veloce, velocissimo.

Ghepardo. Stefano, buongiorno. Velocissimo. Molto bene, Miki. Vivi. Saimir. Monica. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat, while I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping. La risposta boh c'è sempre. Cioè questo boh deve aver fatto milioni di dischi, eh? La canzone si chiamava Scatman e lui si chiamava... È uguale! Aveva il codino, sì, aveva il codino. Scatman John. Qualcuno lo ricorda, qualcuno no, ma insomma la canzone davvero ebbe un ottimo successo. Ed eravamo nel 94. Vediamo l'ultimo brano che ci porta a 2 anni fa, quindi un successo piuttosto recente. Anche qui mi aspetto una valanga di risposte, perché la canzone ha avuto un buon successo, per cui lo dico ufficialmente: Oldani, Lupo de Lupis.

0: Ghepardo di questa terza canzone, Vivi, mi sembra. Velocissima. Ha scritto ancora prima che partisse il disco. Truffa, truffa su Rete 1.
1: Serve un'idea più del pane. Vorrei parlarti, ma ho paura di ghiacciare.
0: Molto bene, Maurizio, Pietro, Aldo. Quelli di Partenope, sì. Silva, sì. Anche Andrea non sbaglia. Francesco. Lupo. Vedi, Lupo De Lupis, ci ha scritto anche Lupo stamattina. Sarai un lupo vero? Ma. Angela, la canzone la conosco ed è già qualcosa, Angela. Cominciamo da qua, cominciamo dal riconoscere la canzone. Poi il nome, vabbè, arriverà con calma. Sono The Colors, è proprio così. Bravo Massimo, brava Nadia, ci siamo, ci siamo. Un ragazzo, una ragazza, The Colors, brano del 24, Scatman John con la canzone Scatman 94 e poi Bobby Solo, Non ne posso più, cantava nel 64. E il gioco senza premi torna domani. Buona fortuna per la nostra estrazione. Computerino penserà lui a estrapolare i vostri nomi per l'infradito e per lo sventolino.

0: No, ma scusate, scusate, ma con tutto lo sforzo che ho fatto a portare fuori le paperelle, chi è che le ha fatte rientrare? Ma no, adesso c'è il radiogiornale. No, scusate, scusate ascoltatori, ma... No, non è... non dovete star di... Vabbè, niente. È un problema non mio a questo punto. Noi ci sentiamo domani, sì, ci sentiamo domani sempre dalle 6, casomai.
1: Oh, casomai non vi rivedessi.
0: Casomai non vi rivedessi.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Dai, andiamo di là, forza. Dai, andiamo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Oltre 130 morti e 500 feriti, sale il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la regione tra Medellín e Cali in Colombia. Yablovko, l'unico partito pacifista e di opposizione russo, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che, grazie al gran caldo, potrebbe avere un prolungamento a settembre. La Svizzera segue con attenzione la situazione in Colombia dopo il violento sisma che ieri ha colpito il paese ed è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Lo ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il consigliere federale ha inoltre espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto. Gli ultimi aggiornamenti parlano di oltre 130 morti e 500 feriti nella zona tra Medellín e Cali. Paolo Manzo.
2: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellín e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
1: In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata decisa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Manjula Bhatia.
3: Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al Tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante. Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato per esempio una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
1: Il turismo ticinese sta vivendo i suoi mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più. E il gran caldo persistente apre alle prospettive per allungare la stagione già tradizionalmente forte. Alè Melchionda.
4: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
5: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio e agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
4: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
5: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
1: Il caldo può dunque essere un alleato per il turismo, ma può anche causare seri problemi. Un caso emblematico riguarda la montagna più alta dei Grigioni, Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa a 3600 metri e a poche centinaia di metri dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina, ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
6: Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
7: Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale, quest'anno invece abbiamo solamente roccia, e quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio, e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato in questi ultimi 10, 15, 20 giorni, probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
6: Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
7: Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
6: E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
1: È tutto per questa edizione, la prossima alle 12.30. Buona giornata.
8: Lo sport.
9: Noè Ponti a caccia di una medaglia europea. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto agli europei di nuoto di Parigi. Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV dalle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Una finale dei 50 delfino raggiunta ieri dal ticinese con il tempo di 22 secondi e 53, a soli e 2 centesimi dal suo primato svizzero. Si tratta anche del terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Korneff e al francese Grousset. Passiamo agli europei di atletica di Birmingham, dove ieri sera è mancato un solo centesimo a Geraldine Di Tizio Frey per salire sul podio dei 100 metri femminili. Gara andata alla britannica Hunt con 11 secondi netti per la rossocrociata, un tempo di 11.07, solo settimo invece l'obalo sui 5.000 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
10: Arrivi all'europeo da numero uno e manchi il podio per un centesimo, oppure ci arrivi da favorito per le medaglie e chiudi lontano da chi fino a poche settimane fa non pensava nemmeno di essere al via della rassegna. Tre storie che si sono incrociate ieri sera a Birmingham. Quella di Geraldine Di Tizio Frey, che nel giro di qualche mese si è trovata proiettata in una nuova dimensione della velocità continentale. Quella di Dominic Lobalu, che da bronzo uscente aveva tutto per prendersi un'altra medaglia sui 5.000, e quella di Jacob Ingebrigtsen, 6 titoli consecutivi agli europei tra 1.500 e appunto 5.000, ma nessuna gara disputata dallo scorso settembre. Una dimensione, quella raggiunta da Di Tizio Frey, assolutamente meritata, ma che amplifica la delusione per la medaglia mancata in quella che sembrava davvero l'occasione della vita. Mancata per mancanza di esperienza, fiducia, coraggio o ancora mentalità vincente. È stato sottolineato anche dalle migliori sportive della Svizzera italiana, come la Raguz Berami e la Del Ponte, che la convinzione di poter vincere, pur se spesso vista come segno di arroganza, è un mezzo fondamentale per il successo. Un mezzo che però può ritorcersi contro in prove più tattiche, dove pensare di fare la differenza quando il fisico non è d'accordo può portare a sprecare le proprie cartucce nel modo sbagliato, come per Dominic Lobalu, che le ha provate un po' tutte per regalare alla Svizzera la prima medaglia di questo europeo, ma ha chiuso in un ingrato, ma purtroppo non bugiardo, 7º posto. E questo nella gara vinta da Jacob Ingebrigtsen, il norvegese re delle lunghe distanze, che nonostante arrivi da 2 anni difficili, incluso un intervento al tendine d'Achille, ha scelto di mettersi in gioco perché non aveva nulla da perdere. Un pessimismo difensivo che però, e lo ha dimostrato andando a vincere in modo tatticamente magistrale, celava la convinzione di potercela fare. Quella mentalità vincente che speriamo contagi irrimediabilmente i nostri atleti che, come Di Tizio Frey e Lobalu, sulla carta hanno tutte le possibilità di farci vivere giornate trionfali come a Roma 2 anni fa. Giornate che nella pratica ci auguriamo di vivere già da oggi.
9: Con in pista soprattutto di Taji Kambunji nei 100 ostacoli e Simone Hammer nel lungo maschile, programma che sarà chiuso poi dalla finale dei 100 metri uomini, gare da seguire in diretta TV su RSI La 2 per il calcio. Il Lugano ha ingaggiato il 19enne terzino destro Karimov Uzbeku, che ha esordito ai recenti mondiali giocando 2 partite con la sua nazionale. Per lui un contratto in bianconero di 5 anni. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic, che nei quarti del torneo di Toronto affronta la statunitense Coco Gauff.

0: Mille voci estate, state ascoltando Rete 1, con me c'è Marcello Fusetti. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Marcello.
1: Alice.
0: Buongiorno. Allora, piccolo aggiornamento sul fiore che sto monitorando.
1: Il fiore al
0: si può dire,
1: giardino
0: allora,
1: zoologico e botanico di Basilea.
0: Quello. Sì, lui potremmo dire il più puzzolente, così che lo definiscono, puzza di cadavere quando sboccia. Oppure io direi il più furbo, perché in realtà abbiamo scoperto ancora ieri che sta per sbocciare questo fiore, che effettivamente si chiama fiore cadavere, è gigante dei giganti, è come una calla di quasi 3 metri. Ogni 3 anni soltanto, se ti va bene, sboccia, ma soprattutto non è un errore che puzza, ma è proprio una strategia. Certo. E quindi sono affascinata.
1: Ha bisogno delle mosche, ha bisogno di tutti quegli insetti che possono essere degli impollinatori, e li richiama così.
0: È così, la puzza di carne in decomposizione la sentiranno, secondo me la stanno già sentendo lì al Parco Botanico, perché guardando c'è effettivamente una webcam che si può guardare, ci stiamo appassionando, c'è un timelapse che mostra negli ultimi 5 giorni com'era, e adesso ho visto poco fa si accenna questo viola all'interno, come questa calla che si sta aprendo. Mi chiedo se comincia
1: a puzzare. Poi resta sbocciato
0: pochissimo,
1: 2 o 3 giorni.
0: 2 o 3 giorni, infatti leggevo ancora, diciamo state attenti, perché poi noi da quando sboccia terremo aperto fino anche alle 2 di notte, così il pubblico può andare. Guardando al passato, ho letto anche ieri diversi articoli, tante persone vanno, ma per ora niente fiore cadavere, è questione di ore. Io continuerò a monitorare, a noi piacciono queste cose, perché ci sono delle webcam che filmano anche cose.
1: Sì, quando hai del tempo da buttare.
0: Ogni tot butti un occhio.
1: Sì, può essere carino. Aveva avuto un enorme successo una webcam svedese che monitorava lo spostarsi stagionale delle renne.
0: Vero, vero, vero, l'avevamo seguito anche quello, non abbiamo niente da fare. Oppure ci appassioniamo per queste cose semplici che ci obbligano a stare fermi un secondo e non a cercare troppi stimoli, che anche quello è un esercizio da fare. Non vogliamo però stare fermi il martedì a Mille Voci Estate, perché vogliamo sempre andare su un mezzo di trasporto. Avevamo raccontato del Bernina Express, abbiamo raccontato dell'Oberland Bernese, che c'è questa funicolare che è aperta e le persone...
1: Che sembra molto veloce, in realtà è molto lenta.
0: Esatto. Oggi allarghiamo un po' il concetto di mezzo di trasporto e parliamo, ci prendiamo un po' una libertà. Parliamo di un mezzo di trasporto dove sei attaccato un po' come un salame.
1: Un filo a sbalzo.
0: È così, la zipline. Vi parliamo di una zipline che si trova nel Canton Svitto. Ti porta effettivamente da un punto A a un punto B, non ha le ruote, non è un treno, non è un autobus, è un cavo. Siamo sopra Unterberg, proprio nella Svizzera centrale. È una zona... Guardavo sulla cartina, non è lontano da Insiedeln, ci siamo, l'abbiamo localizzata. E questo cavo a sbalzo, possiamo chiamarlo così, si chiama Sternenshauser. È carino, stella in movimento, stella che sfreccia.
1: Ieri sera era la notte delle stelle cadenti.
0: San Lorenzo, ne hai viste?
1: No. No. L'ho guardato, ho cercato, ma non. Ho visto passare diversi aerei.
0: Vabbè.
1: Uno si accontenta.
0: Gli aerei, conti gli aerei. C'è chi magari ne ha viste, ditecelo tra l'altro se le state vedendo. Io non ero a San Lorenzo sabato, ne ho viste diverse. Dipende anche dal cielo e anche appunto dove ci si trova, perché forse dove abitiamo c'è troppa luce. Parlando di questa stella che sfreccia, sono le persone che possono diventare le stelle che sfrecciano, ma per davvero, perché la sua particolarità è vero, è la lunghezza, è la più lunga, si dice, d'Europa, la più lunga slipline d'Europa. Però forse la sua particolarità più grande è che tu sfrecci a 120 km orari. 120. Lo fai.
1: Ma neanche se mi danno dei soldi la faccio.
0: E oltretutto non ti danno neanche un casco, non ti danno neanche degli occhiali, tu sei lì, sfrecci. C'è una bellissima visuale.
1: Come non ti danno un casco?
0: No, tu non hai un casco.
1: Cioè ti fanno mettere il casco anche sul trottinetto?
0: A Parigi, dopo ci arriveremo. Andiamo a controllare, però no, da quello che vedevo anche dalle immagini... No, ce l'hanno. Detto sbagliato. Però non ti danno gli occhiali, cioè io mi sto immaginando comunque una cosa, sei veloce.
1: Non ti danno dei soldi, ma te ne chiedono.
0: Te ne chiedono 70. 70 e quanto dura?
1: A 120 all'ora durerà 40 secondi.
0: Due minuti per 2,3 km. Appesi a un caso. 2,3
1: km. L'hai detto, appesi a un caso.
0: Beh, a caso. Però, diciamo che la partenza viene diciamo sul monte, scendi, c'è un pit stop, quindi puoi ancora cambiare idea, e poi accelera e poi rallenta, chiaramente. Però 120 km orari secondo me è molto veloce per
1: è il limite in autostrada, 120,
0: vai come un'auto, sì, 2 minuti, rallenta progressivamente. Altre informazioni, sono andata a guardare un po' le persone che lo fanno, non rimangono delusi come era capitato nella zona del Grimsel, che c'è questa funivia qua, tutti entusiasti, cioè molto entusiasti perché la velocità è quella lì. Mi chiedo effettivamente questi 2 minuti, l'adrenalina, 70 franchi, perché andiamo a fare queste cose? Dico andiamo perché effettivamente sono tante le persone, c'è anche lì, vedevo le code per farlo. Abbiamo voglia di volare, forse? Tu hai voglia di volare?
1: No, Marcello? Nessuna. Assolutamente nessuna.
0: Però forse è uno dei pochi mezzi di trasporto dove per davvero è più il viaggio che la destinazione, perché a nessuno gli interessa poi dove torni. Lo fanno per viaggiare, quindi qualcosa c'è dietro, dai, se vogliamo vederci il positivo, vogliamo farlo.
1: Non voglio essere un eroe.

0: Vi abbiamo parlato della zipline, la più lunga d'Europa, che si trova in Svizzera, ed è così che siamo partiti. Tra l'altro 2,3 chilometri di percorso, stavo guardando, è più o meno come dal Fevi di Locarno al Palazzo dei Congressi di Muralto. E non è un caso che faccio questo paragone, c'è qualcuno che l'ha fatto più volte a piedi, che sta percorrendo tutta Locarno a piedi e sta dormendo molto poco, ha degli occhi molto piccoli. Sono collegati con noi due persone che stanno seguendo moltissimo questo Festival del Film di Locarno, Locarno Film Festival. Sono Ariele Schgeiz e Edoardo Nervoni, buongiorno, ciao!
1: Eccoci, buondì.
0: Allora,
2: cercheremo di essere distopici e resilienti anche noi questa mattina.
0: Perché lo dici?
2: Beh, perché se uno fa una recensione o legge un distopico, devi mettercelo, e quindi sicuramente anche loro l'aggettivo distopico lo usano. Ditecelo, perché?
1: Giusto così, beh certo, distopico ogni tanto. Beh, ci sono, Locarno ha dei film che sono distopici e quindi è giusto utilizzare.
2: E voi siete resilienti perché ve li sorbite tutti.
1: Assolutamente.
0: Allora, sorbire non so se il termine è giusto, voi siete sicuramente delle persone che il sole non l'hanno visto tantissimo, che hanno vissuto, mi sembra che la vostra casa sia più il Grand Rex, il Palacinema, la Piazza Grande in questi ultimi giorni. È così. Voi avete creato The Hateful Tree, lo ricordiamo per chi non vi conoscesse, avete questa pagina su Instagram, ma avete anche un podcast, seguite diversi festival del cinema e spesso ci colleghiamo con voi perché lo fate in maniera molto diretta, senza filtri. E quindi, prima ancora di entrare nel tema, cercare di capire come state in questo momento, perché vi lasciamo riposare ancora un attimo, vedo gli occhi molto piccoli, sentiamo un pochino quello che si può vivere andando sulla vostra pagina con le vostre recensioni anche di 14 secondi ogni film. Andiamo.
3: La giornata inizia al bar per fare il programma della prima giornata.
4: Adesso inizia col botto, ragazzi miei.
3: È certo.
4: A corsa al forum, conversation con Isabella Rossellini.
3: Proprio lei.
5: Sì, è arrivato il momento di vedere il primo film in concorso ufficialmente, Manhunt. E si inizia con un film senza lingue troppo strane. Oggi abbiamo inglese e tedesco.
6: Raccontare la mascolinità tossica in un modo banale è rischio, e invece questo film lo fa in maniera molto interessante, originale. Due ragazzi che si ritrovano a vivere in un loro mondo distopico e quindi qualsiasi cosa fanno non ha delle conseguenze.
5: Prima recensione in 4 secondi pubblicata e adesso siamo sempre qui per la seconda proiezione del giorno. Ora Remmat, si pronuncerà così.
7: Abbastanza cariche stasera, perché qui in piazza primo film in italiano. Sarà un po' strano guardare un film senza dover leggere i sottotitoli, e con bella compagnia Valerio Mastandrea in piazza. Siamo carichi, siamo carichissimi.
8: Ma c'è una gravissima mancanza. Se io vado in fondo, ragazzi, dov'è il Cruciverba? Cosa dovrei fare io mentre aspetto che inizia il film?
7: Noi non è che siamo molto carichi per il primo film di stasera, siamo molto carichi per il secondo. Ebbene sì, siamo pronti a mezzanotte, balla coi lupi, 4 ore versione restaurata. Si dorme stanotte? Non si dorme.
0: Non si dorme, non avete dormito.
2: Distopico l'abbiamo sentito, mascolinità tossica anche, e hanno fatto una cosa che io ero un po' deluso quando li ho visti in collegamento, non avevano la tessera al collo. E io che sono di Locarno,
1: abbiamo pensato di risolvere il problema mettendoci il nostro badge.
2: Perché senza badge non sei un festivaliero. Io sono convinto che ci sia gente che fa la doccia con il badge e lo mette in qualsiasi giorni prima e giorni dopo. Io ho un gioco con mia figlia, 2 giorni prima dell'inizio del festival vi cerchiamo quelli che già hanno la tessera al collo per entrare non si sa dove, perché non è ancora cominciato il festival. È un segno distintivo.

0: in giro e spicca tra tutti, quando gli altri hanno solo su gli sponsor, il logo del festival e basta. Quello di Locarno è proprio iconico.
1: Ma che grandi!
0: Su è comico. È proprio comodo. Proprio comodo.
2: Però ti
0: Ma anche
2: senti
0: proprio
2: nudo
0: anche
2: se
0: in
2: non ce l'hai al
0: giro.
2: collo.
0: Ma mi sento proprio nudo se non ci sono, se non c'è un collo, sono d'accordo. Va lavato, va tenuto bene, per forza.
2: Però non girate vestiti di nero voi, con il Panama. Voi girate vestiti normali.
0: No, non si sente
3: No, perché con
0: normale.
3: questo caldo, il nero e il sole, per le poche volte che usciamo dalle sale e stiamo sotto il sole, diventerebbe troppo complesso. Molto troppo
1: Col
3: complesso.
1: cemento. Tra l'altro, appunto, voi state seguendo anche per essere RSI Cal Plus quest'anno il festival, e anche lì raccontate delle piccole perle, ma è difficilissimo, secondo me, raccontare i film rapidamente su Instagram. Cioè, secondo me fate la cosa più difficile, perché condensare film così lunghi, spesso 3-4 ore, anche in altre lingue, come fate?
3: Sì, poi solitamente è vero che in film in generale, ma i film a Locarno hanno bisogno di qualche momento per metabolizzare il film prima di raccontarlo, ma quel tempo non c'è perché dobbiamo subito entrare in un'altra proiezione e quindi la recensione in 14 secondi è veramente le prime impressioni che abbiamo di quel film, insomma.
1: Quanti ne avete visti fin qua? L'avete calcolato?
3: Per ora io sono a 14,
0: Io penso un
3: tu di
0: qualcuno in
3: più.
0: più, sarà una ventina.
2: Ragazzi, quanti di questi film usciranno dal circuito e magari arriveranno, non dico a tutti noi, però a un gruppo un po' più ciccione di possibili spettatori?
3: Ma secondo me più o meno la metà potrebbe raggiungere il pubblico. Poi appunto dipende sempre molto quante sale cinematografiche ci sono nella zona. Sicuramente sono film molto diversi rispetto alla programmazione classica che si può trovare nelle sale più mainstream, diciamo.
2: Però il
3: Però
2: vostro obiettivo è comunque quello di far
3: ricordo.
2: conoscere a un pubblico maggiore questi film.
0: Sì. Io penso anche un po' meno della metà, onestamente. Poi penso che va molto a paesi. Se penso, per esempio, al film italiano in concorso Che ti c'è, o ad Harmony, che era in Piazza Grande, sono film che in Italia usciranno di sicuro, in Italia si potranno trovare. Ma se penso invece a un film dalla Romania di 2 ore e 40, in Svizzera, in Italia sarà molto difficile da trovare, sarà impossibile, se non impossibile. Quindi per noi penso più che i film in sé è far conoscere anche i festival, che è il posto dove questi film si possono trovare e vedere solo qui. Noi questa cosa piace molto, il fatto che sei in un punto, in un posto preciso, a quell'ora lì, al Fevi, a vedere quel film che forse non potrai mai più vedere.
2: E la recensione rapida mi permetterebbe di vederlo in una seconda proiezione, che di solito ci sono le seconde proiezioni.
0: Esattamente, sì. Di solito sono sempre 3 proiezioni per ogni film. Poi se sono tanto seguite aggiungono altro.
1: Ah, ecco. E tra quelli che state vedendo per ora, su 14 o 20, quanti vi hanno convinto e quanti invece avete magari anche abbandonato metà? Si abbandona tra l'altro metà.
2: No.
1: Chi lo sa?
2: Ma no, non gli parlano più se
3: Allora,
2: lasciano la
3: parliamo
2: sala.
3: dei film che ci
0: Oh, no.
3: hanno convinto. No, sicuramente il primissimo film che abbiamo visto, che ho visto, perché non avevo ancora iniziato al 100% il festival, mi ha convinto molto Manhunt, che è poi il film di cui abbiamo
1: Della
3: sentito poco
1: mascolinità
3: fa
1: tossica.
3: la recensione di 14 secondi. Esattamente. E poi in realtà ce ne sono altri, Princessa Burro. È un film molto bizzarro, però interessante, che parla. C'è un'altra recensione in 14 secondi che abbiamo fatto qualche giorno
2: Un
3: fa,
2: servizio al
3: ma
2: telegiornale di 4
3: fondamentalmente.
2: minuti.
3: Ecco, quindi. Però sì, ci sono tanti film che invece non ci hanno convinto. Questo
0: Sì, è
3: è un po'
0: normale.
3: Locarno, che ci sta, ci sono le sorprese. Quindi,
1: sì. Tra l'altro, appunto, tra poco ci arriviamo, ci ascoltiamo una canzone, poi andiamo a capire perché voi siete lì tra stelline e stelle. Stelle anche perché, Edoardo, tu sei uno dei fotografi lì al festival, quindi vorremmo capire anche come ti sei avvicinato a queste stelle, queste star, ma stelline anche perché avete veramente messo in piedi da quest'anno un sistema che unisce un po' tutti gli appassionati del

0: cinema, perché di solito si parla soltanto dicendo ti è piaciuto o non ti è piaciuto, ma voi veramente avete messo in piedi una cosa molto interessante. C'è una tabella dove le persone dicono quante stelle danno a quale film dei concorsi dei film in concorso, e ci arriviamo tra pochissimo, perché
1: sì, poi ho una curiosità, voglio sapere se la zona rossa è diventata ancora più grande. Non sono ancora stato in piazza quest'anno, però ogni anno si mangia una fila.
0: Questo puoi già chiederglielo.
1: Ride, quindi vuol dire che è diventata mezza piazza.
2: Ma sono andato ieri per la prima volta nel settore rosso ed ero scioccato. Era grandissima, ha preso quasi tutto il settore, metà del settore.
0: Quella dei VIP.
2: Cielo ieri sera.
1: Sì, ma è talmente grande che non è più dei VIP. I VIP, sei VIP se sei lì in 4-5. No, adesso è mezza piazza, non è più VIP, è solo un prezzo più alto.
2: È mezza piazza. Sì. Ma sì, è molto strano, perché è molto a invitati, quindi tu sei lì seduto ad aspettare che il film inizia e nel frattempo c'è un fiume di gente che continua a passare, che non smette più finché non...
1: Quelli inquadrati, è un po' strano, quelli inquadrati, gli ultimi sono i più importanti di solito.
0: Quindi tu sei arrivato per ultimo, Ariele, sono sicura.
2: Sbracciarmi.
0: Sono sicura.
2: Sbracciarmi per farmi inquadrare.

0: Ariele, Edoardo, ci state raccontando il vostro festival del film di Locarno e una cosa che va raccontata assolutamente è che quello che vi piace anche dietro al film o davanti, prima o dopo, c'è sempre un incontro con chi fa parte, con chi l'ha pensato, e quindi ci sono le star che arrivano a Locarno e tu in particolare, Edoardo, ti avvicini tanto a loro perché oltre ad essere regista, appassionato di film e tutto quello che stai raccontando, sei anche un fotografo. Chi hai fotografato e dove sono andate queste fotografie?
1: Ebbene sì, la sera io lavoro di giorno per 8-3 e poi cambio veste la sera andando sul red carpet. E quest'anno è un anno bello, bello denso di star.
0: Sì.
1: È passata Due Saldagna, Olivia Wilde, Isabella Rossellini,
0: Monica Bellucci.
1: Che ti c'è, Bellucci, ci aspettiamo per venerdì anche Darren Aronofsky, il grande regista,
0: e Mastandrea.
1: Sono sempre molto anche citati, un mix, perché il red carpet, le star passano, devi scattare e poi continuano la loro passeggiata hollywoodiana verso la piazza, perché il red carpet si trova proprio lì tra
2: il Palazzo della Posta
1: e la Cenerina, esattamente, e quindi poi le star escono da questo corridoio vedendo per la prima volta la piazza gremita.
0: E un aneddoto, c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di speciale o semplicemente passano, salutano via e uno dopo l'altro, poche emozioni?
1: Passano, salutano, Sadana è passata di nascosto, nel senso che
0: aspetta, sta saltando la linea. Chi è passata di nascosto? Chi è che è scappata?
1: Due Saldagna è passata.
0: Hai capito tu, Marcello?
1: Nascosto, non ha voluto fare il red carpet.
0: Chi non ha voluto fare red carpet? Sta saltando la linea.
1: Zoe Saldagna.
0: Ah, ecco.
1: Eccoci.
0: Più timida.
2: Dove è passata? Sotto il palco.
1: Olivia Wilde è arrivata, affascinante.
0: Affascinante Olivia Wilde. Dove è passata? È vero? Dove è passata?
2: Oh, cerchiamo di stabilire una linea che sia comprensibile perlomeno. Allora, proviamo. 1, 2, 3.
1: Scusateci, la distanza rende tutto più complesso. Ma dicevamo che Zoe Saldana ha deciso che non voleva passare davanti a noi, ma passare dietro il red carpet e quindi tra gli alberi.
0: Ma seriamente?
1: Dietro il red carpet ci sono gli alberi.
0: È, è il Marcello degli attori.
2: No, io immagino che per loro non è una cosa evidente trovarsi di fronte 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Fa parte del gioco fino a un certo punto, perché sono abituati a dei festival in cui sono abbastanza protetti. Qui ti ritrovi davanti a 8.000 persone che, se hanno voglia di farti del male, ti fanno del male, nel senso metaforico.
0: Ma c'è la sicurezza.
2: Ma non quello. Se c'è un problema con la tua figura, questi ti fischiano, come era ai tempi quando fischiavano gli sponsor. Sei di fronte a 8.000 persone libere di fare quello che vogliono. Quindi un po' di paura, immagino ci sia. Non sono così tanti.
1: E poi sicuramente anche il fatto che, per esempio, Olivia Wilde, che è abituata a vedere tante persone, il pubblico, a riscuotere successo con i suoi film, sale sul palco e si emoziona come quasi tutte le persone che salgono sul palco. Chi non è abituato alla folla, e anche chi, come Olivia Wilde, Isabella Rossellini, una volta che sei lassù su quel palco, che noi plebei non vedremo mai quella prospettiva della piazza, ecco che lì l'emozione scatta per chiunque.
0: Quella che tra l'altro vede ogni sera la nostra Sandy Altermat,
2: che è brava,
0: possiamo anche di parte, ma io mi sento che qua sono oggettiva. Come sta la nostra Sandy Altermat, che voi vedete ogni sera più di noi in questi giorni, la presentatrice ufficiale?
3: Bravissima, noi siamo molto fan della Sandy.
0: Benvenuti nel
3: sempre
0: club.
2: Anche perché riesce a tenere uniti i due mondi, quello del distopico e quello del reale. Lei ha questa capacità.
0: Verissimo.
1: E poi ci affascina sempre la sua capacità di switchare lingua, si inizia in inglese, poi si passa sul francese, poi si ritorna sull'italiano, poi ed è magico, è veramente sì. magico.
2: Non è anche è sul magico. Portoghese, spagnolo, portoghese, non ci sono limiti per Sandy.
0: Quel che riguarda, lei unisce due mondi, anche voi cercate di farlo raccontandolo, siete riusciti anche quest'anno, lo dicevo prima, ad unire il mondo di chi è appassionato, chi segue il cinema, con quello delle valutazioni anche un po' ufficiali. A un certo punto sta diventando anche ufficiale il vostro tabellone, non siete quelli che valutano e non potete dirci voi chi vincerà alla fine di questo festival tra 3-4 giorni, il 15, ma potete dirci come stanno andando i film in concorso, quale in questo momento ha più una valutazione migliore, parliamo di stelline. Per i vostri sono 12, quanti siete? Tra giornalisti.
3: Per ora siamo in 14.
1: Sì,
3: siamo in 14.
1: Tra giornalisti e giornaliste.
3: Sì, tra giornalisti e giornaliste. E per ora il film votato meglio è You Don't Belong Here, il famoso film della Romania di 2 ore e 40.
0: Ah.
3: È piaciuto veramente, veramente tanto, con una media di 3.6-3.7.
0: Vi stupisce?
3: Con i nuovi voti che sono arrivati. No, assolutamente no, perché era veramente dei temi molto forti, era un film... con dei discorsi molto lunghi, un po' difficile da seguire, ma veramente interessante.
2: 2 ore e 40.
3: Era molto difficile, 2 ore e 40, molto molto
2: io
3: difficile.
2: Avevo trovato lungo Dov'è la casa del mio amico di Kiarostami, che era 1 ora e 20, per dirti il mio livello.
3: Allora ancora più difficile.
1: Beh, ieri abbiamo visto un film di 3 ore.
3: Ieri 3 ore, sì.
1: Quindi Alberi Erranti, sì. Film italiano. E
3: 3 ore che erano simpatiche, ma un finale un po' amaro, se posso dirlo, perché non soddisfacente.
0: Altri
3: sì, però se no le stelline
0: sì. Come sono distribuite?
3: Seppur siamo 14 giornalisti un po' da tutta Europa che valutano i film in concorso, e abbiamo appunto You Don't Belong Here al primo posto, Manhunt al secondo e I Rarely Wake Up Dreaming, un film ucraino che io non ho visto, al terzo posto.
0: La critica
3: sono molto bene. E sì. Si può dire l'ultimo posto?
2: Sì, si deve.
3: Si deve.
1: Che ti c'è?
3: Film italiano con Monica Bellucci e quello che guadagnino è all'ultimo posto. Sono stato molto molto cattivi, sono stati.
0: Che tra l'altro era quello con il tutto esaurito in Piazza Grande o no? Non era quello del sold out?
3: No. Questo qua è in concorso, quindi era il Fevi.
1: Ah,
3: il Fevi era strapieno, non ci stava più dentro nessuno.
0: Ok, beh, quindi anche lì.
2: Ci ascoltiamo un brano e poi chiediamo a questi due ragazzi quali sono i posti fuori dalle sale in cui bisogna essere quest'anno. Ci saranno dei luoghi dove anche loro andranno a bere delle orzate dopo 18 ore di film. No, niente, tornate a casa. A letto.
1: Ma
2: che tristezza. Che tristezza.
0: A tra poco.

0: torniamo al Festival del Film di Locarno, come io mi ostino a chiamarlo, perché mai sono cresciuto.
1: Locarno Film Festival.
0: Locarno Film Festival, 79, no? Siamo arrivati, mi sembra, a 79, se non erro. Allora, abbiamo due uomini che da ormai più di una settimana vivono intensamente le sale del festival. A me incuriosiva anche sapere, perché si troveranno alla fine delle proiezioni da qualche parte a bere un'orzata, a discutere dei film che hanno visto. Quali sono i luoghi che Locarno quest'anno mette a disposizione, il posto dove bisogna essere? Non lo so, i Giardini Balli, se sono aperti, piuttosto che il Teatro Paravendo, piuttosto che la Magnolia, diteci. Fingete perlomeno di aver vissuto anche quello.
2: Fingiamo.
3: No, sicuramente il festival ha dei bellissimi spazi. C'è il Base Camp, che quest'anno si è spostato al castello. C'è il forum, che è questo spazio dove avvengono le conversazioni e i Q&A alla fine delle proiezioni del concorso internazionale, proprio dietro al Fevi. Però è vero che noi, vedendo la doppia proiezione del pomeriggio, la prima è sempre alle 2, la seconda solitamente per le 5, 5 e un quarto, alla fine il tempo effettivo di pausa tra un film e l'altro è mezz'ora, 40 minuti, calcolando che per avere un posto ottimo al Fevi bisogna entrare mezz'ora in anticipo, alla fine restano 5 minuti e quindi ci si siede davanti al Fevi, si scambia qualche parere e si aspetta di rientrare al Fevi.
2: Recensione 14 secondi e poi si entra.
1: Edoardo, Ariele, poi dite proprio questa recensione di 14 secondi che è diventata un po' il vostro marchio di fabbrica. Se invece penso all'altra pagina per la quale voi state anche lavorando, che è più ufficiale, Cal Plus, diciamo, è una pagina che vi consiglio tra l'altro di seguire, racconta la cultura a 360 gradi e è della RSI. Lì come si racconta? Cosa si sceglie di raccontare di quello che si vede, di quello che si sente, di quello che delle proprie opinioni?
2: Lì abbiamo deciso di iniziare sempre la giornata con una storia mattutina dove diciamo i nostri highlight della giornata.
1: Quindi quello che vedrete.
2: Potrebbe essere il film in piazza, esatto, film in piazza di ieri sera, che era di Petra Volpe, regista svizzera, o della conversazione con Isabella Rossellini, dire quello che per noi possono essere le cose più interessanti un po' per tutti, non solo soffermare sul concorso, che alla fine si sa che c'è e si sa dov'è, e poi nel corso della giornata mostrare anche queste cose, magari anche una cosa che mi ha scoperto all'ultimo, e per finire poi ovviamente in piazza, perché la piazza per noi è il cuore pulsante del festival, siamo sempre lì.
1: E guardano anche la doppia, loro guardano il secondo film, Marcello, sono quelli
0: più
1: veri.
0: Bello, parlano di luoghi.
2: È sempre più bello il secondo
0: sempre
2: film.
0: Più bello. La rotonda, immagino non ci avete ancora messo piede in rotonda.
3: Allora, la rotonda è una location che ormai ci si cade dentro,
2: è diciamolo. Ormai.
3: Non vediamo l'ora di vedere la nuova ristrutturazione dell'anno prossimo, dove diventerà ancora più giardino, verranno piantati tanti alberi e quindi sarà ancora più accogliente. Però è vero che è il luogo dove prima della piazza ci si va a mangiare per cena.
2: Dal Fevi ci fermiamo in rotonda per la piazza.
0: Vedete che allora fate anche delle cose integrate, cioè, mangiate anche.
2: Quello è proprio è sostentamento, se no si viene a un certo punto a mettere qualcosa in corpo.
1: Tra l'altro c'è chi ci ricorda effettivamente che oltre alle stelline, quindi il vostro sistema per valutare i film in concorso, c'è anche il boccalino d'oro di cui
0: premio ufficiale.
1: Ale Bertoglio è stato il cofondatore, no, Boccalino d'Oro.
0: Boccalino d'Oro.
1: Sì, il Boccalino d'Oro, dove di norma loro dicono è una giuria indipendente, riesce sempre a premiare qualcuno che ritira un pardo che conta. E qua mi chiedo, secondo voi, la vostra tabella, il vostro sistema di valutazione, le persone che fanno parte, queste 12 persone appassionate, i critici anche più giornalistici, secondo voi ci stanno azzeccando oppure... c'è una discrepanza tra chi fa parte della giuria ufficiale e chi invece lo segue guardando altri fattori, quindi giornalisti e voi?
3: Purtroppo potremmo trarre le somme solamente alla fine di questa prima esperienza, perché non avendo mai fatto le stelline, chissà.
1: Però Venezia, per esempio, c'è,
3: guardando,
1: no?
3: Guardando i critici, sì.
2: Venezia, Venezia alla fine molto spesso i tre più votati sono i tre che portano a casa qualcosa. Quindi anche per loro è un po' interessante vedere come funziona Locarno, se è la stessa cosa. Poi abbiamo notato che all'inizio, quando ricevevamo le stelline dei critici, erano molto più d'accordo, mentre adesso, quando mandiamo il sondaggio e riceviamo i voti, vediamo che tutte le stelline sono sparse, si va da 2 stelle a 4 stelle, ognuno vota in modo diverso, quindi vediamo che a poco si dividono anche un po' tra di loro. È anche molto interessante.
3: Però. Per lo stesso film abbiamo un giornalista che ha votato 1/2 stella e una giornalista che ha votato 4 stelle, quindi...
0: Vorrei vederli a cena tête à tête.
2: Sì, esatto.
1: Ed è, beh, vedo già solo anche tra di voi spesso siete in disaccordo, dovete fare magari, fate la recensione, poi a me è piaciuto, a me non è piaciuto, questo molto spesso già siete in due, 50-50, poi ci sono i gusti, vero, sappiamo, vero. In questo mondo giustamente è anche molto soggettivo.
0: Prima di salutarvi, cosa vi siete persi questa mattina per questo collegamento? Avevate in agenda un film uzbeko, dei corti?
3: Volevamo vedere un film della Semaine de la Critique, Petrolheads, che avrei voluto vedere, ma
1: ha detto due volte
3: parlare con voi e portarvi il cinema.
0: Ma prima ha controllato che ci fosse una seconda proiezione in un'altra sala minore, se no non avrebbe accettato l'invito.
1: E per quello che non può andare a fare aperitivo. Cosa, Ariele?
2: Oggi soltanto 4 film invece di 5, purtroppo.
0: State invecchiando. Buon lavoro, buon
1: grazie
0: divertimento,
1: mille.
0: Buon festival.
1: Ariele Sgeiz, Edoardo Nervoni ci hanno raccontato il dietro le quinte di questo festival. Godetevelo anche per noi. Grazie, ciao.
2: Grazie.

0: E questa era Britney Spears con Oops, I Did It Again. Abbiamo appena lasciato Locarno.
1: Sì,
0: dove?
1: Non affrontando uno dei temi classici del Festival del Film di Locarno o del Locarno Film Festival, come lo vogliamo chiamare, che è la pioggia, che quest'anno è assente, non ha ancora bagnato forse qualche goccia una sera, sì. Non ha ancora bagnato la piazza.
0: Non ha ancora obbligato a spostare tutti al Fevi quella
1: camminata. Raimondo Rezzoni, Raimondo Rossi, che invocava la protezione della Madonna del Sasso tutte le volte all'inizio del festival, sì, quest'anno è stato ascoltato.
0: C'è un'altra componente legata più alle temperature, che è quella del, diciamo, il caldo. Il caldo è un grande protagonista anche in piazza. Ho visto Isabella Rossellini l'altro giorno che aveva in un'immagine questo ventaglio leopardato.
1: Sì, non gli hanno dato lo sventolino di Rete 1, gli hanno fatto qualcosa
0: dovevamo farglielo arrivare. Perché diciamo caldo? Perché parliamo di un ventaglio? Perché tra pochissimo scopriamo la storia di un oggetto che ci dimostra effettivamente che se inventi qualcosa che funziona, il tempo non è che va a scalfirlo, rimane così. Il ventaglio, questa idea di sventolare, di spostare l'aria e di fregare anche un po' il nostro corpo, perché se tu sposti l'aria pensa che faccia più fresco. Ne avevamo parlato anche con il giardino di Albert, è un po' come un ventilatore.
1: Sì, favorisci un'evaporazione.
0: È quello che succede. Tra pochissimo vi parleremo del ventaglio, ma adesso ci sono le notizie con Pervin Cavacioglu.
2: Rete 1. In studio Pervin Cavacioglu per il notiziario delle 10. È di 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio provvisorio del forte sisma che ieri ha colpito l'ovest della Colombia. Mentre si scava fra le macerie si temono altri decessi e crolli. Le città più colpite e che restano in allerta rossa sono Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. Questo sisma arriva un mese e mezzo dopo quello che ha scosso il Venezuela. Gli Stati Uniti nel frattempo hanno annunciato aiuti per oltre 15 milioni di dollari in favore della Colombia. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha da parte sua affermato che la Svizzera è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Il governo grigionese ha pubblicato oggi il messaggio per la lotta alla violenza domestica. La nuova legge vuole rafforzare le misure per contrastare la violenza fisica, psichica, sessuale ed economica. Il testo verrà discusso nel Gran Consiglio Retico in autunno. 4 pompieri sono rimasti feriti ieri sera in un grosso incendio scoppiato nei pressi della stazione merci di Sciaffusa. Il rogo è divampato in un fienile dismesso e si sono sentite anche 2 esplosioni, la cui origine è ancora da verificare. I pompieri feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri vigili del fuoco sono riusciti a impedire che gli edifici adiacenti venissero avvolti dalle fiamme. Una notizia economica ora: fatturato sostanzialmente stabile, ma profitti in crescita per Bell. Il colosso svizzero della lavorazione della carne fa parte del conglomerato di Coop, ma è anche quotato in borsa ed è quindi riuscito a compensare le perdite causate dalle turbolenze nel mercato della carne suina. In una nota il direttore Marco Chance si dice ottimista sul futuro, avendo gettato basi solide e durature. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con possibili rovesci, temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo, verso sera sul versante nord alpino qualche temporale possibile. Previsioni per le temperature: le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.

0: voce estate, entriamo adesso nella seconda ora insieme, mentre Marcello Fusetti entra anche lui nello studio. Abbiamo lasciato posto alle notizie fino a
1: come
0: qua.
1: Come i VIP a Locarno.
0: Volevi essere filmato. Non siamo in televisione neanche oggi, c'è il nuoto, giustamente più, diciamo anche più interessante da guardare. Mi impressionano quanto sono rapidi. Di solito quando guardi le immagini trovo che non capisci, anche in bicicletta, non capisci che davvero c'è una pendenza. Dici, se la fai tu, poi sembra piatto guardando le immagini, e poi nel nuoto invece in realtà vedendo accanto chi c'è, vai che vedi che vanno velocissimi, non sono umane le persone che sto vedendo su RSI La 2.
1: Allora, l'oggetto dell'estate, abbiamo scelto di fare questa rubrichetta in cui andiamo a ripercorrere un po' la storia di oggetti che possono essere definiti estivi. Il ventaglio è sicuramente uno di questi. Dicevi, se un'invenzione funziona, è buona, non subisce grandi variazioni nel tempo. I faraoni, partiamo da lì. I faraoni ci danno le più antiche testimonianze di aria sventolata. Nel 2000 a.C. avevano questi grandi ventagli, di solito erano piume di struzzo fissate su dei manici di legno riccamente lavorati, non servivano solo a fare corrente d'aria, facevano parte proprio di una simbologia del potere.
0: Quindi sono i faraoni.
1: I faraoni non è proprio il ventaglio classico, sono dei ventaglioni, sono quelli che vedi ancora nei film con Liz Taylor, quando fa Cleopatra, che la sventolano con queste pertiche, con le piume di struzzo sopra. Ma nella tomba di Tutankhamon ne sono stati trovati di magnifici, quindi abbiamo la testimonianza diretta e non solo Hollywood. L'arte di ventilarsi è però più che altro cinese, portata a livelli più bassi, perché è in Cina che divenne un oggetto di uso quotidiano. Già nella dinastia Zhou, quindi parliamo di 2000 anni fa, erano realizzati in bambù, in seta, anche lì, o in foglie, o in piume intrecciate, venivano utilizzati anche qua nelle cerimonie religiose, ma poi sono passati alle corti e divennero ben presto dei supporti per gli artisti, perché avevano questa superficie a disposizione che guardava il pubblico, in cui poter scrivere delle cose, in cui poter fare dei dipinti, fare sostanzialmente arte. E parliamo di ventagli che erano ancora fissi, quindi erano come un quarto di cerchio che venivano utilizzati fissi, erano fissi, non lo potevi piegare. La tecnica che ha permesso poi di avere i ventagli come li conosciamo,
0: la fisarmonica,
1: con quel gesto che l'hai è molto fatto, molto cinematografico, di aprire il ventaglio, è giapponese. Tra il VII e il IX secolo comparve il primo ventaglio pieghevole, e si chiamava Senzu, probabilmente si chiama ancora Senzu. Ti dava la possibilità di, oggi diremmo riporlo in una borsetta, però di portartelo dietro con molta più facilità. Dicono, ma questo ovviamente è una ricostruzione a posteriori, che l'idea di farlo pieghevole è nata guardando lo spiegarsi delle ali dei pipistrelli.
0: Ah.
1: Che hanno questa tela sottile che è la loro ala, e poi le nervature ossee che sono un po' la base del ventaglio. Però questo fa parte un po' del racconto sulla nascita
0: spesso
1: del ventaglio.
0: Ci rendiamo conto che guardando la natura sono nate le invenzioni, ci si è ispirati da lì, c'è già tutto.
1: Questa è piaciuta talmente tanto che poi è arrivata anche in Europa con i commerci dal XV secolo. Iniziano ad arrivare i ventagli anche dall'Asia all'Europa. Sappiamo che alla corte di Caterina de' Medici il ventaglio divenne l'accessorio di moda. Dovevi avere un ventaglio, se no non eri assolutamente nessuno, e tutto questo avveniva anche nelle altre grandi corti di Spagna, di Francia, di Portogallo. Là dove c'era la grandeur, questo francese, c'erano anche i ventagli. Si sviluppa una produzione di alto livello per le corti, e diventano degli oggetti cari tanto quanto dei monili, perché sono fatti in materiali pregiati, che può essere l'avorio, ma le sete, e poi sono dipinti, sono lavorati.
0: Piume.
1: E diventano un linguaggio. Sappiamo, abbiamo visto in diversi film, che le dame potevano comunicare apprezzamento o non apprezzamento nei confronti dei loro pretendenti con dei gesti del ventaglio. Un ventaglio aperto di colpo voleva dire qualcosa, chiuso voleva dire qualcos'altro, sventolato in un certo modo. C'era tutto un alfabeto Morse amoroso legato al ventaglio. Che non è cambiata. Poi adesso noi abbiamo lo sventolino che regaliamo ai nostri ascoltatori.
0: Ed è lì che volevo arrivare. Ne abbiamo tre oggi.
1: Ah, dobbiamo regalare degli sventolini.
0: Vogliamo regalare degli sventolini.
1: Non sono d'avorio, non sono riccamente rifiniti. Fanno quello che dall'inizio fa un ventaglio. Spostano l'aria. 076. E quindi sono pratici perché li puoi chiudere, te li metti in borsetta. Questi non si piegano, però a ventaglio, questi si piegano
0: a otto,
1: che non è sempre facile. Infatti vedi in giro le persone che strusano, però funziona.
0: 076 321 1113, i primi tre che ci dicono dove è diventato un oggetto di uso quotidiano il ventaglio.
1: Ah, papà, che le domande per regalare uno sventolino. I primi tre
0: ne abbiamo tre. Dove è diventato un oggetto di uso quotidiano? Non dov'è che l'hanno visto per la prima volta, in quale tomba è stato trovato. No, in quale posto è diventato l'arte del ventilarsi, è diventato di uso comune.
1: Che fatica per avere uno sventolino.
0: Ma tu ce l'hai?
1: Io sì.
0: È per quello
1: me l'hanno
0: che
1: regalato. Senza dover rispondere a nessuna domanda.
0: 076 321 1113 per aggiudicarvi uno dei tre sventolini che la nostra Jeanette ci ha detto oggi vanno regalati.

0: arrivano le vostre risposte, arrivano anche dei messaggi che ci dicono: bello, ho già ricevuto questo sventolino, il ventaglio che la radio regala, è un problema chiuderlo. In realtà non è così problematico chiudere quello sventolino, però abbiamo avuto conferma in questi minuti mentre cantavano che anche Roberto Rossinelli ha qualche difficoltà nel riporre questo ventaglio, che è un cerchio sostanzialmente, nella sua custodia, perché ha un'anima esterna in metallo e la tela in mezzo che lo tiene in tensione. Non è così difficile da piegare per i pochi che magari non ce la fanno, come Roberto Rossinelli. Prendete il ventaglio e lo tenete alle due estremità, un cerchio.
1: Senza giudizio,
0: di qui, una mano di qui, una mano di là.
1: Sospendiamo il giudizio.
2: Ma non tutti hanno le facoltà di Fusetti.
0: No, ma chiudere un ventaglio. Prendi il ventaglio con le due mani. La mano destra fa una rotazione di 90 gradi in senso orario, la mano sinistra una rotazione di 90 gradi in senso antiorario, in modo che si avviti un pochettino questo cerchio. Fatta questa rotazione, fate in modo che le due mani si uniscano, spingete le due mani verso l'interno e si chiude e diventa un piccolo cerchietto e lo mettete nella sua custodia.
1: Avrei voluto filmarti perché eri molto impegnato e secondo me mi sono detta come lo spiegherà, l'abbiamo capito Roby.
2: Sì, poi chissà quante ore è passato ad allenarsi, adesso è qui
0: come
2: che fa il ganasa. Fa il ganasa, però secondo me è passato la notte in bianco esercitarsi.
1: Hai fatto anche il ganasa prima, Marcello, dicendo: ma chi lo vuole? Allora, chi lo vuole? Tantissime persone. Tra l'altro, c'è anche chi dice: io ne ho una collezione di 110 e questo mi manca. Cioè, c'è chi colleziona.
0: Certo.
1: Anche i ventagli di cui abbiamo parlato fino un attimo fa.
0: Il mondo è bello per quello.
1: Di cosa collezioni tu?
0: No, io non ho più collezione, però avevo conosciuto un signore che collezionava macina pane, quei macinini per macinare sostanzialmente il pane, ma anche il formaggio, metallici da fine 800 fino agli anni 40.
1: E a me devo ammettere che io sono sempre affascinata da chi si appassiona a qualcosa e c'è dentro fino in fondo, perché spesso si sta un po' in superficie, mi piace quello. Qui c'è qualcuno che ne ha 110, domani, promettiamo che domani ne metteremo altri tre in concorso, così anche Mimi potrà vincere. Piero nel frattempo ci dice che si immagina te seduto in una panchina fuori da un casolare in un quartiere del sud col ventaglio in mano a fare invidia a tutte le anziane col velo nero, così ti immagina dopo la tua
0: mi vedo bene, guarda, mi vedo bene.
1: Anche noi ti vediamo bene.
0: Grazie Piero.

0: La situazione della galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Noi vi segnaliamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Torniamo in diretta a Mille Voci Estate, la seconda ora insieme. Noi siamo Alice Pedrazzini e Marcello Fusetti. E prima avevamo accennato a questa, quando parlavamo di questa zipline, quindi questo cavo in Svizzera in cui tu ti puoi appendere, scendi per 2,5 km.
1: A 120 all'ora.
0: E quindi il casco ci vuole. Adesso parliamo invece di un altro mezzo di trasporto che è un po', diciamo, ha un rapporto molto difficile con la città dell'amore, quella per eccellenza, cioè Venezia direi, o Parigi, molto di più. Lì poco amore tra i due. Sappiamo che
1: da sempre, da anni,
0: il monopattino, soprattutto dal 2023, quando il monopattino elettrico, inteso come proprio mezzo di trasporto più pubblico, nel senso che era quello che puoi lasciare da A a B, quindi non personale, era stato vietato. Non so se ricordate, dopo una votazione in cui il 90% delle persone avevano detto no, non lo vogliamo più, ma qua, se tu vai a vedere quante persone erano andate davvero a votare, erano state pochissime, ricordo che era tipo l'8% di chi aveva diritto, perché l'avevano presa sotto gamba.
1: La democrazia è questo, vince chi va a votare.
0: E quindi erano spariti dalla circolazione 15.000 mezzi, ma era una cosa veramente come in tante grandi città ci sono tuttora, li si vedono, arrivi nelle stazioni, nelle zone più strategiche, tu vai, scannerizzi un codice, viaggi quanto viaggi, lo depositi, devi sempre depositarlo nel luogo in cui c'è un parcheggio per questi monopattini, ma a Parigi zero, questo dal 2023, da settembre.
1: Era una questione di sicurezza dei pedoni, anche perché sono dei mezzi che da noi vanno a 20 all'ora, quelli ufficiali, poi vanno anche a velocità superiori, poi 20 all'ora un mezzo di questo genere che ti investe sul marciapiede mentre attraversi la strada non è simpatico. Vediamo quello che sta succedendo adesso a Como con questa delibera, non è ancora ufficiale, però vietare le biciclette elettriche e non elettriche nella zona centrale dentro le mura di Como. Dopo le opposizioni dicono sì, è una cosa voluta perché il sindaco è stato investito da una bicicletta nel mese di giugno, e lui ha risposto sì, sono stato investito e ho provato sulla mia pelle senza fortunatamente dei danni quali possono essere i rischi, quindi prima di arrivare a un rischio maggiore facciamo in modo che queste cose non succedano, però dopo diventa politica.
0: Como è anche precursore per questa storia della bottiglietta, sei un cane, di dover girare sempre in centro, stiamo parlando sempre della stessa zona, sei un cane e devi per forza avere una bottiglietta sempre con te per evitare per diluire, diciamo,
1: le sue urine.
0: Certo, quindi lì diverse regole, quello sta facendo discutere parecchio quella zona di Como, mentre qui, se torniamo a Parigi, fa ancora discutere, dici, ma perché si torna a parlare di monopattini se erano stati vietati? Perché soltanto quelli non, diciamo, se tu avevi quello, il tuo personale, potevi continuare chiaramente a girare, anche perché uno dei problemi era che li abbandonavano, se è tuo personale non per forza lo abbandoni, anzi te ne prendi forse più cura, e questo è un po' così che si funziona. A
1: meno che tu non sia la Gacan, che lo lasci lì dove ti capita e ne compri uno nuovo.
0: Ora arriva una nuova stretta, anche se è il tuo, Marcello, e tu vai a Parigi, porti in treno il tuo monopattino, c'è chi lo fa, tante persone girano anche, fanno dei tour in Europa con il loro monopattino, devi mettere da qualche giorno il casco e un gilet catalinfrangente. E questa è una novità.
1: Ne hanno di gialli in abbondanza.
0: Ne hanno i gilet jaune. Infatti non li stanno più usando per manifestare, magari gli servono, ma in realtà la verità è che lo stanno facendo per ragioni chiaramente di sicurezza. La polemica adesso è il fatto che devi mettere di più di quello che dovresti fare in bici. In bici tu puoi non mettere questo gilet, puoi non mettere il casco, puoi anche non metterlo, mentre
1: è consigliato, perché
0: però non ricevi una multa. In teoria adesso tu devi, sei obbligato, quindi dovresti. Stavo leggendo un po' di articoli, è entrato in vigore da poco, da qualche giorno, pochissimi lo stanno facendo, ma veramente pochi. Si rifiutano perché vedono non vogliono rispettare una regola che poi, se vai in bici, anche con una bici elettrica, non devi.
1: Ci vorrà tempo. All'inizio, quando ci hanno detto che dovevamo mettere le cinture, c'era chi non voleva mettere le cinture, adesso chiunque mette la cintura. Quando ci hanno detto che dovevamo mettere il casco, c'era qualcuno che il casco non lo voleva mettere, adesso tutti hanno
0: però
1: il casco sulle moto.
0: Loro vedono un'incoerenza nella bicicletta elettrica rispetto al monopattino. Qua abbiamo le stesse velocità.
1: Secondo me il beton e l'asfalto è duro uguale, che tu cada con una bicicletta, che tu cada con un monopattino elettrico, ti fai male uguale. Quindi meglio proteggere.
0: Quindi tu dici, al posto di andare a guardare l'incoerenza, mettetelo, e mettetelo anche quando andate in bici.
1: Certo.
2: Salida del vuelo con destino

0: Ci ha fregati.
1: Zan zan. È l'utilizzo che fa la differenza. È il caso per la bicicletta, per il trottinette, ma non solo. È uscito uno studio interessante. L'Università Milano Bicocca, pubblicato su Nature, hanno seguito e condotto questo studio su 5.277 studenti del Nord Italia, cercando di vedere se ci fosse una correlazione tra età di apertura del primo account social, quindi il tuo profilo, il tuo accesso ai social, a tutto quello che è il mondo dei social, e il rendimento scolastico. Quando apri il tuo account, come vai a scuola? 5.277 studenti sono già un numero abbastanza importante. Allora, gli studenti che hanno iniziato a usare i social già a 10-11 anni, quindi fine delle scuole elementari, inizio della prima media, ottengono dei risultati scolastici peggiori in italiano e matematica rispetto a chi ha aspettato ad aprire un account social attorno ai 13-14 anni, a livello di scolarizzazione come se fossero indietro di 6 mesi rispetto a chi ha aperto dopo. Chi ha aperto all'inizio, così presto, a 10-11 anni, ha in queste due materie dei rendimenti inferiori, e 6 mesi scolasticamente sono tanto, mezzo anno, certo, scolastico sono tanto, rispetto a chi ha aperto solo 2 anni dopo, 2-3 anni dopo.
0: A quell'età 6 mesi è tantissimo.
1: Non notano, scusami Alice, non notano però differenze nell'inglese.
0: Ah.
1: Nell'inglese, perché i social, la lingua che usano è l'inglese, quindi quello va a compensare la perdita che invece hanno avuto coloro che hanno avuto accesso ai social già a 10-11 anni.
0: No, quello che stavo pensando è che è uno studio su 5.000 studenti che risponde a quella domanda o a quell'affermazione spesso dei genitori che dicono non passare troppo tempo sui social, non esserci, perché poi non dedichi tempo a scuola. È quello, ti porta via tempo, è quella la questione.
1: Distrazione e sovraccarico cognitivo, dicono che hanno... Analizzando questi ragazzi, chi comincia prima tende anche a voler controllare più frequentemente il telefonino, i social, e questo anche nei momenti in cui dovresti essere concentrato sui tuoi compiti o sul dormire, semplicemente sul dormire.
0: È un'attenzione frammentata, è un continuo frammentare quello che fai, dormire, studiare.
1: E aumentano anche le possibilità di bocciare l'anno. Hanno guardato tra quelli che hanno cominciato sui social a 10-11 anni, il tasso di bocciatura è nettamente superiore a chi ha cominciato dopo. Ovviamente siamo ancora a un livello di studio osservazionale, quindi non c'è nessuna conclusione. L'osservazione ha detto ai ricercatori questa cosa. E hanno controllato anche se lo strumento fosse da mettere in correlazione o meno ai risultati scolastici.
0: Quindi computer o cellulare.
1: Computer o cellulare.
0: O l'iPad.
1: Non è lo strumento, okay, perché che tu lo faccia con il computer, che tu lo faccia con il cellulare è un po' peggio perché è molto più pratico, mm-hmm, e molto più rapido arrivare alla distrazione. Però non è tanto l'uso del cellulare, perché nel cellulare tu puoi semplicemente guardare delle fotografie, leggere, adesso dico degli articoli, forse a 10-11 anni non leggi degli articoli, però leggere delle storie, non necessariamente social. Quello che ha preoccupato, che sta preoccupando i ricercatori, è proprio il social con le sue dinamiche, con i suoi ritmi, con la sua stai con me che ti faccio vedere qualcosa d'altro subito, immediatamente. Quello è quello che secondo loro sta creando i maggiori problemi, non tanto il fatto di avere il telefonino a quell'età, ma di essere sui social a quell'età.
0: 10-11 anni, abbiamo parlato del rendimento in questo studio e non abbiamo neanche parlato dell'effetto che ti fa, come ti fa sentire anche. Personalmente non ho 10-11 anni, ma da quando mi sono posta la domanda e mi ha invitato mia sorella a pormela, ma quando tu smetti di scrollare, quindi di guardare i contenuti sui social, stai meglio o peggio rispetto a prima di farlo? E la risposta molto spesso è peggio. C'è un paragone, ti paragoni con gli altri, ti vedi altro, invidi cose che magari non sono neanche vere, e quindi immaginiamoci anche quello. Qua abbiamo la risposta per il rendimento. Ma
1: e tu non
0: effetto?
1: Hai 11 anni.
0: E non ho 11 anni, quindi...
1: Sei già un po' più strutturata.
0: Eppure ho diminuito la mia frequenza sui social, anche perché...

0: Chissà se ne sono accorti. Che ve ne siete accorti voi all'ascolto?
1: Io, non essendo un consumatore, non me ne ero accorto, però c'era questo articolo molto bello su ilpost.it che spiegava come la Coca-Cola Zero stia diventando, nella sua versione grafica, sempre più simile alla Coca-Cola classica. A metà luglio del 2026 la Coca-Cola ha presentato questo restyling,
0: l'estetica della lattina.
1: Sì, l'identità visiva, diciamo così, delle lattine di Coca-Cola Zero in 200 paesi, nei 200 paesi in cui questa bevanda è presente. L'obiettivo è quello di rendere più uniforme e moderno e immediatamente riconoscibile. In realtà la Coca Zero era riconoscibile perché era nera. Sostanzialmente nera. Adesso sta diventando completamente rossa, completamente
0: come l'originale.
1: Molto simile all'originale, ci sarà la scritta ovviamente, senza zuccheri, tutte queste cose che mettono, il tappo resta nero, ma nella parte principale arriva al rosso. E diventa difficile distinguerla da quella originale, quindi bisognerà fare attenzione, se siete dei consumatori di questa bevanda, fare attenzione perché sono diventate molto
0: soprattutto
1: simili.
0: La lattina, trovo, nella bottiglia rimane il tappo nero che è molto evidente, trovo.
1: Sì, perché si erano distinti inizialmente? Perché le bevande con tanto zucchero erano fortemente criticate. Quindi hanno fatto la bevanda con meno zucchero e l'hanno differenziata. Adesso però non è che possono buttare via il bambino con l'acqua sporca. L'immagine della Coca-Cola è fortissima, quella bianco e rosso. E quindi stanno portando il loro prodotto, quello che va di più, che è quello senza zucchero, ad essere quello che era quell'altro. Quindi stanno sostituendo sostanzialmente la bevanda con tanto zucchero con quella con meno zucchero, dando a quella con meno zucchero il brand di quell'altra, che è molto più potente, che è molto più immediato. Ovviamente questa cosa non è piaciuta a molti, perché ritenevano necessario mantenere questa distinzione anche per evitare degli errori durante l'acquisto.
0: Beh, certo, se non guardi bene, quella scritta zero zuccheri è l'unica grande differenza esteticamente, stavo guardando.
1: Sì, è l'unica differenza rimasta. Hanno cambiato addirittura anche un po' il carattere, questo ha fatto arricciare il naso ai critici, che ci sono sempre stati critici della Coca-Cola, perché questo font, questo carattere che hanno scelto è molto simile a quello della Marlboro. E quindi è quello delle sigarette Marlboro, e quindi hanno definito questa nuova veste grafica le sigarette del frigorifero, per sottolineare il fatto che comunque sono delle bevande non proprio come l'acqua, diciamo, che hanno delle implicazioni anche per la nostra salute se ne consumiamo troppe, e quindi dandogli addirittura la veste grafica come le famose sigarette del cavaliere, del cowboy, hanno messo assieme le due cose per fare per aumentare un pochettino la polemica. Comunque fate attenzione, perché tra zero e non zero la differenza è diventata ormai molto sottile.
0: E stiamo capendo quindi anche su cosa punterà questo marchio per il futuro.
1: Non esistono più due prodotti con identità separate, ma ne esiste sostanzialmente uno sotto il brand di Coca-Cola.

0: Max Pezzali con il mio secondo tempo ci ha accompagnati fino alle 10.48 qui su Rete 1.
1: È rinato, rinato. Piace tantissimo ai giovani.
0: È vero, perché gli anni 2000 sono tornati, lo raccontava Giorgia Blotti la settimana scorsa, è il trend degli anni 2000, tornano anche l'abbigliamento.
1: Ce ne libereremo mai degli anni 2000.
0: Che ne sanno gli altri, c'è anche una canzone che lo dice. Allora, io adesso volevo condividere con voi una scoperta che ho fatto, ma soprattutto una discussione che c'è stata e probabilmente l'avete già avuta anche voi. Quando si fa una passeggiata e ci sono quei cartelli gialli che ti indicano la durata, sono molto importanti, soprattutto se sei stanco o se hai voglia di arrivare, se hai fame. E noi ci siamo chiesti, cioè è partita questa discussione facendo il sentiero alpino della Calanca, tra l'altro che consiglio a chiunque, che parte dal passo di San Bernardino e arriva fino a Santa Maria in Calanca, si dorme in delle piccole non dovevi fare quella domanda. 7-8 ore ogni giorno di cammino, però si può anche arrivare, scendere, non si deve fare tutto. Tantissimi laghetti, tantissime casette a Toblerone, bellissime, tipo tiny house, quelle che vanno tantissimo adesso, diversi rifugi così lungo il percorso, però puoi arrivarci anche in un altro modo, ma 7-8 ore sì, bisogna mai meritarselo, e soprattutto quando cammini così tanto quello che viene indicato sui cartelli è importante, perché di calcolare anche i temporali se dovessero esserci. Quindi ci siamo chiesti, ma chi decide quanto ci metti? C'è qualcuno che lo percorre quel sentiero, una persona considerata nella
1: normale.
0: Media, normale? Guardo anche Roby Rossinelli, immagino anche tu te lo sia chiesto, sei alla regia, ma sei anche uno che va tantissimo in montagna.
2: Sì, me lo sono sempre chiesto anch'io, dire la verità, anzi
0: come fanno?
2: Ma non c'erano dei volontari? No,
1: un gruppo campione.
2: Un gruppo campione, i volontari che cronometrano. No, però c'è una cosa che non ho mai capito.
0: Sì.
2: Quando tu devi andare tipo da A a C passando per B,
0: sì,
2: e ti dicono per arrivare a B ci vogliono 30 minuti. Poi arrivi a B
0: e ancora ci
2: e mancano ancora 30 minuti. E quindi?
0: È capitato anche a me.
1: Da A a C un'ora.
2: Oppure tu sai che per andare da...
0: Allora dimmelo subito che è un'ora. Invece ci 30 minuti alla destinazione finale. Poi arrivi a metà e ne mancano ancora 30 sempre per la destinazione. Succede anche quello.
2: Sì.
0: A quello non ti so dare una risposta, ma vi posso rispondere che cosa c'è in questo tempo e come si calcola in Svizzera quella durata. E questa è una cosa che ho letto ed è provata. Dietro a questi calcoli c'è una formula matematica. C'è uno svizzero, una persona che lavorava per il Swiss Topo, che tra l'altro è l'ufficio federale di topografia, sì, della Confederazione della topografia, tale Gerhard Weber, ha sviluppato una formula lunghissima. Vi dico soltanto che sembra di vedere una formula di fisica nucleare, è lunghissima, di 15° grado. Lui e il figlio informatico hanno trasformato tutti i dati rispetto alla pendenza, alla velocità media, calcolando che la velocità media di una persona è di 4,2 km orari se cammina in piano. Insomma, negli anni 80 a un certo punto è arrivato a questa soluzione e ne parlano anche nel mondo, perché dicono, di solito in Italia c'è effettivamente una persona che magari lo percorre, leggevo il CAI che spiegava, abbiamo una persona che ha questa andatura, invece noi abbiamo questa formula matematica che sembra veramente uscita da un manuale di fisica. E negli anni 80 questo signore era un collaboratore di Swiss Topo, ha capito che era molto importante, e ancora oggi il tempo dei cartelli non è casuale, non è percorso da qualcuno, da una persona, non comprende le pause, questo è anche importante quando ti dici ma magari ci vuole, mettono la pausa, no, la sosta per mangiare
1: non c'è,
0: o il bagno al fiume non c'è. Non c'è nemmeno un cronometro, non è una stima, ma per davvero c'è questa formula che il settimanale tedesco, leggevo Die Zeit, dice la Svizzera, che è la patria della è diventata adesso anche la patria della scienza dell'escursionismo, era un commento di un giornalista che diceva da quando ha scoperto che noi con estrema esattezza risolviamo un problema che tutti i paesi hanno, ovvero quello di capire il tempo di percorrenza corretto.
1: Quindi se è una formula matematica è applicabile a qualsiasi tipo di montagna in qualsiasi paese.
0: Esatto, ma non la prendono, siamo noi che la utilizziamo, gli altri hanno piuttosto, leggevo molto più questa cosa della percorrenza di una persona con la media, la stima.
1: Ma poi l'avremmo fatto anche noi, mandare qualcuno a vedere se il risultato dell'equazione corrispondeva poi al risultato temporale del passaggio da A a B con una persona normale.
0: Ancora oggi effettivamente si usa questa formula, poi ci sono delle persone che lo percorrono, ogni cantone poi può adattarlo, non è, diciamo, se c'è un tratto molto più ripido.
1: Cantoni più lenti e cantoni più rapidi in montagna.
0: Succede anche quello, sì, è il cantone che può deciderlo in base anche poi a come è messo un sentiero. Sappiamo che un sentiero non puoi fare tutto, non è solo pendenza, pianura, c'è altro, quindi è molto più, si correggono questi valori. Una cosa curiosa è che se il sentiero porta una funivia, e l'aveva già calcolato questo signor Gerard, a volte il tempo viene allungato leggermente, perché effettivamente bisogna calcolare che se sbagli anche solo di 5-10 minuti, effettivamente gli escursionisti possono perdere anche l'ultima corsa.
1: Quindi, se nel mezzo
0: o devi arrivare
1: c'è anche un passaggio in teleferica, un trasporto a Fune, se perdi la coincidenza devi aspettare, quindi
0: dietro a quel cartello di magari 2 ore 45 c'è molta, io l'ho scoperto in questi giorni, molta più scienza di quanto sembri, e non comprende le pause, che anche quello è sempre il dibattito, ma con le pause no, è effettivo, camminando tutto dritto, o anche con le curve in montagna. Ma c'è una formula matematica e negli anni 80 l'hanno inventata, la usiamo ancora oggi.

0: Alle 10.58 Marcello Fusetti ed io, Alice Pedrazzini, lasciamo il posto a Maria Pia Belloni, ma continua sulla scia. Buongiorno.
1: Sento
0: Maria.
1: Sento la folla che si eleva per fare la ola.
0: Falla, no. Marcello, allora.
1: Dopo
2: le fortune abbiamo finito.
1: Fusetti Pedrazzini, sento la folla veramente un po' agitata.
2: Buongiorno Maria Pia.
1: Buongiorno. E non parleremo neanche di cucina, parleremo d'altro.
0: Saremo in cammino, abbiamo parlato di cartelli stradali, cartelli segnaletici, quelli che ti dicono
1: non
0: manca.
1: Rubateli mai, quelli.
0: No, si possono comprare, sembra che esatto. Si possano comprare e personalizzare.
2: Solito non si dovrebbe rubare la segnaletica no. Pubblica.
0: Ma niente si deve rubare, però beh, è giusto dirlo.
1: Allora, un attimo di concentrazione perché la puntata è scoppiettante. Andiamo dal fascino psicofisico dell'esplorare il mondo a piedi, per chi ce ne ha voglia.
0: Sì, ce l'abbiamo.
2: Il fascino psicofisico.
1: Fisico sì, perché camminare è un atto filosofico. I greci, Fusetti, se lo sai tu, ce l'hanno insegnato fin da piccoli, camminare stimola, scalzi se possibile, come Ulisse, crea un pensiero più nitido. Quindi dal fascino psicofisico dell'esplorare il mondo a piedi, per chi ne ha voglia, alla meraviglia dell'universo che si trasforma in musica. Tutto chiaro?
2: Bon courage.
0: Quale musica?
1: Il jazz.
2: Le donne non capivano il jazz.
1: Ma alcune sì, cominciano perché il jazz, soprattutto fatto in Svizzera, esportato nel mondo, innova Christian Zatta di rientro da una tournée in Asia.
0: Tra pochissimo quindi Maria Pia Belloni con la terza ora di Mille Voci, adesso ci sono le notizie.
3: Rete 1.
4: In studio Pervin Cavacioglu per il notiziario delle 11. La Svizzera è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, lo ha dichiarato il presidente della Confederazione Guy Parmelin in merito al forte terremoto che ha colpito ieri l'ovest della Colombia. Aiuti sono stati annunciati anche dagli Stati Uniti per oltre 15 milioni di dollari. Nel frattempo l'aeroporto della città di Cali è tornato a essere operativo. Il bilancio provvisorio del sisma fa stato di 132 morti e oltre 570 feriti, ma si teme un peggioramento man mano che si scava fra le macerie. Il Parlamento turco ha approvato una legge per mettere in pratica il processo di pace avviato da oltre un anno con il gruppo armato del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La legge è stata accolta durante la notte con 468 voti a favore, 88 contrari e 6 astensioni. Stando ai media locali, il provvedimento ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti dell'Assemblea, ad eccezione della formazione nazionalista EI Party. Il nuovo sistema elettronico europeo di controllo alle dogane nei principali aeroporti europei starebbe provocando un forte aumento dei tempi di attesa per chi proviene da paesi terzi e passa le frontiere esterne all'area Schengen. Lo scrive il Financial Times citando i dati del gruppo di analisi del traffico Q-Sensor. Nelle ore di punta le code sono arrivate quest'estate fino a 2 ore, indica il quotidiano britannico. Il nuovo sistema informatico è entrato in vigore lo scorso aprile. La Svizzera lo sta applicando gradualmente. Il Consiglio federale ha invitato oggi popolo e cantoni a respingere il prossimo 27 settembre l'iniziativa sulla neutralità. Per il governo la prassi attuale ha dato buona prova di sé, mentre una definizione più rigorosa ridurrebbe il margine di manovra della Svizzera. Per i promotori dell'iniziativa, Pro Svizzera e alcuni membri dell'UDC, bisognerebbe iscrivere nella Costituzione una definizione di neutralità, rinunciando ad esempio a sanzionare stati belligeranti a meno che venga deciso dall'ONU. Il Cantone Argovia ha disposto un'indagine esterna in merito ai reati sessuali che hanno coinvolto un ex gran consigliere UDC. Si vuole chiarire in che misura sia stata garantita la tutela delle due vittime straniere e se vi siano state condotte scorrette da parte delle autorità. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con possibili rovesci, temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo, verso sera sul versante nord alpino qualche temporale possibile. Previsioni per le temperature, le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime su 34.
0: Andiamo sulle strade con la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.

15.03 sulla Rete 1, ben ritrovate e ben ritrovati per questa terza ora di Mille Voci, durante la quale parleremo di camminare. Camminare è un modo di vivere, di pensare, di scoprire, camminare da soli, camminare in compagnia, camminare per riflettere o per scovare nuove idee, camminare per conoscere, camminare per lasciare andare, perché il cammino da qualche bella parte comunque ci porta, oltre naturalmente a tenerci in movimento fisico e mentale. Quali cammini, come percorrerli? Ci affideremo all'esperienza di un'agenzia che li organizza da oltre 20 anni in tutta Europa. Parleremo di cammini sino alle 11.25 per poi aprire un nuovo capitolo dedicato a chi fa musica in Svizzera. La musica è quella del gruppo Nova, creato da Christian Zatta, che ci raggiungerà qui in studio per raccontarci del recente tour asiatico tra Taiwan e Cina. Ha molto da raccontarci, lo ospiteremo a partire dalle 11.30. Ben ritrovati quindi per questa terza ora. Io sono Maria Pia Belloni, ci guida in regia tecnica Roberto Rossinelli, al centralino Tania Ciriaco, e a dare il là musicale a questa nuova puntata di martedì 11 agosto c'è Neck.

0: 11.07 a Mille Voci terza ora, parliamo naturalmente per chi lo può fare, parliamo del camminare, parliamo di cammini e lo sappiamo ce ne sono moltissimi in Europa, da fuori la porta di casa a quelli più lunghi che ci portano in un altrove, tutto da decifrare. Parliamo di cammini e lo facciamo con un'agenzia che organizza cammini da oltre 20 anni con principi ben solidi e con una particolare attenzione al territorio. Saluto quindi Greta Guercini, marketing manager per Slow Way, che fa sul sito slowway.ue. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Greta, ciao, sì. Ecco, sentiamo già lo spirito frizzante di chi ai cammini volge uno sguardo davvero molto attivo. Allora, l'abbiamo detto, avete un sacco di proposte, viaggi in giro per tutta l'Europa, ma vogliamo raccontare un pochettino anche la genesi, l'origine della vostra agenzia, che abbiamo detto ultraventennale, quindi affermata nel suo aiutare chi vuole percorrere cammini. Da dove siete partiti, Greta?
1: Intanto buongiorno a tutti e grazie per averci ospitati in questo spazio. Slow West in realtà nasce con un viaggio in bicicletta, un viaggio in bicicletta attraverso l'Italia, in cui è stata appunto partorita l'idea di avere un tour operator, di aprire un tour operator che si occupasse solo di cammini. Da lì inizia l'esperienza di Slow West. Principalmente sulla via Francigena, perché il fondatore di Slow Ways è colui che ha tracciato poi il percorso che oggi è considerato ufficiale della via Francigena. Dopo qualche anno l'esperienza di Slow Ways si fonde con quella di un altro tour operator attivo da quasi 25 anni nel settore dei cammini e che gli ha dato quindi un respiro ancora più ampio.
0: Greta, la devo interrompere per un annuncio molto importante. Allora, stiamo parlando di cammini, ma diciamo ci sono luoghi dove non bisogna andare a piedi. Raccomandiamo prudenza, molta prudenza sulla A13 tra Tusis Sud e Zillis in entrambe le direzioni a causa di persone sulla carreggiata. Attenzione, buon viaggio. Ritorniamo a parlare di cammini con Greta Guercini, ricordo marketing manager per Slow Way. Abbiamo dato un punto di riferimento per quella che è stata così la nascita e la congiunzione di due tour operator, tutto partito da un tour in bicicletta per poi realizzare queste proposte che fate invece volte proprio al cammino. Allora, voi nel tempo vi siete proprio diciamo aperti, ha fatto un riferimento che tutti conoscono, che sono i grandi, no? Il Cammino di Compostela, la via Francigena, siete tutti un po' partiti da lì. Voi poi avete, diciamo, preso una via un po', cioè non un po', molto vostra e molto particolare, perché vi siete aperti a nuove vie e oggi offrite veramente un panel numerosissimo di proposte per camminare.
1: Sì, esatto, dici bene, veniamo appunto, come dicevo prima, da un'esperienza di quasi 25 anni, abbiamo portato il viaggio autoguidato in Italia. Che cos'è un viaggio autoguidato? Si pensa spesso a fare un viaggio a piedi come un gruppo con una guida. Noi no, lo facciamo diversamente, lo facciamo self-guided, lo chiamano fuori Italia, soprattutto in Nord Europa, dove il format è molto ben affermato. Forniamo tutta l'assistenza logistica al cliente, quindi il camminatore semplicemente deve solo pensare a mettere i piedi uno davanti all'altro, mentre noi ci occupiamo delle sue prenotazioni, di fornirgli un'app di navigazione grazie alla quale non si perderà mai. Se ha un problema ci può chiamare in qualsiasi momento, siamo sempre reperibili anche fuori dall'orario dell'ufficio. E appunto questo format in libertà supera anche il concetto di dover necessariamente partire con un gruppo e con una guida, ma essendo sempre sicuri di avere le spalle coperte comunque da un'organizzazione specializzata come la nostra, ecco.
0: E capillare. È un servizio assolutamente importante, perché bisogna pensare che non tutti, insomma, possono partire magari per 10 giorni o 15 giorni con un sacco pesante, carico, soprattutto per chi sceglie di camminare in solitaria. Quindi avere il supporto della logistica, avere chi ti sposta i bagagli, può essere davvero l'opportunità per godere il cammino con tutto quello che significa, quindi introspezione ma anche osservazione, quindi territorio. E infatti una delle vostre peculiarità ci parla proprio di attenzione particolare per la natura, ma non solo. Ci spieghi, Greta?
1: Esatto, per cultura aziendale, filosofia aziendale, siamo sempre stati molto attenti a scegliere fornitori locali fra le strutture, i trasportatori, i fornitori di esperienze, di attività che avessero radici profonde nel territorio. Evitiamo grosse catene che non lasciano poi niente della ricchezza sul territorio. Siamo molto più per un approccio di contatto con quelli che sono i locali e le strutture locali, anche se magari questo può voler dire avere la reception che non è sempre aperta durante la notte, o magari la persona che ti accoglie che parla un inglese un po' più maccheronico, se vogliamo, però ci teniamo molto all'autenticità e al vero contatto con quello che è il tessuto locale e sociale della destinazione. Nel corso del tempo abbiamo preso due certificazioni di sostenibilità, una europea, Travel Life, e una ISO, Centro Europeo, ISO 14001, che certificano il nostro impegno non solo nei confronti del miglioramento della nostra performance di sostenibilità ambientale, ma anche di governance, quindi dell'azienda con pari opportunità, trattamento eco sia di tutti noi colleghi e dei nostri fornitori, e appunto, come dicevo prima, una sostenibilità socioculturale ed economica sulla destinazione.
0: E con questa attenzione appunto al tessuto territoriale sociale, quindi abbiamo detto avete delle proposte che davvero percorrono tutta l'Europa, mi è sembrato di capire che scegliete anche delle destinazioni che vanno a supportare magari delle regioni un po' dimenticate, e comunque indicate dei cammini che sono per gran numero fuori dalle rotte più conosciute, diciamo fuori da quei percorsi che magari tutti possono nominare, diciamo avete una certa curiosità spiccata per gli angoli un po' più discosti.
1: Esatto, in 25 anni l'Italia l'abbiamo camminata in lungo e in largo, conosciamo tutte le destinazioni o gran parte delle destinazioni italiane, e soprattutto quelle fuori dagli hub turistici più congestionati e più famosi, quindi affidandosi alla nostra organizzazione si ha proprio anche una consulenza su destinazioni bellissime che non ti aspetteresti, magari non emergono nella comunicazione tradizionale, ma che ti possiamo aiutare a scoprire e anche lì organizzare un'esperienza di viaggio a piedi.
0: E il motto è comunque rallentare, osservare, apprezzare, conoscere, recuperare il piacere delle piccole cose. Possiamo dire, Greta Guercini, che oggi rallentare è una sorta di atto rivoluzionario in una società super accelerata?
1: Esattamente, esatto, sì, viviamo in una società che ci vuole super performanti, perfetti, mai stanchi, super veloci. In realtà perdiamo un po' la connessione con quello che è la nostra risorsa più preziosa, che è il tempo. E facendo un viaggio a piedi, lo dico per esperienza perché sono fra nello staff che si è percorso una gran parte d'Italia a piedi, facendo un viaggio a piedi lo recuperi, la recuperi la connessione con il tempo e con te stesso, te stessa. La nostra titolare dice che fare un viaggio a piedi è un po' come sbucciare una cipolla, no? Dove la cipolla siamo noi stessi. Fai il primo chilometro e parte uno strato, poi parte il secondo, poi parte il terzo, finché non arrivi proprio al cuore e pensi e arrivi a pensare e a riconnetterti con quello che è veramente interno,
0: importantissimo. Il cammino che le è rimasto più nel cuore, visto che appunto ne ha percorsi parecchi in Italia ma anche nel resto dell'Europa, così un piccolo segreto di Greta Guercini per a favore del pubblico di Rete 1 questa mattina.
1: Allora, io sono legata fin da quando ero piccolina alle Dolomiti, forse non è un consiglio che dovrei dare perché le Dolomiti purtroppo negli ultimi anni sono davvero prese d'assalto, però ci sono magari posti non conosciuti anche lì che si possono scoprire non necessariamente andando a vedere quelli più gettonati e non andando nei periodi più gettonati. Ci sono periodi dell'anno che sono molto più godibili di altri, chiaramente questo deve andare compatibilmente con la disponibilità di tempo delle persone, però sì, la mia destinazione sono le Dolomiti. Ci sono sia cammini li chiamiamo hut to hut, cioè dal rifugio al rifugio proprio a tappe, sia proprio camminate che si possono fare stando facendo base in una valle e poi spostandosi per fare le camminate, che sono l'assoluta meraviglia, e io ci sono davvero veramente molto legata, quindi risponderei alle Dolomiti.
0: Ecco, a proposito, quindi le vostre proposte sono diverse, diversificate, si va dal cammino, non so, tra una brughiera guardando alla Gran Bretagna, piuttosto che appunto un percorso più impegnativo in montagna, abbiamo citato le Dolomiti, da una capanna all'altra, piuttosto che invece da una sede in pianura all'altra. Allora le chiedo, Greta Guercini, quando voi ricevete una richiesta, fate anche una sorta di verifica per evitare che poi durante il cammino qualcuno possa confrontarsi con dei limiti che sono troppo alti rispetto alle proprie capacità, oppure dite vabbè, se se la sente, date dei consigli rispetto alla difficoltà, rispetto a quelli che possono essere i pericoli, testate il polso della vostra clientela per capire se questa clientela, diciamo, è in grado di andare da A a B a dipendenza del cammino scelto.
1: Sì, assolutamente, aiutiamo e guidiamo i nostri clienti anche in quello, non necessariamente, cioè preferiamo mettere in sicurezza la persona che ci sta contattando piuttosto che vendergli qualcosa che poi lo renderà scontento o la renderà scontenta. Abbiamo dei livelli di difficoltà per ogni viaggio o per ogni weekend, cioè si può partire anche da un weekend lungo, non necessariamente si deve camminare una settimana, due settimane o un mese a diritto. Diamo dei livelli, delle descrizioni di livelli che sono molto a prova di utente, cioè se sai fare questo allora il tuo livello è questo, se puoi camminare per un certo tempo allora il tuo livello è questo, se sei un po' in dubbio prova a fare così per un mese o per qualche weekend, così che poi capire qual è il tuo livello. Quindi sì, assolutamente, diamo anche delle informazioni pratiche, abbiamo un blog sul nostro sito slowways.eu e in cui parliamo anche appunto di livelli di difficoltà.
0: Bene, questo è importante dirlo perché una persona rivolgendosi a voi, insomma, si sente totalmente in sicurezza. Greta Guercini, lei ci conferma, perché i dati negli ultimi 3-4 anni indicano che davvero il cammino è diventato una scelta di vacanza per il singolo, per la coppia, per la famiglia, per chi vuole stare da solo ma poi magari incontra qualcuno sul cammino, si guarda tanto, viste le temperature in aumento già negli ultimi anni, si guarda tanto al nord Europa. Lei ci conferma questa indicazione dell'aumento di appassionati per i cammini e sempre guardando verso nord piuttosto che a sud?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero. Il numero di persone che fanno un'esperienza a piedi sta aumentando tantissimo di anno in anno e ci sono sempre più territori che sviluppano dei cammini tematici. La possibilità, fra l'altro, data da tour operator appunto come Slowways è anche quella di rompere un po' quel ghiaccio e quella paura, diciamo timore, di non farcela da soli, ma con un'organizzazione alle spalle si riesce a rompere il ghiaccio e a buttarsi, e poi tipicamente la maggior parte dei nostri clienti poi torna con noi anche l'anno dopo, magari alza un po' l'asticella, no? Fa qualcosa di più difficile o di un giornino più lungo, e quindi proprio inizia per poi, diciamo, non abbandonarla questa attività, o comunque ripercorrerla nel corso degli anni. Assolutamente c'è un aumento, c'è una ricerca per vacanze a minore impatto, perché una vacanza a piedi, una vacanza in bicicletta hanno un minore impatto rispetto alla vacanza tradizionale, per, diciamo, ontologicamente, proprio per definizione, andando, muovendosi a piedi in bicicletta, e per ricerca di benessere, per ricerca di attività all'aria aperta e per ricerca anche di luoghi meno inflazionati. C'è anche tanto questa tendenza ad evitare un po' le destinazioni più inflazionate.
0: Camminare con il caldo, questa è l'attualità di questa estate 2026, quindi insomma c'era già un preannuncio molto chiaro in primavera, quindi immagino che voi 25 anni che organizzate e aiutate, sostenete chi vuole fare cammini in tutta Europa, abbiate preso le misure necessarie. Camminare col caldo, possibile, difficile, impossibile, in certe zone sconsigliato, che misure avete preso in questo senso?
1: Allora, camminare con il caldo è assolutamente possibile. Quello che è fondamentale è organizzarsi bene. Quindi il primo consiglio che ci sentiamo di dare assolutamente è quello di partire molto molto presto la mattina, nelle ore più fresche, e in modo da arrivare entro il primo pomeriggio, evitando così anche i temporali pomeridiani che in estate sono molto frequenti e anche un po' pericolosi se si è fuori a camminare. Il secondo consiglio che diamo è quello di gestire bene acqua e cibo. L'acqua deve essere portata in abbondanza. I nostri clienti camminano solo con lo zaino del giorno, poi i bagagli glieli trasportiamo da una destinazione all'altra, ma anche avendo l'intero zaino sempre sulle spalle, consigliamo di portare dell'acqua in più, perché non si sa mai, perché camminando perdiamo molti liquidi, molti sali minerali che dobbiamo reintegrare. E il consiglio è quello di bere poco spesso, quindi magari anche 3-4 volte all'ora, ma poco, non versi mezzo litro d'acqua ogni 2 ore. E la stessa cosa con il cibo: partire con una bella colazione e poi portarsi degli snack in estate, anche salati, se le condizioni lo permettono, perché si reintegrano sali minerali. E la protezione: occhiali da sole, cappello, protezione, crema solare, c'è chi si porta anche un ombrellino se riesce a camminarci bene. Quindi si può camminare d'estate, si può camminare col caldo, ma è fondamentale organizzarsi.
0: Preziosi consigli. Slowway.ue, siete tra i finalisti nominati per la finale del premio Wanderlust Reader Travel Awards 2026, un premio che ci parla di Regno Unito. Cosa significa per voi oggi questa candidatura alla finale?
1: È un gran bel riconoscimento, lo otteniamo ormai da qualche anno. Wanderlust è una rivista estremamente rinomata fra il pubblico inglese e specialista di viaggi e outdoor. Sono ormai partner consolidati, scrivono di noi, noi gli proponiamo contenuti, quindi ci collaboriamo da ormai qualche anno e abbiamo ricevuto questa candidatura ormai da qualche anno. Rinnovata nel 2026, ci sarà una cerimonia a novembre per la premiazione, vedremo cosa succede. Per ora siamo stati nominati, appunto, quindi, ed è bello che comunque una squadra di, siamo 25 colleghi in un ufficio a Firenze, possa arrivare a essere inclusa nella stessa nomination, diciamo, che condivide con magari grandi colossi del settore viaggi. Ecco, questo è un bel riconoscimento.
0: Evviva! Allora, camminare da soli o in gruppo con il supporto logistico di chi come l'agenzia Slow Way sostiene, accompagna i camminatori di ogni tipo con preziosi consigli e appunto il vantaggio di avere i bagagli trasportati. Allora, buon lavoro, buoni passi e buon successo anche per questo premio europeo. Grazie a Greta Guercini.
1: Grazie a tutti, da tutto lo staff.

0: 11:35, mille voci, terza ora sulla Rete 1, ben ritrovate e ben ritrovati. Abbiamo parlato di cammini, di quanto camminare possa essere un momento anche interiore per avere nuove idee e, perché no, per scrivere nuovi brani musicali. Lo avrete capito, abbiamo cambiato pagina. Il nostro nuovo tema di approfondimento ci parla della meraviglia, sì, la meraviglia dell'universo che si trasforma in musica. A me piace lasciare delle piccole molliche come Pollicino e poi pian piano entrare, avvicinarci al cuore del discorso. Quindi, lasciati i cammini, i camminatori, apriamo un nuovo capitolo dedicato a chi fa musica. A chi fa musica in Svizzera, siamo a livello nazionale, chi fa musica in Svizzera e riesce soprattutto ad esportarla nel resto del mondo. Allora, quello di cui parleremo adesso con il nostro nuovo ospite è un caso più unico che raro, soprattutto perché il genere musicale è un genere davvero anomalo a livello di esportazione, perché stiamo parlando di jazz, ma dire jazz è dire ancora poco. Adesso abbiamo l'opportunità di parlarne per quasi un'ora, quindi pian piano entreremo in quella che è la particolarità del gruppo Nova, perché di quello parliamo, e lo facciamo grazie al suo creatore Christian Zatta, eccolo qua.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è bello essere di nuovo qui a Rete 1.
0: Eccolo qua, è in studio con noi, è appena concluso, e si vede dalla luce che c'è in questi occhi. Non è solo la luce riflessa dalla stella che esplode lucente, raddoppiando la sua potenziale luminosità, e che è il nome che è stato scelto per il gruppo musicale, ma è anche la luce di chi rientra da un'avventura pazzesca, così mi avevi scritto prima di realizzare questo incontro. Allora, Christian Zatta, una tournée che vi ha portati prima a Taiwan e poi in Cina, in 7 punti diversi. Allora, l'inizio non è che sia stato proprio, sì, è stato fuoco d'artificio, nel senso che vi siete beccati il tifone.
1: Sì, l'inizio è stato drammatico, nel senso che avevamo 12 concerti programmati, ma ben 3 concerti sono stati cancellati a causa di 2 tifoni diversi, e ahimè è la stagione dei tifoni in luglio e agosto, quindi possiamo solo dire mea culpa che abbiamo organizzato il tour in luglio, però comunque 9 li abbiamo fatti, e nonostante il dramma iniziale è stato poi molto molto bello.
0: Allora, un tour che diamo anche qualche altro ingrediente. Lo spettacolo, gli spettacoli dei Nova si appoggiano naturalmente sulla produzione musicale, che è davvero molto speciale perché non è un jazz di quelli abituali, ma poi si appoggia su una sorta di discorso, e lo chiamo discorso, di linguaggio, di codice, che vuole proprio coinvolgere lo spettatore, quindi con delle immagini, con un tridimensionale, con una proposta di spettacolo che è totalizzante. Questa volta però, mi diceva Christian Zatta, per l'Asia vi siete attenuti a un concerto più classico.
1: È un concerto più classico, ma comunque con visuals, nel senso che il nostro visual artist Sasha Schwarz è venuto con noi in tour ed è riuscito in ogni jazz club, nonostante le situazioni molto difficili, è riuscito poi a in qualche modo appendere un backdrop per proiettare i nostri visuals, a piazzare il beamer magari di lato, dovendo programmare sul momento per correggere l'immagine, ma comunque siamo riusciti a presentare in ogni posto il nostro show audiovisivo, quindi comunque anche con i visuals.
0: Perché appunto i Nova, Christian Zatta in particolare, amano la fantascienza, amano l'universo, amano i fenomeni astronomici, e quando io ho detto la magia di la bellezza dell'universo che si trasforma in musica, è proprio un po' è la vostra icona, è il vostro obiettivo. Allora, vogliamo sapere un po' di più di questa tournée asiatica. Abbiamo detto di Taiwan, passare da Taiwan alla Cina con le tensioni che ci sono, nessun problema, vi hanno accolto
1: nessun
0: in Cina.
1: Problema. Nessun problema, anzi, finché è stato fatto tutto correttamente con l'organizzazione non c'è nessun problema. In realtà le tensioni geopolitiche non si vivono nella vita di tutti i giorni, perlomeno noi non abbiamo assolutamente visto nulla di speciale.
0: È interessante anche parlarne oggi perché appunto spesso abbiamo questa immagine un po' chiusa, no? Un po' gestita e controllata della Cina, ma già quando ci eravamo sentiti prima della partenza per questo tour asiatico, insomma, si capiva che la strada era spianata certo dalla cultura, dalla musica, ma ecco, arriviamo a quello: che pubblico avete incontrato e soprattutto che tipo di relazione si è instaurata sia su Taiwan che poi nei paesi che ci indicherà in Cina?
1: Sì, allora, diciamo che è stato molto interessante per noi andare soprattutto in Cina per la prima volta. Il Taiwan io lo conoscevo già, ero già stato in tour l'anno scorso con un altro progetto e fondamentalmente il Taiwan fa parte del mondo occidentale, quindi tutto uguale. Invece la Cina è già solo il fatto di dover mandare la set list, di mandare le canzoni prima che poi devono essere esaminate per vedere se va tutto bene. Chiaramente lì ci si rende conto che ci sono delle differenze. Poi dopo però, una volta entrati in Cina, in realtà la società funziona praticamente allo stesso modo, semplicemente un po' più chiusa, un po' con le loro piattaforme, con il loro Google, tra virgolette, il loro YouTube, però in realtà è la stessa cosa come da noi, quindi non è che le differenze siano così grandi. Ovviamente non ci si può permettere proprio di dire tutto, questo si sa, però nel nostro caso non era minimamente un problema visto che facciamo musica strumentale. Dunque...
0: Esatto, però ecco, arriviamo al... Allora, questa è insomma la conferma che la musica è una chiave che apre parecchie porte.
1: Certo.
0: L'impressione che ci riporti è molto bella. Naturalmente immagino che diciamo il referente fosse un pubblico relativamente giovane, ma o anche più age?
1: Sì, è stato molto interessante il pubblico, infatti è un'ottima domanda perché il pubblico è completamente diverso rispetto all'Europa, nel senso che in Europa di per sé ai concerti culturali, nei jazz club così, il pubblico diciamo che è più maturo, sì. E invece in Asia, dovrei dire in Cina soprattutto, il pubblico era molto giovane, non c'era quasi nessuno di sopra dei 40 anni e c'erano addirittura bambini ogni tanto. Io penso che in un jazz club in Europa non ho mai visto un bambino in vita mia, e quello è stato molto, molto interessante. Ha senso in Cina, la Cina era sicuramente più chiusa per la generazione precedente, la nuova generazione invece esplora un po' di più quello che succede nel mondo, e immagino sia questa la ragione. Ed è stato molto molto bello vedere così tanti giovani ai concerti.
0: E questo è molto interessante, forse anche il fatto della vostra unicità, no? Di avere questo linguaggio multiplo, perché c'è la musica naturalmente, poi un po' meno show, ma un po' di show c'è stato, come ci ha spiegato, e quindi magari anche chi ha un'età più bassa e non ha una dimestichezza, una conoscenza, un piacere, un intreccio intimo con la musica strumentale, con il jazz, ha l'opportunità di farsi rapire da qualcosa d'altro.
1: Certo, è proprio l'idea dell'ispirazione, della fantascienza e l'astronomia e del fatto di presentare un concerto audiovisivo, è proprio quella di rendere la musica strumentale un po' più concreta, un po' più chiara. Io racconto anche le storie, per esempio se ho preso una storia di Isaac Asimov e l'ho tradotta in musica, dico due parole sulla storia prima di suonare il brano e le persone dopo il concerto mi dicono: ah, la tua storia mi ha aiutato a creare una connessione un po' più concreta, un po' più profonda con la musica strumentale, e quindi è perfetto, lo scopo è raggiunto.
0: Siete traduttori tra scienza e musica, sapendo che poi la musica è comunque anche scienza, è comunque matematica, è comunque lavoro costante di ricerca e di insomma far quadrare le cifre, i toni, l'armonia e anche se il jazz poi è improvvisazione, ma sappiamo che dietro c'è un grandissimo lavoro. Cristian Zatta, allora ancora qualche dettaglio su questa tournée asiatica. Sappiamo che voi siete stati chiamati per un festival e poi si sono create altre location.
1: Sì, in realtà il contrario. Avevamo già queste diverse date organizzate appunto dalla nostra agente taiwanese, che è riuscita a organizzare prima in Taiwan e poi in Cina, e di conseguenza, avendo tutte queste date, questa agenzia di booking cinese mi ha contattato e ci ha chiesto se fossimo interessati a partecipare a questo festival a Xiamen, in un teatro molto molto grande, e naturalmente io ho detto sì ed è stato molto bello terminare il tour con un concerto del genere in un posto fantastico, perché praticamente era un teatro di musica classica con un palco gigantesco dove si potrebbe presentare un'opera, quindi è stata la ciliegina sulla torta.
0: Allora, un teatro, l'opera, altri ingredienti che possiamo già aggiungere per chi volesse decifrare un po' più da vicino la vostra produzione, perché la classica è come una trama che non abbandona mai l'intento di produzione musicale dei Nova e in particolare di Christian Zatta. Allora, adesso arriviamo alla ciliegina sulla torta, perché per chi ancora non conoscesse che tipo di musica fate, beh, l'opportunità ce l'abbiamo alle 11.45 sulla Rete 1, direi di far sentire al nostro pubblico un estratto di un brano, poi Christian Zatta ci dà qualche dettaglio supplementare. Certo.

0: Siete sempre sulla Rete 1, ve lo posso confermare. Mille Voci terza ora sta parlando di una musica molto particolare, quella dei Nova, di rientro da una delle tante tournée, perché ormai ne avete fatte tantissime. Vi mancava la Cina, insomma. Cina adesso è catturata perché è andato molto bene l'ultimo concerto in questo teatro. Abbiamo già dato anche l'indicazione di questo elemento della classica che accompagna chi scrive i brani per i Nova, che è qui presente in studio a Rete 1. Cristian Zatta, concludere questa tournée in Cina in un teatro ci dà anche un'informazione molto importante di quella di un amore per una cultura classica della quale non spesso si parla pensando alla Cina, o sbaglio?
1: Sì, è vero, però bisogna dire che la Cina ha tantissimi musicisti classici incredibili, dunque sì, naturalmente la loro tradizione musicale è diversa, non è la musica classica europea, però diciamo che anche loro sono molto bravi a suonarla, assolutamente, e oggi come oggi ci sono tantissimi appassionati anche in Cina di generi molto molto diversi.
0: Che pubblico è il pubblico cinese? L'abbiamo detto, relativamente giovane, anzi a volte anche molto molto giovane, è più tradizionale, è curioso, e quindi l'arrivo del vostro gruppo con delle proposte che sono comunque a margine di quello che viene definito, diciamo, classicamente il jazz, che tipo di pubblico è?
1: Ma è un pubblico molto attento, ma comunque anche un pubblico caldo, nel senso che in Taiwan sono più simili al pubblico giapponese, che si conosce come molto attento, molto silenzioso, molto rispettoso. Invece in Cina erano sicuramente anche più rumorosi, più energetici, e infatti questo ci è piaciuto. È stata chiaramente, noi lo diciamo sempre, se il pubblico dà tanta energia, la band darà ancora più energia, solo che appunto in Svizzera o in Giappone o in posti del genere il pubblico è super attento ma molto passivo, e a noi piace in realtà un pubblico un po' più energetico, come per esempio è stato in Cina.
0: E anche con questo esempio che ci hai portato prima, del fatto che appunto voi avete questo amore per l'universo, per l'astronomia, e quindi condividete delle storie, delle ispirazioni che la vostra musica veicola, oltre alla scenografia dei palchi che preparate. E dicevi prima, bello interagire con un pubblico che ringrazia perché sono state proposte delle note, sono state proposte degli ambienti musicali, ma poi sono state proposte queste storie, e queste storie credo facciano anche un po' l'unicum della vostra produzione.
1: Sì, è vero, diciamo che appunto noi reagiamo molto bene all'entusiasmo del pubblico, però in questo caso era proprio solo entusiasmo musicale, poiché non ho raccontato tantissimo perché l'inglese non lo parla quasi nessuno, quindi è stata molto difficile la comunicazione, sempre con il traduttore, ovviamente dal palco ho detto le cose basilari che potevano capire tutti, ho imparato una frase in cinese da dire, e questo è piaciuto molto naturalmente, e però non ho potuto raccontare le storie così nel dettaglio come faccio in Europa.
0: Vabbè, tra una ventina d'anni, dai, torneremo in Cina e sapremo comunicare direttamente e anche senza Google Translator.
1: Esatto.
0: Cristian Zatta, l'emozione più forte di questa tournée, che comunque era molto attesa, era per il fatto che appunto c'era la Cina come nuovo spot da Taiwan, invece magari già frequentato, ma c'era anche un po' l'attesa, il timore, la curiosità per tanti aspetti.
1: Sì, è vero, è stato veramente interessante. Come detto, io mi aspettavo un altro mondo, invece non è proprio un altro mondo, ci sono delle differenze assolutamente, però le persone ci sono piaciute molto, sono sempre state tutte molto aperte, molto gentili, anche non parlando una parola di inglese si riusciva in qualche modo a comunicare con gesti, una cosa che avevamo già vissuto in Russia e in Ucraina prima del Covid, prima della guerra. Ahimè, e anche lì dove le persone non riuscivano bene a comunicare, però il linguaggio corporeo poi in realtà si riesce sempre a capire se qualcuno è simpatico e qual è il messaggio che questa persona vuole dire, quindi è stato molto bello anche quello.
0: E soprattutto con le vibrazioni che voi diffondete durante i vostri concerti. Allora, abbiamo detto, siete abituati alle tournée, ne avete fatte tante, adesso vi aspetta la Germania, poi l'Austria, quindi è un periodo davvero molto intenso. È una domanda che le è già stata posta, ma c'è lei, ci sono i suoi tre colleghi, ci sono, c'è la persona che si occupa proprio della parte più scenografica per la messa in scena di questo mondo stellare che si connette con la musica che voi producete. È un lavoro a tempo pieno o riuscite ancora a fare qualcosa d'altro?
1: Sarebbe bello se fosse già un lavoro a tempo pieno, a me piacerebbe che fosse tempo pieno, non lo è ancora, ma sto lavorando per farlo diventare un lavoro a tempo pieno, nel senso che chiaramente dei tour del genere sono molto molto impegnativi da organizzare, e però non portano, soprattutto all'estero, soprattutto così lontano, ci sono così tante spese che non portano naturalmente al ritorno economico che uno dovrebbe avere. Dunque tutti noi insegniamo anche, non siamo solamente musicisti a tempo pieno, insegniamo il nostro strumento, perciò sì, siamo musicisti a tempo pieno, ma intendo, non siamo ancora in grado di suonare solamente con i Nova, ma spero un giorno di poter venire qui e raccontarvi che ce l'abbiamo fatta,
0: non vediamo l'ora. Intanto ne approfitto perché così mi piace chiederle se a volte, visto che lei insegna musica a Zurigo, corretto?
1: A Zurigo Lucerna,
0: sì. A Zurigo Lucerna, con i suoi allievi che sono di giovane età ovviamente, e lei deve seguire le indicazioni della scuola, ma c'è margine anche per suggerire già, appunto, ripetiamo, la vostra non è una musica commerciale, non è una musica diciamo che è così conosciuta al di fuori dei club di jazz, oppure di quelli che man mano vi scoprono, che relazione o che sorprese possono accadere in quanto insegnante di musica, sapendo che appunto lei viene, come anche i suoi partner, da questo mondo della musica jazz, e ripeto, poi ci arriveremo, che jazz proprio non è completamente.
1: Sì, è vero. Allora, è interessante vedere la risposta delle persone in generale, anche dei miei allievi, ma in realtà le persone apprezzano tantissimo quello che facciamo e apprezzano anche la musica culturale, la musica complessa, e soprattutto se la vivono dal vivo. E in realtà è un po' un preconcetto che bisogna imparare, bisogna avere un livello culturale più alto per apprezzare queste cose. In realtà non è vero, bisogna solo essere esposti un paio di volte a questa realtà e poi la si apprezza automaticamente. Noi abbiamo avuto tantissime persone che dopo i nostri concerti sono venute a dirci: ah, wow, io non ascolto questo genere di musica, ma quello che fate mi piace tantissimo. E per quale motivo? Perché un'esperienza dal vivo è molto speciale, è molto diverso che ascoltare un disco a casa per magari 30 secondi e dire non è la mia preferenza. Quindi io invito assolutamente sempre le persone a continuare a esporsi a cose diverse, perché è solo questione di tempo. 5-6 ascolti più tardi sicuramente piacerà. E la stessa cosa con i miei allievi. Io i miei allievi li invito sempre ai miei concerti e si vede dal prima a dopo concerto, si vede che c'è un click, c'è qualcosa che cambia e cominciano a chiedermi magari: ah, possiamo fare questo brano qua che è già un po' più complesso, un po' più interessante o al di fuori della loro comfort zone. E quindi in realtà non è così difficile avvicinare le persone a questo tipo di musica.
0: Curiosità e passione, esponetevi, come dice Cristian Zata, esponeteci, esponiamo volentieri anche noi qui sulla Rete 1 prima dei titoli del radio giornale, proprio per suggerire, accompagnare l'ascolto del nostro pubblico di Rete 1, che sappiamo essere molto curioso, a questo genere che, direi, come nella letteratura, anche per la musica, magari anche tempo di lasciar cadere le etichette, i generi e le differenziazioni, musica colta, musica alta, musica bassa, è musica.

0: stiamo ascoltando Innova di ritorno da una tournée asiatica. In studio Christian Zatta, vorrei che aggiungesse qualcosa, perché voi le storie le raccontate in musica, ma l'ispirazione è poi fattuale, concreta. Questo brano a cosa guarda?
1: Sì, è vero, questo è un estratto di Elevating Fall, che è un brano del nostro ultimo album, che adesso ha già 3 anni, e Elevating Fall perché Elevating Fall è praticamente quello che fa la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e questo brano è stato ispirato da delle bellissime immagini che ho visto al planetario del Museo dei Trasporti di Lucerna, filmate appunto dalla Stazione Spaziale Internazionale della Terra, quindi si vede la Terra in movimento e si vede una parte, un'ala dell'ISS, e sono immagini bellissime, chiaramente poi proiettate nel planetario a 360 gradi, e proprio queste immagini le utilizziamo durante la performance live del brano.
0: Christian Zatta, è arrivata prima la passione per la musica o per la meraviglia dell'universo, dell'astronomia, e la passione per tutto quello che è la storia anche legata alla scoperta di questo universo così meraviglioso e non ancora così conosciuto?
1: Allora, direi prima della musica, ma forse in contemporanea con la fantascienza, perché grazie a mio padre sono cresciuto guardando Star Trek e quindi conosco tutti gli episodi a memoria, e quello chiaramente mi ha influenzato tantissimo, e in contemporanea ho sempre suonato la chitarra. Dunque forse queste due sono nate insieme, e poi dopo, grazie alla fantascienza, ho trovato un accesso all'astronomia.
0: Lei ci parlava prima del planetario, dell'ESA, fa prima di comporre, prima di partire per un nuovo viaggio musicale, fa delle visite specifiche, visto che il tema è questo, è il tema dell'universo, della meraviglia, le stelle. C'è una via parallela che l'accompagna nell'atto di produrre e nel percorso della produzione?
1: Ma sì, ogni tanto io seguo diverse pagine di astronomia, magari leggo qualcosa che mi interessa, che mi ispira, oppure appunto adesso, avendo suonato così tanto in diversi planetari, poi le persone, il team dei diversi planetari magari mi racconta degli aneddoti molto interessanti e che io poi utilizzo per scrivere dei brani. Dunque è un po' un misto tra queste due cose, quello che cerco io personalmente è quello che mi raccontano gli altri, che sono poi gli addetti ai lavori. Io ormai sono musicista e riesco ad arrivare fino a un certo punto nella comprensione di questi fenomeni, ed è proprio quello forse anche il bello, nel senso che è molto molto affascinante, pieno di punti interrogativi, e quindi mi ispira molto per scrivere.
0: È un vettore, è un traduttore di alcune complicanze scientifiche che tutti noi fatichiamo se non siamo del settore, però tradurle in musica poi avvicina naturalmente il pubblico. 30 secondi, il planetario più bello dove ha suonato?
1: Il planetario più bello è molto bello, l'ESO Supernova è di Monaco, in realtà Garching è vicinissimo a Monaco, e lì è molto interessante perché il pubblico è seduto come in un teatro, quindi va verso l'alto, e la cupola è inclinata, quindi i visual si vedono ancora meglio proprio dietro alla band, ed è un effetto straordinario.
0: Sono le 12 in punto e tempo di titoli del radiogiornale.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Per il Consiglio federale è troppo rigida. I promotori parlano invece di uno strumento per la pace. Entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio a Pierin Vincenz nel processo di appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto magnitudo 7,4 Richter, si parla di centinaia di vittime. Messa a tacere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina, la Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti della PKK.
4: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Segnaliamo la fine del precedente pericolo causato da persone sulla carreggiata A13 tra Tusis Sud e Zillis. Situazione ora alla Galleria del San Gottardo, per dire che sulla 2 al portale Sud tra Quinto e Airolo sono segnalate colonne di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. E poi segnaliamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. Al portale nord invece tra Vassen e Göschenen code per 1 chilometro e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare nella notte di mercoledì. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: :12 sulla Rete 1, siamo sempre in compagnia di Christian Zatta, creatore dei Nova, ovvero di quando la meraviglia dell'universo si traduce in musica. Abbiamo parlato dell'ultima tournée tra le tante effettuate, quella che è stata inizialmente in Taiwan e poi in Cina. Abbiamo parlato di molti aspetti del produrre, del creare musica, questa musica tra virgolette definita jazz, ma con degli innesti di classica, con un'apertura appunto a una visione del mondo molto affascinante. Ci descriveva prima Christian Zatta un'immagine molto bella poco prima dei titoli, in questo planetario di Monaco, perché ricordiamo che i Nova suonano in location molto particolari legate appunto al mondo dell'astronomia, oppure creano loro una scenografia molto astronomica. Possiamo ripartire da questo planetario di Monaco, perché così ripartiamo verso quella che è l'attualità del suo gruppo.
1: Certo, sì, tra l'altro andremo molto molto presto, andremo tra circa 6 mesi di nuovo a questo bellissimo planetario per presentare il nuovo disco che registreremo adesso a settembre, quindi finalmente dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta ritornare in studio e registreremo tanti brani. Adesso ne abbiamo tantissimi, li abbiamo testati durante il tour, quindi non vedo l'ora di avere una versione definitiva e di poterla condividere con il pubblico a fine gennaio 2027, quando uscirà.
0: Esatto, e lì ci sarà folla al Foce di Lugano. Ma andiamo per tappe, quindi abbiamo detto il sogno anche di vivere di concerti, il sogno non ancora concretizzato, quindi lei insegna a questi bambini curiosi, al quale lei suggerisce di esporsi, come stiamo facendo noi a Rete 1, proponendo anche degli estratti dei vostri brani. Allora, periodo molto intenso perché si va in sala di registrazione, vuol dire che la parte compositoria è già completata?
1: Sì, quella è già stata completata nella prima metà dell'anno e l'abbiamo già testata dal vivo con diversi concerti e soprattutto con questi 12 concerti in Asia, e quindi adesso siamo molto molto pronti per registrarla. È una cosa che è sempre interessante per i musicisti, testare prima il materiale dal vivo e poi registrarlo. In realtà è un po' il contrario di quello che si fa nel mondo della musica
0: pop. Esatto, perché di solito si lavora un po' nella penombra, in segretezza, e poi voi avete anche questa unicità, oltre a molte altre, di giocare con il pubblico e mettervi alla prova proprio in live durante queste tournée. Perché può capitare che un brano non vada bene, dici lo ritiro, questo non lo inserisco.
1: Ma più che altro i brani si sviluppano molto suonandoli più volte. Quando suoni lo stesso brano 5 serie di fila, la musica si sviluppa tantissimo, soprattutto poi la parte di interazione l'uno con l'altro, le parti improvvisate. E di conseguenza sarebbe un peccato non far maturare il brano prima di registrarlo nella versione che poi resterà per sempre. Quindi abbiamo già da un paio d'anni deciso di invertire il processo, di suonare i pezzi dal vivo, farli maturare, quando sono pronti poi li registriamo.
0: Come la frutta si raccoglie al momento giusto. Christian Zatta, allora si va in stampa, come diciamo noi invece ogni tanto, che poi alla radio non è che si va in stampa, ma comunque per dire. Lei ha un punto di riferimento, uno studio di produzione che sta a Vienna.
1: Sì, È vero.
0: Sempre quello.
1: È sempre quello, sì, perché è uno studio con il quale ci troviamo molto bene, loro sono molto molto competenti, hanno ottimo materiale e in un posto bellissimo, un po' più in alto della città di Bien, si vede il lago e quindi è un posto dove ci si può, tra virgolette, ritirare per scrivere il disco, 4 giorni intensi dalla mattina alla sera e uscire, spero, con 10 brani perfetti.
0: Allora, lei ha detto avete già diciamo la produzione ultimata, chiusa, è vero che andate in un luogo ispirante, graziosissima, Bien, multiculturale, molto giovane, città operaia che però ha saputo diventare il fulcro veramente per delle proposte artistiche. A Bien, diciamo, è nato e cresciuto un certo Nemo, c'è qualche interazione, no? Il vostro studio di produzione non è...
1: Non penso sia lo stesso, in realtà nello studio dove registriamo noi registra Billy Cobham, che è un grandissimo storico batterista jazz, e infatti c'è lì la sua batteria, non la possiamo usare, però è lì. E per dare un'idea agli ascoltatori della qualità dello studio comunque.
0: Beh, quindi d'altronde chi fa musica da professionista richiede anche un seguito che sia altamente professionista, quindi periodo molto intenso. Dicevamo ancora Germania e Austria in tournée a breve adesso.
1: Sì, in ottobre abbiamo un paio di date, saremo a Vienna, poi saremo a Hilpoltstein in Germania e saremo poi in Svizzera, in Vallese, a Briga per la prima volta. E dopo saremo a novembre a Zugo. Queste sono 4 date che abbiamo tra il tour di release del nuovo album e lo studio, però presenteremo già i nuovi brani. E poi dopo il vero vero tour di presentazione inizierà al Foce il 3 febbraio 2027 e sarà la primissima data poi del tour.
0: E lì ci sarà tutto, diciamo, l'arsenale espressivo dei Nova, non ci sarà solo la musica, come abbiamo detto, siete un gruppo che ha linguaggi multipli e quindi certo. Ci sarà la presentazione corale, ci sarà la disposizione per avvicinare un pubblico che ancora magari non vi conosce, oppure naturalmente i vostri fan, ad entrare nel vostro universo fantascientifico.
1: Esatto, lì sicuramente avremo anche tanti nuovi visuals, stiamo già discutendo di come presentare varie cose, magari con addirittura delle aggiunte ulteriori ai nostri visuals che già presentiamo. In più abbiamo già da qualche tempo delle luci LED, delle colonnine LED che sono sincronizzate con i visuals e che il nostro visual artist suona tra virgolette con noi reagendo alla musica, quindi l'aspetto visivo sarà sviluppato ancora di più.
0: Le location di Zugo e Briga sono speciali o sono club o sono teatri?
1: Sì, saremo al Keller Theater di Brig a fine ottobre, il 30 ottobre, e poi saremo a fine novembre a Zugo a un bellissimo jazz club che si chiama Hidden Harlequin. E non mi ricordo la data esatta, dovrei guardare, ma proprio a fine ottobre, ma sul nostro sito novamusic.ch trovate tutte le date.
0: Quindi davvero un periodo molto intenso, questo non esclude, appunto, come abbiamo già spiegato prima, la vostra attività, perché anche gli altri musicisti, artisti sono insegnanti, insegnano, e con questo rapporto privilegiato i suoi studenti a volte è capitato che l'abbiano ispirata con qualche curiosità o con qualche...
1: I miei studenti? Sì. Certo, sì, assolutamente. Poi appunto io non insegno solo a bambini o anche adulti, ho anche alcuni che vorrebbero studiare musica, quindi con loro per me è sempre interessante lavorare, poiché lavoriamo a cose che in realtà servono anche a me, quindi se noi magari ripassiamo uno standard jazz, in realtà serve anche a me per mantenere il mio repertorio fresco, quindi assolutamente i miei allievi mi fanno magari anche sentire delle cose che io non conosco e alle quali magari mi appassiono anche, quindi sì, assolutamente, è un dare e avere, è uno scambio, e non è che perché io sono l'insegnante che non posso imparare nulla da loro, anzi.
0: Mi sembra un approccio umile e molto costruttivo, quindi siamo tutti una rete e ci nutriamo a livello di interdipendenza, anche con degli stimoli che, come abbiamo capito, un musicista, diciamo, ormai confermato può raccogliere. Ecco, la parola conferma. Possiamo dire che oggi il gruppo Nova è in una fase dove ha confermato il suo livello e soprattutto il suo apprezzamento rientro internazionale, perché come detto di rientro anche da questa ulteriore tournée che ha preso anche la Cina avete raccolto un notevole successo. Come vi sentite voi? Vi sentite la parola consolidamento corrisponde, oppure gli artisti sono sempre in una ricerca che in realtà non trova fine?
1: Sì, direi più la seconda che la prima, ovvero che poi soprattutto dall'interno per me è molto difficile accettare la parola confermato o affermato. È sempre una ricerca, assolutamente, quella in ogni caso musicalmente, e poi a livello di successo concreto, di risposta dal pubblico, sta andando sempre molto meglio. Sarebbe sbagliato negarlo, però per me è difficile dire che abbiamo raggiunto qualcosa. Per me siamo ben ben lontani dai miei obiettivi, e tra virgolette è anche un bene, nel senso che è proprio quello che mi motiva a continuare, e spero che resterà sempre così, che ci sarà sempre questa grande motivazione, che non sarò mai soddisfatto. E sì, quindi no, direi siamo lontani dallo scopo, però la via è quella giusta.
0: La via è quella giusta, e c'è, immagino, anche tanta sorpresa, perché chi l'avrebbe mai detto, non so, 8, 9, 10 anni fa, che con questa linea, diciamo, di jazz progressivo, di jazz un po' rock, di jazz un po' classico, e soprattutto, come abbiamo insistito, una musica non commerciale, si potesse raggiungere un pubblico così mondiale.
1: Sì, certo, beh, diciamo che io non l'avevo sicuramente pianificato così, mi ci sono trovato dentro, ho iniziato a frequentare la SMUM di Lugano, e così ho cominciato a suonare un po' di jazz. Io sono sempre stato un musicista rock, come quasi tutti i chitarristi ho iniziato con la musica rock, e dopo pian piano mi sono sempre più appassionato, ho studiato jazz. Comunque non mi sentivo ancora veramente un musicista jazz fino a dopo lo studio, fino a quando sono andato a New York, e dopo da lì ho cominciato ad espandere molto di più i miei orizzonti, e alla fine è un processo, è stato pian piano, passo passo sono entrato in questo mondo che adesso chiaramente è il mio al 100%, però non l'avrei mai detto prima.
0: Assaporiamo ancora un po' di musica strumentale dei Nova con questo estratto.

0: La musica che guarda allo spazio, all'astronomia, all'indecifrabile, la musica che si fa vettore tra il mondo della scienza e della ricerca e il mondo espressivo della composizione strumentale, jazz con un po' di rock, con un po' di classica. Ne stiamo parlando, abbiamo ascoltato Questi sono i Nova con Christian Zatta, il suo creatore. Allora, vogliamo identificare, portare in un luogo ben preciso questo brano che abbiamo appena ascoltato, questo estratto di un brano.
1: Sì, questo estratto era un estratto di Pillars of Creation, che è un brano ispirato da una foto famosissima, molto molto bella, fatta dal telescopio spaziale Hubble, di una nebulosa di formazione stellare. Se scrivete Pillars of Creation è la prima foto che vedete ed è famosissima, l'avrete sicuramente già vista.
0: Quindi sempre questo sguardo, abbiamo detto prima, Christian Zatta è un frequentatore, diciamo, del mondo dell'astronomia, direttamente e indirettamente, spesso si consulta anche con chi proprio ci lavora, che non sia mai gli dà anche qualche ingrediente prezioso, no? Quindi tradurre questa passione molto tecnica, molto visiva in musica è un esercizio che richiede una grande apertura d'animo e anche una grande apertura mentale. Perché insomma, non è così scontato, uno vede un fiore, ok, ma poi quando si parla di spazio.
1: Sì, è vero, poi chiaramente ormai le mie influenze sono la mia storia musicale, quello che io ho vissuto, quindi sì, l'ispirazione dell'astronomia, perché per me è più facile avere una storia per scrivere un brano, però poi dopo è un'interpretazione completamente personale e anche influenzata dalle mie influenze musicali. Quindi un'altra persona potrebbe guardare lo stesso fiore e scrivere un brano completamente diverso.
0: E lo sappiamo, la storia della musica è costellata, così come quella della letteratura, di ispirazioni diverse, perché siamo unici e irripetibili. Il nostro occhio, il nostro vissuto, la nostra esperienza traduce immagini in maniera molto peculiare e diversa. Allora, stavamo parlando del presente e del futuro, in preparazione a questo disco che di fatto è già elaborato con la tournée in Austria e in Germania. Abbiamo ancora una data che non era prevista e che si è inserita nel vostro panorama di tournée.
1: Sì, non è proprio una data, è questo Ponta Loput Festival, che è un festival in Croazia al quale mi sono candidato, perché c'è un programma di mentorship bellissimo con dei grandi nomi del mondo del jazz che sono lì a suonare per questo festival, e poi durante il giorno danno delle masterclasses e delle lezioni. Dal 25 al 30 agosto sono stato invitato appunto sull'isola di Loput in Croazia. Con mia grande sorpresa, mi ero candidato già l'anno scorso, non aveva funzionato, quest'anno ha funzionato e appunto vengono invitati solamente giovani musicisti professionisti che sembrerebbero essere promettenti, quindi è un grande onore per me essere stato invitato e ci sono musicisti da tutto il mondo, quindi sarà, immagino, anche questa un'esperienza molto molto bella che non sapevo fino a 2 settimane fa.
0: Quindi molto arricchente, perché giustamente la musica, come tutte le arti e come in fondo tutta la vita dovrebbe essere, è fatta appunto di innesti, di scambi, di contraddizioni, di contrapposizioni, di dualità, ma poi anche di apertura ad accogliere quello che ancora non si conosceva, quello che ancora non si poteva immaginare. Quindi per lei è una situazione privilegiata, perché è quella di farsi, lei diceva prima, bisogna esporsi. Quando si pensa di non conoscere qualcosa, esponetevi. Allora lei a sua volta si esporrà adesso in questo contesto, in questo bagno.
1: Certo, assolutamente. La ricetta per, o almeno nella mia vita, la ricetta per migliorare è sempre stata quella di buttarsi a testa nell'acqua fredda senza saper nuotare, quasi, nel senso che anche questi tour che organizziamo, io non so mai come saranno, le persone verranno, riuscirò a finanziarli, sarà bello, e ci saranno, avrò fatto degli errori nella pianificazione e quindi tutte queste cose sono, tutti questi rischi sono dei rischi che bisogna assolutamente accettare, altrimenti non si può imparare, non si può migliorare, non si può costruire nulla. Però questi rischi non sono gratuiti, arrivano con un grande prezzo e giustamente, come hai detto, sono in una posizione privilegiata e di questo sono molto grato, ed è anche per questo motivo che mi dico, ma se non lo faccio io sarebbe veramente sprecata questa occasione, quindi cerco di rischiare il più possibile e di vedere cosa salta fuori.
0: Peccato che non servirà per il prossimo album, perché in realtà c'è ancora margine di inserire qualcosa di nuovo dopo questa esperienza che sarà sicuramente arricchente.
1: Ma c'è sempre margine, soprattutto con l'improvvisazione c'è sempre margine di aggiungere.
0: Allora, noi ci gustiamo ancora un ultimo estratto della musica strumentale dei Nova, andando verso la conclusione di questo incontro con il suo ideatore Christian Zatta.

0: dove siamo, dove ci stiamo trasportando, quali riferimenti possiamo dare al pubblico di Rete 1 che da un'ora sta forse scoprendo, riscoprendo o amando la proposta artistica dei Nova.
1: Allora, adesso ci troviamo nel sistema solare TRAPPIST-1, che è un sistema solare con tre pianeti molto simili alla Terra che sono stati scoperti qualche anno fa dalla NASA. È stata una delle più grandi scoperte degli ultimi anni e chiaramente questo ha ispirato il nostro brano. Io quindi ho cercato di creare un po' l'atmosfera di questo nuovo sistema solare e anche i visuals presentano praticamente un volo tra i pianeti di questo sistema.
0: Vista poi diciamo l'evoluzione della tecnologia lassù nello spazio, magari un giorno su qualche navicella Christian Zatta andrà a toccare con mano quello che ha messo in musica, una musica che avvicina allo stupore, alla scienza, alla ricerca, alla magia di questo universo entro il quale tutti ci muoviamo, chi più chi meno, con curiosità, fascino e tante tante domande. Sono le tante domande che albergano anche nella quotidianità di Christian Zatta. Siamo in conclusione, ricordiamo appunto c'è Zugo, c'è Briga, prima c'è la Germania, c'è l'Austria e poi c'è Lugano, febbraio 2027, ce lo siamo notati. Nel frattempo anche questa opportunità di mescolarsi a grandi geni della musica internazionale, non possiamo che chiudere con un augurio che la stella nova risplenda di sempre più luce.
1: Grazie, grazie mille, è stato molto bello essere di nuovo qui in studio, grazie a tutti.
0: Buona musica.

0: saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Per il Consiglio federale è troppo rigida e i promotori parlano invece di credibilità e coerenza. Entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio a Pierin Vincenz nel processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto. Magnitudo 7,4 Richter, si parla di centinaia di vittime. Messa a tacere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina, la Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti del PKK. Noè Ponte a caccia del suo primo titolo in vasca lunga ai campionati europei di Parigi. Questa sera il locarnese sarà tra i protagonisti della finale dei 50 Delfino. Di neutralità svizzera, di come vada intesa, di come vada interpretata, si parla oramai da 4 anni, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora tocca al popolo dire la sua con l'iniziativa dell'UDC in votazione il 27 di settembre. La campagna è oramai entrata nel vivo, lo si vede anche sulle strade con i tanti cartelloni dei favorevoli. Tra i contrari, invece, questa mattina ha presentato i suoi argomenti il Consiglio federale. Sentiamo Alan Crameri.
3: Attualmente la neutralità viene citata alcune volte nella Costituzione. L'UDC vuole ora ancorarla con un articolo specifico che la definisce permanente e armata e soprattutto limita la possibilità di adottare sanzioni. Ultimamente la neutralità svizzera è stata annacquata, dice il presidente del comitato dell'iniziativa sulla neutralità, Walter Wopman. La si è definita flessibile, differenziata. Così, sostiene lui, non si è più credibili agli occhi degli altri paesi. Per il consigliere federale Ignazio Cassis invece l'iniziativa non rappresenta un ritorno alla neutralità di una volta, ma è un approccio nuovo, troppo rigido.
4: Non si cambiano i cavalli in corsa, è una cosa che funziona da 180 anni, è meglio non toccarla perché sappiamo cosa lasciamo e non sappiamo cosa troviamo. Più parole nella Costituzione non significano più neutralità.
3: Un sì all'iniziativa avrebbe effetti concreti soprattutto sulle sanzioni economiche contro paesi che si ritiene abbiano infranto il diritto internazionale. Il testo ammette l'adozione soltanto di sanzioni decise dalle Nazioni Unite e il loro Consiglio di Sicurezza, dove siedono tra gli altri Stati Uniti, Russia e Cina, che quindi hanno un diritto di veto. Con questa regola la Svizzera non avrebbe potuto riprendere le sanzioni europee contro la Russia dopo l'invasione in Ucraina del 2022 e per Wopman sarebbe stato giusto così. Oltre a non aver fermato la guerra, dice il promotore dell'iniziativa, le sanzioni hanno avuto svantaggi anche per noi svizzeri, perché energia e alcuni prodotti sono diventati più cari, una decisione autolesionista. Per il Consiglio federale e una maggioranza del Parlamento, invece, la neutralità deve rimanere uno strumento gestibile con un certo margine di manovra, perché ogni crisi è diversa dall'altra.
4: Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
3: A proposito delle cooperazioni militari, già l'interpretazione odierna della neutralità esclude l'adesione ad alleanze come la NATO, l'iniziativa impedirebbe però anche le attuali esercitazioni e formazioni comuni con eserciti dei paesi NATO. Una collaborazione sarebbe concessa solo in caso di imminente aggressione militare diretta contro la Svizzera.
2: E ora il processo d'appello all'ex direttore generale di Raiffeisen, Pierin Vincenz, che è entrato oggi nel vivo con gli interrogatori degli imputati. Il primo a rispondere alle domande dei giudici è stato proprio il settantenne grigionese, accusato di truffa, appropriato

0: creazione indebita e altri reati. Gianluca Olgiati, stai seguendo il processo a Zurigo, allora raccontaci.
1: Sì, buongiorno. Prima di tutto c'era interesse di sentire novità sulla situazione di Pierin Vincenz, che è un po' scomparso dai radar dopo la condanna in prima istanza di 4 anni fa. Ecco, lui ha confermato solo di vivere ora in Ticino, a Figino, dopo aver venduto la sua villa in Apenzello, ma non ha voluto fornire altri dettagli anche sulla sua situazione finanziaria, vista la grande eco mediatica di questo processo.
0: E per quanto riguarda invece le accuse, le transazioni sospette, le spese private a carico dell'azienda?
1: Beh, su questo i giudici hanno insistito a lungo, Vincenz ha risposto solo in parte e anche apparso a volte un po' in imbarazzo sorseggiando Coca-Cola, soprattutto quando si è parlato delle spese addebitate a Raiffeisen, quindi quelle serate costose nei locali a luci rosse di cui si è parlato molto, ma anche i viaggi per mezzo mondo anche con la famiglia, ecco, spese private secondo l'accusa, professionali invece per Vincenz, che in alcuni casi ha anche ammesso di averle addebitate per errore alla carta di credito aziendale, anche se, come gli ha fatto notare il giudice, questi soldi lui non li ha mai restituiti.
0: Insomma, Vincenz non sembra aver portato elementi nuovi a suo favore.
1: No, il giudice principale gli ha fatto notare più volte delle contraddizioni, gli ha rinfacciato risposte non molto credibili, anche quando si è passati alla parte più complessa, cioè le intricate transazioni finanziarie che per la procura non sarebbero altro che una truffa, quelle acquisizioni cioè di società in cui Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, questo è il vero nocciolo dei prossimi giorni di processo, in cui la difesa tenterà di dimostrare che non ci sono gli estremi giuridici per definirla una truffa, e questo al di là dell'interrogatorio di oggi. Ecco, questa, come dicevo, è la vera posta in gioco di un processo che sembra comunque destinato a finire davanti al Tribunale federale.
0: Gianluca Olgiati in diretta da Zurigo al secondo giorno del processo d'appello all'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz. Ora all'estero continua la ricerca di sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri la Colombia occidentale, con scosse avvertite anche a Panama e in Ecuador. Secondo l'ultimo bilancio i morti sono 132 e più di 500 i feriti. Altri aggiornamenti con Camilla Camponovo.
2: Todas las personas que puedan venir a ayudar a la clínica Valle Salud, vengan rápido.
3: L'appello disperato di un medico dell'ospedale di Cali che chiede aiuto per evacuare i pazienti, alcuni in terapia intensiva. Dopo il terremoto di ieri di magnitudo 7,4 che ha colpito l'ovest del paese, a San José del Palmar, a circa 300 chilometri dalla capitale Bogotà.
4: Ya esta mañana se lograron sacar 3 personas. Inizialmente se rescataron 4 persone, rescatamos 2 adultos mayores.
3: Le voci dei soccorritori e dei vigili del fuoco in Colombia, che in queste ore stanno lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati. Raccontano di scavare anche a mani nude per raggiungere le persone ancora intrappolate sotto gli edifici crollati. Il bilancio ancora provvisorio è di 132 morti e oltre 500 feriti. Le scosse del sisma si sono sentite anche in Ecuador, a Panama e in Venezuela, paese che sta facendo ancora i conti con il devastante doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che un mese fa circa ha causato la morte di oltre 5.000 persone. 2 terremoti di simile magnitudo a distanza di poche settimane, ma con conseguenze completamente diverse e, come fanno notare diversi esperti, magnitudo che non sempre determina il livello di distruzione. Grazie all'allerta di Google siamo riusciti a lasciare il nostro edificio, ma molte persone non sono riuscite ad uscire, racconta una donna ai piedi della sua abitazione. Almeno una 30 gli edifici crollati completamente e altri 1.500 quelli danneggiati, tra cui anche diversi aeroporti e ospedali pediatrici.
5: Che è l'ultimo report delle 12:30.
3: Ieri, a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza. Tra i paesi che hanno annunciato aiuti, gli Stati Uniti stanzieranno 15 milioni e mezzo di dollari. Diverse le squadre di soccorso pronte a partire, tra cui il Messico, il Brasile e l'Ecuador, che ha già messo a disposizione 47 specialisti. Numerosi paesi hanno inoltre offerto sostegno alla Colombia, tra questi anche la Svizzera, pronta ad inviare aiuti se necessario. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori.
0: Sì, accanto alla politica nel nostro paese anche diverse ONG come Croce Rossa Svizzera e Caritas stanno osservando e analizzando la situazione per stabilire come muoversi al meglio per portare sostegno alle vittime di questo terremoto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
6: Un quadro sufficientemente chiaro per poter già fornire indicazioni sul come e cosa fare al momento ancora manca, ci hanno detto da Caritas Svizzera. Hanno però confermato che già durante la notte vi sono state prime sedute d'emergenza e primi contatti con le organizzazioni partner che si trovano in Colombia. Viste le esperienze passate, è probabile che i primi interventi saranno volti a portare beni di prima necessità come l'acqua nel paese, oltre a fornire un sostegno psicologico alle persone sul posto. Dobbiamo attendere ancora un paio d'ore anche a causa del fuso orario e poi dovremmo avere maggiori informazioni, ha fatto eco Pascal Morf, responsabile del soccorso in caso di catastrofe e di emergenza della Croce Rossa Svizzera. La nostra priorità ora è avere una panoramica della situazione. Stiamo cercando di capire come sta andando la collaborazione tra il nuovo governo colombiano e la Croce Rossa Colombia. Questa ha grande esperienza, ma nel paese non si era pronti per un evento di queste dimensioni. Si sta cercando di organizzare i primi interventi di soccorso nelle zone più colpite, dove ci sono morti e feriti. Da un lato ci sono aspetti pratici, come il mettere a disposizione alloggi d'emergenza per chi ha perso casa. Dall'altro v'è però anche la necessità di ristabilire il contatto tra le persone che si trovano in luoghi diversi e non hanno notizie dei loro cari. Stando alla nostra esperienza, continua Morf, prime richieste concrete noi le riceveremo nel corso della giornata, quando in Colombia sarà nuovamente mattino. È immaginabile che ci venga richiesta assistenza per il trasporto di persone o sostegno per le strutture sanitarie, ma anche aiuto nel contattare persone, ad esempio colombiani che vivono in Svizzera alla ricerca dei loro familiari che vivono nelle zone toccate dal terremoto. Gli scenari possibili, conclude Pascal Morf, sono molti, nelle prossime ore si dovrebbe saperne di più e a quel momento si potrà mettere in moto la macchina dell'aiuto umanitario.
0: È stata l'ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, quella appena trascorsa. In Ucraina bombardamenti russi sulla città di Zaporizhia, sulla capitale Kiev, sulle regioni di Dniepropetrovsk e Donetsk hanno provocato almeno 12 morti, una ventina di feriti e innescato incendi in edifici legati alla logistica. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver utilizzato anche dei missili nordcoreani. Allo stesso tempo l'Ucraina ha lanciato quasi 400 droni contro varie città russe, provocando almeno un morto. Nei bombardamenti di ieri sulla regione centrale del Tatarstan erano rimaste uccise 13 persone. E noi restiamo in Russia per parlare di politica, di quel partito d'opposizione storico di impronta liberale, di fatto l'unica formazione aperta contraria al conflitto in corso con l'Ucraina, che non potrà partecipare alle prossime elezioni. Si tratta del partito Yabloko, che ieri la Corte Suprema ha escluso dal voto di settembre. Ne parliamo con Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca. Alberto, il Cremlino, è cosa nota, non gradisce voci critiche, soprattutto per quanto riguarda la sua guerra contro l'Ucraina, ma perché rimuovere Yabloko dalle liste elettorali proprio ora, a un mese dal voto?
7: Beh, perché appunto quello che disturba il Cremlino è la sua posizione assunta, e una posizione che si è fatta via via più forte negli ultimi mesi contro la guerra in Ucraina, e ci sono già state altre iniziative contro Yabloko nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Il vice segretario del partito Kruglov è stato arrestato e condannato a 7 anni di reclusione in giugno proprio per un post contro la guerra. guerra, quindi sicuramente questa è una posizione pericolosa per il Cremlino, tanto più che l'opposizione fuori legge in Russia, e soprattutto il gruppo di Navalny, la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha fatto appello ai russi per votare per Yabloko proprio in funzione antiguerra, e questo sicuramente non poteva piacere alle autorità.
0: E chi vota Yabloko oggi in Russia?
7: Lo vota soprattutto una certa classe, potremmo dire una borghesia urbana, chi crede ancora alla possibilità di una Russia democratica come era nelle speranze degli anni 90, subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quando il partito fu fondato. E lo votano, avrebbero potuto votarlo anche molti che appunto vorrebbero la fine di questa guerra, ma bisogna ricordare che oggi in Russia ci sono sicuramente oltre il 50%, secondo i sondaggi, sono favorevoli alla fine a una pace negoziata, ma molti vorrebbero che questa pace rispecchiasse le richieste russe. E non solo, ma c'è anche una opposizione al Cremlino, che è un'opposizione nazionalista e ultra nazionalista, che vorrebbe, che dice a gran voce che la Russia dovrebbe usare tutti i mezzi militari a sua disposizione per distruggere l'Ucraina e mettere fine a questa guerra. Quindi c'è anche questo tipo di opposizione in Russia.
0: Il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato, è stato condannato a morte da un tribunale siriano l'ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ex dittatore della Siria è stato condannato in contumacia, si trova infatti in esilio in Russia, paese che lo ospita dopo la sua deposizione nel dicembre del 2024. Al-Assad è stato condannato per i crimini commessi durante i 14 anni di guerra civile che hanno insanguinato il paese, provocando la morte di circa 500.000 di persone. Ora in Turchia, con il Parlamento che ha approvato durante la notte una legge per reintegrare nella società i militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, un gruppo curdo armato coinvolto dai primi anni 80 del secolo scorso in un conflitto con Ankara. La legge è stata approvata nell'ambito di un processo di pace con il gruppo curdo avviato da oltre un anno. Per i dettagli, la linea a Filippo Cicciu a Istanbul.
8: Sì, la legge non prevede esattamente un'amnistia immediata per il PKK, ma una sospensione temporanea di indagini, procedimenti penali ed esecuzioni delle sentenze contro i militanti curdi. A seconda dei crimini e delle pene, tra cui anche condanne all'ergastolo, i procedimenti penali saranno sospesi fino a 10 anni, e se durante questo periodo i militanti non commetteranno reati per terrorismo, le indagini, procedimenti penali e le sentenze verranno archiviati. La legge è stata approvata durante la notte dal Parlamento di Ankara con una maggioranza trasversale che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per l'HPP del presidente Recep Tayyip Erdogan, e per il momento rappresenta il passo più concreto del processo di pace avviato con il PKK dalla fine del 2024, che idealmente potrebbe creare la base per una risoluzione della questione curda.
0: Il conflitto tra Ankara e il PKK è iniziato oltre 40 anni fa, ha provocato la morte di oltre 40.000 persone. Come è stato avviato questo nuovo processo di pace? Quali sono state le tappe finora e quali sono i punti più critici?
8: Mentre gran parte della società in Turchia continua a ritenere i militanti del PKK dei terroristi, il successo di questo nuovo processo dipenderà dall'applicazione pratica della legge per reintegrare i guerriglieri nella società, dal monitoraggio del disarmo del gruppo curdo da parte di Ankara e anche dalla possibile scarcerazione di importanti politici come Selahattin Demirtas, l'ex leader del partito filo-curdo in Parlamento, che si trova in carcere da 10 anni. Anche il destino del leader del PKK, Abdullah Öcalan, incarcerato dal 99 e condannato all'ergastolo, sarà fondamentale per misurare il successo di questo nuovo processo. Öcalan infatti ha contribuito attivamente, accogliendo un inusuale appello da parte del partito di destra nazionalista turco, che alla fine del 2024 aveva chiesto al leader curdo di sciogliere il PKK in cambio di concessioni sul suo regime carcerario. Sebbene all'epoca la prima reazione del PKK fu un attacco contro una struttura militare ad Ankara che ha provocato la morte di 5 persone, oltre ai 2 attentatori, nel 2025 il PKK ha dichiarato il suo scioglimento e la fine della lotta armata su richiesta dello stesso Öcalan.
0: Il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Ciccione, l'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Dunque ora c'è lo sport, buon pomeriggio.
9: Sport.
10: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi. Questa sera Noè Ponti scenderà in acqua nella finale dei 50 delfino e sarà il suo primo tentativo di portare una medaglia alla Svizzera in questa edizione dei campionati. Alle 18.37 il ticinese proverà a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga partendo dal terzo tempo delle semifinali, 22.53 a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Meglio di lui hanno fatto ieri solo il russo Kornev e il francese Grousset. Sentiamo proprio le parole di Ponti.
11: Ho fatto 2 decimi in meno che l'anno scorso in semifinale, sarà una bella gara, abbastanza tesa sicuramente, è stata la semifinale più veloce di sempre, più veloce anche di qualsiasi altro mondiale, sarà per forza di cose la finale più veloce di sempre, tra tutti forse si andrà anche più forte che alle Olimpiadi. Un errore costerà la medaglia, si può andare dall'oro all'ottavo posto molto velocemente, quindi vedremo. Ho avuto anche abbastanza tanto tifo anch'io, quindi sono contento, sto bene, quindi vediamo.
10: In diretta allora ritroviamo Andrea Mangia che commenterà la prova di Noè Ponti oggi in TV. Ponti dice che sarà una gara velocissima ed equilibrata. Andrea, quali sono le sue chance davvero di medaglia?
12: Io confermo quello che dice Noè, sarà veramente una gara veloce perché tutti gli 8, 23 secondi, la metà di questi 8, 4 vicinissimi al record del mondo dell'ucraino Govorov, dunque ha le sue possibilità, ha le sue chance, ma attenzione a Grousset che verrà spinto da tutto il pubblico, attenzione a Milak che è tornato e pericoloso e attenzione a Kornev, questo russo che ha piazzato il miglior tempo. Ha ragione Noè quando dice che deve essere fatto tutto alla perfezione perché non solo si può finire lontano dal podio ma si potrebbe addirittura finire molto molto lontani, quasi ultimi.
10: Hai detto del francese Grousset, cosa puoi dirci in più del migliore in semifinale, proprio il russo Kornev?
12: Che questa mattina come Milak ha nuotato anche le batterie della gara regina dei 100 stile qualificandosi per la semifinale, dunque è doppio sforzo questo pomeriggio per Milak e per il russo che avranno un doppio impegno, cosa che invece non ha fatto Grousset, ha deciso di concentrarsi solo sulla finale dei 50 delfino, quindi il francese potrebbe essere l'indiziato numero uno non solo per la vittoria ma proprio per cercare il record del mondo a casa sua davanti al suo pubblico.
10: Un'ultima domanda a Andrea Mangia su quel titolo che in vasca lunga ancora manca a Ponti. Come sta vivendo il ticinese questa sua lunga corsa all'oro?
12: Io non credo sia un'ossessione, però è chiaro che sarebbe il sussulto che andrebbe a suggellare una carriera fantastica negli ultimi 5 anni. Io lo dico sempre, Noè è l'unico protagonista nel delfino che non ha mai mancato una finale di quelle importantissime da Tokyo 2021 fino ad oggi. Io non so se la vive come un peso, però sicuramente sarebbe una sorta di consacrazione che lo mette di fatto e di diritto nell'Olimpo dei migliori nuotatori al mondo, che siano in ambito continentale europeo o in ambito internazionale. Non dimentichiamoci che l'anno scorso lo ha mancato di neanche 15 centimetri questo titolo, battuto proprio dalla francese Grousset ai mondiali di Singapore.
10: Appuntamento dunque a questa sera, quando dopo il nuoto sarà poi la volta dell'atletica e degli europei di Birmingham. Dopo la delusione arrivata ieri dai 5.000 con Lubalu solo sesto e il centesimo di secondo che ha tolto il podio a Geraldine Frey la medaglia dei 100 metri femminili, oggi da protagonisti attesi in pista scendono di Taji Gambungi per la finale dei 100 ostacoli e Simone Hammer nel lungo maschile, programma che sarà chiuso poi dalla finale dei 100 uomini, anche qui in diretta TV su RSI La 2. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic che nei quarti di finale del torneo di Toronto affronta la statunitense Goff.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Notizie in lingua facile. Ieri c'è stato un forte terremoto in Sud America. Il terremoto ha colpito il centro e l'ovest della Colombia. Al momento ci sono 132 persone morte e più di 570 persone ferite. Le squadre di soccorso cercano tra i resti degli edifici crollati. Si temono ancora altri morti e altri crolli di edifici. Gli Stati Uniti hanno deciso di dare 15 milioni di dollari come aiuto. Anche la Svizzera vuole aiutare. Guy Parmelin ha detto che la Svizzera è pronta ad aiutare la Colombia se c'è bisogno. Guy Parmelin è il presidente della Svizzera. Per il turismo in Ticino, questi sono i mesi più importanti dell'anno. Nel 2025 il turismo in Ticino è andato molto bene. Nel 2026 sta andando ancora meglio. I dati riguardano il periodo fino alla fine di giugno 2026. Gli arrivi e i pernottamenti sono cresciuti del 4%. Questo vuol dire che ci sono più turisti rispetto all'anno scorso. Una prima verifica mostra che questi buoni numeri dipendono anche dalla città di Como. Como è una città italiana vicina al Ticino. Alcuni turisti che vanno a Como visitano anche il Ticino. Questo porta più turisti in Ticino. Oggi il governo del Canton Grigioni ha presentato una proposta di legge che riguarda la violenza domestica. Violenza domestica vuol dire violenza in famiglia o in casa. Una nuova legge vuole rendere più forte la protezione delle vittime di ogni violenza. Ci sono diversi tipi di violenza. La violenza fisica, quando qualcuno picchia o fa male al corpo. La violenza psichica, quando qualcuno fa del male con parole o comportamenti che fanno soffrire. La violenza sessuale, quando qualcuno è costretto a fare cose sessuali contro la sua volontà. La violenza economica, quando qualcuno controlla i soldi di un'altra persona e non la lascia libera. Il Gran Consiglio discuterà la proposta di legge in autunno. Il Gran Consiglio è il Parlamento del Canton Grigioni. Ieri sera c'è stato un grosso incendio a Sciaffusa. Sciaffusa è una città nel nord della Svizzera. L'incendio è scoppiato vicino alla stazione merci. La stazione merci è un luogo dove arrivano i treni che trasportano merci e non persone. L'incendio è divampato in un fienile che non era più usato. Durante l'incendio ci sono state anche due esplosioni. Per ora non si sa ancora cosa ha causato le esplosioni. Quattro pompieri sono rimasti feriti e portati in ospedale. Gli altri pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. Hanno impedito che il fuoco si propagasse agli edifici vicini. Questo vuol dire che gli altri edifici non hanno preso fuoco.

0: Rete 1.
1: Speciale Festival.
2: Che onore, che piacere potervi portare i saluti d'apertura di questa nostra puntata in diretta dal Locarno Film Festival, edizione 79, da Moira Bubola,
3: Alessandro Bertoglio e Lorenzo Barenco, le 3B.
2: Le 3B, benvenuti, benvenute, e c'è ancora negli orecchi, abbiamo ancora nelle orecchie gli applausi, davvero tantissimi, che ieri sera hanno accompagnato il finale di Frank and Lewis, il bellissimo film di Petra Volpe. Petra Volpe ha girato questo suo film negli Stati Uniti d'America e vi assicuro, non fa sfigurare la Svizzera, anzi, saranno in tanti a parlare del nostro paese negli Stati Uniti proprio grazie a Petra Volpe e a questo ritratto toccante di due detenuti che hanno una relazione molto speciale. Andate a vedere Frank and Lewis, se non foste stati qui ieri sera, nelle sale cinematografiche.
3: Ma adesso dedichiamoci alla musica, perché questa sera in rotonda ci sarà un ospite molto atteso, un appuntamento con la musica della Svizzera italiana, ma anche di più, visto che nel 2014, grazie a lui, all'Eurovision Song Contest abbiamo interrotto il digiuno di eliminazioni in semifinale e siamo arrivati al 13° posto conclusivo.
2: Ecco, noi
3: aspetta, andare all'Eurovision significa poi comunque avere un nome che circola almeno in tutta Europa e Australia e poi magari anche nel mondo. Ecco, noi
2: è con noi Sebalter.
4: Buon pomeriggio,
2: ma che
4: buongiorno,
2: piacere,
4: alle
2: grazie.
4: 3B e a tutti gli ascoltatori.
3: Vabbè, c'è anche Balter con la B, se vuoi.
4: Giusto.
3: Allora, Seba, intanto grazie di essere qui con noi a poche ore dal tuo concerto di questa sera, 21:30, lo ricordiamo. Sono passati un po' di anni da quella settimana che abbiamo vissuto a Copenaghen. Quali sono i ricordi che dopo così tanto tempo, 12 anni, ti sono rimasti di quella folle settimana?
4: Ma beh, sono tanti, sicuramente il fragore, il caos inteso in modo positivo di quella settimana, ecco, perché insomma si è buttati in una centrifuga e non si respira un secondo. Poi mi è rimasto un pochettino di quella tensione che si ha prima di salire su quel palco e quella rimarrà ed è interessante. E poi tanti bei ricordi, amicizie che sono nate, condivisioni musicali, insomma, tante belle cose.
2: Sebastiano Paulessi, che è il Sebalter, che non è quando non è sul palco, insomma, io sono curiosa di sapere qual è il suo rapporto con il cinema.
4: Allora, il mio rapporto con il cinema è un rapporto non particolarmente assiduo, devo dirvi.
2: Va bene lo stesso?
4: Sono un fruitore, diciamo, abbastanza regolare di film, però ecco, non esagero, devo dire che prediligo i libri, leggo più libri che non visiono film, però insomma, quando il film è bello vale la pena prendersi quell'ora e mezza, due per assorbirlo e gustarlo.
2: Mi è molto piaciuta la sua risposta, perché ci si chiede sempre, quando una persona è un artista, da dove trova il nutrimento per la sua arte, anche dalle altre arti, dai libri, dal cinema, dalla pittura e dall'altra musica, naturalmente.
4: Verissimo, sì, ecco, no, ma i libri sono una fonte di ispirazione straordinaria. Ma anche alcuni film sono film che ci spettinano, no? E ci obbligano ad affrontarci anche.
3: Quindi mi stai dicendo,
4: però io ho bisogno di più tempo e di più lentezze, quindi ecco, per quello che il libro in qualche modo permette di viaggiare a ritmi più lenti, probabilmente sono i miei ritmi e quindi per quello che preferisco leggere.
3: Però tu così ci stai dicendo che i figli, se leggi tu le favole a loro piuttosto che portarli a vedere un cartone animato.
4: Vero, sì, assolutamente.
3: Senti, ma si usano ancora i videoclip per promuovere le canzoni?
4: Ma no, certo, sì, si usano ancora, e come no? Basti pensare a Travis Scott, che ne ha appena girato uno al Castello di Bellinzona, no?
2: Quindi, è vero.
4: E si usano, e anzi, tante volte sono delle piccole opere d'arte.
3: Senti, tu sei del 1985, il tuo ultimo brano è uscito nel 2025, si intitola 1995, a parte la cabala.
4: Quanti cinque? Non avevo fatto caso.
3: Cabala a parte, è già tempo di ricordi, di riflessioni sul tempo che passa, perché quello è poi il succo di 1995.
4: Sì, è vero, quello è il succo ed è vero che ogni tanto un pochettino di ricordi saltano alla mente e diciamo che anche il cotè nostalgico è sempre un veicolo interessante quando si scrive, e almeno per me, e quindi ecco, quando cerco l'ispirazione devo dire che mi affido molto, ecco, alla nostalgia, perché in qualche modo tocca delle corde che vedo che poi risuonano, mi permettono poi di scrivere. Quindi sì, è tempo, ma probabilmente sempre è stato tempo per i ricordi.
2: Pensa mai alle aspettative del pubblico nei suoi confronti quando compone? A cosa il pubblico?
4: No, quando compongo no, devo dire l'ho quasi sempre fatto, diciamo, il gesto della composizione, l'atto della composizione l'ho sempre un po' fatta per me prima di tutto, no? poi dopo si passa a cercare di capire se in qualche modo la ricezione di un determinato brano possa in qualche modo avere spazio e avere un ampio pubblico, però ecco, è un aspetto secondario nella scrittura delle canzoni.
3: 21:30 abbiamo detto, alla rotonda del Festival di Locarno, che cosa ci aspettiamo? Full band, spettacolo più intimo?
4: No, full band, un'ora e mezza di spettacolo sostenuto, dove proporrò tutti i brani più conosciuti, con una formazione molto, molto folk, country, ma anche rock, con nuovi arrangiamenti. L'anno scorso abbiamo riarrangiato tutto il mio repertorio e finalmente devo dire che sono arrivato a un tipo di arrangiamento per full band dei miei brani che mi soddisfa, e non solo mi soddisfa, ma devo dire mi esalta parecchio, perché
2: ma che bello sentire questo entusiasmo.
4: No, guardi, è proprio una soddisfazione, no? Quindi anche i brani nell'ultimo anno hanno riacquistato proprio una nuova vita, e poi non mancherò di inserire alcuni estratti dalla musica tradizionale irlandese, ma sempre con un po' con quel tocco nostro, quindi cioè c'è il banjo, il mandolino, ma anche le chitarre elettriche, io trovo siano degli arrangiamenti che sono stati pensati per il live e quindi necessitano di essere suonati.
3: Buon, colpa tua, io stasera salto il film, 9:30 arrivo.
2: Ecco, grande, ecco l'effetto che fa Sebalter questa sera in rotonda. Grazie davvero di essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao.

0: Lo lasciamo fischiare fino alla fine, Sebalter. Questa era proprio quella canzone lì del 2013, portata all'Eurovision nel 2014, Hunter of Stars, e un festival è certamente il luogo ideale se si vuole andare a caccia di stelle. Ieri mattina girava Zoe Saldana, ad esempio, tanto per fare un nome. E a proposito, magari qualcuno le ha già viste ieri sera, io no, però anche stasera c'è l'opportunità di vedere le stelle cadenti. Tu Moira ne hai beccata qualcuna?
1: No, non cascano solo nella notte di San Lorenzo le stelle. A proposito di Saldana, noi non l'abbiamo incontrata perché non ha rilasciato nessuna intervista, si è concentrata solo per voi, per l'incontro pubblico con le tantissime persone che sono arrivate, sono corse qui al Locarno Film Festival per poter sentire quello che lei aveva da raccontare.
0: In realtà ha detto che si sapeva che ero disponibile e quell'orario lì passava a salutare, però vabbè,
1: nessuno gliel'ha fatto sapere, mettiamola così. Nel fine settimana sono passati in concorso i due film italiani che ambiscono al Pardo d'Oro, dunque concorso internazionale, e noi abbiamo pensato di proporre anche al pubblico di Rete 1 le parole dei rispettivi registi che ci spiegano il loro lavoro. Io comincio da Che ti c'è. Che ti c'è è un film ambientato nella Palermo del 2012 tra un gruppo di sedicenni apatici e insoddisfatti. Protagonista è Giulio, che viene da una famiglia benestante. Giulio non ama studiare, vive le sue giornate senza slancio, a parte lo slancio che lo porta a trascorrere ore e ore con gli amici, a parlare di ragazze, e poi fuma un sacco di erba e hashish, e poi incontra Ketty, che apparentemente pare un pochino smuoverlo da questo suo torpore, no? Sembra mezzo addormentato. Il film è interpretato da Salvatore Gallina e Rachele Testagrossa, e anche Monica Bellucci in un ruolo di mamma davvero simpatico, secondo me, ed è diretto, Che ti c'è, da Giovanni Tortorici, e noi ascoltiamo che cosa ha da raccontarci il regista.
0: Il protagonista del film è Giulio, questo ragazzino di 16 anni, anche se però il centro della storia è Ketty, perché è lei il motore dei suoi primi cambiamenti. Mm-hmm. Come mai questa scelta di dedicare il film alla ragazza e con un protagonista che è molto più presente?
2: Mm-hmm. Perché penso che simbolicamente nel film Ketty sia la figura più importante. Penso che Giulio appunto venga da un contesto, in realtà senza dire il suo personale contesto, proprio l'adolescenza penso sia un contesto molto repressivo dove tantissimi poteri vengono esercitati su questi poveri giovani. C'è la scuola, c'è la famiglia, ci sono le istituzioni, e quindi insomma per lui Ketty è una forma, è un mezzo di libertà, e quindi dedicare il titolo mi sembrava giusto e corretto.
0: Film come il suo vengono definiti racconti di crescita, ma sono percorsi di formazione anche per chi li fa?
2: Sì, devo dire che insomma, prendo quasi due piccioni con una fava, perché i miei primi due film partono da esperienze personali, quindi faccio molta autoanalisi, che non è mai sbagliata, non è mai malvagia come cosa, e riesco a capire tanto anche di me stesso del presente, ovviamente. Io mi sento di avere sempre un approccio psicanalitico alla vita, a me stesso, quindi insomma il passato è sempre fondamentale e decisivo, poi il resto insomma è solo conseguenza di quel passato.
0: Noi siamo abituati a pensare alle famiglie, soprattutto quelle del sud, come dei nuclei piuttosto rigidi con legami forti. Qui però vediamo droga, i ragazzi che si scambiano la partner uno con l'altro, litigi anche forti, cioè insomma Ketty è una che se può le mani le alza volentieri. È davvero così?
2: Sì, poi quelli penso siano più cliché, però penso che sì, sia molto cliché, che io visto nuclei familiari, non lo so, in Francia o negli Stati Uniti o in altre parti del mondo dove il legame è tale e quale. Penso sia una struttura proprio occidentale, patriarcale della famiglia, che non fa differenza se in Sicilia. Poi magari qualcuno di qualche altra parte del mondo preferisce vederla così per farsi un po' il lavaggio delle mani, però in realtà un po' tutto il mondo paese, comunque è proprio una struttura sociale, quella della famiglia, che è così ormai penso in tutto il mondo. C'erano delle piccole realtà sparse che hanno analizzato vari antropologi, ma che poi con ad esempio i missionari cristiani sono state rovinate per sempre. E quindi questa struttura un po' della famiglia monogamica, patriarcale, insomma è vigente dappertutto.
1: E lui era Giovanni Tortorici, regista del film Che ti c'è, film italiano del concorso internazionale.
0: E il secondo film italiano in gara per il Pardo d'Oro è Alberi Erranti di Salvatore Mereu con Romeo Perrone, Giulia Maenza e Lorenzo Richelmi. Il film di Mereu è un nuovo adattamento del romanzo Alberi Erranti e Naufraghi di Alberto Capitta, cosceneggiatore del film.
1: No, vai avanti, che poi voglio aggiungere una cosa.
0: No,
1: scusate,
0: subito,
1: l'ho interrotto brutalmente. Ci sono anche Alessandro Haber e c'è anche Massimo Populizio nel film. Dunque, davvero un grande cast in questo film italiano.
0: Allora, tornando agli Alberi Erranti e Naufraghi di Capitta, questo film è un nuovo tentativo di esplorare un tema molto caro al regista che si chiama, lo ricordiamo, Salvatore Mereu. Qual è questo tema? Lo scopriamo nell'intervista di Alessandro Chiara.
3: Nel film Alberi Erranti lei torna su un tema che le è caro, quello tra identità e diversità, che è un po' quello che tiene insieme anche il titolo. Alberi, radici, ma contemporaneamente l'errare. Nel film non ci sono soluzioni, però ci sono, come dire, delle suggestioni. Quali sono?
4: Io credo che il film suggerisca la capacità che tutti quanti noi, a cui dobbiamo educarci, che è quella di riconoscere nell'altro una possibilità che non sia quella che noi prevediamo. E questo deve poter nascere in casa fin da piccoli. E queste tre famiglie che sono rappresentate e che hanno, come dire, profili molto diversi, in realtà ripropongono questa possibilità in modo diverso. Da un lato c'è la famiglia Arca, quella di Giuliano, dove il padre, che vive in comunione con la natura, apparentemente sembrerebbe dare al figlio tutta la libertà che invece non gli dà, perché poi gli nega la possibilità di vivere in una comunità, e vive praticamente al di fuori di questa. Dall'altro c'è quella della famiglia nonne, dove invece il padre, che ha una formazione militare, chiede al figlio quella stessa durezza a cui lui è stato abituato e quindi non riconosce nel figlio più piccolo quella diversità che invece dovrebbe essere naturalmente riconosciuta. E questo avviene meno invece nell'unica famiglia illuminata, che è quella di Maddalena. Questo vuol dire che noi tutti dobbiamo abituarci a riconoscere nell'altro una possibilità che a volte non ci è data. Curiosamente questa possibilità viene data dai bambini, questa comunità di reietti che vive al di fuori di un contesto sociale costituito, non ancora macchiata, a cui però noi ancora non abbiamo saputo garantirgli un futuro e se lo dovranno trovare.
3: Perché appunto però ha voluto rappresentarli così, cioè in un bosco, lontani dalla civiltà, lontani dal mondo adulto?
4: Perché vivono un'utopia e non sappiamo quanto poi davvero realizzabile nella vita reale. E Maddalena, quando viene portata da Giuliano là, dice: sì, siamo qui, però chissà, magari un giorno arriveranno, ci cercheranno, ci manderanno via o verranno mandati via.
3: Anche questo è un adattamento cinematografico da un libro e lei ha detto una cosa che mi ha incuriosito, dice che è solo in un secondo momento in cui si scoprono le ragioni inconsce per cui si è scelto di adattare un libro. Allora le chiedo, rispetto al libro che ha letto, sì, che film ha realizzato?
4: Allora, ma io credo che fondamentalmente il rispetto e la fedeltà al libro ci sia, altrimenti uno scriverebbe un soggetto originale. Quello che non si capisce all'inizio è perché la scelta ricade su questo o su quell'altro libro, perché istintivamente si è toccati da vari passaggi della trama, della narrazione, dalla natura dei personaggi, ma fino in fondo non sappiamo per quale ragione stiamo operando questa scelta. Alla fine del percorso tutto questo ci è molto più caro. In fondo che cosa si scopre? Che qualcun altro, attraverso la mediazione di un racconto, prima di noi forse ha raccontato noi stessi o parte di noi stessi. Noi l'abbiamo soltanto sentito. È solo attraverso questo percorso, che a volte passa attraverso le forze caudine di una lavorazione cinematografica, che spesso può essere dura, capisci perché hai scelto questo libro e non un altro, questa trama e non un altro. Del resto non sarebbe altrimenti, perché il cinema è un'operazione così complessa da mettere in piedi che solo se si ha una grande motivazione per quello che si vuole raccontare, davvero poi si riesce nell'intento. Altrimenti il rischio di perdersi per strada è molto alto.
0: Ecco, per chi volesse rivedere Alberi Erranti di Salvatore Mereu, l'appuntamento è per domani alle 21 al Palacinema 1, Ricordo che il film dura 180 minuti, mentre invece per eventualmente rivedere Catty c'è, bisogna sperare che vinca qualche premio, così sarà riproposto al pubblico domenica. Restiamo al concorso perché oggi ci sono altri due titoli da scoprire per il grande pubblico che segue questa sezione, è sempre numerosissimo il pubblico al Fevi. Alle 14 si comincia con Objet A di Ann Oren. Attenzione, piccola curiosità, sia il film che vi ho appena citato che quello che vi racconterà poi Moira portano una nota importante in rosso. Questo film contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità del pubblico, quindi pubblico avvisato, sapete che cosa andate incontro. Per raccontarci di che cosa parla questo film, che è la storia di due visionari chirurghi della mano che vivono insieme ma hanno tutta una serie di fissazioni che scoprirete nel film, Julia Michaels ne ha parlato con Louis Hoffman, che è uno degli attori di Objet A, attore tedesco che ha avuto successo soprattutto grazie ai suoi due ruoli più importanti, quello di Sebastian Schumann, un prigioniero di guerra tedesco in Land of Mine del 2015, e soprattutto per la serie Netflix Dark, dove interpreta Jonas Kahnwald, un giovane viaggiatore del tempo. Ma sentiamo l'incontro.
5: Yeah, Adam is a very controlled.
6: Objet A parla di Adam e Ingeborg, una coppia di chirurghi della mano che vivono in una relazione simbiotica. La loro vita è fondata sulla presenza costante, controllata e riservata di entrambi, fino a quando Ingeborg si rompe una gamba. Qui lei inizia una relazione con l'oggetto che l'aiuta a camminare, e questo crea delle tensioni tra i due.
5: With this object that helps her to walk, and that starts creating a tension between the two.
6: Objet A parla di desiderio, di controllo e di gelosia, e come questi ci impediscono di riconoscere e accettare la nostra natura, anche sessuale, più profonda, e riconnetterci così con essa.
5: Desire, control, jealousy, and trying to find each other through that again.
1: E questo era il protagonista di Objet A, film in concorso di Ann Oren, che potete vedere alle 14 al Fevi. L'altro film del concorso internazionale ci porta in Brasile, lo potrete vedere alle 16.45 sempre al Fevi, e si intitola Amagem do Rio di Mateus Farias e Eno Carvalho. Sono due registi, uno dei due è anche un reporter. Anche questo film contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità del pubblico. E non è una frase che diciamo soltanto per dire, l'hanno apposta i selezionatori del Locarno Film Festival, dunque pubblico sensibile all'ascolto, sia questo film sia quello di cui vi abbiamo appena parlato, leggete attentamente di cosa andrete a vedere. Qui siamo appunto a Recife, una città brasiliana, e conosciamo Isaquiel, che è un addetto alle pulizie, però lui di notte si avventura nella foresta in cerca di incontri sessuali segreti. Si imbatte in Jeremias, a un certo punto un pescatore molto misterioso, ed ecco che il mondo di Isaquiel si trasforma. Però c'è tanto altro in Mergem do Rio, perché ci porta anche in un Brasile percorso da tensioni sociali profonde, con una chiesa evangelica che ha questo pastore, diciamo, che è quantomeno una figura discutibile.
0: Attenzione a non farvi trarre in inganno dal titolo, a Mergem do Rio vuol dire non ai confini di Rio de Janeiro, perché no, il film è ambientato a Recife, ma Rio proprio come fiume.
1: Come
0: quindi,
1: fiume.
0: Sull'argine del fiume.
1: Sull'argine del fiume. Allora sentiamo che cosa hanno raccontato i registi ad Alessandro Chiara.
7: We don't like to pick a label for the film, but we enjoy very much.
8: Non ci piace attribuire un'etichetta al film, ma ci fa molto piacere quando le persone lo guardano e ci dicono cosa ne pensano. Ed è quello che è successo con Jonah Nazzaro, che in conferenza stampa, quando ha dato l'annuncio, ha detto che il film era un thriller erotico. E questo ci è piaciuto tantissimo. Il fatto che lui abbia visto il film in questo modo, così come gli altri suoi colleghi del festival, e penso che sia fantastico sentire una cosa del genere, perché il film è molto articolato, è complesso ed è proprio tutto ciò che volevamo che fosse. Ma soprattutto è un film sui corpi e sulle persone che cercano di controllare i corpi e il desiderio. E quindi sì, trovo che sia fantastico vedere il film come un thriller erotico. Davvero, davvero interessante.
7: Very, very interesting.
1: E questo era il regista di Mergem do Rio, che è diretto da due persone, Mateus Farias e Eno Carvalho. Noi abbiamo sentito Mateus Farias in questa intervista, che ci ha raccontato

0: Film Congo Boy che ha emozionato l'ultimo Festival di Cannes, e noi nella Svizzera italiana e nell'intera Svizzera abbiamo la possibilità di vederlo questa sera in Piazza Grande.
1: Per questa settima puntata del nostro speciale dedicato al Locarno Film Festival siamo arrivati al punto di arrivo, alla fine. Vi diamo ovviamente appuntamento a domani con altre cose da raccontare e altri film da proporvi. Quindi dalle 3B, che sono Moira Bubola, Lorenzo Barenco e Alessandro Bertoglio,
0: buon cinema, vi aspettiamo domani, è sempre un piacere essere in vostra compagnia.
2: Speciale Festival.

0: Sono le 14. In studio Pervin Cavacioglu. È entrato nel vivo il secondo giorno nel processo d'appello all'ex direttore generale di Raiffeisen, Pirin Vincenz, e ad altri imputati. Il primo a rispondere alle domande dei giudici è stato proprio il 70enne grigionese, accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. Gianluca Olgiati sta seguendo il processo a Zurigo.
1: Prima di tutto c'era interesse di sentire novità sulla situazione di Pirin Vincenz, che è un po' scomparso dai radar dopo la condanna in prima istanza di 4 anni fa. Ecco, lui ha confermato solo di vivere ora in Ticino, a Figino, dopo aver venduto la sua villa in Apenzello, ma non ha voluto fornire altri dettagli anche sulla sua situazione finanziaria, vista la grande eco mediatica di questo processo. I giudici hanno insistito a lungo, Vincenz ha risposto solo in parte e anche apparso a volte un po' in imbarazzo, soprattutto quando si è parlato delle spese addebitate a Raiffeisen, quindi quelle serate costose nei locali a luci rosse di cui si è parlato molto, ma anche i viaggi per mezzo mondo, anche con la famiglia, ecco, spese private secondo l'accusa, professionali invece per Vincenz, che in alcuni casi ha anche ammesso di averle addebitate per errore alla carta di credito aziendale, anche se, come gli ha fatto notare il giudice, questi soldi lui non li ha mai restituiti. Il giudice principale gli ha fatto notare più volte delle contraddizioni, gli ha rinfacciato risposte non molto credibili, anche quando si è passati alla parte più complessa, cioè le intricate transazioni finanziarie che per la procura non sarebbero altro che una truffa. Questo è il vero nocciolo in cui la difesa tenterà di dimostrare che non ci sono gli estremi giuridici per definirla una truffa, e questo al di là dell'interrogatorio di oggi. Ecco, questa, come dicevo, è la vera posta in gioco di un processo che sembra comunque destinato a finire davanti al Tribunale federale.
0: Nei primi 6 mesi di quest'anno le catastrofi naturali hanno provocato danni per oltre 80 miliardi di franchi, di cui una buona parte coperti dalle assicurazioni. Entrambi i dati sono molto più bassi di quelli dello stesso periodo dell'anno scorso, lo ha reso noto la società di riassicurazione elvetica, Swiss Re, in un suo rapporto che precisa: dati più bassi non significano che il rischio sia scomparso. Ieri sera la polizia della città di Zurigo ha trovato un uomo morto nel quartiere Kreisfier e non esclude che si tratti di un reato. L'uomo presentava una grave ferita d'arma da taglio. Nell'appartamento c'era anche un altro uomo, condotto in commissariato per interrogarlo. In Colombia si continua senza sosta a cercare sopravvissuti tra le macerie dopo il forte terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri l'ovest del paese, con scosse avvertite anche a Panama e in Ecuador. Secondo l'ultimo bilancio, i morti sono 169 e più di 500 i feriti. Gli aggiornamenti con Camilla Camponovo.
2: Ya esta mañana se lograron sacar 3 personas. Inizialmente se rescataron 4 personas, rescatamos 2 adulti mayores.
3: Le voci dei soccorritori e dei vigili del fuoco in Colombia, che in queste ore stanno lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati, raccontano di scavare anche a mani nude per raggiungere le persone ancora intrappolate sotto gli edifici crollati. Le scosse del sisma si sono sentite anche in Ecuador, a Panama e in Venezuela, paese che sta facendo ancora i conti con il devastante doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che un mese fa circa ha causato la morte di oltre 5.000 persone. 2 terremoti di simile magnitudo a distanza di poche settimane, ma con conseguenze completamente diverse e, come fanno notare diversi esperti, magnitudo che non sempre determina il livello di distruzione. Almeno 30 gli edifici crollati completamente e altri 1.500 quelli danneggiati, tra cui anche diversi aeroporti e ospedali pediatrici.
4: Che è l'ultimo report delle 12:30.
3: Ieri, a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza.
0: E tra i paesi che hanno già annunciato aiuti, gli Stati Uniti, pronti a stanziare oltre 15 milioni di dollari. Diverse poi le squadre di soccorso pronte a partire, tra queste Messico, Brasile ed Ecuador. Varie altre nazioni, tra cui la Svizzera, si sono dette pronte a fornire sostegno qualora fosse necessario. Il Dipartimento degli Affari Esteri ha nel frattempo reso noto che, stando alle attuali informazioni, non vi sono vittime svizzere. In Siria è stato condannato a morte da un tribunale di Damasco l'ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ex dittatore della Siria è stato condannato in contumacia, si trova infatti in esilio in Russia, dove si è rifugiato dopo la sua deposizione nel dicembre del 2024. Al-Assad è stato condannato per i crimini commessi durante i 14 anni di guerra civile che hanno insanguinato il paese, provocando la morte di circa 500.000 di persone. Condannato anche il fratello Maher al-Assad per omicidio premeditato, tortura e incitamento all'odio. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato, nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da sud-est, in montagna qualche possibile rovescio in serata, temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo, verso sera sul versante nordalpino qualche temporale possibile. Previsioni per le temperature, le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.
5: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 al Portale Sud tra Quinto e Airolo, segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Si segnala anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al Portale Nord, invece, tra Vassen e Göschenen, le code per 1 km e le attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino.
6: Rete 1.

Abbiamo aperto con la leggerezza e quello sguardo bello della gioventù che ha ancora tutto davanti da sognare, di Dancing Queen. Buon pomeriggio, ben ritrovati, 10 minuti dopo le 14, si apre qui il nostro Passaggi che fino alle 18 ci porta in giro tra avvenimenti internazionali, territorio, parleremo di cose anche vicino a noi, parleremo già un po' del 15 di agosto perché ormai sabato è qui e quindi qualche idea, qualcosa per il tempo libero. E sì, ci saranno ancora Infradito e Sventolini da distribuire.

YouTube, Martin Garrix, questa Fair Flies, novità di, insomma, di queste settimane qui su Rete 1. Vi sarà facile se girerete su un motore di ricerca, su qualche media, soprattutto quelli che si occupano di musica e quelli in lingua italiana, trovare varie interviste a mogol in questi giorni. Sto parlando proprio del paroliere, oggi si dice autore, fino a qualche tempo fa si diceva paroliere, e se dici paroliere in italiano è mogol il primo che viene in mente. Questo autore fa 90 anni e li fa lunedì, sì, 17 lunedì, perché abbiamo detto Ferragosto sabato, 16 domenica, 17 lunedì, ma come d'abitudine la stampa italiana prende un po' di rincorsa, inizia già a parlarne un po' prima. Stavo pensando, in relazione alle varie interviste che vengono rilasciate da mogol e che compaiono su molti media in questi giorni, che sicuramente, come tanti, associo anche io la sua carriera a quella pietra miliare che è stata la musica composta insieme a Lucio Battisti, ma stavo anche pensando, ma tu pensa, tu hai 90 anni, hai lavorato per tanto tempo con una persona che poteva anche naturalmente essere un amico, come è stata per tanto tempo la storia tra mogol e Battisti, poi gli anni passano, le cose cambiano, qualche amico non c'è più, eppure tutta l'attenzione, non solo quella dei giornalisti, è ancora su quel magico momento musicale lì. Infatti anche il Corriere della Sera oggi, appunto, in una intervista per celebrare questa ricorrenza, questi 90 anni, titola «La pace che non ho fatto». Mogol, ho sbagliato a non riconciliarmi con Lucio Battisti prima che morisse. Però poi ci racconta anche che la sua canzone, tra quelle che ha scritto e che ha donato agli altri, che ama di più è... vi ho dato qualche secondo così ci pensate, una canzone per Celentano, Dormi amore, che ne dite? In ogni caso l'intervista contiene molto di più di questo, però stavo proprio pensando, è come se noi, dopo aver fatto un certo cammino nella nostra vita, ancora continuassero a chiederci qualcosa di correlato al liceo o dei primi anni nel quale eravamo apprendisti o tutto quello che è successo prima dei 30 anni. Fate le proporzioni voi, dipende anche da quale età avete. Perché ne parliamo? Mogol Battisti, Mina e Mingardi.

Loro sono i Maroon 5, qui è Lisa con Priceless. Sì, devo fare un po' di scioglilingua stamattina per ingranare. Mattina, pomeriggio, va bene, ma l'abbiamo detto già ieri, che i primi giorni in cui si torna da un piccolo periodo di distacco non contano. Tra l'altro, riflessione che stavo facendo, grazie anche ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 11 13, anche se per la verità non vi avevo ancora dato il numero, avete fatto bene a precedermi. Ogni tanto, dicevo, quando si parla di questi grandi della musica come Mogol, di cui appunto si continuerà a parlare per diversi giorni, visto che fa 90 splendidi anni il prossimo lunedì, è di cadere un po', insomma, nelle solite cose, no? Quante volte abbiamo parlato della musica di Mogol e Battisti? Eppure vedo dai messaggi che arrivano, che scrivete allo 076 321 11 13, che alla fine sono quegli argomenti che un po' mettono d'accordo tutti. Carla, le canzoni di Mogol e Battisti dureranno in eterno, due grandissimi della musica italiana. Ci leggo anche un po' come per dire, non importa delle loro vicende personali, a noi rimane la grande musica. Mentre provo a interpretare il messaggio di Maria, lei scrive ogni lasciata è persa, forse in riferimento a quanto stavamo raccontando, quindi il fatto che l'intervista da cui stavo prendendo spunto oggi dal Corriere della Sera dice la pace che non ho fatto, no? E quindi lei magari intendeva dire, se si è lasciato morire quel rapporto, quell'amicizia, ormai è andato, non esiste il tornare indietro e aggiustare le cose. Considerazione comunque giusta, se vogliamo mantenere un rapporto è sempre meglio cercare di riannodare i fili il prima possibile. Dopo, ogni giorno in più diventa sempre più difficile. Ma lasciamo questa piccola nostalgia da parte e torniamo nella musica e all'attualità. Cucù Marie, e lui è Napoleone.

Coldplay, questa è la loro talk e io vi avevo promesso che anche noi, anche oggi, avremmo avuto qualche gadget per voi. Procedo subito, regaliamo qualche sventolino. Sono, come descriverveli? Dei, come, avete presente i frisbee? Ecco, sono più sottili, sono leggerissimi, si piegano su loro stessi, tanto da essere infilati in una specie di taschina, che però quella taschina fa sì anche che si tenga lo sventolino comodamente in mano. È un ventaglio, semplicemente

di nuova generazione, soprattutto è bello blu colore Rete 1, e infatti Rete 1 c'è anche scritto. Ne volete uno? Mandatemi adesso un messaggio allo 076 321 11 13. Nel messaggio scrivete semplicemente, però scrivete tutto quello che vi dico: nome e cognome, il vostro indirizzo, il vostro numero di telefono. Tra i messaggi che arrivano adesso allo 076 321 11 13 estrarremo 5 futuri sventagliatori, il gadget dell'estate di Rete 1.

Lui è Coez. Domenica, ma quanti messaggi arrivano quando distribuiamo gli sventolini o l'infradito? Perché mi sentite sorridere? Ma perché? Intanto per molti è proprio l'occasione per salutarci da qualche regione particolare della Svizzera o della Bassa Germania oppure dal Nord Italia. In tanti ci ascoltano col DAB proprio da ovunque. Adesso non sono sicura che si possano spedire ovunque gli sventolini. Devo chiedere al segretariato se c'è qualche problema doganale, insomma qualcosa del genere. Ci sono poi le recensioni. Tita, sventolino molto pratico e meglio dei ventagli, buon pomeriggio, grazie della recensione. E poi mi fanno sorridere, ma tutto simpaticamente, perché anch'io farei uguale, chi direttamente mette anche l'indicazione per la taglia dell'infradito. Però appunto in questo giro stavamo dando via un po' di sventolini, verrete contattati dal nostro segretariato che vi farà recapitare a casa questo piccolo regalo da parte di Rete 1 per trascorrere l'estate insieme.

Miley Cyrus. Allora, dicevo che molte iniziative in questi giorni, molti comunicati che arrivano, molte idee per il tempo libero hanno a che fare con la giornata di Ferragosto, con il 15 di agosto, ci mancherebbe, però ci sono altre cose molto interessanti. Fortunato che ha riservato il proprio posto per tempo per l'escursione di domani, quindi mercoledì 12, a San Bernardino, che offre un'esperienza davvero speciale. Ci sarà una visita guidata alla diga di Isola e anche alla centrale idroelettrica di Spina. Bisognava iscriversi entro ieri, però io vi suggerisco, se siete interessati, i posti erano limitati, solo 60 persone, però una telefonata all'ufficio turistico di San Bernardino oppure un'email potrebbe essere ancora una soluzione, magari qualcuno rinuncia. L'iscrizione infatti è obbligatoria, la partecipazione però è gratuita. È davvero un'occasione rara perché si scopre da vicino un luogo molto suggestivo attraverso degli spazi che di solito non sono visibili, quelli all'interno della diga. Vedere qualcosa che gli altri non possono vedere. Sono le Officine Idroelettriche Mesolcina S.A. che gestiscono per il gruppo Axpo la diga di Isola, che propongono in collaborazione con l'ente turistico regionale del Moesano questa gita, vogliamo chiamarla così. La diga, 45 metri di altezza, 270 metri di lunghezza, uno degli scorci più particolari e affascinanti di San Bernardino. La diga dà vita al lago di Isola, è una meta molto amata dagli escursionisti, dalle famiglie, insomma da chi è pratico della montagna. Però cosa c'è dietro al muro ad arco? Che percorsi attraversano il cuore della diga? E poi come si trasforma la forza dell'acqua in energia? Questa è una cosa che di solito affascina molto anche ai ragazzi, soprattutto quelli più appassionati di scienza, ma non solo, è proprio attraverso queste visite pratiche che si vede come quello che si studia a scuola diventa realtà. Durante questa visita ci sono degli esperti, i responsabili dell'esercizio, che faranno fare questa visita ai partecipanti, raccontandogli appunto la natura ma anche l'ingegno umano che insieme danno vita alla produzione idroelettrica. Il tutto parte alle 12, a piedi si va dal villaggio di San Bernardino in una ventina di minuti, quindi la visita, c'è uno spuntino anche, c'è anche il sentiero poi che conduce a Pian San Giacomo e il tutto termina nel pomeriggio. Però come vi dicevo, iscrizione obbligatoria entro ieri, ma il riferimento è quello dell'ufficio turistico di San Bernardino, che offriva appunto questi 60 posti. Bisognava attrezzarsi per tempo naturalmente, però una volta saputa di questa iniziativa, nel caso vi interessasse, si butta l'occhio su eventuali altre date, eventuali altre possibilità di visita.

Beh, Celine Dion naturalmente, ma Heart We Go On, c'è stato un periodo in cui eravamo diversi, se ci pensate era il 97, quindi sono passati purtroppo un po' di anni, era tutto diverso, facevamo la fila, eravamo incolonnati per entrare al cinema sperando di riuscire ad andarlo a vedere qualcuno per la terza volta. Ma vi ricordate queste scene quando compaiono queste immagini d'archivio anche magari sui social e nei nostri programmi? È sempre un po' strano. E poi ho notato, è anche difficile spiegare come quel film, il film era Titanic, certo ancora adesso viene trasmesso in televisione, ma come sia stato uno veramente degli ultimi eventi di massa che aveva coinvolto tantissimi, non solo i giovani, e era diventato praticamente obbligatorio quasi vedere quel film al cinema, momento d'oro per le sale cinematografiche. Mancano pochi minuti all'informazione delle 15 e ci accompagna alle notizie Giorgia.

0: Rete 1,
1: le 15. In studio Pervin Cavacioglu. In Ticino, poco dopo le 13 di oggi a Castione, vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha coinvolto un 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo stava circolando in direzione di Arbedo quando ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a collidere contro il bordo del marciapiede per poi cadere a terra. Il 52enne è stato poi trasportato all'ospedale dove gli hanno riscontrato ferite gravi. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica l'allentamento della prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è, ha dichiarato, un segnale negativo. Il servizio geologico colombiano ha registrato 47 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4 di ieri nel paese. L'agenzia avverte, è probabile che si verifichino altre scosse. Nel frattempo è salito a 224 il numero dei morti, mentre i feriti sono più di 500 e i dispersi oltre 2700. In un messaggio il Papa si è detto profondamente addolorato ed esprime le sue condoglianze alle famiglie. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte. È il primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, tranne il blocco parlamentare di Hezbollah. Heathrow non è più l'aeroporto più trafficato d'Europa. A luglio il primato è infatti passato all'Istanbul Airport, che ha registrato oltre 8 milioni di passeggeri contro i 7,8 dello scalo londinese. A pesare su quest'ultimo è stato in particolare il calo dei collegamenti con il Medio Oriente nel contesto del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. Intanto le operazioni all'aeroporto di Catania in Sicilia sono difficoltose dopo che nella scorsa notte il vulcano Etna ha ripreso la sua attività. Una nuova bocca eruttiva si è infatti aperta nella valle del Bove a una quota di circa 1900 metri. Una nube vulcanica nell'atmosfera ha costretto lo scalo ieri a sospendere tutti i voli, mentre oggi un solo aereo è decollato. Altri sono stati o cancellati o dirottati su altre località dell'isola. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da sud-est. In montagna qualche possibile rovescio. Temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo. Verso sera sul versante nord alpino qualche temporale possibile. E adesso le previsioni per le temperature. Le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.
2: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km, attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Segnaliamo anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Rete 1.

0: Di nuovo buon pomeriggio, 7 minuti dopo le 15. Prima, ma in maniera così, diciamo, suggerita dalla scaletta, ho raccontato di Titanic perché avevamo Céline Dion e dicevo: ma vi ricordate come erano quei tempi dove andare al cinema era quasi obbligatorio, no? Per andare a vedere Titanic. Piero, sai che a me Titanic non è piaciuto, l'ho trovato molto noioso. Ma in realtà non stavamo raccontando se il film fosse assolutamente da vedere perché lo riteniamo un capolavoro o no, però parlavo proprio del fatto che in quegli anni c'erano tanti cinema, qualcuno che poteva permettersi la prima visione del film, ma c'erano anche sale che vivevano proprio della possibilità di programmare un film molte settimane dopo la prima visione, no? Era proprio un altro mondo. Poi è arrivato anche il messaggio di uno di voi che adesso vi faccio ascoltare, che mi suggerisce proprio un aggancio al come eravamo e come siamo oggi.
1: Sì, ciao, sono l'Albi. Ecco, io non ho mai visto né al cinema e non vedrò mai il film Titanic, proprio perché sono di anima un salmone. E quando tutti fanno una cosa io proprio non riesco a farla, è più forte di me, vado contro natura, devo fare tutto l'opposto di quello che fa la gente, che ne so cos'è, l'ho insegnato anche ai miei figli. Comunque nella vita essere salmoni è molto meglio che essere pecore in gregge. Saluto.
0: Giusto, allora la motivazione la capisco, Albi, grazie del messaggio che mi dà la possibilità di andare da due parti. Uno, si parlava poi comunque di un film, è vero che quando poi una cosa la fanno tutti stufa un pochino, funziona con le mode sul cibo, con le destinazioni di qualche dal locale alla sera quando si usciva alle destinazioni turistiche, esatto, anche per i film è così, ma mi permetti ancora di più un paragone con oggi. Per esempio, uno dei film più attesi di quest'estate è stata L'Odissea di Christopher Nolan, che è ancora in sala, è il grande film che sta facendo incassare bene le sale, però penso che i numeri, non le cifre, l'incasso con il franco di oggi, sto proprio parlando di come andare al cinema e vivere un'esperienza collettiva. Un po' di anni fa era il 97, no? Per Titanic era qualcosa di completamente diverso. Oggi molti hanno guardato quello che per il mercato cinematografico è il film dell'estate, ma siamo tutti d'accordo, no? Stiamo proprio parlando di due mondi completamente diversi. Invece, per rispondere a chi dice a me non è tanto piaciuto, ma io devo dire che se non ho già scelto qualcosa e lo vedo passare in televisione mi ci soffermo, alla fine lo trovo, anche se so come finisce, alla fine rimango lì.

faccio una veloce deviazione perché ieri sera a San Lorenzo, notte delle stelle cadenti, e qualcuno si lamentava, già da stamattina vedevo poche stelle, non ne ho viste, se non sbaglio, ma qui bisogna chiedere a Nicola Colotti, che secondo me poi domani sera, col fatto che c'è l'eclissi solare, ci racconta tutto, è nelle prossime 2 settimane, se ho letto bene, se ricordo bene quello che ho letto più che altro, che dovremmo prestare particolare attenzione al cielo. Allora, prima la conversazione con qualcuno di voi mi ha incuriosito, era con Albi, se non sbaglio, che diceva lui, se può, sceglie qualcosa di diverso da quello che fanno gli altri, no? Ci raccontava. E stavo pensando che una notizia economica che ho letto ieri di nuovo fa capire come stiamo cambiando dal punto di vista dei consumi. E questa volta non parlo di consumi culturali come può essere il cinema e in generale lo stare insieme, il vivere un'esperienza collettiva insieme. Parlo della tradizione, anche la tradizione elegante che in certe città è proprio questo, dei grandi magazzini. Se pensate a Parigi, sicuramente vi viene in mente la Tour Eiffel, l'Opéra, vi vengono in mente tantissime opere d'arte, monumenti e scorci meravigliosi. Però una delle tappe obbligatorie, almeno una volta quando si è turisti a Parigi, per esempio, andare alle Galerie Lafayette, giusto? Insomma, a Parigi ci sono diversi grandi templi del consumo, dello shopping, della moda, che hanno radici veramente molto in là nel tempo, proprio quando iniziava il fare le compere in posti così sofisticati. Printemps sono del 1865, per esempio. Ecco, perché ne parliamo? I grandi magazzini sono in crisi. A me è capitato di essere non molti mesi fa a Parigi e capitare alle Gallerie Lafayette, come molti, però andarmi a vedere il panorama dall'alto e quindi dedicare sicuramente molto meno occhio alla merce esposta. Pare che proprio le galleristi stiano cercando di convogliare sempre di più il loro genere di consumatori sulle persone del posto e meno sui turisti. Era stata questa invece una strategia di molti grandi magazzini vincente negli anni passati, eppure in numeri non sono buoni. Stavo pensando anche, ma se voi foste parigini o pendolari che lavorano in città, scegliereste proprio un posto così affollato e così turistico per fare una compera? Magari andate a colpo sicuro, sapete quello che dovete comprare e fate un acquisto in un posto bellissimo. Allo stesso tempo, quando un posto è veramente troppo frequentato e ci sono troppi turisti, l'esperienza complessiva, ecco, è un po' deteriorata, no, dall'essere in troppi. Comunque io facevo riferimento alle gallerie, ma sembra che questo settore, quello dei grandi magazzini, quelli che ospitano tantissime firme anche di prestigio, sia un po' in ribasso in generale in Europa. Naturalmente si parla della vendita online, naturalmente si punta il dito contro il fast fashion, però ci sono anche un problema per quanto riguarda per esempio Parigi oggettivo, alcuni anni un po' turbolenti, attentati, scioperi, gilet gialli, vi ricorderete, il Covid, ma il motivo principale è che mancano i clienti stranieri, un certo tipo di turismo del lusso che arrivava magari dai paesi del Golfo o dalla Russia, che adesso non sta più frequentando la Francia. Magari una di quelle istituzioni, sì, del consumo, ma che di fatto è anche un grandissimo simbolo della bellezza architettonica, cambierà. Sicuramente chi amministra questo genere di negozi, grandi magazzini, questa parola che è un po' desueta, però è così, per un sacco di tempo quelli sono stati, si dovrà ricalibrare, reinventare. E come?

Io sono Dur, qui con Nene Cherry a 7 Seconds. L'abbiamo cantata molto dal 94 ad oggi. Allora, prima stavo raccontandovi del fatto che sembra che siano sempre più in crisi i grandi magazzini. Ho utilizzato proprio la dicitura nell'articolo economico che stavo leggendo ieri. Sì, anche la traduzione in italiano dal francese naturalmente, però sono parole che sembrano un po' inadeguate quando si parla di questi posti. Stavamo riferendoci a Parigi e ai suoi grandi magazzini, a dei posti che simboleggiano non solo la vita della città, ma anche sono vere e proprie opere d'arte. Comunque si diceva in crisi, un po' per la crisi del lusso, un po' per gli acquisti online, un po' perché forse è scomodo se sei una persona che vive lì dover passare in mezzo a tutti questi turisti. Però qualcuno di voi tornava su un argomento che vedo che vi incuriosisce parecchio, su cui siete molto attenti quando parliamo di vestiti e sostenibilità. Sintetizzo un pochino il messaggio di Piero: chiunque ha almeno 40 camicie nell'armadio e 20 pantaloni, in sostanza si perde l'interesse quando c'è indigestione. È vero, un ragionamento che facevo anche io recentemente, quando hai voglia magari di avere un vestito nuovo, una camicia nuova, un accessorio nuovo, poi pensi: ma ho l'armadio pieno. Ora, il pieno per ciascuno di noi è diverso, però è vero che sicuramente rispetto ad alcuni anni fa ora c'è nella maggioranza dei casi una grande abbondanza di questa tipologia di prodotti. Prima invece stavamo parlando dell'avvistamento delle stelle. E a proposito di avvistamenti, nella mattinata di ieri, ma il tutto è già iniziato domenica, magari avete visto qualcosa che volava e avete detto: ma boh, non sono esperto, non ho capito bene, però mi sembra strano. Nella mattina di ieri c'è stato il passaggio nella zona del Bellinzonese di un centinaio di esemplari di cicogne, un numero importante, ci dice Roberto Lardelli di Ficedula, però non da record. Il record era stato nel 2018, ne avevano avvistate 300. In primavera il radar che è installato dall'associazione proprio Ficedula sul piano di Magadino ha registrato, i numeri sono pazzeschi, 2 milioni di uccelli di passaggio. Le prime cicogne dovrebbero essere in realtà quelle avvistate in mesolcina domenica, e poi sono arrivate online anche moltissime fotografie. Sempre Lardelli che dice: passavo vicino ai campi di lumino, per un attimo ho pensato fossero aironi, poi ne ho viste decine e decine di esemplari ferme sul tetto di un palazzo a Castione, ho avuto la certezza erano cicogne. E quindi se ieri mattina avete visto, eravate nel Bellinzonese, avete visto qualcosa volare e però non eravate esperti o vi è sembrato semplicemente un po' strano, ecco, non è inusuale, però è un passaggio di questi animali decisamente importante. Nel mio caso leggevo l'articolo dal Corriere del Ticino.

Olivia Dean. Allora, stavo leggendo alcuni dei vostri messaggi. Grazie perché oggi siete veramente riuscite proprio a farmi sorridere. Quella delle cicogne era facile. Che bello, arrivano tante cicogne e così abbiamo risolto il problema della natalità in Ticino. Brave cicogne, grazie. Ma non è l'unico che mi ha fatto sorridere nel corso del pomeriggio. Lo 076 321 1113 sempre aperto. Una cosa che ho sentito tanto dire in queste settimane, per la verità per tutta l'estate, sin qui, è stata: non vedo l'ora di rimettere la giacca, oppure non vedo l'ora dell'autunno, eccetera. E magari vi farà piacere sapere che gli amici di Castel San Pietro già stanno lavorando, così come insomma per tutte le manifestazioni del nostro territorio bisogna pensarci prima, non è che si arriva proprio un paio di giorni prima, stanno già lavorando per la sagra della zucca. Oh, a voi già solo parlarne non vi dà quell'idea bella del pregustare le cose quando siamo nella stagione completamente opposta? Di solito succede, però da qui appunto ad agosto, a pensare a ottobre, alla fine passano solo 2 mesi, eppure noi ci immaginiamo temperature e scenario completamente diverso. La prossima edizione, l'edizione 2026 della Sagra della Zucca, apre le sue iscrizioni. Le date sono sabato 24, domenica 25 ottobre. Il luogo è il centro scolastico di Castel San Pietro. Naturalmente a chi è dedicato? A chi vuole esporre zucche o prodotti di zucca, ma anche prodotti della terra, artigianato, sono i benvenuti. Le informazioni le trovate su sagradellazucca.ch. A voi che effetto fa pensare a questi eventi che in teoria dovrebbero richiedere una meteo un po' diversa? Vi rinfresca l'idea o vi fa solo un po' arrabbiare pensarci ora?

Ieri ero sul piano di Magadino, ho buttato un occhio al fiume Ticino, un po' più magro del solito, ma quello che vi voglio raccontare non è tanto, forse avete visto anche immagini del Ticino, della Svizzera e di diversi posti d'Europa, stanno diventando molto virali le immagini dei parchi pubblici di Londra o comunque di vari posti della Gran Bretagna. Prima e dopo, durante l'estate 2026, da prati verdi a prati che non ci sono più, secchi, gialli, fotografie tremende. Parliamo di altre fotografie del nostro territorio e torniamo sul fiume Ticino. Il parco del piano di Magadino adesso ha uno strumento nuovo. Serve per chi non conosce il territorio, ma anche per chi lo conosce, ma non del tutto, non completamente, vuole saperne di più. Hanno installato infatti 22 pannelli informativi tra Sementina e le bolle. È un progetto nato dalla Fondazione Parco del Piano di Magadino, vuole offrire una visione d'insieme della ricchezza ambientale dell'area. Il filo conduttore è naturalmente l'acqua, il fiume in particolare, elemento che nel corso dei secoli non solo ha plasmato il paesaggio, l'ecosistema della regione, ma anche di fatto la vita di chi ci abitava vicino. Sono stati installati lungo le piste ciclabili, i sentieri, i pannelli hanno dei testi che spiegano, le fotografie, delle immagini storiche e anche degli schemi che sono dedicati proprio alla flora, alla fauna e all'evoluzione del piano di Magadino. Come ha detto il direttore Giovanni Antonini, vogliamo offrire uno strumento concreto per conoscere meglio il territorio, comprenderne la storia, apprezzarne il valore naturalistico, perché promuovere la conoscenza significa anche rafforzare la consapevolezza e il rispetto verso un patrimonio ambientale unico. È vero, magari si può essere esperti della flora, ma non della storia di tutto quello che è, che abita, che è stato modellato nel parco del piano di Magadino. Quindi, se è un po' che non andate, la prossima volta troverete questi 22 pannelli tra Sementina e le bolle.

Negramaro, estate. L'estate, quella del 2005, era stato un grande anno questo per il Negramaro. Avevano fatto Sanremo Giovani e li avevano eliminati. Poi avevano fatto uscire l'album Mentre tutto scorre. Non ve la canto, non ve la canticchio perché non sarebbe il caso, però se avete presente la canzone vi è subito partito l'inizio della canzone. Mentre tutto scorre, l'album rimane 83 settimane consecutive nelle classifiche italiane. I singoli che vengono estratti da quell'album sono tutti un successo e estate diventa, allora c'era ancora il Festival Bar, rivelazione italiana. Sì, ma che altre canzoni ascoltavamo in quell'estate 2005? Ve ne dico alcune e poi facciamo, cioè ognuno nella sua testa, fa proprio i ragionamenti su cosa resterà dell'estate 2026. Allora, l'anno di estate dei Negramaro che abbiamo appena ascoltato era anche l'anno dove abbiamo ascoltato tantissimo Semplicemente degli Zero Assoluto, che diciamo hanno fatto un loro periodo e poi non si sentono più. Shakira e insieme a Alejandro Sanz con La Tortura, è classica canzone tormentone di Shakira. C'era Simone Cristicchi che era esploso con Vorrei cantare come Biagio e si pensava questo è un fenomeno che durerà poco, e invece Simone Cristicchi è, come dice lo spot, una solida realtà della musica italiana. Era l'estate di Tanto Tanto Tanto di Jovanotti, non me la ricordavo così vecchia tra virgolette. Era l'estate di La Camisa Negra di Juanes, che ascoltiamo ancora. Era l'estate nel quale arriva il reggaeton anche da questa parte dell'oceano con La Gasolina di The Yankee e anche l'estate di Marmellata numero 25 di Cesare Cremonini. Insomma, non ci era andata così male quell'estate.

0: Tony Heinzmann, un po' di musica svizzera ci ha portato alle 16.
1: Rete 1.
0: In studio Pervin Cavacioglu. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere il prossimo 27 settembre l'iniziativa sull'alimentazione, poiché le sue richieste sono irrealizzabili. L'iniziativa chiede un maggior grado di autosufficienza alimentare ed esige che il settore agricolo punti maggiormente sulla produzione e sul consumo di alimenti di origine vegetale. In una conferenza stampa il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha però spiegato che la produzione di origine animale riveste grande importanza in Svizzera e che molti terreni non sarebbero adatti alla coltivazione. La prima parte del Locarno Film Festival ha registrato un leggero aumento dei visitatori, pari all'1,6% rispetto all'anno scorso. Il direttore generale della rassegna, Raphael Brunschwig, si è detto molto soddisfatto di questa evoluzione di pubblico, nonostante le difficoltà causate dalle alte temperature. Incidente a Castione, con ferite giudicate gravi per uno scooterista di 52 anni, svizzero domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo a inizio pomeriggio stava circolando in direzione di Arbedo quando ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a sbattere contro il bordo del marciapiede per poi cadere. Il 52enne è stato poi trasportato all'ospedale. Dall'estero, Andras Baca è stato eletto presidente della Repubblica Ungherese. L'ex presidente della Corte Suprema, allontanato dal governo di Viktor Orban nel 2011 poiché aveva criticato duramente le misure contro la magistratura, ha ottenuto il voto di 140 deputati e 6 contrari. Secondo gli esperti, l'elezione di Baca è un segnale positivo che l'Ungheria vuole inviare all'Europa. Il numero delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota 2.000. Sono gli ultimi dati trasmessi dalla sanità pubblica congolese, che ha identificato in oltre 4.300 il numero di casi accertati in 5 province. E in Colombia, infine, dopo il forte terremoto di ieri nel centro-ovest del paese, 7 persone sono state tratte in salvo a Cali. Erano rimaste intrappolate dopo il crollo parziale dell'ospedale universitario. Il direttore sanitario Irne Torres Castro ha però confermato che ci sono pazienti morti all'interno dopo gli importanti danni ai reparti di pediatria e neonatologia, senza però poterne precisare il numero. Fino a questa sera in tutto il paese tempo soleggiato, in queste ore aumento della nuvolosità a partire da sud-est, in montagna qualche possibile rovescio. Domani ancora soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna si svilupperanno cumuli e verso sera qualche temporale è possibile sul versante nordalpino. Le temperature minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Vi segnaliamo anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: nota, Davide Riva? Cosa ti scelgono quelli del musicale per annunciarti un super classico 1983, David Bowie, Let's Dance? Ciao, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che sono all'ascolto, perché è bello ritrovarsi giorno dopo giorno, magari continuare quello che abbiamo lasciato in sospeso il giorno prima.
0: E ne abbiamo lasciato in sospeso.
1: Un po' come i veri amici, perché mi rendo conto che gli amici, quelli a cui sei più legato, sono quelle persone, chiedo conferma anche a voi che ci state ascoltando, che magari risenti anche dopo diverse settimane, diversi mesi, e riprendi esattamente dal punto che hai lasciato precedentemente.
0: Anche anni,
1: Anche anni.
0: Come se vi foste visti l'ultima volta 4 giorni fa, è vero.
1: Allora, adesso mi viene in mente subito un'idea che lancio subito, perché è bello sentire le vostre opinioni. Cos'è che caratterizza una vera amicizia? Cioè, quali sono quei punti fermi che secondo voi vi fanno dire questa è una vera amicizia, questo è un vero amico, una vera amica, delle persone su cui posso contare, perché magari hanno fatto un gesto, magari un comportamento, magari hanno una qualità o una caratteristica? Io lo chiedo a voi perché serve anche a me. A volte le domande che poniamo in onda, in fin dei conti, sono anche un'analisi personale, il fatto di poter comprendere e capire che cosa ci rende unici nel rapporto che creiamo con le amicizie. Se avete voglia di scriverlo, noi siamo qua insieme fino alle 18 per vivere 2 ore di musica e speriamo anche di amicizia.

0: Dance No More, lui è Harry Styles, l'ex One Direction che probabilmente ha avuto più successo sin qui. Si parlava di amicizia. Davide, ti cito il messaggio di Mara, così poi andiamo avanti col ragionamento. Ciao a tutte e tutti. Secondo me la vera amicizia è proprio quello, il filo che non si interrompe mai, anche se si rimane lontani per anni. E aggiunge il buon pomeriggio. Hai ragione, Mara, lo percepiamo anche noi, però ci stavamo domandando: ma cosa lo tiene agganciato quel filo?
1: Ma io credo che alcune cose non si possono decidere. È chimica, è un incastro che non dipende dalla nostra volontà, forse perché poi, tra l'altro, gli stessi incastri con altre persone non hanno portato allo sviluppo dell'amicizia. Altre invece sono una costruzione. C'è una frase che mi ha colpito tanto tempo fa e che ho fatto mia, che mi ha detto: il vero amico, cioè, non è quello che c'è nel momento del bisogno, ma è quello che riesce a essere felice per te quando ti accade qualcosa di meraviglioso. Perché non è facile essere davvero felici per qualcun altro, perché un pizzico di invidia credo che sia umano e dobbiamo anche ammetterlo noi stessi.
0: Però sai che questa cosa qui che dici, umano, ammetterlo noi stessi eccetera, mi fa venire in mente un'altra considerazione che mi viene da fare. Chiaro, si dice sempre, no, gli amici al momento del bisogno, no? Gli amici veri li vedi in quel momento lì. È vero, e se mi succede qualcosa di importante o di difficile, non so, finisco l'ospedale per qualcosa, no? E non viene a trovarmi una persona che ritenevo cara o non si fa sentire, ci rimango malissimo. E quella, diciamo che è comprensibile. Secondo me però è un po' diverso da quello che stavamo dicendo.
1: Quella è aspettativa. Secondo me quello che ti frega è che frega tutti noi, il fatto che ci poniamo delle aspettative e quando queste non vengono corrisposte o non si realizzano ci rimaniamo male. Perché rimaniamo male nella vita? Perché effettivamente un'aspettativa,
0: una cosa che ti immaginavi.
1: Perché guarda che questo credo che sia importante adesso ed è bello se condividerlo con voi che ci state ascoltando. Infatti arrivano anche altri messaggi. L'amicizia talvolta sono delle passioni in comune e ora purtroppo quando si affievoliscono, quando gli interessi cambiano, rimane solo il ricordo. Ci si trova per contemplare i bei tempi passati insieme.
0: È vero, però quelle lì, cioè è vero che ci sono amicizie che fondano le loro radici nel tempo e nel ricordo e rimangono in quella dimensione lì. È vero anche che ci sono amici o compagnie dovuti alla situazione, quindi forse non c'entra quanto spesso lo vedi l'amico, come dicevamo prima, e che cosa ci fa insieme, ma il com'è con te in determinati momenti. E io a quelli di difficoltà aggiungevo, Davide, secondo me è riflessione mia che ho fatto adesso, quando un amico, secondo me è un vero amico quello che nel momento in cui stai facendo una sciocchezza è in grado di dirtelo, cioè di solito vuoi che l'amico ti compatisca, stia con te dalla tua parte, tengo i pugni eccetera eccetera. Ma vuoi l'amico che ti dice sì, hai ragione, o vuoi l'amico che ti dice sai che secondo me su questa cosa sbagli?
1: No, concordo, perché anche una semplice frase, compri un maglione e tu lo proponi ai tuoi amici, ti piace il mio maglione, tra parentesi, non lo dici vero, e l'altro gli dice guarda è orribile, ti sta malissimo, in fin dei conti ci rimani male, ti stai aspettando, e torniamo alle aspettative, però la sincerità ti fa apprezzare la realtà delle cose, perché se una persona è in grado di dirtelo senza vergogna e senza pudore vuol dire che è un amico sincero. Quindi abbiamo capito che l'amicizia è fondamentale. Io, se dovessi scegliere, ammetto che la metto un gradino sopra anche l'amore, perché l'amore
0: la penso anch'io come te. L'amore può finire, l'amicizia, se
1: no,
0: finisce un'amicizia, mamma
1: mai.
0: Mia.
1: Quindi ci sono tante situazioni, abbiamo capito che l'amicizia è fatta di tanti realtà differenti, cataloghi che possiamo identificare comuni per molte persone, ma che non sono la stessa cosa. Quindi perché fai delle cose insieme, perché condividi dei momenti, perché la chimica ha creato magari un legame particolare, perché invece c'è qualcosa di speciale che non sai descrivere, ma lo ritrovi. Quindi gli amici sono molto più di una parola e oggi cercheremo magari di sviscerare, di comprendere anche i dettagli grazie ai vostri messaggi, ma soprattutto insieme a voi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo porta.

0: so che lo dico spesso, ma quando passano certi cantanti, io mi ricordo di averli visti nei nostri showcase, nei nostri studi, nel nostro auditorio alla RSI, io mi emoziono sempre perché ho dei ricordi così indelebili dell'artista, dell'emozione che si è generata. Sai quando proprio vedi l'aria vibrante e la gente sorridente con gli occhi brillanti che ha visto e ascoltato qualcosa che gli ha toccati? Che bello.
1: Io invece quando ascolto questa canzone la leggo, pensa te, a due situazioni completamente opposte. Una è Il Piccolo Principe, perché mi ricorda subito l'incontro di questo viaggiatore e non so perché mi riporta subito al libro del Piccolo Principe e quindi non riesco a non immaginarmelo. E dall'altra invece penso a un film leggero, perché era uno sceriffo poco extra e molto terrestre.
0: Sì, Bud Spencer.
1: Che era di Bud Spencer, e ogni volta che penso al rapporto che Bud Spencer è riuscito a creare nei suoi film, quel modo di parlare attraverso lo sguardo, aveva una mimica, una capacità, una delicatezza, soprattutto non solo quando aveva a che fare con Terence Hill, con cui ha formato ovviamente questa coppia straordinaria, ma con quel bambino di quel film mi aveva colpito, forse perché ero anch'io un ragazzino e quindi mi medesimavo, però quella storia mi aveva affascinato. E fra poco, tra l'altro, vi parlerò proprio dell'importanza delle storie nella nostra vita, perché sono quelle che ci permettono di ricordare meglio anche le vacanze. Molti di voi magari sono tornati, altri stanno per partire, ma quali sono le vacanze che ricordiamo di più?
0: Io avrei detto quelle da bambini, perché le estate ti sembrano, come dicevamo ieri, lunghissime. Invece tu nominavi uno sceriffo extra, poco extra, molto terrestre.
1: Uno sceriffo extraterrestre, sì? Poco extra e molto terrestre. Ecco,
0: ecco,
1: come era il titolo.
0: Secondo me, tornando al discorso dell'amicizia, ci sono arrivati tantissimi messaggi, grazie. E secondo me anche questo è un tema. L'amicizia tra generazioni o età diverse. C'è chi non lo concepisce con una sorta di lontananza, no? tra le generazioni o le età, e invece io ci credo che si possa essere amici anche di persone che hanno età significativamente diverse dalla tua.
1: Anzi, secondo me è una cosa che dovremmo, come società, soprattutto la nostra, quindi società europea, definiamola, è importante recuperare tantissimo quella che è l'esperienza. Cioè le persone anziane hanno un'esperienza, hanno fatto degli errori che noi non abbiamo ancora fatto, e questa capacità di trasmetterlo, questi consigli che ci possono dare, il fatto di aver vissuto una vita intensa, piena, indipendente da cosa sia accaduto, credo che noi dobbiamo recuperarlo, cosa che in altre società fanno, e da noi invece pensiamo sempre che è l'utilità, soprattutto dal punto di vista lavorativo, che fa la persona, che è una cosa brutta, che è una cosa superficiale, ma a volte è difficile da staccare anche nei nostri comportamenti. Quindi l'amicizia con le persone anziane, che non siano solo i nostri nonni, perché quello è facile, c'è un rapporto di affetto, ma con le persone che hanno qualche anno in più, credo che debba essere recuperata, valorizzata, e che si debba parlarne sempre più spesso.
0: Manuela invece ritorna al discorso, quello che facevo io, no? L'amico ti deve dire che il maglione, come facevi tu nell'esempio, il maglioncino non ti sta bene. Lei diceva bisogna, e lo dico per esperienza personale, essere sinceri l'uno con l'altro. È vero, il concetto di sincerità non l'avevo tirato fuori, ma stringi il ragionamento era quello lì. E sai che il tuo esempio del maglione romperebbe molte amicizie?
2: Sì.

0: Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, oh che sarà. Intanto qualcuno ci ringraziava per la musica. Io naturalmente in questi casi non mi prendo meriti che non ho. Se vi piace la musica, le proposte musicali che vi stiamo facendo in questo pomeriggio, è merito della nostra redazione musicale che per noi fa le scalette, Davide.
1: Stavo riflettendo però su quanto abbiamo detto prima con Luca Laurenti, il fatto che...
0: Paolo, scusa, come te che ti chiamo Paolo sempre, no?
1: Perché come Paolo Riva ogni tanto mettiamo insieme, cioè, dei nomi magari di altri contesti.
0: Siamo pari, dai.
1: Quindi l'abbiamo reso il compagno di gag di Bonolis in questo istante. Ma stavo riflettendo sul fatto che dicevamo le gare che durano pochi secondi, sì. 10, 20, 30 secondi. E allora, in fin dei conti, mi ponevo questa domanda che giro a te e agli ascoltatori. Secondo te, un calciatore quanto tempo tiene la palla tra i piedi in 90, 100 minuti, quanto ormai durano le partite?
0: Ma davvero lo stai chiedendo a me?
1: Lo chiedo a te, così la prima risposta che tu dici, un calciatore...
0: So. Allora, anzitutto sono 11, quindi... è impossibile, no, che...
1: Prova a rispondere così. Secondo te, su 100 minuti di partita, 90 più recuperi, quanto tempo avrà un giocatore la palla tra i piedi? La prima risposta che ti viene in mente.
0: Allora, se ti dico 2 minuti, so già che non ha senso, perché, ripeto, sono in 11 più 11, 22. Forse il portiere è quella che la tiene più tempo, non lo so.
1: Perché effettivamente, adesso che ci rifletto, mediamente un giocatore tiene la palla tra i piedi 30 secondi, che sono pochissimi.
0: In tutta la partita?
1: In tutta la partita, okay. Perché se tu fai il calcolo che abbiamo 100 minuti compresi i recuperi, il tempo effettivo è tra i 55 e i 60. Oggi hai 22 giocatori in campo più 5 almeno sostituzioni, quindi arrivi a 16 giocatori per squadra, sono 32, già così arrivi sotto i 2 minuti se solo fai una media aritmetica. Se poi calcoli il tempo che, pur essendo in gioco la palla, è in volo, quindi non è in contatto con il piede, alla fine arriviamo che mediamente un giocatore tiene tra i 25 e i 40 secondi.
0: Quindi alla fine, come noi Ponti stasera.
1: Esatto, non è tanto lontano da quello che abbiamo detto adesso, quindi è comunque una prestazione tattica, ma in cui l'esecuzione tecnica è talmente breve e può fare la differenza, solo che hai meno responsabilità perché la suddividi con i compagni. In quel caso, nello sport singolo, invece, il tuo centesimo può cambiare la tua carriera, le sorti del tuo futuro, le sovvenzioni che riceverai e ovviamente anche la gloria perpetua.

0: Così, Jungle the Wave all'interno di il nostro passaggio qui su Rete 1. Sai che diverse canzoni oggi, poco prima che tu arrivassi, stavo parlando dell'estate dei Negramaro, no? Ma è chiaro, vuoi fare una bella canzone per l'estate, anche se la vuoi fare malinconica, anche se la vuoi fare nel ricordo, ce lo infili nel titolo, funziona.
1: E tra l'altro adesso stavo guardando nella scaletta che la prossima canzone parlerà proprio in maniera specifica di estate. Se da una parte avevamo Amir Righiera con L'estate sta finendo, Bennato nel 2003 invece ha scritto questa canzone con Ritorna l'estate. Ma mi collegavo a ciò che è stato detto prima.
0: Ritorna
1: durante...
0: l'estate, meno male, dice. Eh sì.
1: Perché poi prima, durante la meteo, si parlava di questo caldo, no? 38 gradi e mezzo, se non sbaglio, si è parlato di Biasca oggi, quindi un caldo veramente molto forte. Ma la stessa parola estate ha proprio un'origine antica ed è curiosamente proprio legata al caldo, nel senso che vuol dire, arriva dal latino, estate, stagione calda, e a sua volta è collegata a una radice indoeuropea che vuol dire bruciare, ardere o infiammare, quindi è perfetta questa parola soprattutto quest'estate. E c'è un'altra curiosità che fa riflettere, perché pensiamo spesso che invece est, il punto cardinale, possa derivare dalla stessa radice di estate, invece non c'entrano niente, okay. Perché estate arriva dal latino, est arriva invece da una parola germanica, quindi c'è un'assonanza ma non lo stesso significato. Però alla base della parola estate c'è proprio l'ardore, che vuol dire ardore della temperatura, ma anche quella stagione in cui le passioni sono più intense, forse perché c'è più possibilità di incontrarsi, forse perché il caldo ti aiuta ad essere più vivo, forse perché quando ci sono temperature più elevate
0: c'è qualcuno che dopo i 28 gradi inizia a essere non tanto attivo.
1: Secondo me oltre i 30 dovrebbe essere proibito, dovrebbero, chi ha fatto le leggi del mondo doveva dire oltre 30 ci fermiamo,
0: letargo al contrario,
1: oppure mettiamo del bel vento fresco che possa togliere tutta l'umidità. Queste dovrebbero essere le regole di base. Io sono d'accordo con lui, per il cielo, le nuvole,
0: mando WhatsApp ai responsabili, okay.
1: Tu scrivilo, oltre i 30 dovrebbe essere vietato ovunque.

0: Rete 1.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: musica svizzera, eh? Emotional Wreck. Naveni Malavika qui su Rete 1.
1: Noi siamo sul finale di queste ore passate insieme. Che cosa rimane? A me è rimasto molto il fatto che ho capito che le canzoni sono delle etichette che hanno la capacità di farci viaggiare nel tempo, ci riportano dei periodi della vita, ma non solo ci fanno ricordare che cosa è successo, ci fanno ricordare come eravamo, che è ancora molto più importante, perché non ti ricordi solo ciò che è accaduto, ma la sensazione che stavi vivendo, la persona che eri. Oggi sei cambiato, non sei più la stessa persona, hai un involucro che si è modificato, si è evoluto, hai pensieri diversi, eppure riesci a viaggiare etichettando proprio grazie alla musica anche quello che avevi vissuto. E adesso arriva un'altra canzone di Tiziano Ferro, Perdono, che mi fa pensare a questa parola che tante volte noi utilizziamo male, perché perdonare in realtà vuol dire donarti qualche cosa, cioè darti completamente un dono. Io sto rinunciando a riscuotere un credito rispetto a qualcosa che tu hai fatto, per esempio una colpa, qualcosa che è successo, e quindi ti sto donando quello che tu hai fatto di sbagliato. Non lo voglio più, non voglio più quella cosa che tu hai fatto in maniera sbagliata, ma non perché non voglio che tu la faccia, ma perché io sto donando tutto me stesso per fare in modo che si torni all'equilibrio di partenza. È una parola, secondo me, straordinaria, che tante volte noi sottovalutiamo, ma che in contesto di questa canzone ci fa capire che donare qualcosa agli altri, in fin dei conti, è davvero un regalo meraviglioso che troppo spesso dimentichiamo.

0: È così che l'abbiamo conosciuto, Tiziano Ferro. Perdono, giugno 2001, primo estratto dell'album Rosso Relativo. Era andato benissimo, disco d'oro anche in Svizzera, vuol dire quando vendevi più di 20.000 copie.
1: Mamma mia, che numeri e che anni che sono passati, 25 anni fa, siamo in chiusura, però non ci resta che annunciare cosa ci sarà dopo di noi, perché magari lo sanno tutti, però è sempre bello evidenziarlo.
0: Tra poco Meteo e 6 di sera con tutta l'informazione. Davide Riva e Elisa Manca vi salutiamo, a domani.
1: Ciao!
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, e anche domani sarà soleggiato e caldo, con sempre la possibilità di qualche temporale serale sul versante nord alpino. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi e le massime risaliranno attorno ai 34 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
0: Il Parlamento inciampa sui bilaterali 3, o piuttosto i bilaterali 3 inciampano in Parlamento. Buonasera da Veronica Lippi, con voi questa sera. Una commissione parlamentare è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. Potrebbe sembrare un aspetto secondario, ma come scopriremo ora rischia tutto il delicato equilibrio politico costruito dal governo. Per l'attualità estera ci occuperemo del terremoto in Colombia, ci siamo chiesti se c'è un legame con il sisma avvenuto un mese fa in Venezuela. La risposta dell'esperto è sì. In Ungheria oggi il premier Moyer ha scelto il nuovo presidente della Repubblica, è un ex giudice della Corte Suprema, strenuo oppositore a Viktor Orban. Vi spiegheremo il senso di questa scelta. Riabilitare gli svizzeri che hanno sostenuto attivamente la resistenza al nazifascismo. Da qualche mese sono in corso iniziative in tutto il paese, oggi a Locarno si è reso loro omaggio. Noi vi racconteremo la storia della ticinese Maria Comandini. E poi domani a quest'ora ci sarà chi si sta preparando ad assistere all'eclissi solare, la più importante degli ultimi 27 anni. Sarà verso il tramonto e non sarà visibile ovunque. Un evento è stato organizzato al Montelema.
4: Sono circa 200 persone. Avremo qualche problema sovrannumero. Verranno distribuiti degli occhialini apposta che servono per proteggere gli occhi, insomma, guardare il sole direttamente. È abbastanza dannoso.
0: La voce di Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione che gestisce l'osservatorio dell'EMA. E poi in chiusura a Locarno, ieri sera la proiezione del nuovo film di Petra Volpe, La storia di due ergastolani, per noi l'occasione per discutere di come il cinema parla dei grandi temi sociali e politici. Nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea, stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Questa scelta rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché da Berna Anna Valenti.
5: Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
6: La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
5: La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Etlin.
6: Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
5: Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
7: Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
8: Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
5: La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio, infatti, è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
8: Wir haben klar gesagt, dass
7: alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente. Queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale, e senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
0: Allora, da queste voci abbiamo capito che è ripartita subito infuocata la politica svizzera dopo la pausa estiva. Alan Krameri, sei qui in studio con me. Inquadriamo la notizia che arriva oggi da Berna in un contesto un po' più ampio. Allora, al di là dei bisticci sui dettagli, quanto è rilevante questa evoluzione per il futuro dei nuovi accordi bilaterali negoziati in lunghe trattative con l'Unione Europea?
9: Beh, detto, come abbiamo sentito, che decisivo sarà il dibattito in Parlamento, la prima cosa da dire, la più evidente, è che le misure di cui abbiamo sentito parlare da Berna e che sono oggi fonte di scontro rappresentano il compromesso, la mossa tattica per accontentare i sindacati e per evitare che ci sia un'alleanza a tenaglia contro i nuovi sindacati, contro i nuovi bilaterali, una tenaglia tra UDC a destra e sindacati appunto a sinistra. Perché tra i favorevoli c'è la convinzione che sarà una discussione tiratissima e che si può vincere soltanto se l'UDC rimane isolata. L'esempio storico è la votazione del 1992 sullo spazio economico europeo. L'UDC vinse, sì, col 50,3% dei voti, ma con lui si erano schierati anche i Verdi. Senza di loro probabilmente l'UDC avrebbe perso.
0: Ma non è un po' riduttivo parlare di queste misure compensatorie a tutela dei lavoratori come un punto decisivo sui nuovi accordi bilaterali? In fondo sono molti gli aspetti controversi.
9: Sì, gli aspetti controversi sono effettivamente molti. Possiamo definire questo aspetto qui di oggi come un passo indispensabile ma non sufficiente per il futuro dei nuovi accordi bilaterali, perché c'è la tematica della sovranità col ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poi ci sono le incognite legate all'accordo sull'elettricità o, per restare sul piano tattico, c'è anche la questione della doppia maggioranza, cioè se ci voglia anche un sì della maggioranza dei cantoni e non solo della popolazione. Ecco, tutti questi sono elementi che potrebbero far franare il progetto portato avanti con tanta energia e per tanti anni dal consigliere federale Ignazio Cassis.
0: E poi sottolineerei un altro aspetto, approfondirei con te un altro aspetto, cioè l'accusa dei sindacati che dietro la mossa di oggi si nascondano i critici che vogliono far saltare il banco senza esporsi troppo. È, a tuo avviso, un'accusa credibile?
9: Il processo alle intenzioni è sempre difficile da fare, ma non si può escludere, perché ci sono vari politici borghesi che sono scettici su questi nuovi accordi bilaterali per svariati motivi, anche complessi, ma esporsi per loro vuol dire mettersi contro buona parte dell'economia che invece chiede un accesso facile al mercato europeo e vuole questi accordi. Ecco, per questi politici potrebbe essere più facile spingere i sindacati sul fronte dei contrari, sostenendo posizioni apparentemente liberali, e così possono evitare di mettersi poi in prima fila in una scomoda posizione quando la discussione sarà in Parlamento e poi in votazione popolare.
0: Ecco uno dei grandi temi che ci aspetta in autunno. Altro grande tema, anzi due temi, sono le due iniziative su cui andremo a votare il 27 settembre. Oggi, in concomitanza con le prese di posizione ufficiali del Consiglio federale, noi ve le presentiamo. Allora, nel radiogiornale di mezzogiorno abbiamo sentito sostenitori e contrari di quella sulla neutralità svizzera. Stasera ci occupiamo dell'iniziativa sull'alimentazione sicura. I promotori chiedono meno importazioni, più derrate d'origine vegetale, più protezione per l'acqua potabile. Il governo risponde con un chiaro no, dice che il testo è troppo estremo. Ma per gli iniziativi bisogna fare qualcosa, è necessario cambiare subito. Sentiamo Laura Dick.
10: Puntare ad un tasso di autoapprovvigionamento alimentare del 70% e migliorare la protezione delle acque, richieste che arrivano in un contesto in balia dei cambiamenti climatici. A detta degli iniziativisti, l'agricoltura non è pronta ad adempiere al suo mandato costituzionale. Le preoccupazioni sono condivisibili, risponde oggi il Consiglio federale, ma gli obiettivi irrealistici, in particolare quello di diminuire le importazioni del 20% in 10 anni. Il capo del Dipartimento federale dell'economia, Guy Parmelin.
11: Une telle mise en œuvre de l'initiative supposerait notamment.
12: Ciò supporrebbe una notevole riduzione del consumo di carne, latticini e uova, nonché un aumento significativo del consumo di alimenti vegetali. E per imporre una simile evoluzione in soli 10 anni, lo Stato dovrebbe intervenire in modo massiccio nelle decisioni economiche, in quelle delle aziende agricole e nelle scelte alimentari dei consumatori. Una simile restrizione della libertà di scelta non è né auspicabile né soprattutto proporzionata.
10: Il governo valuta più equilibrata e realistica la nuova politica agricola attualmente in cantiere. Di estremo, ribattono i promotori, è il fatto che la maggior parte delle sovvenzioni agricole sono destinate alla produzione animale. Per loro ad imporre cosa mangiare è l'attuale politica. Inoltre, per i promotori, puntare ad un tasso di autoapprovvigionamento del 70% non deve essere inteso come vincolante. A questo proposito, hanno presentato un ricorso chiedendo di correggere l'interpretazione fornita dal governo nell'opuscolo rosso destinato ai cittadini. Qualora non accadesse, aggiungono, il voto dovrebbe essere rinviato. L'iniziativa chiede di intervenire anche sulla conservazione dell'acqua potabile. Franziska Erren, principale promotrice.
13: Die Schweiz hat immer volle Einkaufszentren und man sagt immer ja, wir haben keine Wasserprobleme.
14: Gli scaffali dei supermercati sono pieni, l'acqua in casa arriva sempre, ma l'acqua è un problema. Non abbiamo un approvvigionamento idrico garantito, non abbiamo una strategia a livello nazionale e il cambiamento climatico in Svizzera, come si può già osservare, fa sì che pioggia e neve siano decisamente insufficienti. Gli effetti si sentono e la gente si sta lentamente accorgendo di tutto questo.
10: In Parlamento nessun partito ha sostenuto questa iniziativa. Dopo un sostegno iniziale, anche alcune organizzazioni ambientaliste si sono distanziate. Greenpeace lascia libertà di voto, Pro Natura invita a votare no. Al popolo spetta l'ultima parola.
0: Veniamo all'attualità estera, perché si aggrava il bilancio delle vittime in Colombia dopo il terremoto che ieri ha colpito la parte occidentale del paese. Il nuovo bilancio è di 224 morti e oltre 500 feriti. Proseguono intanto le ricerche dei sopravvissuti sotto le macerie. Il sisma, l'abbiamo notato tutta questa coincidenza, appunto il sisma si è verificato a poche settimane di distanza da quello devastante che ha colpito il Venezuela. E allora l'interrogativo che ci siamo posti è semplice: c'è un legame tra i due eventi? Per capire cause e differenze, la Camponovo ha intervistato Domenico Giardini, che è titolare della cattedra di sismologia e di geodinamica al Politecnico Federale di Zurigo. Sentiamo.
15: L'area della Colombia in particolare ha terremoti profondi che vanno fino a 700 km di profondità ed ha successo in passato con magnitudo 8. fatto sotto la Colombia fosse risentito fino in Europa, e molto bene in Canada e fino in Scozia, per cui non è una novità. I terremoti profondi hanno questo effetto sempre, perché illuminano un'area molto più grande.
2: Un terremoto profondo, distante dalla superficie e da dove solitamente si producono i danni maggiori. Il sisma di magnitudo 7,4 che ieri ha colpito la Colombia si è esteso dal suo epicentro per centinaia di chilometri, raggiungendo anche Panama, l'Ecuador e il Venezuela. Venezuela, dove solo poche settimane fa 5.000 persone sono morte in un doppio sisma di simile magnitudo che ha causato danni maggiori, in quanto si trattava di un terremoto superficiale. La vicinanza temporale e geografica tra i due eventi fa sorgere una domanda: se questi siano in qualche modo collegati tra loro.
15: Sì, il legame è dovuto al fatto che abbiamo un margine di placca attivo che ci sta dicendo che si sta muovendo, si è mosso nel centro, vicino a Caracas, si è mosso fino a ovest, dove c'è la suddizione che viene dalla placca di Nazca, e tutto quello che è in mezzo ancora non si è mosso e va tenuto d'occhio, perché la probabilità è che si muova tutto. Quando il margine di una placca comincia a muoversi, in genere lo fa tutto.
2: Ma si parla di settimane, di mesi, è difficile dirlo.
15: È difficile dirlo, si può parlare anche di anni. Un grosso margine di placca ci possono mettere anche decenni a muoversi, però si sta muovendo, per cui tutto quello che è a rischio, tipo ospedali, scuole, andrebbe controllato.
2: E per capire questi fenomeni naturali bisogna partire dalla tettonica delle placche, ovvero dai movimenti profondi della crosta terrestre in quest'area geografica.
15: Questa è un'area di estrema complessità. Se noi partiamo dall'area del Venezuela, il Venezuela è una lunga faglia orientata est-ovest che segna il margine tra la placca dei Caraibi, che in pratica non si muove, e il Sud America, che invece si sposta di 2 centimetri verso ovest. 2 centimetri vogliono dire 2 metri ogni secolo, e questo crea magnitudo che vanno dal 7 all'8, cioè una lunga storia di questi eventi. Questa faglia, quando arriva verso la Colombia, si sposta verso sud-ovest e si immette nelle faglie della cordigliera andina. Sulla cordigliera andina, da ovest, arrivano le placche che arrivano dall'Oceano Pacifico e arrivano a una velocità sostenuta, quindi i 2 centimetri del Sud America più i 6-7 centimetri della placca Cocos, o in questo caso della placca di Nazca, creano una forte velocità di convergenza che crea forti terremoti.
2: E oltre alle differenze sismologiche di una regione sismicamente attiva, restano anche quelle sociali e architettoniche.
15: C'è da discutere sul perché o meno un ospedale debba essere distrutto da un magnitudo 7,4, 7,5. Questo non dovrebbe mai succedere. Bisogna sempre ricordarsi che i terremoti non si possono fermare, i danni invece sì, si possono fermare e andrebbero fermati costruendo meglio.
2: Intanto in Colombia il lavoro dei soccorritori continua senza sosta e alla macchina dei soccorsi nazionale si sta affiancando anche la solidarietà internazionale. Diversi paesi hanno già annunciato aiuti, squadre specializzate e risorse per l'emergenza, tra questi anche la Svizzera, pronta a contribuire alle operazioni di assistenza e di soccorso.
0: A Budapest, quindi in Ungheria, il Parlamento ha eletto oggi il nuovo capo di Stato, il nuovo Presidente della Repubblica. Si chiama András Boko, già Presidente della Corte Suprema, ed era l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo in attesa di una nuova Costituzione, già preannunciata dal neo Premier Peter Moyer. Allora, da prima ci racconta cosa è successo Chiara Savi.
16: È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orban, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orban, ed è per questo motivo che il premier Peter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orban. Il giurista 73enne non è però stato stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boca è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
0: E noi abbiamo voluto fare il punto su dove sta andando, come si sta muovendo il premier Péter Magyar, in ungherese Mojor, da tre mesi alla guida del governo ungherese. Magyar sta agendo in fretta, sta mettendo mano in molti ambiti. Il suo obiettivo era di scardinare il sistema politico e sociale costruito da Viktor Orban. Su quali settori si è concentrato? Abbiamo girato la domanda a Stefano Bottoni, che è professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze.
17: I primi mesi di attività del nuovo governo sono stati dominati da un'agenda economica. La priorità fondamentale è stata riportare a casa oltre 10 miliardi di euro congelati dall'Unione Europea, e l'obiettivo pare che sia stato raggiunto. Un'altra priorità è stata la rimozione del Presidente della Repubblica e quindi la creazione di un nuovo assetto politico istituzionale, l'avvio di una fase ricostituente. Qui si sono viste maggiori difficoltà e maggiori resistenze, per esempio nel trovare un candidato adatto. András Boko, che è stato trovato dopo numerosi altri tentativi andati a vuoto. In generale c'è un grande attivismo, il consenso per il governo è lievemente calato, ma parlavamo di livelli quasi plebiscitari del 70-75%, e l'estate fondamentalmente non ha portato alcuna pausa nella vita politica ungherese, cosa che non succedeva da molti decenni.
0: Orban gli ha lasciato in eredità una costituzione che gli lascia ampi poteri. C'è però chi rimprovera comunque a Mojor di andare molto di fretta, di essere fin troppo decisionista, è così?
17: La grande sfida secondo me è questa, ed è una sfida sistemica. Péter Mojor sta regnando con un consenso enorme sullo stato di Viktor Orban, e quindi per esempio può scardinare l'assetto istituzionale che ha ereditato soltanto usando quelle tattiche, quelle tecniche poco eleganti di governo che il suo predecessore ha usato per 15 anni. Quindi è una situazione paradossale che molti hanno evidenziato: instaurare, riportare la democrazia attraverso però metodi democraticamente a volte molto poco ortodossi.
0: Ma Mogher sta comunque costruendo un sistema politico più pluralista, o c'è il rischio che a un sistema controllato da Orban e dal suo partito faccia ora seguito un sistema controllato da Mogher e dal suo partito?
17: Io non credo, per un motivo molto semplice. Il partito TISO, il partito del premier Péter Mogher, è nato ed è rimasto ed è ancora e probabilmente resterà un conglomerato di forze estremamente diverse. Non dimentichiamo che 2/3 dei suoi elettori nel 2026 prima sostenevano partiti liberali o di sinistra. Quindi stiamo parlando di un partito che naturalmente è raccolto intorno al suo leader e ispiratore Péter Mogher, il primo ministro, però io credo che non passerà molto tempo, e vediamo già alcuni segnali di differenziazione interna. Questo non porterà necessariamente a rotture clamorose nel breve periodo, perché in questo momento la coesione interna è ancora molto forte, ma sicuramente potrebbe contribuire a un approfondimento del pluralismo, soprattutto se un nuovo sistema elettorale più di orientamento proporzionale verrà varato nei prossimi anni. Ecco, questo sarà secondo me il vero banco di prova. Se l'Ungheria riuscirà a passare da una concezione maggioritaria dominante della politica a una concezione più proporzionale e quindi inevitabilmente più pluralista, dove diversi partiti possono governare in coalizione come in tanti altri paesi.
0: Stefano Bottoni e le prime mosse del premier ungherese Mojor. Ci spostiamo ora a Locarno, dove questa mattina si è tenuto un evento per celebrare la riabilitazione di tutti coloro che dalla Svizzera e anche dal Ticino sostennero la resistenza italiana e francese, opponendosi attivamente al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. È una pagina che è stata approfondita anche con una conferenza. La riabilitazione, lo ricordo, è stata decisa a giugno dal Parlamento federale. Tra le figure che hanno contribuito alla causa c'era anche Maria Comandini, omaggiata oggi al cimitero di Locarno in presenza di autorità e familiari. Romina Lara ha avvicinato la figlia Vera Alberti, oggi 93enne, e il nipote Fabrizio Comandini.
18: Tutta questa gente che passava a casa nostra, questi giovani che aspettavano così tanto l'aiuto di tutti e poterlo fare, era bello.
19: Lei sapeva chi erano e perché?
18: Ma mi ricordo, guardi, il primo partigiano che è arrivato, sentiamo bussare alla porta. Chi è? Sono un amico di Comandini. E allora non apre la porta, questo cade sfinito. Io sono arrivato, ma ho lasciato il mio compagno che non ce la faceva più e ha descritto più o meno dov'era. Che così mio fratello la mattina è andato a prenderlo con la macchina e bisognava anche vestirli, eccetera. E da lì si è cominciato proprio. Gli antifascisti a Locarno erano anche ben uniti e insieme, e questo è cominciato proprio una vera organizzazione.
20: Partigiano, portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
21: Mia nonna era molto amica di Gabi Antonini, davano ospitalità, aiutavano sia chi fuggiva dall'Italia, ma aiutavano anche a rientrare in Italia quei partigiani che scappavano dai campi di internamento ticinesi. Fu condannata penalmente, la multa era 50 franchi, che all'epoca era una somma enorme, non ha mai fatto parola. Ringrazio tantissimo gli storici che hanno portato questi fatti alla luce.
22: Nomi, fotografie, atti d'accusa sono stati mostrati oggi durante un'affollata conferenza cui è poi seguita la commemorazione in cimitero, presenti anche autorità e politici di oggi e di ieri.
23: Questa è la terza legge riabilitativa relativa ai fatti della Seconda Guerra Mondiale.
22: Erano l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus e il consigliere nazionale Simone Giannini. Carolina Marcacci Rossi, presidente del gruppo Associazione Memoria 1943-45, che ha promosso l'evento.
24: Ricordare il valore della solidarietà, dell'aiuto.
22: Un atto doveroso ricordare, ricordarli con un occhio anche al presente, Maria, Gabi, Lindo e tutti gli altri che hanno scelto di non restare indifferenti.
0: E questo di cui abbiamo appena parlato è una pagina di storia rimasta spesso ai margini. Lo diceva anche Fabrizio Comandini durante il discorso tenuto in cimitero. La sanzione ricevuta da sua nonna, lui l'ha scoperta solo dopo, grazie agli studi compiuti dagli storici. Una memoria che riemerge, dunque una memoria riabilitata, seppur in ritardo, perché sono passati più di 80 anni. Una riflessione rispetto al tempo presente è stata affidata da una relatrice, a una delle relatrici della mattinata, la storica Nelly Valsangiacomo, che sentiamo ora sempre al microfono di Romina Lara.
25: Ultimamente si sente spesso parlare del fatto che in questo periodo ci sono molti elementi che riportano agli anni 30 e io volevo replicare tenendo presente quelli che sono gli elementi simili agli anni 30, ma ricordare una cosa che si dimentica spesso, che a partire dal 45 c'è stato un rafforzamento importante del diritto umanitario e del diritto internazionale. Ora viviamo in un periodo in cui questo diritto è messo veramente in pericolo e credo che si debba ricordare che questo diritto è fondamentale per non ritornare veramente agli anni 30.
19: Il ruolo della memoria in tutto questo come aiuta?
25: La memoria è fondamentale se la si articola alla storia e alla politica, cioè non deve essere una semplice commemorazione, ma deve essere veramente la volontà di ricordare delle cose per riuscire a capire il presente e a come vivere il presente per in qualche modo non ritornare sui passi di un tempo e rifare gli stessi errori.
19: Si è parlato però anche di responsabilità individuale. Queste figure, queste persone che sono state e sono ricordate oggi e sono anche degli esempi di impegno civile.
25: La società civile ha un ruolo fondamentale. Abbiamo la tendenza a credere che la responsabilità sia sempre delle istituzioni, degli stati, ma fondamentalmente, in particolar modo in una democrazia, le persone hanno un ruolo fondamentale per non ricadere in certe dinamiche, ma in fondo anche non fare le cose è una grande responsabilità. Queste persone avevano una grande lungimiranza, avevano capito che la difesa della democrazia fosse una cosa estremamente importante. La società civile ci è arrivata tardi.
0: E ora veniamo alle eclissi parziali di domani sera. Un po' ovunque cresce l'attesa. È un fenomeno che alle nostre latitudini sarà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque, quindi vale la pena prepararsi in anticipo. Scopriamo cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Gilardoni.
1: Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Gli amanti delle stelle che durante la notte di San Lorenzo appena trascorsa hanno guardato il cielo sperando di esprimere qualche desiderio, hanno dovuto sbirciare tra le nuvole. Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione astronomica Le Pleiadi che gestisce l'osservatorio del Monte Lema, domani che condizioni meteo vi aspettate?
3: È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono positivo, insomma, sono ottimista, ecco.
1: Si tratta di un'eclissi parziale. Nonostante ciò, anche in Ticino questa euforia è giustificata.
3: Il fatto è che è parziale, va bene, non è totale, ma è un parziale molto molto pesante, 92%, e avviene al tramonto, e quindi da un punto di vista della spettacolarità paesaggistica, diciamo così, è meraviglioso. Noi ci aspettiamo lì al Monte Lema di vederlo tramontare nella massima copertura dell'eclisse e dietro le montagne del Vallese, che sarà una cosa meravigliosa, insomma, ecco.
1: Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
3: Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest, va bene. Noi dell'Associazione delle Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa serrata, sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest. Ma comunque so che l'Associazione Astrocalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote, all'Alpe di Cagna, e la Società Astronomica Ticinese l'ha organizzata invece a Cardala.
1: Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
3: Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
0: Tra poco andremo a Locarno al Film Festival per riflettere sui rapporti tra cinema e i grandi temi sociali e politici. E poi seguiremo in diretta la finale di Noè Ponti agli Europei di Nuoto di Parigi. In vasca ci va per i 50 Delfino. Prima però con Gian Robbiani alcune notizie di giornata.
4: Iniziamo dalla Siria, dove un tribunale ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, questo per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile scoppiata nel 2011. Bashar al-Assad era fuggito a Mosca nel dicembre del 2024 e la caduta del dittatore è seguita alla presa del potere da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sarraj, sostenuto dalla Turchia. Sono più di 2.000 le vittime causate dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono questi gli ultimi dati trasmessi dalla sanità pubblica congolese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e ha fatto notare come la velocità di diffusione del ceppo di questo virus sia senza precedenti. Il numero dei morti è passato da 1.000 a 2.000 in meno di un mese. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati colui che guidò la Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese è accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, stando alla pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Il processo durerà parecchi giorni.
0: Tra 5 minuti dovremo riuscire ad assistere alla finale di Noè Ponti agli Europei di Nuoto di Parigi. Prima però torniamo a collegarci con Locarno, con il Film Festival, dove troviamo Marcello Jerace. Allora Marcello, oggi mettiamo l'accento sul lato più internazionale del festival.
5: Sì, buonasera da Locarno. Appunto, ieri e oggi sono stati due giorni durante i quali il festival, che è già internazionale per propria definizione, si è ulteriormente aperto al resto del mondo. Ieri era la giornata della diplomazia e sempre ieri sera in Piazza Grande c'è stato il tradizionale momento dedicato alla rassegna Open Doors, il progetto che permette lo sviluppo dell'arte cinematografica in 42 paesi africani. E questa sera sarà la volta del film Congo Boy, opera prima del regista congolese Rafiki Farialà, film che fa anche parte del programma Locarno Kids, quindi può essere l'occasione per far avvicinare i giovanissimi alla magia del cinema in Piazza Grande. Piazza Grande che ieri ci ha regalato momenti di grande emozione.
6: E allora, chiamo qui sul palco per Frank and Lewis la regista e sceneggiatrice Petra Volpe.

0: importante, l'abbiamo detto, che ha anche dato lo spunto per un dibattito svolto questa mattina proprio qui a Locarno, organizzato da Vorhaus, che è il forum svizzero per la politica estera. Al centro della discussione proprio il rapporto tra cinema e arte in generale e politica. Come influenza l'altra e viceversa. Al termine dell'incontro ho avvicinato la stessa regista Petra Volpe e Michele Roncoroni, rappresentante di Vorhaus.
1: Penso che va in ogni direzione, non è una cosa che è bianca e nera. E penso che il cinema, l'arte è un soft power e ha un effetto che non è lineare, che non si può misurare facilmente, però ha un effetto essenziale sulla gente, anche come votano. Il potere democratico è anche la gente che vota e si può sensibilizzare la gente per tematiche politiche in un modo emozionale. Il cinema è un medio emozionale, un medio di compassione, e se possiamo dare la compassione alla gente, la identificazione con l'altro, anche votiamo diversamente, anche questo è un potere, almeno in una democrazia.
2: Qualsiasi mezzo può dare un apporto alla trasmissione di questi messaggi, quindi il cinema fa parte di questa paletta. Se parliamo di soft power, non abbiamo soltanto una possibilità, ne abbiamo molteplici. Il cinema è una di queste ed è una delle più importanti, trovo.
0: Avete l'impressione di riuscire a coinvolgere un'ampia fetta di popolazione, oppure c'è il rischio di concentrarsi su una piccola parte che peraltro a volte risulta già sensibilizzata su determinati problemi?
2: È stato un tema discusso anche ieri nel corso della giornata delle diplomazie, la crisi della leadership, non soltanto nel mondo diplomatico, nel mondo politico, eccetera, tocca molti ambiti della nostra cultura. Il nostro pubblico principale sono giovani e in questa fascia riusciamo ad accattivare, a prendere tante persone, tanti interessati che vengono, si vedono sempre nuove facce agli eventi. È chiaro che bisogna impegnarsi, bisogna rimboccarsi le maniche, avere una capillarità, l'importanza della capillarità sul territorio. Abbiamo gruppi regionali in ogni città importante, purtroppo non in Ticino, questo arriverà, spero. Però ecco, questa copertura del territorio ci permette di avere una certa visibilità.
1: Idealmente va più lontano che questo e può succedere. Certamente qui a Locarno sono la gente che ama il cinema, però c'è anche la gente, non so come loro votano, you know, amano forse una storia, possono scoprire una cosa che forse non va in linea con i suoi idee politiche e può cambiare la decisione. Però per me personalmente come artista è una grande ambizione di trovare la gente oltre le sue idee politiche.
3: Allora, questa è Petra Volpe, che è una delle registe più note, anche più premiate del cinema svizzero. Tra un attimo torneremo a Locarno per parlare di un altro film che parla di eventi internazionali, di temi d'attualità, di Medio Oriente. Però siamo arrivati giusti giusti, Paolo Laurenti, collega dello sport, alle 18:37 e 40 secondi, e siamo giusti giusti per la finale di Noè Ponti. Lo ricordo, in vasca a Parigi Saint-Denis per la finale dei 50 metri delfino. È uno dei favoriti.
4: Sì, uno dei favoriti, però di una finale davvero di altissimo livello. Lui stesso, quando ha fatto segnare il 22:53 della sua semifinale, il terzo tempo delle semifinali, ha detto sarà una gara combattutissima, sarà una gara velocissima, anche più veloce di una gara delle Olimpiadi, e lui stesso l'ha detto. D'altra parte basta insomma guardare chi scenderà in acqua. C'è il campione europeo in carica, l'italiano Ceccon, nonostante parta dalla corsia numero 7, poi c'è evidentemente l'osannato padrone di casa Grousset, poi c'è Noè Ponti che partirà in gara 3, poi c'è il russo Kornev che ha fatto segnare il miglior tempo delle semifinali con 22:36. Quindi davvero un 8 atleti, e lo diceva anche Noè Ponti, si può vincere o arrivare ottavi, certo, nel giro di pochissimi,
3: certo,
4: secondi.
3: Tra l'altro è talmente veloce che lui stesso ha detto che ci potrebbe scappare anche il record del mondo,
4: sì,
3: in questa gara.
4: Esattamente, questa quindi gara. È davvero una gara di altissimo livello, mi tocca ripeterlo, sì, davanti a un pubblico che farà sentire soprattutto evidentemente il sostegno a Maxime Grousset.
3: Allora, Noè è in corsia 3. Numero 3, lo ricordo, è una gara che dura poco più di 22 secondi. Tu hai citato Ceccon, Grousset, Kornev, c'è in corsia 8 anche Christoph Milak, che fino a qualche anno fa era il principale avversario di Noè. Allora,

0: Io chiederei al nostro tecnico Igor Gianola di provare, vediamo se sentiamo la cronaca del collega Andrea Mangia, così viviamo con voi la finale. Sono sui blocchi di partenza.
1: Tanto il record del mondo 22-27.
2: In apnea senza respirare. Noi Ponti che indossa un costume bianco alla faccia della scaramanzia, è lo stesso costume usato nella finale olimpica di 2 anni fa in questa stessa città, che non era andata esattamente come ci immaginavamo. Pronti a vibrare per 22 secondi o poco più col ticinese in corsia numero 3. E si va con la partenza e con un tempo di reazione molto simile da parte di tutti quanti. C'è molta bagarre, c'è molta lotta, c'è Milak che prova ad uscire tutto esterno, c'è Grousset che prova ad inserirsi ma sta andando via Kornev, attenzione perché non è abbastanza lontano il tocco da parte di Kornev che si prende l'oro, poi arriva l'argento di Grousset e arriva il bronzo da parte di... In corsia numero 2 Arma Brewster. Il mio monitor dice che Noè Ponti è arrivato ultimo, ma il monitor mi si è bloccato perché non mi dà i tempi finali.
0: Anche noi Paolo Larenti abbiamo visto dalla classifica
1: anche
0: che Noè Ponti è arrivato ottavo.
1: I risultati ufficiali della competizione, è arrivato ottavo, lo aveva detto lui stesso, si può vincere come arrivare ottavo. Ha fatto un tempo un 4 decimi più alto rispetto a quello fatto segnare ieri nelle semifinali, 22 e 91, quindi l'ultimo tempo di questa finale.
0: Niente, è andata così, appuntamento per la prossima
1: domenica, farai 100
0: giovedì mi sembra, giovedì sera mi sembra la finale dei 100 Delfino, mi sembra di ricordare, allora. Adesso scusami, mi sembra giovedì alle 18:30 la finale dei 100 Delfino, a te da domenica. Tra un attimo in Rete Uno Sport chiariremo quando c'è la finale dei 100 Delfino. Noi allora, così con un po' di delusione, torniamo a Locarno perché abbiamo parlato di politica estera e certamente uno degli scenari più catalizzanti e controversi in questo momento storico è il Medio Oriente. Allora ritroviamo Marcello Jerace. Marcello, anche a Locarno tramite i film si parla di Medio Oriente.
3: Beh sì, assolutamente, non potrebbe essere che così. C'è un film in particolare che racconta della guerra in Medio Oriente, lo fa con una prospettiva piuttosto originale. Il film è un corto di 17 minuti, si intitola Dans le rêve quand on dort pas la nuit, nei sogni quando non si dorme di notte, ed è realizzato da Rachel Gutkartz. Lei è israeliana, è nata nel 1992 a Gerusalemme e a 18 anni, come obbligo, è stata arruolata nell'esercito nel settore della comunicazione. Durante questo periodo ha scoperto dei documenti in cui viene trascritta un'intervista ad un cecchino dell'esercito israeliano. Siamo durante la seconda intifada e questo soldato racconta quello che fa, le persone che ha ucciso, passando da una freddezza pragmatica a momenti in cui viene sopraffatto dal rimorso. Ebbene, Rachel Gutkartz ruba questi documenti e anni dopo decide di lasciare Israele. Aver contribuito alla propaganda israeliana, ha raccontato lei stesso, mi ha fatto sentire colpevole. Si trasferisce a Parigi e qui inizia il percorso come regista e oggi allo ha presentato appunto il suo cortometraggio tratto proprio da quell'intervista rubata anni fa, un film in cui emerge anche la questione su quanto reale sia la possibilità dei cittadini israeliani di opporsi al proprio governo, ad esempio rifiutando l'arruolamento dell'esercito. Ecco cosa ha risposto la stessa regista intervistata dal collega del telegiornale Patrick Solca.
4: De mon expérience, de ce que je sais, il y a des gens qui choisissent de ne pas faire l'armée.
5: In base alla mia esperienza, a quello che so, a volte ci sono persone che scelgono di non arruolarsi nell'esercito, di non andare a Gaza a uccidere, spesso persone innocenti. Queste persone esistono davvero e trovo che abbiano fatto delle scelte molto coraggiose, molto difficili da prendere nella società in cui vivono. Perché in Israele c'è una larga parte della popolazione che crede che questa scelta non esista, che non sia possibile dire di no, che arruolarsi nell'esercito si debba farlo e basta perché è obbligatorio, è la legge. È una questione di noi o loro.
4: Se la loi, se soit nous o eux.
5: Queste persone fanno di tutto per disumanizzare i palestinesi e trasformarli in nemici. ma ci sono anche persone molto coraggiose che non fanno il militare, che non ci credono, che capiscono che quella non è la loro realtà, che non c'è una verità assoluta. Ma ci sono delle conseguenze per queste persone in Israele ed è la prigione. Ecco perché trovo queste persone davvero molto coraggiose.
4: E moi personalmente le trovo très très coraggiose.
3: Rachel Gutgartz ha voluto dare un taglio netto col passato anche con l'utilizzo esclusivo della sua nuova lingua, il francese.
4: Du coup, moi j'étais au porte-parole à l'armée.
5: Sì, ero portavoce dell'esercito e diffondevo la propaganda israeliana. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire di cosa si trattasse davvero. Poi quando l'ho capito mi sono resa conto che mi avevano manipolato, che era stata creata una realtà molto parziale. Ed è proprio per questo motivo che ho girato questo film. Mi sembrava interessante realizzare un film scegliendo bene le parole che definiscono cosa significhi essere un cecchino. E visto che ho deciso di lasciare Israele, visto che adesso non vivo più lì, ho preferito farlo in un'altra lingua che non fosse la lingua che usavo durante il servizio militare. Una lingua che non conosco bene, ma che mi permette di uscire completamente da quella manipolazione linguistica.
4: Una lingua che non parlo bene, c'était très intéressant pour moi, parce que comme ça, je sors aussi de manipulation de la langue.
3: Il film della regista israeliana sarà proiettato ancora domani alle 17.30 e giovedì alle 9 di mattina. Per questa sera è tutto. Da Carno, a voi la linea.
0: Grazie Marcello Ierace, ti ritroveremo domani sera sempre in diretta da Locarno. A me non resta che salutare tutti voi, ringraziarvi per l'ascolto, ricordarvi che questa edizione è stata preparata assieme a John Robbiani. Da Veronica Lippi, buona serata, buon proseguimento d'ascolto. Thank you.

0: Lo sport
1: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
2: Nulla da fare per Noè Ponti nella finale dei 50 Delfino. Buonasera da Paolo Laurenti. Partiamo dunque dal nuoto e dalla delusione, così possiamo definirla, per Noè Ponti, che nella finale dei 50 Delfino è arrivato ottavo. Per lui anche un problema, tra poco sentiremo la sua voce. Una gara che appunto lo ha visto arrivare all'ultimo posto, una gara che è stata vinta da un russo, il secondo, il padrone di casa è stato Grusset. Andiamo a leggere la classifica con Egor Kornev che ha chiuso al primo posto, come detto, in 22:52 davanti a Grusset 22:54. La medaglia di bronzo se l'ha messa a collo Pekarski con 22:68, mentre il campione europeo in carica Thomas Ceccon è arrivato ai piedi del podio, come detto 22:91 per Noè Ponti, che come detto ha avuto un problema. Lo sentiamo.
3: Hai perso gli occhialini nel tuffo?
4: Sì, quindi niente, ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo, però ho perso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini perché è già capitato troppe volte in gara che mi perdessi, quindi nulla. Io in acqua, peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così.
2: E Noè Ponti ci riproverà giovedì prossimo, quando scenderà in acqua per la finale dei 100 Delfino, per insomma provare a migliorare il risultato di 4 anni fa, quando riuscì a conquistare la medaglia d'argento. Si è fermato alle batterie dei 100 stile libero invece l'altro ticinese, Mattia Mauri, nonostante il secondo posto nella propria batteria con il tempo di 49:48, che però non gli ha permesso di superare il turno. Passiamo all'atletica. Gli europei di Birmingham tutte qualificate per le semifinali, le rossocrociate degli 800 metri, a partire da Audrey Verrot, passando da Veronica Vancardo che ha stabilito il record personale in 1:58:20, per terminare con Valentina Rosamiglia. Nessun problema neppure per Timothée Mumenthaler, che si è piazzato secondo nella propria batteria dei 100 metri con un tempo di 10:44 alle 21:30 in diretta su RSI e la 2, la semifinale. E poco prima toccherà Simone Mehammer nel lungo maschile, e alle 22:30 di Daji Kambunji sarà in gara per la finale dei 100 ostacoli. E ora l'occhi su ghiaccio con Omar Meschal, che questa mattina è andato a curiosare in casa Ambri Piotta, allenamento infatti a porte aperte per la stampa, che ha aperto le porte appunto ai giornalisti. Prime indicazioni sulle linee e sugli obiettivi futuri.
5: Il nuovo corso leventinese sta muovendo le prime pattinate sul ghiaccio in una Gottardo Arena, piacevole rifugio climatico nella torrida estate ticinese. Un Ambri rivoltato rispetto a 12 mesi or sono, dal presidente, passando per CEO e general manager, giù fino al nuovo capitano che verrà annunciato a breve. In attesa di Virtanen, sul ghiaccio unicamente nella prima mezz'ora, e dopo la Dixit non ancora pronto per una partita, la formazione bianco-blu dovrà gioco forte a ripartire dalla seconda peggior difesa dello scorso torneo, una difesa via Zgragen dentro i giovani Scilacci ed Effliger praticamente invariata rispetto alla scorsa stagione.
6: Of course, that have to be our foundation in our...
5: Ovviamente questo dovrà essere il fondamento del nostro sistema, conferma coach Jussi Tapola. Dobbiamo essere una squadra solida dietro e contro cui è difficile giocare. Lavoriamo su dettagli e organizzazione, non dimenticando che uno degli obiettivi di una buona difesa è quello di trovare una veloce transizione in attacco. Si riparte da zero per tutti quanti. Ora sta ai giocatori farsi vedere. Abbiamo 17 attaccanti, abbiamo diversi giovani come Borradori, che aveva già fatto progressi lo scorso anno e ne ha fatti ulteriori in estate. Tutti partono alla pari e vedremo chi conquisterà un posto in squadra. Pestoni? Vale lo stesso principio, non guardiamo indietro ma come sta oggi. Fisicamente deve ancora lavorare su intensità, velocità, cambi di direzione, ma siamo solo al sesto allenamento e sta già migliorando. Fra poco inizieranno le amichevoli e allora giocheranno i migliori. And then we start playing games and best ones will play. Patti chiarissimi, insomma, nell'Ambrì di Tapola che stamattina ha messo a Pestoni saltuariamente al fianco di Koditek, riproponendo la coppia determinante nel finale di stagione Manix Landry, Joly assieme a Borradori e schierando assieme i neoarrivati Schnarr e Jarventie con De Luca. Quale invece l'obiettivo stagionale dei leventinesi? Chiusura con il general manager Lars Weibel.
0: Anche questo non abbiamo ancora deciso nei dettagli. Vogliamo migliorare, vogliamo cambiare certe cose, anche i pensieri, la mentalità in generale. Se lavoriamo bene, si vede anche in classifica, sicuramente vogliamo essere meglio che l'anno scorso, ma il goal e l'obiettivo di questa strategia è fra 4 anni dobbiamo essere o vogliamo essere o siamo nei playoff, nel quarti finale, semifinale. Ma questo ci vuole sicuramente un po' di tempo, ma siamo convinto e posso dire anche che neanche Liussi e neanche me siamo molto uomini con tanto pazienza e per quello non vogliamo aspettare lungo.
2: Dal general manager dell'Hockey Club Ambriviotta Lars Weibel al tennis, per ricordare l'appuntamento di questa notte con Belinda Bencic, che nei quarti del torneo di Toronto affronta la statunitense Goff.
7: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione di Lucerna a causa di oggetti sulla carreggiata. Rimangono code tra Quinto e Airolo. A Basilea la A2 è stata riaperta in direzione di Lilsal. Ricordiamo infine che questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare nella notte di mercoledì. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Alluvione del 2024 in Mesolcina. A livello amministrativo una certosina analisi con l'ausilio di vari esperti esterni, mentre la giustizia penale non ha nemmeno avviato un'inchiesta. Casellario per chi chiede un permesso di soggiorno. Il governo difende la misura speciale per il Moesano. Buonasera da Roberto Scolla. Alla fine di giugno, prima di andare in vacanza, il governo retico aveva pubblicato, a 2 anni dai fatti, l'analisi cantonale del nubifragio abbattutosi sulla Mesolcina, un evento calamitoso costato la vita a 3 persone. Nel rapporto redatto dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, con l'ausilio di più enti ed esperti esterni, viene fatta una disamina delle cause dell'alluvione e vengono indicate anche le lacune contenute nelle carte dei pericoli, così come i necessari correttivi da apportare a tali documenti. A livello amministrativo è dunque stato fatto un lavoro certosino. Sul fronte penale, Patrick Colombo, sono stati mossi dei passi in questi 2 anni.
2: No, nessuno. La Procura non ha mai avviato alcun procedimento per la catastrofe che si è portata via la vita di 3 persone. Come confermatoci pochi giorni fa dagli inquirenti grigionesi, non sono stati ravvisati gli estremi per avviare un'inchiesta su eventuali responsabilità ascrivibili a chi era chiamato a pianificare ed eseguire le opere di protezione dalle piene dei corsi d'acqua e dalle colate detritiche, a chi doveva assicurare la rapida evacuazione in caso di maltempo o a chi doveva approvare le edificazioni e garantirne la sicurezza. Dagli abituali accertamenti di polizia, ha aggiunto il Ministero Pubblico, non sono emersi indizi di atti di rilevanza penale, né, d'altro canto, sono state presentate denunce penali da parte dei danneggiati o di terzi. Su nostra richiesta, la Procura ha altresì fatto sapere che la Polizia Cantonale non ha fatto capo a perizie o analisi da parte di specialisti nell'ambito dei suoi accertamenti.
1: Il contrario, Patrick, di quanto fatto dal cantone per l'analisi di sua competenza dell'alluvione in Mesolcina.
2: Esatto, il documento di 70 pagine presentato a fine giugno è frutto del lavoro di un nutrito gruppo di esperti, come confermatoci questa mattina dalla direttrice del Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità, Carmelia Meissen.
3: Es ist der Zusammenzug von mehr als 10 unterschiedlichen Untersuchungen, die von externen Experten gemacht wurden.
2: L'analisi cantonale del nubifragio abbattutosi il 21 giugno del 2024 sulla Mesolcina è la raccolta di più di 10 perizie eseguite da altrettanti esperti esterni. Il cantone si è dunque affidato a numerosi partner per tracciare un quadro esaustivo dell'accaduto. Specialisti cui è stato assegnato il compito di esaminare svariati aspetti dell'alluvione.
3: Zum Beispiel die Meteo Schweiz oder SLF, ein geowissenschaftliches Büro.
2: Dei mandati sono per esempio stati affidati a Meteo Svizzera, all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe e a degli esperti di analisi geologiche. Inoltre sono stati raccolti i pareri di specialisti di altri cantoni e della Confederazione, ha rivelato la consigliera di Stato centrista.
3: Wir hatten auch Austausch mit den anderen Kantonen und mit dem Bund, diese Ereignisse vom Juni 24 richtig einzuordnen.
2: Fondamentale è disporre di una disamina neutrale e obiettiva degli eventi che hanno scosso un'intera regione.
3: Und eben mit Unterstützung des externen, neutralen, objektiven Blicks.
2: Inoltre, coi cambiamenti climatici in atto e i sempre più frequenti eventi calamitosi che ne conseguono, ha concluso Carmelia Meissen, è indispensabile affinare le conoscenze e permettere agli esperti cantonali di pericoli naturali di aggiornarsi confrontandosi regolarmente con colleghi di enti pubblici e privati che si occupano della stessa materia.
3: Es ist aber auch wichtig, im ständigen Austausch mit externen Experten zu sein.
4: Sì, questa è una possibilità che vediamo, che le persone hanno l'intenzione di andare in un'altra regione del cantone.
1: Il consigliere di Stato Peter Paier è consapevole del rischio. Per aggirare la richiesta di estratto del casellario giudiziale, gli stranieri con precedenti penali che richiedono un permesso di soggiorno potrebbero presentare una domanda in un'altra regione del cantone per poi spostarsi, una volta ottenuto il documento, a sud del San Bernardino. proprio come aveva fatto nel 2021, quando ancora non si parlava di Casellario, una delle quattro persone arrestate in febbraio in un'operazione internazionale contro il traffico di droga e il riciclaggio, un 53enne italiano trasferitosi da Coira al capoluogo della Mesolcina. Ma nonostante questo, l'estensione del provvedimento dal Moesano a tutto il cantone, auspicata dal comune e dal patriziato di Roveredo, non sarebbe stata possibile, ha aggiunto Paier.
4: Si sa che non si può fare per tutto il cantone perché contro il contratto della libera circolazione, allora facciamo veramente per una regione, per qualche mese.
5: Questa mattina, in occasione dell'incontro mensile con la stampa, il direttore del Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità ha aggiunto che la scelta di richiedere l'estratto del casellario non solo a chi presenta la domanda per un permesso B, ma anche a chi aspira a un posto da frontaliere o stagionale nel Moesano è stata assunta dal governo per analizzare a fondo la situazione fino al 31 dicembre.
4: È la nostra decisione perché vogliamo avere esperienza adesso e vogliamo vedere cosa succede. Abbiamo detto quando lo facciamo, facciamo per tutti i permessi per vedere fino a cosa è successo. Forse dopo si può decidere, facciamo per tutti i permessi o solo per esempio per B o L o G.
5: In ogni caso, già adesso per l'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile questo provvedimento, seppur limitato al Moesano e ai prossimi 5 mesi, vuol dire più lavoro, più burocrazia e forse anche prolungamento dei tempi di elaborazione delle pratiche per i permessi richiesti, non solo in Mesolcina e in Calanca, ma in tutto il cantone.
4: Sì, quello è possibile. Non sappiamo adesso certamente che c'è una prolungazione, ma possibile. E fino all'anno, quando guardiamo cosa è successo, è possibile che vediamo che per tutto il cantone, per tutte le ditte, si è prolungato la procedura.
5: Non è prevista, ha precisato Peter Paier, l'assunzione di nuovi collaboratori nell'ufficio cantonale che si occupa del rilascio dei permessi.
4: No, facciamo con il personale attuale. Abbiamo fatto un'assemblea di tutto il personale, abbiamo detto che nei prossimi mesi diventerà un po' più difficile, più lavoro, ma tutti hanno detto sì, vogliamo fare questo perché è un contributo, un sostegno per una regione e facciamo così, ma è possibile che si prolunga un po' le procedure.
1: Il consigliere di Stato Peter Paier al microfono di Stefano Barbusca. E nell'incontro odierno del governo con la stampa è stato affrontato anche il tema dei problemi causati dall'attuale situazione meteorologica, insomma il gran caldo di queste settimane. A questo proposito, Jon Domenic Parolini, direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, ha rivelato che nei Grigioni sono 2 i comuni con problemi di siccità. Sentiamo.
6: Sono 2 comuni che hanno un problema attualmente, Selma nel comune di Calanca e Campi nella frazione del comune di Sils in Domlesk.
1: Malgrado la situazione nel cantone non sia drammatica, il consigliere di Stato Parolini ha lanciato un appello a gestire con parsimonia e attenzione il prezioso liquido.
6: Persona di ridurre il consumo di acqua e pensare che l'acqua è un prodotto prezioso.
1: Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltati, buona serata e a domani.
0: Rete 1.

0: Annie, sono passati di anni da No More I Love Yous, una delle canzoni più famose di Annie Lennox, del dopo duo degli Eurythmics. 19:13, buonasera a tutti voi, siete all'ascolto della Rete 1, prende il via in questo istante effetto sera. Vedo Nicola Colotti un po' pensieroso.
1: Sì, stavo pensando all'eleganza del brano che abbiamo ascoltato, perché Annie Lennox è comunque sempre molto raffinata,
0: sì.
1: E quindi il suo suono mi aggrada, e poi ci porta in un'atmosfera un po' così, un po' più tranquilla, magari vagamente onirica, che speriamo serva di buon auspicio per le atmosfere che tutti attendono per domani sera, ma speriamo che il cielo non ci giochi qualche brutto scherzo.
0: Beh, in questo momento qui a sud delle Alpi non è terso, ecco, c'è qualche nuvola.
1: No, non è terso, e può darsi che effettivamente un po' di brume, un po' di caligine, un po' di annuvolamento possa offuscare un po' l'orizzonte intorno alle 19:30. Vabbè, ma di questo poi parleremo domani sera, visto che comunque proveremo a seguire almeno
0: la radiocronaca di un'eclisse, che non è male.
1: Prego?
0: La radiocronaca di un'eclisse.
1: Sembra persino una provocazione, perché una telecronaca forse avrebbe più senso. Però sono abbastanza stupito dell'attesa che c'è per questo fenomeno, perché è vero che quella del 1999 suscitò grande attenzione, grande attesa, perché l'orario era decisamente più favorevole dal punto di vista osservativo, visto che era sul mezzogiorno.
0: Il sole era alto.
1: Sì, e poi era decisamente un altro mese di agosto, meno torrido, meno soffocante di quello che stiamo vivendo quest'anno. E tra l'altro, a leggere i dati dei rapporti climatologici che ci sono arrivati in queste ultime ore, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Ma questa volta forse l'attesa è dovuta anche al fatto che è abbastanza inedito osservare un fenomeno come questo a un orario come quello previsto, anzi quello stabilito, e cioè intorno al calare del sole. Quindi è chiaro che da un punto di vista anche della spettacolarità, vedere il sole che si copre
0: poco prima del tramonto
1: e in buona parte può essere effettivamente molto suggestivo. Quindi mi immagino lo scatenarsi di tutti fotografi più o meno professionali, più o meno amatoriali, che intaseranno la rete di fotografie del sole da qualunque punto riusciranno ad immortalare il momento topico della copertura del sole previsto intorno, diciamo, al momento più favorevole, insomma, il momento topico dovrebbe essere intorno alle 20:15, 20:20, però anche lì dipende poi dalle condizioni meteorologiche. Ecco, quindi l'attesa c'è, le temperature salgono, anche oggi uscendo di casa mi sono un po' spaventato.
0: Erano 38 a metà pomeriggio.
1: Sì, stiamo parlando del sud delle Alpi, stiamo parlando in questo caso della zona del Luganese, stiamo parlando ormai anche della perdurante siccità che preoccupa e preoccupa sempre di più.
0: Vabbè, è allerta rossa praticamente in tutta la Svizzera, nessun cantone escluso.
1: E non si è ancora neanche certi di vedere, diciamo, una mitigazione di questo effetto calura nei prossimi giorni, però qui adesso le previsioni cominciano a diventare un po' ballerine. C'è chi dice che intorno a Ferragosto potrebbe esserci un cambiamento del tempo, però bisognerà poi vedere. Vedremo poi che tipo di cambiamento di tempo sarà, perché ovviamente poi c'è il rischio che si passi dal caldo estremo allo scatenamento degli elementi, che non sarebbe neanche questo
0: a proposito
1: particolarmente utile e favorevole.
0: Certo, a proposito delle previsioni, uno dei guru della meteorologia italiana, Giuliacci, alcuni giorni fa si è scusato per avere sbagliato le previsioni. Detto, pensavo che il fresco sarebbe arrivato, invece bisogna aspettare ancora un attimo.
1: Sì, va bene. Vabbè, quello, io sottolineerei di più invece, ma ci veniamo dopo, le considerazioni sempre molto pragmatiche, concrete e inappellabili dal punto di vista della logica, che invece Luca Mercalli ha rilasciato ieri sera nell'intervista al nostro telegiornale. E Mercalli, che di solito non le manda a dire, ha detto chiaramente: ormai indietro non si torna. Però,
0: è stato intervistato spesso in questi ultimi giorni e ha avuto modo, molto elegantemente, come ci ha abituato, di ricordare che non è da ieri che se ne parla e che ne parla, ma
1: sì,
0: i
1: poi
0: messaggi
1: dopo,
0: sono stati inascoltati.
1: Cioè, sì, no, sembra persino ridicolo dirlo adesso, però sì. Insomma, quello che abbiamo vissuto quest'anno è decisamente inedito e questo ovviamente preoccupa molto i climatologi. Però vabbè, cercheremo di parlare anche di altro e renderemo omaggio a una figura sportiva che avrete letto in queste ultime ore, è scomparso proprio ieri, ma sarà l'occasione per fare un tuffo nel passato, ammetto anche un po' nostalgico, ma a volte un po' di nostalgia per il passato ci fa pensare a tempi decisamente diversi, almeno dal punto di vista climatico.
0: Buona serata da noi di Effetto Sera, lui è Nicola Calotti, io sono Marco Trovesi, 076 321 1113 il nostro numero WhatsApp. Un saluto fa anche rima a René e Ore. E adesso c'è Bruno Risassi.

0: dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Stop and Stare erano i One Republic, anno di grazia 2008. Parliamo di sport.
1: Sì, in senso anche più ampio, perché oltre che di sport, il riferimento potrebbe anche essere di costume di un'epoca che sembra decisamente lontana. Però sì, lo spunto lo prendiamo dalla scomparsa di un atleta, notizia che tra l'altro abbiamo dato anche noi sul nostro sito della RSI, perché ha rappresentato un po' un mito anche da un punto di vista quasi iconografico.
0: È stato definito forse l'ultimo atleta dandy, non costruito da allenamenti ossessivi, ma correva per divertirsi. Stiamo parlando di Livio Berruti.
1: Sì, morto in questi giorni all'età di 87 anni, dopo una, non si è capito se breve o lunga, malattia, ed è famoso perché è stato campione olimpico, ha vinto la medaglia d'oro dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Perché mi ha colpito la morte di Livio Berruti, e forse ha colpito anche quelli che sono abbastanza, diciamo, âgé per ricordarsi il personaggio? Un po' perché lui è entrato nella storia dell'iconografia sportiva e per il fatto che vinse quella gara portando degli occhiali da sole, che, visto che siamo alla vigilia di un'eclissi di sole, può sembrare persino così un paradosso, ma è quasi un'assonanza.
0: E in quel momento sicuramente faceva effetto, perché comunque
1: sì,
0: non si era abituati diciamo, a una certa eccentricità magari da parte di alcuni sportivi.
1: Ed è vero che se anche qualcuno capisce poco o frequenta poco la storia dell'atletica leggera e delle Olimpiadi, se vedesse comunque una fotografia o le immagini che ritrovate facilmente su qualsiasi canale, sia di informazione in questi giorni, in queste ore, o andate a vederlo su YouTube e vedete questa finale dei 200 metri, tutti si ricordano di questo giovane affilato, elegante, aveva 21 anni, e che corre con gli occhiali da sole, che è una cosa che di solito non si vede alle Olimpiadi, anche se ci sono stati altri celebri atleti che hanno corso con gli occhiali da vista. Forse Edwin Moses è stato uno di questi, ma insomma atleti anche americani che avevano un po' queste, alcuni addirittura davvero perché avevano bisogno proprio degli occhiali da vista, perché forse sarebbe meglio usare lenti a contatto. Però insomma, ognuno poi ha i suoi vezzi. Non so se vi ricordate quell'atleta americana di cui adesso mi sfugge il nome, che alle Olimpiadi, non ricordo più se di Los Angeles o di Seoul, aveva le unghie lunghissime, era diventata famosa anche per questo. Insomma, ogni atleta.
0: Gli occhiali di Berruti comunque non erano un vezzo.
1: No, infatti.
0: Una necessità.
1: In questo caso già va ricordato che effettivamente lui è diventato, soprattutto perché poi fu il primo italiano a vincere una medaglia d'oro in una delle discipline regine dell'atletica leggera, battendo ovviamente gli avversari americani, perché già allora americani
0: avevano il primato.
1: Avevano un po' il primato.
0: Eguagliando tra l'altro il record del mondo.
1: Sì, e avendo corso tra l'altro la semifinale due ore prima, cioè prima corre la semifinale in 20:06, poi corre la finale in 20:05, e nel mezzo, per diciamo svaporare la tensione, mentre gli altri atleti facevano stretching, facevano preparazione eccetera, lui si mise nello spogliatoio con in mano un libro di chimica, perché lui poi studiava chimica, si laureò in chimica, vabbè, e ripeto, erano altri tempi. Ma perché ricordo Livio Berruti? Anche per un fatto che posso definire di biografia familiare. Sai che io non amo tanto fare riferimenti al mio passato familiare sportivo, ma in questo caso ci può stare.
0: Ci sono svariati pezzi di storia.
1: Sì, perché ricordo che quando ero ragazzino e si parlava di questi miti sportivi, e le Olimpiadi di Roma del 60 ne ha lanciati diversi, poi ci veniamo, e si faceva riferimento a questo Livio Berruti, che per me era diventato così una sorta di personaggio un po' avvolto dal mistero. Ricordo che mia madre mi diceva: ah, ma io con Livio Berruti ho parlato una volta al telefono. E questo ovviamente mi aveva colpito molto, e le chiesi il motivo, e mi disse che Livio Berruti una volta aveva telefonato a casa nostra per ragioni sportive, perché ovviamente, diciamo, avendo un'ascendenza sportiva, insomma, c'era chi in famiglia si occupava di sport. E oltretutto, in questo caso, l'essersi occupato di sport aveva portato mio padre a essere presente alle Olimpiadi di Roma del 1960, che furono effettivamente...
0: Era anche lì, è stato anche...
1: Beh sì, ma perché lo racconto? Mm-hmm. Perché furono davvero le Olimpiadi della rinascita, e l'idea associata fatalmente alla dolce vita, il periodo della dolce vita, e fu credo nel 1960 che uscì il famoso film di Fellini con Mastroianni, la dolce vita.
0: E l'Italia che viveva l'inizio del boom economico, quindi la rinascita dopo...
1: Ma magari su questo ci veniamo dopo, perché in realtà mi premeva ricordare lo stile dell'uomo Livio Berruti, che ho rivisto tra l'altro proprio ieri sera in un'intervista. La RAI, Radio Televisione Italiana, ovviamente ha reso omaggio a questo grande dello sport italiano, che abbiamo imparato comunque a conoscere anche nella Svizzera italiana, riproponendo un incontro con uno, diciamo,

0: fatta proprio per correre i 200 metri e così scopre questo talento per la corsa. E quindi alle Olimpiadi di Roma riesce, contro forse anche molte previsioni, ad imporsi su atleti magari più dotati fisicamente. Ma è bello risentire, è stato anche bello risentire direttamente dalla voce di Berruti, che parlava in maniera molto fitta, mangiando le parole, si faceva anche un po' fatica a capirlo, ma questa sua bonomia, questa sua simpatia, questa sua immediatezza, e lui ha sempre detto: io in fondo correvo per divertirmi, correvo, diceva che provava addirittura un piacere quasi erotico nel fare la curva, perché non so se avete presente, i 200 metri sono una gara difficile, perché si corre in curva e quindi bisogna avere la capacità di non perdere, diciamo, metri nella fase di curva per arrivare allo slancio finale e riuscire ad imporsi. Lui diceva: quando riuscivo a fare una curva perfetta provavo quasi un piacere sensuale nel riuscire a fare queste perfette geometrie. E disse che lui, appunto, la corsa la viveva come momento di piacere e di godimento, e a maggior ragione partecipò alle Olimpiadi di Roma del 1960 con grande piacere, quando poté entrare in contatto ed innamorarsi perdutamente della grande e più grande atleta americana, che avrebbe poi trionfato nelle discipline dell'atletica leggera femminile, vincendo credo i 100 e i 200 alla staffetta, che è stata un'altra icona dello sport di quegli anni, che era Vilma Rudolph. Ed è famosa questa storia d'amore platonica tra Livio Berruti e Vilma Rudolph, che lui disse rimase sempre a livello platonico, non divenne mai, diciamo, un rapporto di natura aristotelica, come a dire Platone il mondo delle idee, Aristotele il mondo della terra, del concreto. Quindi dice: io alla fine non potei mai coronare questo sogno d'amore con un, diciamo, un amplesso con Vilma Rudolph, ma gli era rimasta nel cuore proprio come una vicenda, un'avventura che tutti i paparazzi, e uso il termine paparazzo a proposito, perché è proprio dal 1960 con La dolce vita di Fellini che nasce il termine paparazzi, cioè quelli che andavano fotografando i VIP, avevano immortalato i due che camminavano al Foro Italico, che era stato costruito e, diciamo, adattato proprio per le Olimpiadi di Roma, che camminavano mano nella mano. E perché questa fotografia è entrata nella storia dello sport? Perché rappresentava in fondo per la prima volta un superamento delle differenze etniche, perché in questo caso c'era un atleta, diciamo, europeo di natura, diciamo, caucasico europea, che camminava insieme ad un atleta
1: afroamericana.
0: Mm-hmm. Questa immagine è stata davvero un'immagine iconica dello sport. Ripeto, siamo nel 1960, erano decisamente altri tempi. Poi lui ha fatto un riferimento, perché a un certo punto gli è stato chiesto,
1: durante questo incontro, questa intervista,
0: gli è stato chiesto di ricordare un brano musicale che gli fosse rimasto particolarmente nel cuore, proprio in riferimento a quell'anno. E guarda cosa abbiamo scoperto, Marco.
1: Questo.

0: Canzone che forse non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Il cielo in una stanza, estate 1960. Mina con questo brano raggiunge per la seconda volta, dopo Tintarella di Luna di qualche tempo prima, il vertice della classifica di vendita in Italia. Rimarrà al primo posto per 14 settimane, diventerà il disco più venduto dell'anno e venderà più di 2 milioni di copie. La canzone è scritta da un giovanissimo e allora sconosciuto Gino Paoli, che non era ancora iscritto alla società per i diritti d'autore, che si chiama SIAE.
1: Società italiana, che da noi si chiama
0: Suisa.
1: Ecco,
0: l'equivalente della nostra Suisa, per cui i crediti della canzone inizialmente sono ufficialmente riconosciuti a Mogol come autore del testo e a un pseudonimo Toang come compositore della musica.
1: E tra l'altro ricordiamolo, precisiamolo, che tra pochi giorni, credo il 17 di agosto, Mogol festeggerà i suoi 90 anni. Quindi preparatevi, perché ci sarà sicuramente un profluvio di omaggi al grande Mogol. Ho già visto interviste.
0: Ha fatto buona parte della storia della musica italiana.
1: Sì, soprattutto io ho una preghiera che lancio nell'etere. Magari, ecco, se parliamo di Mogol, non ricordiamo soltanto il suo sodalizio, poi diciamo tramutato in dissodalizio con Lucio Battisti, perché veramente non se ne può più. Resta il fatto che Mogol rimane comunque una delle grandi...
0: Aveva già fatto tante altre cose prima.
1: Ma infatti, quindi rimane comunque una delle grandi firme, diciamo, della musica leggera, come si diceva una volta, italiana. Però è vero che, ecco, il cielo in una stanza accreditato a Mogol è in fondo un abuso nei confronti di Gino Paoli, che, come abbiamo visto recentemente, visto che anche lui ci ha lasciati da non molto, nasce proprio come, diciamo, manifestazione del carattere particolare che aveva Gino Paoli, no? Perché c'era una stanza in fondo.
0: E la stanza è quella di un bordello, senza tanti giri di parole.
1: Sì, potrebbe persino ricordare, adesso faccio un accostamento che magari ti farà un po' venire i brividi, ma potrebbe ricordare le scene iniziali e la scena finale del film C'era una volta in America di Sergio Leone, perché in fondo Robert De Niro, con quella espressione completamente intontita dall'oppio e con questo suo sorriso, sta proprio guardando il soffitto. E in fondo Sergio Leone, che rende omaggio a questo modo di trasgredire, ci dà un'immagine proprio cinematografica perfetta. Adesso è chiaro che il riferimento è un po' tirato, però per dire che dalle cose più sordide, come quelle appunto che rimandano a una casa di intrattenimento o a una casa per drogarsi, possono nascere, come diceva De André, no? Dall'etame possono nascere i fiori. E in questo caso è nata una canzone immortale.
0: Sì, che tra l'altro Mina non era molto convinta all'inizio, ma decise di registrarla solo dopo averla sentita suonata al pianoforte dallo stesso Gino Paoli.
1: E hai detto niente, perché poi Mina, che tra l'altro è stata riproposta proprio in questi giorni in alcune interviste d'archivio nostre, e anche qui chissà perché, strani casi biografici, vabbè, mi colpisce, perché poi nel contempo è andata in onda anche la lunga intervista a Guccini, e anche qui, vabbè, i riferimenti.
0: Insomma, storia della musica italiana. Lo stesso Gino Paoli poi reinciderà Il cielo in una stanza, una versione, possiamo dire, altrettanto famosa, pochi mesi dopo, sempre nel 1960. E quindi torniamo a quel 1960.
1: Sì, viene da dire che siamo un po' dei nostalgici, lo riconosco. C'è una patina di nostalgia per un tempo che ovviamente adesso è appartiene quasi a un'altra era geologica. Però quando dicevo che quel 1960 fu un anno comunque un anno di svolta, lo fu non soltanto per le Olimpiadi di Roma, che per l'Italia rappresentavano una sorta di riscatto dopo i disastri della seconda guerra mondiale, il fascismo, la caduta del fascismo, la guerra e le distruzioni, e l'Italia cercava, come farà poi quattro anni dopo il Giappone nel 1964, altro paese uscito semidistrutto, se non distrutto totalmente, lo abbiamo ricordato in questi giorni con gli anniversari delle due bombe atomiche su Hiroshima, sì, e Nagasaki, cercavano di riscattarsi, di ridare un'immagine di paesi che avevano superato il momento della crisi, della guerra, e tentavano di proporsi alla vetrina internazionale, sulla proscenio internazionale, sotto una nuova veste. Per l'Italia, quindi, queste, che tra l'altro faccio una piccola digressione di carattere linguistico, stiamo parlando dei giochi della 17ª Olimpiade, dal 25 di agosto al 5-6 settembre, vabbè, sono i giochi della 17ª Olimpiade. Perché lo dico? Perché tutte le volte che si parla di Olimpiadi non si sa mai che espressione usare. C'è chi dice l'Olimpiade, chi dice le Olimpiadi, chi dice i giochi olimpici. Allora, correttamente bisognerebbe dire i giochi della, e poi il numero, Olimpiade. Al singolare, perché l'Olimpiade è il periodo di quattro anni che separa un'edizione dall'altra, altrimenti sarebbero le Olimpiadi. L'Olimpiade in realtà non è del tutto corretto, perché appunto non è il momento dello svolgimento dei giochi, ma è il periodo che è di interludio tra i due, che sono appunto quattro anni. Bene, chiusa questa piccola digressione linguistica.
0: Se ne riparlerà ancora tra quattro anni, perché sì, comunque il problema si ripropone puntualmente.
1: Non tra quattro, credo, ma tra...
0: Ormai tre, giusto?
1: O forse due addirittura, perché siamo nel 20... Adesso non mi ricordo più, mi cogli impreparato. Quando saranno i prossimi giochi olimpici?
0: Olimpici?
1: Forse tra due anni.
0: Di già.
1: Non lo so, quando sono state le ultime Olimpiadi?
0: A me sembra l'altro ieri.
1: Vabbè, dai, ma sembriamo due scappati di casa. Io davvero non me lo ricordo più, perché poi sono talmente tanti adesso ci sono appena stati i mondiali di calcio, e quindi le Olimpiadi di solito non sono nell'anno dei mondiali di calcio, se ricordo bene.
0: Le ultime Olimpiadi si sono tenute nel 2024 a Parigi.
1: Ecco, quindi le prossime saranno esattamente tra due anni.
0: Allora, sì, vola il tempo, infatti sono già 19:49.
1: Sì, vola. Quindi, per dire che queste Olimpiadi del 1960 furono davvero un momento di riscatto, direi quasi a livello europeo, e poi l'idea che questa Italia, questa Roma della dolce vita si proponeva sul proscenio internazionale, non era più la Roma città aperta di Rossellini con Anna Magnani che corre dietro al camion dei nazisti che porta gli antifascisti alla morte nei campi di concentramento. Quindi era un'Italia che scopriva il cinema, Cinecittà. E ricordo che, appunto, sempre per tornare a elementi, diciamo, biografici familiari, appunto, mio padre mi raccontava che a Roma nel 1960, in via Veneto, incontrò Anna Magnani casualmente, perché si incontravano le grandi star del jet set internazionale, anche quello cinematografico. Quindi Berruti, il giovane talentuoso che si afferma sul proscenio sportivo internazionale vincendo i 200 metri, diciamo, consacra in qualche modo questo spirito di rinascita di un'Italia che usciva dalla seconda guerra mondiale. E secondo alcuni storici dello sport, le Olimpiadi di Roma e forse ancora quelle del 1964 a Tokyo furono le ultime Olimpiadi davvero sportive e non ancora politiche, perché da allora, diciamo, cambiò lo sport. Se pensiamo già alle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, le Olimpiadi del 68 a Città del Messico vennero precedute da un eccidio di studenti in una delle piazze principali città del Messico, perché era il 68, la contestazione. Le Olimpiadi del 68 sono anche le famose Olimpiadi dei pugni alzati all'attribuzione delle medaglie, con i due atleti americani, sì, che avevano indossato il guanto nero per segnalare il riscatto degli atleti afroamericani contro il razzismo. Il 68 è poi l'anno dell'uccisione di Martin Luther King. Per non dire del 72, le Olimpiadi di Monaco furono quelle poi dell'eccidio degli atleti israeliani ad opera dei Fedayeen. Quindi da allora sono cominciate Olimpiadi che sono state rese sempre più politiche. Ci furono quelle dell'80, in cui tra l'altro a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri sarà un certo Pietro Mennea, che rappresenta l'antitesi di Livio Berruti, che vince anche a Mosca i 200 metri, chiedo scusa, non i 100, i 200 metri, anche lui grande atleta, ma vince in un'Olimpiade in cui gli Stati Uniti hanno boicottato per ragioni politiche dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Nell'84 a Los Angeles sarà il contrario, saranno i sovietici a boicottare le Olimpiadi di Los Angeles, e qui sarà Carl Lewis che dominerà quell'edizione. Quindi quelle Olimpiadi del 60-64 sono state forse le ultime di una era in cui lo sport era davvero qualcosa che univa, e che univa così tanto da portare a diventare storica questa fotografia molto poetica e molto tenera di Livio Berruti e Vilma Rudolph che camminano insieme tenendosi per mano al foro italico. Dirò che Vilma Rudolph è stata una grande icona femminile dello sport, perché è detta, soprannominata la Gazzella. Era una donna straordinaria, perché era nata da una famiglia numerosissima, poverissima, aveva contratto la poliomielite da ragazzina, e nonostante questo, il rischio di rimanere, diciamo, azzoppata dalla poliomielite, sì, per tutta la vita, divenne una bravissima giocatrice di basket e trionfò proprio a Roma, vincendo i 100, i 200 e la staffetta 4x100. Erano veramente altri tempi, ed è bello forse ricordare, lo facciamo appunto rendendo omaggio alla figura di Livio Berruti, erano forse tempi in cui le Olimpiadi erano davvero qualcosa di diverso, non quel grande baraccone sportivo che, ahimè, molte delle manifestazioni sportive di oggi rischiano di diventare, se non già diventate, pensando per esempio alla recente edizione dei mondiali di calcio e a tutte le polemiche che ne sono seguite. Insomma, altri tempi, meno atleti, meno paesi e forse più partecipazione umana e divertita come quella di Livio Berruti.
0: E le prossime Olimpiadi, i prossimi giochi olimpici si terranno a Los Angeles nel 2028, ce l'ha ricordato Luce. Buona serata a tutti voi con la musica di Rete 1, ci si avvicina al notiziario anche con gli Incognito di Always There.

Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code di 2 km attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare nella notte di mercoledì.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica le modifiche alla prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, ciò incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è un segnale negativo, ha dichiarato. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati che guidò la Raiffeisen in Svizzera Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Dall'estero, András Baka è stato eletto presidente della Repubblica Ungherese. L'ex presidente della Corte Suprema di Budapest ha ottenuto il voto favorevole di 140 deputati contro 6 ed era stato allontanato dal governo di Viktor Orbán nel 2011 perché aveva criticato duramente le misure contro la magistratura. Secondo gli esperti, le elezioni di Baka è un segnale positivo che l'Ungheria vuole inviare all'Europa. Dopo il forte terremoto che ha colpito ieri la Colombia, i soccorritori stanno lottando contro il tempo per trovare sopravvissuti tra le macerie. Ed è successo a Cali, dove 7 persone sono state tratte in salvo dopo che erano rimaste intrappolate nel crollo parziale dell'ospedale universitario. Le autorità locali intanto hanno aggiornato oltre 180 il numero delle vittime e più di 1.300 i feriti. Di oltre 3.000 persone non si hanno ancora notizie. In Egitto un furgoncino che trasportava lavoratori agricoli si è rovesciato nel pomeriggio nel nord del paese, nel governatorato di Ismailia. Secondo una fonte medica, raccolta dall'agenzia di stampa francese AFP, 18 persone hanno perso la vita, la maggior parte erano adolescenti. La vittima più giovane aveva 10 anni. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nord alpino qualche temporale possibile.
0: Rete 1.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Beh, dopo il cielo in una stanza che abbiamo ascoltato circa un'ora fa, anche Sara potrebbe essere annoverato tra i pezzi di storia della musica italiana.
1: Che non so perché mi mette sempre una certa malinconia questa canzone.
0: E come diverse canzoni, secondo me, condivido questa cosa, diverse canzoni di Antonello Venditti, perché riportano forse per certi versi anche la nostra infanzia.
1: Ma altre magari sono un po' più, diciamo, combattive, bomba non bomba e altre. Però questa non so perché è un insomma ci sono due grandi protagoniste femminili nella canzone leggera di una certa epoca e di un certo stile. Una sicuramente è Sara e l'altra per me rimane comunque Serenella.
0: Ah beh.
1: 1950. Sempre per restare.
0: E poi c'era un'altra Serenella che era di Alberto Camerini, se non
1: sì, se non ricordo. Io pensavo invece no, proprio quella della canzone di cui mi sfugge sempre il nome,
0: Amedeo Minghi.
1: Poi c'è una versione
0: il maestro come lui stesso si definiva.
1: Ah, sì. C'è anche una versione cantata, credo, da da Gianni Morandi. Cioè la versione 1950 cantata da Gianni Morandi, okay. Che però io non ho mai amato particolarmente, preferisco quella di Amedeo Minghi, e Serenella è appunto quel riferimento a un'atmosfera nostalgica che è un po' ricostruita in maniera quasi un po' cinematografica. Qui torniamo un po' al concetto che esplicitavo prima, no? Questa idea della dolce vita, e in fondo anche Serenella che si svolge a Roma. E siamo però nella finzione della canzone del 1950, e lei che con la bicicletta non va, e io che ti aspetto, no? Davanti alla fontana, e gli americani che andranno, quegli americani che erano arrivati in Italia con la seconda guerra mondiale, il piano Marshall. C'è tutta un'iconografia legata alla musica e anche allo sport. Poi, restando in tema di occhiali, ahimè, leggo che il nostro Noè Ponti, poverino, ha perso gli occhiali.
0: No, gli occhialini.
1: Sì, gli occhialini durante
0: da nuoto,
1: la finale dei 50, sì. Ed è arrivato solo, credo, settimo, ottavo, poveraccio, perché si vede che tuffandosi forse li ha persi. Quindi vedete, gli occhiali a volte giocano dei brutti scherzi per stare agli atleti di casa nostra.
0: Come penso agli occhiali di Antonello Venditti.
1: Come
0: che fanno parte della sua immagine, certo. più famosa. Ecco, per chiudere con Sara è esistita veramente ed era una compagna di scuola
1: di Venditti,
0: no, di Simona Izzo, all'epoca moglie di Venditti.
1: Ah, ecco, vedi, che sarei curioso di sapere anche se è esistita così in un'altra dimensione, magari, e con un altro nome anche, questa
0: quella Serenella
1: di 1950, poi chissà perché è ambientata in quell'anno. Tra l'altro, Marco, io te la butto lì, perché sai che faccio queste proposte sempre un po' estemporanee. Magari a me non dispiacerebbe risentirla, se non l'abbiamo mandata in onda, diciamo,
0: in tempi troppo
1: tempo a breve fa, però potrebbe essere carina, in fondo è un mood musicale che ci può stare, visto che, ripeto, siamo un po' dei nostalgici, ma i nostri 26-27 ascoltatori ci perdoneranno se facciamo queste incursioni nel passato, che però ci aiuta anche a capire il presente, visto che il presente che viviamo è talmente caotico, è talmente rapido nei suoi cambiamenti, che a volte fermarsi su figure che nel passato hanno rappresentato qualcosa che poi è entrato nella storia, forse anche un po' mitizzata, in fondo ci aiuta a respirare un'altra aria, anche dal punto di vista meteorologico.
0: Abbiamo ascoltato l'ultima volta più o meno, sì, eravamo fino a tardi, ed era il mese di maggio quando abbiamo ascoltato l'ultima volta, 1950.
1: Non essere così preciso, ma fiscale, però. Io, ripeto, io è una canzone che amo per l'atmosfera, oltre che le parole, la musica, però c'è questa atmosfera di nostalgia, e questi americani con le camicie ai fiori, mi sono sempre chiesto cosa ci facevano in giro per Roma e dove erano diretti, dove sarebbero tornati, probabilmente in Florida. Per tornare brevemente
0: ricordiamo che siamo tu, Nicola Colotti e Marco Trovesi, Effetto Sera sulla Rete 1.
1: Ah sì, ecco, se non ci avete riconosciuti, insomma, lui è quello bravo, io sono quello che è un po' scapestrato.
0: Ma vai via.
1: Sì, ma perché sono quello che scombina sempre un po' le tue scalette, che sono decisamente più meticolose delle mie. Ma prima ti ho detto, volevo ancora fare un accenno a queste Olimpiadi del 1960, perché non soltanto la figura di Livio Berruti, che abbiamo ricordato, che è scomparso ieri o l'altro ieri, adesso anche qui la sequenza degli avvenimenti è sempre così serrata che a volte è anche difficile ricordare se una cosa è successa ieri o l'altro ieri, ma credo che sia scomparso l'altro ieri. Ma
0: la notizia, era domenica, sì.
1: Ecco, la notizia comunque è stata divulgata ieri. E abbiamo reso omaggio alla figura di Berruti, ma queste Olimpiadi del 1960 hanno lanciato altri grandi atleti che sono entrati nella storia dello sport, e credo che i nostri più attempati ascoltatori qualcosa diranno questi nomi. Allora, sicuramente una figura che è stata decisamente significativa non solo a Roma, ma lo sarà anche a Tokyo nel 64, è quella del grande fondista etiope Abebe Bikila. Abebe Bikila è entrato nella storia per aver corso da etiope la maratona alle Olimpiadi di Roma nel 1960 scalzo, a piedi nudi. Si è fatto 42 chilometri e 195 metri, la distanza mi pare che sia quella,
0: a piedi nudi.
1: Impresa straordinaria, storica, il suo arrivo al Colosseo a sera, perché l'hanno corsa ovviamente nel tardo pomeriggio, perché il caldo a Roma comunque anche nell'agosto del 1960 si faceva sentire, e quindi scelsero un orario in per cui la conclusione fu praticamente con le luci delle foto elettriche, e c'è questa immagine assolutamente indimenticabile di Abebe Bikila che trionfa sotto l'Arco di Trionfo e al Colosseo. E cos'è? È il riscatto dell'atleta etiope che vince nella Roma, che era stata anche la Roma del colonialismo fascista che aveva occupato l'Etiopia. Quindi fu un riscatto anche, direi, storico, non direi politico, però storico. E Abebe Bikila si ripeterà nel 1964, rivincendo la maratona, che è considerata la disciplina regina, diciamo, dell'atletica leggera, perché chiude i giochi olimpici, perché consacra comunque un atleta che rimanda ai giochi dell'antica Grecia. E Abebe Bikila rivince nel 1964, questa volta con le scarpette.
0: Infatti stavo per chiedertelo.
1: Ma correndo dopo aver subito poco prima dei giochi una operazione di appendicite.
0: Ma però.
1: E quindi lui arriva comunque stanco, provato, gareggia, corre e vince. Straordinario Abebe Bikila, che poi rimarrà coinvolto in un grave incidente automobilistico negli anni successivi che lo paralizzerà, gli paralizzerà le gambe. Nonostante questo continuerà comunque a fare l'atleta, parteciperà a gare di tiro con l'arco e ad altre discipline, e poi morirà molto giovane, troppo giovane direi, a causa di un'emorragia cerebrale. Ma è stato sicuramente un atleta straordinario, e sicuramente è stata Roma che lo ha consacrato nell'empireo dei grandi atleti di tutti i tempi. E non dimentichiamo che Roma lanciò anche le stelle sportive di altri grandi dello sport che forse non si ricorderebbero associate facilmente ai giochi olimpici. Uno sicuramente è Cassius Clay, che poi diventerà Muhammad Ali. Ora, Cassius Clay, giovanissimo, vince la medaglia d'oro nei medio massimi, probabilmente. Cassius Clay, campione olimpico dei medio massimi. Cassius Clay, rivale di Livio Berruti nel correre dietro a Vilma Rudolph.
0: Esatto.
1: E Livio Berruti
0: non è in una disciplina sportiva, ma nella disciplina amorosa.
1: E tra l'altro Berruti raccontava in maniera così molto salace e divertente, diceva: io cercai di evitare di farmi vedere da Cassius Clay, che insomma cercavo di flirtare con Vilma Rudolph, perché il mio timore era che se mi avesse beccato,
0: è vero che un gancio.
1: È vero che io correvo veloce, però se mi prendeva, anche perché Cassius Clay era già un atleta notevole. Cassius Clay diventerà poi il più grande pugile di tutti i tempi. cambiando anche nome e diventando Muhammad Ali. E è a Roma che comincia, diciamo, la sua parabola ascendente. Un altro pugile diventato famoso grazie alle Olimpiadi di Roma e poi diventato campione del mondo e che rimane anch'esso nella storia del pugilato e che forse alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno è Nino Benvenuti. Uh-huh. Nino Benvenuti, famoso per queste sue, diciamo, questi suoi scontri epici con Emil Griffith al Madison Square Garden 1968, vince il titolo mondiale.
0: È stato forse il più grande pugile italiano.
1: Direi di sì. Sì, ecco, anche lui era scomparso non molti anni fa, tra l'altro, grande Nino Benvenuti, triestino di origini. Armin Hari, grande, è il riscatto dell'atletica leggera germanica, lui tedesco, vince anche per emendare in qualche modo la visione negativa che si aveva della Germania, perché siamo comunque a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi altro riscatto anche in questo senso di carattere nazionale. Armin Hari era decisamente notevole, perché poi vinse la medaglia d'oro nei 100 metri, che poi è diventata la disciplina praticamente esclusiva degli americani afroamericani. Ecco, qui c'è invece un caucasico, insomma, qualcuno in epoca precedente avrebbe detto un ariano, che vince una medaglia d'oro in una disciplina che notoriamente favoriva di più gli atleti afroamericani. E tra l'altro lì a Zurigo, poco prima delle Olimpiadi di Roma, Armin Hari aveva corso i 10 netti, stiamo parlando del 1960, correre 100 metri in 10 netti non si correva sul tartan come oggi, o quella sostanza molto, diciamo, comoda che poi ha costituito le piste di atletica come oggi. Si correva addirittura, pensate a Jesse Owens nel 38 a Berlino, che correvano sulla terra battuta praticamente, eppure facevano dei tempi straordinari. È vero, era un altro sport, erano altre epoche. E un atleta che non è un vero atleta, ma che comunque entra anch'esso nella storia dello sport e che in fondo non si vedrebbe associato a delle Olimpiadi, ma nasce proprio a Roma nel 1960 la sua stella calcistica, è Gianni Rivera. Chi l'avrebbe detto? Un giovanissimo 17enne Gianni Rivera partecipa con la nazionale italiana di calcio al torneo olimpico. Tra l'altro ricordo che in passato per le nazionali di calcio partecipare al torneo olimpico voleva dire, nel caso di vittoria, avere un titolo che poteva essere equiparato alla vittoria nei campionati del mondo di calcio, quindi aveva un valore, veniva riconosciuto addirittura come un titolo equipollente, se non proprio equiparato, però insomma voleva dire affermarsi comunque nell'empiro. Poi la nazionale italiana di calcio in realtà non fece un grande torneo, però Gianni Rivera, 17enne, si affermò già come grande giocatore che poi sarà.
0: E poi diventerà una leggenda.
1: E certamente. E poi è anche l'Olimpiadi di due fratelli, ma anche qui solo gli esperti di Ippica se li ricorderanno, i due fratelli Dinzeo, Raimondo e Piero Dinzeo, che uno potrebbe dire, ma cosa mi interessa di due atleti nell'Ippica italiani? Hanno qualcosa di particolare, perché questi due signori hanno partecipato a 8 edizioni consecutivi dei giochi olimpici. Vabbè. Dal 1948 a Londra.
0: E 8 per 4 fa 32.
1: Ecco, questi sono andati a cavallo le Olimpiadi, dal 48 a Londra al 76, che vado a memoria, furono le Olimpiadi di Montreal. 48, prime Olimpiadi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, poi 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76. Insomma,
0: Tanta roba.
1: Ecco, era giusto per ricordare che a una edizione ai giochi olimpici come questa si legano molti miti dello sport e in fondo ci fanno pensare, ripeto, a un'epoca che ormai sembra lontana eoni dal punto di vista anche dello sport.
0: A proposito di epoche lontane, Danilo ci scrive: sono del 55, mi state facendo rivivere la mia gioventù. Buona serata Danilo, buona serata anche ad Anna. E a proposito di 1950, dice: forse è l'anno di nascita di Amedeo Minghi. È nato 3 anni prima, in realtà, 1947.
1: Ma io Comunque, mi chiedo dov'è Serenella.
0: Ecco, è qui, è già in scaletta. Di nuovo un saluto a Luce, un saluto a Flavio, a Romeo che ringrazia per l'infradito di Rete 1 che avrà vinto penso oggi o insomma in uno di questi giorni. Sono molto carini in effetti. René poi ha una proposta per te. Ma...
1: Vabbè, quella
0: è un programma.
1: Non dipende da me, però la ringrazio per il pensiero.
0: E Flavio ancora. Sì, devo recuperare insomma questi ultimi messaggi. WhatsApp 0763211113. Jack Savoretti. Con lui passiamo i prossimi minuti. Lui è molto legato alla Svizzera italiana. È nato a Londra, ma ha passato buona parte della sua adolescenza, gioventù, qui a pochi passi da noi.
1: Londra, sede di 2 edizioni dei Giochi Olimpici, giusto?
0: Se lo dici tu, ci credo.
1: 1948 e quelle del... Quando sono state quelle famose?
0: Non ricordo.
1: Con Daniel Craig che prende la regina Elisabetta la fa scendere dall'elicottero. Sì. Cos'era? 2008. Vedi che dopo io mi ricordo le edizioni passate e quelle più recenti, fatico, faccio confusione.
0: Ma questo è un sintomo, è un segno dell'età.
1: Dell'invecchiamento,
0: è un segno dell'età, certo.
1: Perché vuol dire che la memoria diventa un po' presbite.
0: Eh sì, soprattutto, soprattutto a quella a breve termine.
1: Sì, esatto. Vabbè, però insomma, ecco, per dire che Londra ha un certo palmarès olimpico.
0: Ecco, e Savoretti appunto nasce a Londra, ma passa, come dicevo, parte della sua adolescenza a Caruna.
1: Sì.
0: Dove sarai tu domani sera?
1: Più o meno.
0: Più o meno.
1: Dove c'è, farà tra l'altro anche un prestigioso e significativo osservatorio astronomico, sì, il Kalina, voilà. A Carona, bello.
0: Frequenta l'American School, se ne ritornerà poi a Londra, ma è venuto spesso a farci visita con degli showcase, l'ultimo l'ha tenuto all'HAC, era uno showcase RSI e noi avevamo già abbandonato comunque
1: la nostra forse
0: esatto,
1: già,
0: esatto. Al Lago di Lugano è stata una serata particolarmente intensa, era lo scorso mese di
1: scopro
0: giugno.
1: Qualcosa, non lo sapevo, beh interessante
0: di Jack Savoretti.
1: Sì.
0: Lo ascoltiamo con Not War Free.

0: domenica.
1: Buona domenica, cantava Saif. E intanto salutiamo e auguriamo un'ottima serata a Ferruccio, che apprezza molto i racconti.

0: Mi viene in mente che all'isola di Madeira ci fu, molti anni fa, una partita, non so se per la qualificazione ai mondiali di calcio o agli europei, tra la Svizzera e il Portogallo, e decisero di
1: Ok.
0: disputarla all'isola
1: Lì.
0: di Madeira. Chi mi ha preceduto mi raccontava che atterrare all'isola di Madeira, Funchal, è un atterraggio
1: Un'impresa.
0: abbastanza, sì, un po' come atterrare a Palermo a Punta Raisi, cioè
1: O su un'isoletta greca,
0: sì,
1: ecco.
0: hai proprio la pista che è a ridosso del mare, e quindi era considerato un aeroporto particolarmente, insomma, però l'isola è meravigliosa, e quindi ecco, riuscire ad arrivare e ripartire da Madeira in aereo senza correre, diciamo, rischi soverchi, è considerato comunque abbastanza particolare, un po' per quello me lo
1: Comunque
0: ricordo. Chiedo scusa per questa
1: finisco di
0: digressione.
1: incensarci, grazie alle parole di Emilio e Sabrina, appunto da Porto Santo, che stanno cenando, quindi buona cena. Dice, siamo dietro di un'ora, la compagnia della mattina e la sera è lo streaming di Rete 1. Emilio scrive: sono del 60, in pratica già da bambino sentivo le gesta di Berruti e anche della nazionale di calcio, vedi il 4-3 con la Germania, rigorosamente in bianco e nero. Abbraccio Emilio e Sabrina da Porto Santo, italiani affezionati da anni e anni a Rete 1. Continuate così,
0: Sì,
1: ci fa solo piacere.
0: e ci perdonino gli ascoltatori invece che hanno, diciamo, a cuore anche la storia dello sport svizzero, ci mancherebbe altro, perché siamo comunque la radio svizzera di lingua italiana, perché di atleti che hanno segnato i giochi olimpici nell'epoca moderna, svizzeri, non è che ne manchino,
1: Certo.
0: e mi viene in mente tra gli altri un certo Giorgio Mietz, che è stato un ginnasta straordinario che ha vinto così la bazzeccola di 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi tra il 1928 e il 1936. E siamo ancora in quell'epoca prima della seconda guerra mondiale, perché le Olimpiadi del 1936, quelle famose, con Hitler che si rifiuterà di premiare Jesse Owens, segnano il prima, poi c'è la guerra, si riprende nel 48 a Londra.
1: E
0: Però
1: sono
0: dopo
1: quelle,
0: che
1: tra l'altro, con quel film di propaganda, giusto?
0: con il celebre film della grande
1: Il
0: regista
1: regista.
0: Leni
1: Sì,
0: Riefenstahl,
1: sì.
0: che celebra il mito di Olimpia con queste immagini straordinarie e che ancora oggi, guardate, appartengono proprio alla storia del cinema, ma
1: Eh sì.
0: ovviamente con tutta la, diciamo, con tutto
1: Tutto
0: il
1: quello che c'era
0: caveat
1: dietro,
0: del fatto che
1: certo.
0: lei era considerata, insomma, anche se lei non era particolarmente seguace del nazismo, però Hitler colse in lei la grande mano della grande regista, ed effettivamente le immagini del film Olimpia di Leni Riefenstahl
1: Sono ancora impressionanti.
0: sono ancora
1: Sì.
0: impressionanti, perché il gesto atletico viene veramente stilizzato in maniera
1: Esaltato, sì.
0: quasi fin troppo esageratamente artistica.
1: A proposito di atletica, la nostra La 2 sta trasmettendo, lo farà fino alle 21:45, gli Europei di Birmingham, la sessione serale, ed è attualmente in corso la finale dei 5.000 metri femminile.
0: E gli europei che ovviamente cadono diciamo, nel biennio
1: A metà
0: a metà tra i
1: dei
0: giochi,
1: Giochi
0: visto che
1: Olimpici.
0: prima noi ci siamo persi sulla prossima edizione dei giochi olimpici. Però parlare di sport in questi termini significa appunto ricordare non soltanto il risultato, che comunque è importante anche per il prestigio di un singolo paese o di un singolo atleta, ma per ricordare anche che dietro ai giochi olimpici, in fondo, l'idea che fin dall'antichità i giochi olimpici servissero anche a permettere la sospensione delle guerre e a creare un periodo di pace, cosa che invece, ahimè, non è accaduto per le recenti Olimpiadi, perché non si sono fermate le guerre. E quindi questo, ahimè, ci dice quanto i tempi sono diversi.
1: A proposito dei tempi, si sono fatte le 20:40, un po' di musica avviandoci verso le ultime notizie, anche con Seal, il suo primo successo, Crazy.

0: Dei ricordi di infanzia del componente del gruppo degli America che in realtà nascono in Gran Bretagna, ma i genitori sono dei i papà, insomma, sono militari di statunitensi di stanza appunto in Gran Bretagna. Stiamo parlando degli anni 70. Venture Highway, mentre ci avviciniamo alle 21, rispondiamo a Emilio che ancora ci scrive alla sera dopo le 11 Svizzera, ma credo che intenda le 10 qui da noi. Ascoltiamo qui su Rete 1 una conduttrice bravissima da qualche giorno. Come si chiama? Penso che si riferisca alla nostra cara che salutiamo, Patrizia Cavallin, e con i suoi intrecci di note, i legami musicali e non solo, che tornano anche questa sera dopo i nostri saluti alle 22. Un saluto anche a Flavia che ci scrive a proposito del campione olimpico George Mietz, ha avuto modo di conoscerlo, ci scrive abitavo a Paradiso, andavo da lui a fare la sauna, bei ricordi, adesso dove c'era la sua casa c'è il Lido Paradiso.
1: Sì, straordinario George Mietz, che era nato vicino a Winterthur ed è morto a Savosa, tra l'altro. Quindi è stato il più grande atleta svizzero dei giochi olimpici estivi, perché ha vinto ben 8 medaglie, una roba straordinaria davvero. Mietz rimane una icona assolutamente inscalfibile nella storia dei giochi olimpici per quanto riguarda la Svizzera, e ho saggiato la mia memoria.
0: Pesce rosso?
1: Sì, questa volta non mi ha fregato,
0: okay.
1: Perché cercavo quale fosse l'atleta invece donna che avesse ottenuto il maggior numero di medaglie ai giochi olimpici estivi, perché è chiaro che per quelli invernali ci sono le sciatrici che ne hanno fatte ovviamente tantissime, non basterebbe tutta la trasmissione per ricordarle, ma delle Olimpiadi estive ricordavo, prima citavamo i fratelli D'Inzeo, quindi Ippica, che hanno partecipato a 8 Olimpiadi, ma vi assicuro che non è da meno la cavallerizza amazzone, come si diceva una volta, Christine Stückelberger, che è stata comunque capace di conquistare 5 medaglie ai giochi olimpici a Montreal nel 76, con un oro, 3 argenti, e poi ha partecipato anche a Los Angeles 84, Seul nel 88 e poi ancora un bronzo a Seul nel 1988. Come a dire che chi partecipava nelle gare dell'Ippica aveva una longevità atletica un po' maggiore, perché è vero che tu fai fatica, certo, ma a fare la gran fatica è poi il cavallo. E quindi, ecco, tra l'altro ricordo che
0: mi è piaciuto quando hai detto che Amazon è come si diceva una volta.
1: E beh sì, oggi non si dice quasi più, perché non si cavalca l'Amazon, che implicava avere entrambe le gambe su un lato del cavallo. Ecco, oppure sì, in realtà si dice all'Amazzone, vabbè, perché erano le Amazzoni che erano molto brave a cavalcare, ma questa è un'altra storia. Invece vale la pena ricordare che tra le grandi cavallerizze nella storia dei giochi olimpici c'è stata anche la principessa Anna d'Inghilterra, la sorella dell'attuale re Carlo d'Inghilterra, ha partecipato ad alcune edizioni dei giochi olimpici ed era una discreta cavallerizza. E insomma, poi è vero che l'Ippica alle Olimpiadi è sempre stata una disciplina complicata, perché addirittura in un'edizione hanno dovuto svolgere il torneo di Ippica in un paese diverso. Credo quando ci furono le Olimpiadi del 56 a Melbourne non portarono i cavalli attraverso l'oceano, ma li disputarono in Europa, perché altrimenti i cavalli non avrebbero potuto fare un viaggio così lungo. Ripeto, erano altri tempi.
0: A proposito di altri tempi, 1950, prima delle notizie.
1: Wow!
0: Il maestro Amedeo Minghi.

0: Ricordiamo che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori.
1: Rete 1.
0: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco condotto nello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'agenzia di stampa Sana'a, gestita dagli stessi ribelli, gli Houthi yemeniti hanno affermato di avere preso di mira una nave saudita che trasportava equipaggiamento militare e stava transitando nello stretto. Incendio di dimensioni impressionanti oggi nei pressi dell'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Ad andare in fiamme è stato un deposito situato a Louvre che ha provocato un denso fumo nero visibile dalla capitale. Poco meno di un centinaio di pompieri al lavoro sul posto. Poco impatto per gli automobilisti, per il traffico aereo in zona, mentre gli abitanti dei comuni più investiti dal fumo sono stati invitati a restare in casa fino a nuovo ordine. E negli Stati Uniti una struttura presso l'aeroporto internazionale di Spokane, nello stato di Washington, è stata sgomberata oggi a causa di un incendio nelle vicinanze, ha comunicato la Federal Aviation Administration in un avviso diffuso poco fa. E continua l'emergenza droni in Germania. L'aeroporto di Hannover ha dovuto fermare la circolazione degli aerei in diversi momenti verso l'alba di oggi a causa dell'avvistamento di un oggetto volante. Lo ha riferito lo Spiegel. Stando alle informazioni del magazine, le interruzioni del servizio sono iniziate un po' prima delle 4 di questa mattina e sono durate fino alle 5:20. A causa dell'accaduto, 6 aerei turistici hanno subito ritardi. Delle indagini si occupa la Polizia Federale. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nord alpino qualche temporale possibile.
1: Rete 1.

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Ronan Keating, già voce dei Boyzone, qui da solo, ormai 26 anni fa, Life is a Roller Coaster. Effetto sera qui sulla Rete 1, buonasera a tutti voi da Niccolò Colotti, che è lui, e da Marco Trovesi, che sono io.
1: Marco, che dire, buona stagione estiva calda a tutti.
0: Calda e siccitosa, notizia di questo tardo pomeriggio, battuta dall'agenzia di stampa italiana ANSA, è una notizia che ci riguarda abbastanza da vicino, perché per far fronte alla siccità del Lago Maggiore Italia e Svizzera hanno raggiunto un accordo su una misura di emergenza, si dice immediata, che prevede un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano, dal nostro Ceresio, attraverso il fiume Tresa che esce dal lago di Lugano e poi si mette nel Lago Maggiore. L'erogazione quindi a Ponte Tresa, proprio dove c'è la dogana, cioè il ponte che attraversa proprio sul fiume Tresa, dal lago di Lugano, dovrebbe salire da 3 a 8 metri cubi al secondo. I due bacini sono collegati e appunto la maggior parte di questo incremento confluisce nel Lago Maggiore, da cui poi a sud esce il fiume Ticino, che si mette nel distretto del Po, il fiume Po, che sta vivendo ormai già da qualche anno a questa parte gravi problemi di siccità, anche perché senza acqua vede ritornare, diciamo, un reflusso dell'acqua del mare Adriatico, e questo con l'acqua salata provoca gravi problemi anche alle coltivazioni. Della siccità di caldo si è parlato in tutta Europa e soprattutto tanto anche del Danubio, che ha raggiunto livelli più bassi di sempre. Questo ha fatto sì che si siano ritrovati in queste settimane dei ritrovamenti archeologici e bellici, come la flotta di Hitler, per esempio. Sono rimersi 20 relitti di navi naziste cariche di esplosivo che erano state affondate intenzionalmente dai tedeschi in ritirata nel 1944. Ancora i fondali in secca hanno restituito i resti fossili di un mammut lanoso. Ma la cosa forse più sorprendente è che al confine tra la Bulgaria e la Romania sono riaffiorate le fondamenta del mastodontico ponte romano del 328 d.C., il famoso ponte di Costantino, che insomma per l'epoca era...
1: Dov'è che siamo, hai detto?
0: Siamo al confine tra Bulgaria e Romania. Il ponte di Costantino era un colosso lungo quasi 2,5 km, con oltre 1 km sospeso direttamente sopra l'alveo del Danubio. Giusto per fare un paragone, il famoso ponte sullo stretto di Messina, da cui si parla da tempo immemorabile, dovrebbe avere una lunghezza di circa 3,5 km. Però qui stiamo parlando dell'anno 328 e non del 2026 o 2030 o quando sarà.
1: Sarà più o meno nell'epoca del famoso motto "In hoc signo vinces". Cioè, quando Costantino avrebbe visto profilarsi nel cielo una croce e avrebbe intuito che fosse un segno di predestinazione per una vittoria famosa, che però è relativa, credo, a una battaglia combattuta nella penisola italica. Però a quell'epoca i fiumi, i corsi d'acqua servivano anche per segnare momenti storici, conflitti, confini, eccetera. Avanti di questo passo, con i fiumi che si esauriscono e si rinseccano sempre di più, rischiamo poi di vedere anche i confini naturali cambiare la loro fisionomia. Adesso questa notizia dell'aumento della portata del fiume Tresa dal lago di Lugano, che appunto dagli attuali 3 metri cubi al secondo dovrebbe salire a 8, e che
0: circa 3 volte tanto.
1: Sì, che ci ricorda un paio di cose interessanti. Innanzitutto che il fiume Tresa è un fiume emissario, e quindi che esce da un lago e prosegue verso un altro lago.
0: Sì, sfocia a Luino.
1: E sfocia a Luino. Ci ricorda anche che ai tempi, ed erano tempi climatologicamente decisamente diversi rispetto a quelli di oggi, ma non bisogna andare indietro di tantissimi anni, si parlava di una via d'acqua che avrebbe potuto consentire di andare praticamente da Lugano fino a Venezia, mm-hmm, utilizzando la via d'acqua, perché sì, si sarebbe potuto immaginare di attraversare la Tresa, poi comunque complicato perché ci sono comunque delle chiuse, però insomma l'idea era quella che si potesse attraversare il lago di Lugano, uscire a Ponte Tresa con la Tresa, arrivare nel Lago Maggiore
0: e poi da lì poteva essere fatta,
1: sì, percorrere il Lago Maggiore, arrivare a Sesto Calenne, entrare, esatto, nel uscire, perché il Ticino tra l'altro è un fiume immissario ma anche emissario, perché poi esce,
0: entra
1: dal Lago Maggiore
0: a Locarno, esce a Lugano, esce a Sesto Calenne, ecco, appunto,
1: poi ci si immerge, diciamo, a Pavia nel Po, e attraverso il Po si arriva poi nella zona del Rivi di Comacchio e poi si arriva a Venezia, sì. Ecco, l'idea era quella ai tempi. Ora, con le portate dei fiumi che calano sempre di più, la navigazione diventa un problema. Lo abbiamo visto con il Reno, ci sono problemi proprio di navigabilità, e quindi questo poi incide anche ovviamente sulla navigabilità dei laghi, e questo ci dice che questa siccità perdurante è il grosso problema, ed è uno dei grandi problemi con i quali ci dovremo confrontare nei prossimi mesi sicuramente, ma viene da dire a questo punto con i modelli climatologici che vengono aggiornati di volta in volta. L'ho fatto recentemente anche il Consorzio Copernicus, che è questo sistema di monitoraggio del clima a livello mondiale gestito dalla Commissione Europea, ma che è ovviamente un consorzio internazionale. Il rischio poi che le grandi riserve d'acqua dolce che abbiamo a disposizione vadano esaurendosi sempre di più. E la Svizzera è al centro di questo importante mosaico, perché detiene una percentuale cospicua dell'acqua dolce dell'intero continente europeo, e quindi siamo sul 6-8%, adesso la cifra esatta non la ricordo, ma vuol dire che comunque, e se vediamo le immagini anche dello sgretolarsi di alcune fiancate montuose, l'abbiamo visto con il Cervino, l'abbiamo visto ancora recentemente credo nei Grigioni, insomma,
0: sì, prima il ghiaccio e poi l'altro, ecco, problema è quello del permafrost.
1: Che già quello è un problema che ci trasciniamo ormai da tempo. Lo scioglimento dei ghiacci, lo sappiamo, è ormai anche questo un fenomeno che viene ritenuto per certi versi anch'esso irreversibile. Siamo entrati nell'epoca della cosiddetta irreversibilità climatica, e questo lo ricordava ancora ieri sera Luca Mercalli nell'intervista,
0: nostro ospite,
1: che gli hanno fatto i colleghi del telegiornale. E Mercalli, con la sua concretezza, ha detto: ormai i buoi sono scappati, cioè chiudere le porte adesso non ha più senso, perché la ruota dell'effetto del surriscaldamento climatico è ormai in movimento e non lo si può più fermare. Secondo questi modelli climatologici, se anche ora noi cessassimo in questo istante,
0: ma immediatamente,
1: di produrre qualunque forma di inquinamento di sostanze a effetto serra, la situazione non si normalizzerebbe probabilmente che entro alcuni secoli. Quindi ormai siamo entrati nell'era del surriscaldamento globale, con il quale dovremo semplicemente fare i conti.
0: L'unica cosa, diceva, che si può fare è cercare di limitare i danni,
1: sì,
0: ma intervenendo subito.
1: Questa è la questione centrale, legata ovviamente all'interpretazione di questi modelli, che dicono ci sono due possibilità, appunto quella della mitigazione e quella dell'adattamento. Siamo ormai entrati in una fase in cui l'adattamento è quello a cui siamo costretti, perché lo vediamo quest'estate. Secondo Copernicus ci sono almeno 900 milioni di persone che sono esposte al caldo estremo. E si va dal Sahel alle Americhe, la Francia, la Spagna, l'Europa, che è stata ovviamente teatro di questa serie infinita di canicole. Siamo arrivati alla quinta serie nella serie di quest'estate. Ci portano a dire che, appunto, se non riusciamo a mitigare gli effetti, dobbiamo per forza adattarci. Però l'adattamento che cosa implica? Implica tutta una serie di misure che non sono facili da adottare. Lo abbiamo sentito e continuiamo a sentirlo anche nei notiziari di questi ultimi giorni, e cioè c'è un allarme siccità che riguarda l'approvvigionamento idrico dell'acqua corrente che utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, e che le autorità predicano di non sprecare. Ma sembrerebbe, secondo un sondaggio che è stato condotto recentemente, del quale magari faccio accenno dopo, perché la notizia mi ha abbastanza colpito e la trovate anche sul nostro sito RSI, che non è molto confortante da questo punto di vista, perché dice che nonostante tutto quanto il clima ci sta indicando, fondamentalmente in Svizzera, diciamo, la sensibilità a ridurre sprechi e consumi per evitare di peggiorare la situazione non sia particolarmente sentita.
0: Sì.
1: E però questo è un aspetto interessante, perché magari ci veniamo dopo, perché la domanda che in fondo tutti si fanno è: ma io che posso fare? Cioè, ormai, se questa dinamica dei mutamenti climatici è in atto, non è che la possiamo fermare noi con, no, con il nostro piccolo agire come piccola entità, come... E quindi alla fine sorge una sorta di fatalismo legato a tutto questo. È un fatalismo giustificato, è comprensibile, per certi versi lo è, però qui ci stiamo giocando una partita comunque il cui risultato finale non possiamo prevedere e per il momento non sembra portarci verso qualcosa di buono.
0: E qui già dallo scorso 30 di luglio Meteo Svizzera ha diramato questa allerta, questo pericolo forte di livello 4 addirittura per la siccità praticamente in tutta la Svizzera. Le conseguenze sono possibili restrizioni relative all'utilizzo di acqua a livello locale e regionale, possibili divieti di utilizzo, ed è possibile ovviamente che singole tratti dei corsi d'acqua, quelli piccoli e medi, come pure sorgenti di piccole dimensioni, si possano prosciugare. Quindi l'unica cosa è attenersi alle istruzioni delle autorità e soprattutto utilizzare le risorse idriche in modo parsimonioso.
1: Sì, chi l'avrebbe detto? Nella
0: ricca
1: Svizzera, Svizzera di ghiacciai, sì, di, sì, fiumi, sì, di fiumi, corsi d'acqua, ecco, arrivare a questi punti dovrebbe preoccupare. Poi è vero che ci sono state altre estati molto siccitose, quella del 2003, ma ce n'è stata anche una nel 2008 e poi un'altra ancora, insomma ci sono stati comunque stati in cui la penuria d'acqua è stata
0: sì, con delle limitazioni nell'erogazione, però per periodi sicuramente più brevi.
1: E quindi chiudo questa riflessione semplicemente con il seguente ragionamento: non è tanto il fatto che stiamo vivendo un periodo di caldo e di siccità paragonabile ad altri che si sono verificati nel recente passato, la questione non è questa, la questione è il susseguirsi e il ripetersi a distanza sempre più ravvicinata di situazioni di questa estremità, ed è quella la scommessa che rischiamo di perdere, perché se queste ondate di caldo e di siccità si susseguono anno dopo anno, alla fine il computo totale, il saldo idrico sarà sempre comunque più basso,
0: sì, inferiore. C'è un effetto cumulativo.
1: Ecco,
0: sì.
1: E quindi non si cumula più, si consuma soltanto le ultime risorse di acqua dolce che abbiamo a disposizione.
0: Distraiamoci con un po' di musica. Irene Grandi.

0: Duran Duran, eroi della British Invasion degli anni Ottanta, sono sopravvissuti anche a quel decennio, artisticamente parlando, se la sono cavata bene e tuttora lo fanno. Ordinary World era il 1993, effetto sera qui sulla Rete 1, 21 e 37 minuti. Parliamo di un altro personaggio britannico, cantautore, compositore, polistrumentista, che oggi festeggia il 72esimo compleanno. Sto parlando di Joe Jackson, ha una formazione classica alle spalle, ha studiato alla London Royal Academy of Music ed è sempre stato un personaggio decisamente eclettico per quanto riguarda gli stili musicali, perché inizia con i suoni punk rock, ma spazierà fino al jazz, alla musica latina e anche alla musica classica contemporanea. Grande amante comunque del jazz, nell'81 pubblica Jumpin' Jive, un omaggio allo swing e ai classici degli anni 30 e 40, con brani per esempio come la stessa Jumpin' Jive, in origine incisa e interpretata dal mitico Cab Calloway, dalla colonna sonora del film Stormy Weather. Ma il suo capolavoro è Night and Day del 1982. Il suo quinto disco è un omaggio alla città di New York, dove vivrà per qualche tempo per scrivere le canzoni, per comporle. Si stacca quindi decisamente dagli inizi e continua con la musica jazz, pop, ma ci mette anche un pizzico di salsa e di quelle sonorità latine che ritroverà nel tempo. L'album è Night and Day ed è una fotografia del New York di giorno e di notte. E questo sarà l'unico suo album a raggiungere i vertici delle classifiche sia inglesi sia statunitense. Ha venduto più di 1 milione di copie. È tornato con un nuovo album che sta promuovendo proprio in queste settimane, in questi mesi. Si intitola Hope and Fury e farà tappa qui da noi in Svizzera il 9 novembre alla Kaufleuten di Zurigo. Da dire che più volte ha visitato il nostro paese. Ricordo la sua esibizione nel luglio del 2008 a Estival Jazz in Piazza della Reforma a Lugano. Più volte è stato anche ospite del Montreux Jazz Festival nel 2003, ancora nel 2008, nel 2019. Quest'anno invece l'unica tappa svizzera sarà appunto, come detto, a Zurigo il 9 di novembre.
1: Non si è mai incrociato con Jack Savoretti?
0: E può darsi effettivamente, anche se sono di due comunque generazioni diverse. Sicuramente il suo più grande successo commerciale fa parte di quell'album Night and Day. Ne avrete già, credo, riconosciuto le prime note. Era il 1982, uno splendido Joe Jackson in Steppin' Out.

0: Sulla 1 Losanna Ginevra a Pierrefelin, in entrambe le direzioni è segnalato pericolo a causa di un incendio. Abbiamo passato gli ultimi minuti con Giuliano Palma e i suoi Blue Beaters alle prese con Messico e Nuvole, canzone scritta da Paolo Conte, portata a successo da Enzo Iannacci, che racconta di come una volta alcune coppie occidentali si recassero in Messico per ottenere dei divorzi rapidi. Questa situazione è descritta con una metafora del paese come la faccia triste dell'America. 21:48.
1: Siamo
0: sui titoli di coda, sì, quasi.
1: Siamo agli sgoccioli, se usare la parola sgocciolo non fosse persino provocatorio, considerato quello che abbiamo detto a proposito dei periodi di caldo e siccità con i quali ci stiamo confrontando.
0: E a proposito di nuvole, speriamo non ve ne siano una volta tanto, insomma, nella serata di domani.
1: Quello ormai è un'ipotesi, è un rischio che si corre sempre quando ci sono fenomeni astronomici che implicano il cielo sereno, e soprattutto per quanto riguarda un'eclissi di sole. Ma mi ha colpito la notizia, il ritornare di una vexata questio, di una vecchia storia legata all'eclissi di sole, che tu mi hai rimembrato proprio poco fa, a proposito di alcuni timori che vengono sollevati più o meno in maniera giustificata, no?
0: Sì, a livello europeo si teme un possibile blackout energetico, questo legato chiaramente alla fonte energetica fotovoltaica, che in caso appunto di anche pochi minuti, quanto dovrebbe durare 2-3 minuti, l'eclisse porterebbe comunque ad un calo, ad una mancanza di energia di svariati a livello continentale, di svariati gigawattora.
1: Allora, come viene da dire in questi casi, ci mancherebbe pure quello,
0: sì,
1: perché non abbiamo già abbastanza.
0: Già per la siccità sono state spente delle centrali nucleari, ecco, sempre in tema di energia.
1: Insomma. Che semmai quello è un aspetto forse più significativo.
0: La carenza d'acqua di raffreddamento.
1: Sì, tanto che ci sono alcune centrali che non si sa neanche se e quando potranno riprendere a funzionare, stante la carenza idrica di questo periodo.
0: E qualcuno ha fatto esplodere un pezzo di Danubio per cercare di in qualche modo deviarne il corso, sempre per il problema legato appunto alle acque di raffreddamento delle centrali nucleari. Non ricordo se in Bulgaria o Romania.
1: E tu hai usato il verbo esplodere?
0: Sì.
1: Ah, ecco, bene.
0: Sì, sono state messe delle cariche esplosive per deviare un pochino il letto del fiume.
1: Va bene, non ne abbiamo già abbastanza
0: di esplosioni, infatti. Una più, una meno.
1: Una più, una meno.
0: Sia.
1: Però volevo semplicemente fare così una piccola chiusa, riprendendo comunque le parole di Luca Mercalli, che taluni considerano un eccessivo allarmista da climatologo, comunque esperto che studia da decenni questi temi, quindi non parla mai, diciamo, se non a ragion veduta,
0: sì.
1: E quindi mi dispiace definire uno scienziato un allarmista quando studia un tema da così tanti anni, mi sembra davvero ingeneroso. Ma direi che
0: ha anche cambiato casa, tra l'altro.
1: Sì, è andato a vivere, ha trovato una magione.
0: A 1600 metri, proprio prevedendo un futuro sempre più caldo.
1: Sì, anche perché ha scritto un libro sul come adattarsi appunto ai mutamenti climatici. Diceva: andiamo a ripopolare i villaggi magari in altura, dove almeno le temperature non saranno così opprimenti come nei fondovalle, nelle città, nelle grandi città. Ma questa è anche un'altra storia, sempre legata alla nostra capacità di adattamento. Ma quello che diceva di assolutamente, diciamo, condivisibile Mercalli nell'intervista che gli hanno fatto ieri al telegiornale è stato appunto che non è tanto la questione di quali misure si vogliono prendere, che non si sono prese negli ultimi 30 anni, e adesso stiamo qui a discutere se non faremo o non faremo, perché poi Mercalli diceva giustamente: quando siamo di fronte a una situazione in cui bisogna agire in modo urgente per tentare di mitigare i sintomi della malattia, è come appunto quando si va dal medico, non è che il medico pone degli obiettivi alti, cerca semplicemente di trovare la cura, e la cura è una sola, cioè ridurre il nostro impatto, di qualsiasi natura esso sia, sulle condizioni climatiche e sugli equilibri naturali del nostro pianeta. Ma quello che dice anche Luca Mercalli di assolutamente condivisibile è che non è che non abbiamo la possibilità di agire in modo virtuoso, semplicemente non lo abbiamo fatto negli ultimi 30 anni come avremmo potuto, perché le tecnologie per tentare di evitare il peggio le avremmo anche.
2: Ci sono, ci sarebbero.
1: Che poi siano scelte politiche, economiche, eccetera, non entro nel merito, ma bisogna vedere quali strumenti abbiamo a disposizione. Ora, e chiudo, sentire che in occasione di un'eclissi di sole, che peraltro quella di domani, essendo a un orario nel quale il sole sta già calando, forse non avrà gli effetti potenzialmente rischiosi come se avvenisse a mezzogiorno, ma sentire dire che potrebbe mettere in crisi l'intero sistema di approvvigionamento elettrico fotovoltaico a livello europeo, se non sì, europeo, insomma, nelle regioni in cui ci sarà la copertura totale del sole, mi fa francamente un po' sorridere, perché vorrebbe dire che noi abbiamo costruito una rete fotovoltaica che è così poco, diciamo, resiliente da rischiare
2: così
1: di creare
2: fragile.
1: Un blackout,
2: sì.
1: Perché in questo momento stiamo consumando una grande quantità di energia
2: per
1: elettrica,
2: due minuti di eclisse.
1: Ecco, e soprattutto per refrigerare il caldo afoso, e utilizziamo ovviamente i condizionatori d'aria e tutti i sistemi di refrigerazione, come si dice, a manetta. Allora, questo forse è da tenere presente, cioè se abbiamo una tecnologia che ci può aiutare ad evitare il peggio, cerchiamo di utilizzarla e cerchiamo di pensare che il nostro futuro, ecco, non è in mano soltanto così a delle probabilità come quelle di un'eclissi di sole che possa mandare in tilt la rete fotovoltaica, è diciamo basata sulla nostra capacità di calcolo che gli scienziati ci forniscono, ci danno, i dati ci sono, e poi prendiamo le misure più adatte.
2: Facciamo che ci sentiamo domani, se lo vorrete.
1: Sì, sperando che valga la pena sentirci per parlare di un'eclissi di sole che speriamo il cielo ci consenta di vedere.
2: Ma che tu dovresti vedere da un punto privilegiato.
1: Non privilegiato di altri, ma questa sarebbe un po' l'idea di cercare di raccontarvela. Se poi questo non avverrà, parleremo d'altro, insomma.
2: Salutiamo anche Ciro, che ci ha scritto qualche secondo fa. A domani sera con Effetto Sera a partire dalle 19, tra poco dopo il notiziario delle 22, invece è con noi Patrizia Cavallin per gli intrecci di notte di Legami.
1: E faremo felice l'ascoltatore che la apprezza.
2: Esatto,
1: quindi da...
2: spero. Da Marco Lotti che è lui, da Marco Trovesi che sono io, un caro saluto, serena serata anche con la PFM di Suonare Suonare. A presto!

0: Le 22.
1: In studio Roberto Ortelli, salito ad almeno 254. Il numero delle vittime del potente terremoto che ha colpito ieri la Colombia occidentale, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma di magnitudo 7.4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. Secondo le autorità locali, 101 persone sono morte a Pereira, 95 a Cali, la terza città del paese. E proprio a Cali, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili giornalieri, sempre secondo il segretario all'energia statunitense. E un traghetto con a bordo 95 persone si è capovolto oggi sul lago Kariba, nello Zimbabwe. Lo ha annunciato la polizia, precisando che le operazioni di soccorso sono attualmente in atto e che un numero imprecisato di passeggeri è stato tratto in salvo. L'imbarcazione, che collega la città di Kariba a diverse isole e villaggi di pescatori sullo stesso lago, si è ribaltata a quanto pare a causa di onde alte, secondo quanto riferito da diversi media locali. La tutela dall'interno, la tutela del licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacati attivi nelle aziende va stralciata dalle misure a protezione dei salari contenuti nei bilaterali 3. È quanto stabilito dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, secondo la quale tale decisione, contraria alla misura 14, che è quella che mira a garantire una migliore tutela del partenariato sociale a livello aziendale, col fatto che non sarebbe direttamente connessa al pacchetto Svizzera-UE e pertanto non dovrebbe fare parte delle misure per la protezione dei salari. Una minoranza della Commissione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, ha fatto notare che senza questo adeguamento la Svizzera potrebbe finire nella lista nera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile. Tre minuti dopo le 22, un aggiornamento riguardante la viabilità sull'autostrada A1 Berna direzione Zurigo tra Berna Neufeld e il raccordo del Wankdorf. Un cantiere provoca colonna e difficoltà nella circolazione. Ancora per quel che riguarda i cantieri, l'autostrada 2 Lucerna direzione di Basilea, colonna anche tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein, sulla 2 Basilea direzione Lucerna tra il raccordo di Augst e Arisdorf e poi sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Lacotte e Roll, traffico rallentato in questo caso a causa di un incendio. Ancora sull'autostrada 1 Losanna-Ginevra, Pierre-Feline, in entrambe le direzioni il pericolo anche in questo caso è dovuto ad un incendio. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e buon viaggio in compagnia con la Rete 1.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
5: Legami.
3: Legami. Intrecci di note.

Ray Charles, what did I say? Allora, what did I say? Cosa ho detto? Ma soprattutto, cosa ci diciamo davvero quando la musica prende il posto delle parole? Benvenuti a Legami in Trecce di Note, insieme a me, Patrizia Cavallin. E oggi partiamo proprio da qui, da una parola semplice ma piena di significati. What? Cosa? Perché ogni canzone, in fondo, è una domanda. Cosa proviamo? Cosa cerchiamo? Cosa ci manca? O cosa abbiamo finalmente trovato? E pensate che questo brano è nato quasi per caso. Ray Charles era sul palco, il concerto stava finendo, ma c'era ancora un po' di tempo. E allora cosa fa? Improvvisa. Piano, ritmo, botta e risposta con le coriste. Il pubblico impazzisce. E quella jam improvvisata diventa What Did I Say, uno dei brani più rivoluzionari della storia, capace di mescolare gospel, rhythm and blues e qualcosa di completamente nuovo. E allora da un what che si sente nel corpo passiamo a un what che prova a dare un senso alle parole, perché i Christians si chiedono qualcosa di molto semplice. What's in a word? Cosa c'è davvero dentro una parola? Nel brano cantano What's in a word if you don't mean what you say? Cioè, che valore ha una parola se non dici davvero quello che senti? E allora le parole possono diventare vuote, oppure possono essere vere, profonde, capaci di creare legami. E allora forse è proprio questo il punto. Non è cosa diciamo, ma quanto ci crediamo davvero. I Christians, questa è What's in a word.

Christians con What's in a Word. E allora, What's in a Word? Cosa c'è dentro una parola se non è accompagnata dalla verità? I Christians ci hanno lasciato proprio lì, nel dubbio, nel peso delle parole dette o non dette. E la risposta in qualche modo arriva da un altro what, cosa, questa volta più diretto, quasi definitivo. Ci sono i Dramatics, una storica formazione soul di Detroit. All'inizio degli anni 70 portano un messaggio chiarissimo: What you see is what you get. Nel testo è quasi una dichiarazione d'identità. Non aspettarti altro, non cercare dietro quello che vedi, è esattamente ciò che sono. Ed è un modo diverso di rispondere alla domanda di prima: se le parole possono ingannare, allora meglio farsi vedere per ciò che si è. I Dramatics, questa è What You See is What You Get. Hey!

Dramatics. E allora, what you see is what you get, quello che vedi è quello che hai. I Dramatics ci hanno lasciato un messaggio chiarissimo: niente maschere, niente filtri, solo verità. E quando arrivi a quel punto, quando non devi più dimostrare nulla, le parole cambiano ancora, non sono più domande, non sono più dichiarazioni, diventano quasi una presa di coscienza. E allora quel what, cosa, si trasforma in this is what you are, questo è quello che sei, un'affermazione calda, avvolgente, piena di groove, firmata da Mario Biondi, voce profonda internazionale che ha riportato il soul al centro della scena italiana qualche anno fa. E qui il significato si fa ancora più intimo: non ciò che dici, non ciò che sembri, ma ciò che sei davvero. Mario Biondi, this is what you are.

0: This is what you are con Mario Biondi e restiamo dentro la parola what, che adesso diventa tutta italiana. Cosa? Perché da una certezza si torna subito ad una domanda. Cosa sarà che fa crescere gli alberi? Un verso che conosciamo tutti da un classico firmato Lucio Dalla e Francesco De Gregori, nato alla fine degli anni 70 e legato allo storico tour Banana Republic. Con Cosa sarà, Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta

Chicago con Life is what it is, ci dicono senza giri di parole, la vita è quella che è, il legame in trecce di note, sempre dentro una parola, what, cosa, un brano che porta anche la firma elegante di Marcos Valle, uno dei grandi della musica brasiliana, capace di portare dentro il sound di questo gruppo, i Chicago, un tocco più morbido, quasi bossa. Nel testo non c'è illusione, c'è accettazione, quel modo semplice e diretto di dire prendere la vita così com'è. E allora life is what it is, ma dentro quella realtà c'è sempre spazio per qualcosa in più, perché se è vero che la vita è quella che è anche vero che possiamo immaginare, costruire, cambiare, e allora il what torna a guardare avanti perché diventa possibilità. You can be what you dream, sì, perché puoi essere ciò che sogni, e questi sono i Crystal Grass.

What You Dream, il messaggio leggero e positivo dei Crystal Grass dalla Francia, tra disco e atmosfere anni 70, dove il sogno non è evasione ma direzione, dove tutto può ancora diventare. You can be what you dream, puoi essere ciò che sogni, e a volte quando quel sogno prende forma resta una domanda semplice ma potentissima: che cos'è davvero? Ce lo racconta Mark Knopfler con What It Is, una canzone fatta di immagini, di quella Edimburgo di notte, di piccole scene di vita, con quel suo stile narrativo così da film cinematografico. Il titolo What It Is nasce proprio da un'espressione tipica inglese, quasi rassegnata, che significa è così com'è, e Mark Knopfler la trasforma in poesia. What It Is, questo è Mark Knopfler.

Mark Knopfler con What It Is ci ha raccontato uno sguardo lucido, quasi disincantato, su quello che siamo e su quello che vediamo intorno a noi. Un cos'è che suona come una presa di coscienza. E quando iniziamo a farci domande, spesso la più forte è proprio questa: What have I done to deserve this? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Nel 1987 i Pet Shop Boys trasformano questa domanda in una canzone intensa insieme alla grande Dusty Springfield. E i Pet Shop Boys erano grandi ammiratori di Dusty e proprio grazie a questo brano le hanno regalato un vero ritorno a successo internazionale, riportandola in classifica dopo anni più silenziosi. Dusty Springfield e i Pet Shop Boys, questa è What Have I Done to Deserve This?

Grace alla voce di Dusty Springfield nei cori con What Have I Done to Deserve This? Una domanda che scava dentro tra amore, dubbi e fragilità, perché a volte i sentimenti ci mettono davanti a interrogativi a cui non sappiamo rispondere. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo vivendo? Cosa resta davvero? E da quel What Have I Done il passo è quasi naturale verso una domanda ancora più profonda, più essenziale. Cosa? What? Siamo noi? Una riflessione che non cerca più spiegazioni, ma identità, che prova a dare un nome a quello che sentiamo. E questo è Dario Baldambembo con una canzone splendida, Cosa

Going On, cosa sta succedendo? E nel 1971 Marvin Gaye dà voce a questa domanda con uno dei brani più intensi e attuali di sempre, nato osservando tensioni sociali, guerra e ingiustizie. Una canzone che non è solo musica, ma coscienza, e l'abbiamo ritrovata in questa puntata di Legami, Intrecci di note con What, cosa? Una parola che si fa domanda, che diventa dubbio, che si trasforma in ricerca, perché c'è un momento in cui non chiediamo più solo a noi stessi, ma tutto quello che accade intorno. E quando ci chiediamo cosa sta succedendo, what's going on, a volte la risposta non arriva subito, arriva sotto forma di segnali, di tensioni, di qualcosa che si muove nell'aria, perché c'è qualcosa che sta accadendo. E qualche anno prima, nel 1966, i Buffalo Springfield avevano già colto quel momento. Una canzone nata durante le proteste a Los Angeles diventa simbolo di un'intera generazione. For What It's Worth, questi sono i Buffalo Springfield.

For What It's Worth di Buffalo Springfield, uno sguardo su ciò che accade fuori nel mondo, nella società, tra le persone. Ma dopo aver osservato quello che succede intorno a noi, torniamo e chiudiamo, dove tutto comincia davvero, dentro di noi, perché alla fine, tra tutte le domande che abbiamo attraversato in questa puntata, ce n'è una che resta sospesa, personale, diretta, senza filtri. What about my love? Vi lascio con questo capolavoro nell'interpretazione di Damaris e vi ricordo che tutte le puntate di Legami, Intrecci di Note, le trovate sull'app Player RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli, la tutela del licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacati attivi nelle aziende va stralciata dalle misure a protezione dei salari contenuti nei bilaterali 3. E quanto stabilito dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, secondo la quale tale decisione, contraria alla misura 14, ossia la misura che mira a garantire una migliore tutela del partenariato sociale a livello aziendale, non sarebbe direttamente connessa al pacchetto Svizzera-Unione Europea e pertanto non dovrebbe far parte delle misure per la protezione dei salari. Una minoranza della Commissione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, ha fatto notare che senza questo adeguamento la Svizzera potrebbe finire nella lista nera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la banca Raiffeisen in Svizzera, ossia Pierin Vincenz. L'ex banchiere grigionese è accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, sempre secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica le modifiche alla prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera sui prodotti a determinate condizioni, anche se fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, ciò incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è un segnale negativo, ha dichiarato. Dall'estero, salito ad almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito ieri la Colombia occidentale, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando, facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. Secondo le autorità locali, 101 persone sono morte a Pereira, 95 a Cali, la terza città del paese. E proprio a Cali, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima che circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici sono crollati, oltre 100 le scosse di assestamento registrate, 6 aeroporti chiusi e interrotti in diverse zone, elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche possibile temporale.
0: Lo sport.
2: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Simon Hammer. Ben ritrovati da Paolo Laurenti. A Birmingham l'elvetico, con un salto di 8 metri e 29 centesimi, si è dunque messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, al quarto oro consecutivo a livello continentale grazie a una distanza di 8 metri e 44. Di Taji Cambunge ha invece solo sfiorato il podio nei 100 ostacoli, mancando di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni, dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha battuto per un millesimo la polacca Shishkovka. Per quanto riguarda invece i 100 metri maschili, in finale mancata dallo svizzero Mumenthaler, finale vinta in 10,09 dal britannico, dunque padrone di casa, Russell Glave.
1: Le 23:05 minuti primi, un aggiornamento riguardante la viabilità. Sull'autostrada 13 San Bernardino direzione Coira, il tunnel del Cassanavald chiuso a causa della presenza di un veicolo in avaria. Per quanto riguarda la presenza di cantieri, la circolazione è rallentata sui seguenti tratti: sulla 1 Berna direzione San Gallo tra il raccordo della Limmatal e la galleria del Gubrist, sulla 1 San Gallo direzione Berna tra Zurigo Sebach e Zurigo Affolten, sulla A2 Lucerna direzione Basilea tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein. E ancora, a causa della presenza di cantieri, la circolazione è difficoltosa sulla A2 Basilea direzione di Lucerna tra il raccordo di Agnau e la galleria Schweizerhalle.
3: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
4: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ostacoli in Parlamento per i bilaterali 3. Una commissione è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. In Ungheria il premier Mayor ha scelto il nuovo presidente della Repubblica e un ex giudice della Corte Suprema, a strenuo oppositore di Viktor Orban. Il Ticino darà acqua all'Italia. Dopo il rifiuto di quasi un mese fa, il preposto organismo bilaterale ha trovato un accordo tra le parti. Oggi è il giorno dell'eclisse di sole, seppur parziale, da noi si vedrà il tramonto, ma non da tutte le parti. In compenso vedremo dalla prossima mezzanotte moltissime stelle cadenti. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica, Birmingham, Simon e Hammer, argento nel salto nel lungo. Fuori invece dalla zona medaglie, Noè Ponti, ottavo nei 50 delfino agli europei di Parigi. Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Avete sentito nei titoli, nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso ed è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Scelta questa che rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché da Berna Anna Valenti.
2: Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
3: La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
2: La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Ettlin.
3: Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
2: Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
4: Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
5: Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
2: La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio infatti è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
5: Wir haben klar gesagt, dass
4: alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente, queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale. E senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
1: Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la banca Raiffeisen in Svizzera. Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango, sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Dall'estero, in Colombia, sono almeno 254 ora le vittime del potente terremoto che ha colpito lunedì la parte occidentale del paese sudamericano, mentre i soccorsi continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città della Colombia, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU, dal canto suo, stima in circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati i danni materiali attuali. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. A Budapest il Parlamento ungherese ha eletto il nuovo capo di Stato, András Boko, già presidente della Corte Suprema, l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo, in attesa di una nuova Costituzione preannunciata dal neo-premier Péter Magyar. In redazione, Chiara Savi.
6: È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orban, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orban, ed è per questo motivo che il premier Péter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orban. Il giurista 73enne non è però stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boka è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
1: La cronaca regionale: quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore tramite un maggiore svuotamento delle dighe. Una domanda frutto, facile intuirlo, della persistente siccità. La risposta ticinese era stata negativa, primariamente perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ma ora, dopo un incontro d'urgenza del preposto organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
7: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
8: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
7: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
1: Mancano meno di 24 ore all'eclissi di sole parziale, con una copertura del 92%, un fenomeno che alle nostre latitudini avverrà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque. Scopriamo allora che cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Gilardoni.
9: Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione astronomica Le Pleiadi, che gestisce l'osservatorio del Monte Lema, che condizioni meteo vi aspettate?
10: È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono ottimista, ecco.
9: Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
10: Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest va bene. Noi dell'associazione delle Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa serrata, sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest. Ma comunque so che l'associazione astrocalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote, all'Alpe di Cagna, e la società astronomica ticinese l'ha organizzata invece a Cardada.
9: Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
10: Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
1: RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
11: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simon Ehammer. A Birmingham l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, al quarto oro consecutivo a livello continentale, grazie a una distanza di 8,44. Di Taji Kambunje invece solo sfiorato il podio nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha battuto per un millesimo la polacca Krzyszkowska. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Lionel Spitz nei 400 né per Timothée Mumenthaler nei 100, finale vinta dal britannico Glave in 10,09. E infine la campionessa uscente Angelika Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera, superando i 4,50 m. Alla rassegna continentale di nuoto però a Parigi, grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino in 22,91. A vincere è stato il russo Kornev in 22,52, secondo il padrone di casa Grusset, e bronzo al bielorusso Pekarski. Il misto di rabbia e delusione di Noè Ponti.
12: Ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo, però ho perso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini, perché è già capitato troppe volte in gara che mi li perdessi. Peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così. Ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Questo sport, io domani c'è un'altra gara, quindi si volta pagina.
11: Ponti, che cercherà il pronto riscatto già a partire dalla mattinata alle 10:07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri sempre delfino. E ci saranno infine ben due rossocrociati nella finale dei 200 dorso, in programma alle 18:40. Si tratta di Roman Michukov e Flavio Bucca.
1: Grazie e buonanotte anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 17 e 23 gradi. Le massime si attesteranno sui 34 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Igor Gianola e Lara Persi in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy. Di Rete 1.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: È la una in studio, Fabiano Rizzi. La tutela dal licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacali attivi nelle aziende va stralciata dalle misure a protezione dei salari contenuti nei bilaterali 3. È quanto stabilito dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, secondo la quale tale tutela non è direttamente connessa all'intesa con Bruxelles e pertanto non è necessaria. La minoranza in Commissione ha sostenuto che senza questo adeguamento la Svizzera potrebbe finire nella lista nera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo d'appello che vede tra gli imputati chi guidò la Raiffeisen in Svizzera. Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese, è accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo grado, sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi soldi, secondo la pubblica accusa, ci sono anche quelli spesi in locali notturni. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica le modifiche alla prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia già indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è un segnale negativo, ha dichiarato. È salito da almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito lunedì la Colombia occidentale, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei superstiti. Il sisma di magnitudo 7,4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città del paese, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima in circa 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati, oltre 100 le scosse d'assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone: elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Birmingham, l'ha vinta Simon Ehammer nel salto in lungo, medaglia d'argento. La penzellese è stato preceduto dal greco Tentoglu al quarto oro consecutivo a livello continentale. Alla rassegna continentale di nuoto a Parigi, grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino. Le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Sono le due in studio, Fabiano Rizzi. Nuovo intoppo sulla strada per l'approvazione dei bilaterali 3, il nuovo pacchetto di accordi fra Svizzera e Unione Europea. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha stralciato con 8 voti contro 4 e un astenuto la tutela dal licenziamento per i rappresentanti sindacali attivi nelle aziende dalle misure di accompagnamento a protezione di salari e condizioni di lavoro. Per la maggioranza della Commissione la tutela dei rappresentanti del personale non è direttamente connessa all'intesa con Bruxelles e non è quindi necessaria. Per la minoranza, senza una maggiore protezione dei rappresentanti, la Svizzera potrebbe finire nella lista nera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e potrebbe venir meno il sostegno della sinistra ai bilaterali già avversati dall'UDC. È salito ad almeno 254 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito lunedì la Colombia occidentale, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma di magnitudo 7,4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città del paese, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima in 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati. Oltre 100 le scosse d'assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone servizi sanitari, acqua, elettricità e comunicazioni. Andras Baca è stato eletto presidente della Repubblica Ungherese. L'ex presidente della Corte Suprema ha ottenuto il voto favorevole di 140 deputati contro 6. Il 73enne era stato allontanato dal governo di Orbán nel 2011 per aver criticato le misure contro la magistratura. Gli analisti leggono la sua elezione come un segnale positivo inviato da Budapest all'Europa. Nella Repubblica Democratica del Congo sono saliti a 4.381 i casi di Ebola confermati, di cui 2.011 con esito letale, un numero di morti raddoppiato in meno di un mese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolineando la velocità di diffusione senza precedenti di questo ceppo del virus, per il quale non esistono vaccini o trattamenti approvati, ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. La Corte Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex dittatore siriano Bashar al-Assad per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile iniziata nel 2011 e terminata nel 2024 con la fuga a Mosca del dittatore. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Birmingham, l'ha vinta Simone Hammer nel salto in lungo, medaglia d'argento. La penzellese è stato preceduto dal greco Tentoglu al quarto oro consecutivo a livello continentale. A Parigi grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 12 agosto. In tutto il paese sarà soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nordalpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta valida in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota.
1: Rete 1.